0: Hai tutta la mia comprensione, Giuliano, ma difficilmente oggi riuscirei a convincere qualcuno. Una prece, Donato da Roma.
1: Buongiorno Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Telese, che sta facendo Israele in Libano? In Libano, Hezbollah, che è un gruppo terrorista affiliato allo stato terrorista dell'Iran, tira missili sulle teste dei civili israeliani e lo stato libanese non riesce a controllarlo, a smantellarlo. E Israele che dovrebbe fare? Prendersi missili sulla testa e star buono e fermo? Domanda. Sarebbe gradita una risposta, grazie.
2: E beh, è chiaro, Israele tratta così tutti perché sa che dietro di loro non c'è nulla, gli stati non valgono un cazzo, loro fanno quello che vogliono, sanno che l'Italia non esiste come governo, quindi fanno che cazzo vogliono, ecco perché si comporta così Israele, sanno che sono più forti, dietro queste persone non c'è nessuno. E quindi sanno che i loro governi sono impavidi di fronte a tante realtà e loro fanno quello che vogliono. Va bene così, vai avanti, governo di merda, vai.
3: L'indirizzo del pusher di quell'ultimo commentatore che dice che sono stati trattati bene quelli della flottiglia. Un bravissimo pusher, complimenti.
4: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliana, ma che boccate di ossigeno ho sentito stamattina da parte di Giuliano. Sì, arrestiamo le 29, ma facciamo anche buon numero. Non è questo il problema, almeno batteremo un colpo, facciamo capire al mondo che esistiamo anche noi e soprattutto che loro non possono fare proprio tutto quello che vogliono, come gli stiamo permettendo. Buona giornata, Alessandro da Roma.
5: Caro Alessandro, io non cedo all'estremismo perché sono un radicale nelle passioni, ma non un estremista, e non cedo al terrorismo. Quindi il primo atto da dire è che non prendo uno che non c'entra nulla come fanno loro, non ammazzo donne e bambini come fanno loro perché loro ammazzano qualcuno. È molto più facile. Gli fa molto, molto, molto più male prendere il loro indecente contrattino di cooperazione con il nostro paese e stracciarlo a coriandolo. Ecco, quello è il segnale. Noi stati non stiamo nella banda con chi non rispetta i diritti umani. E nel decennale della morte di Pannella sarebbe un bellissimo gesto, prendere questo contrattino bilaterale che poi sono armi, sono tecnologie e contrabbando di qualche osceno privilegio e qualche gratuità immorale, che sarebbe bellissimo prendere, stracciare e fare a coriandolo. Io non arresto un cittadino israeliano che non ha fatto nulla perché devo vendicare occhio per occhio un cittadino italiano che non ha fatto nulla.
6: Ebbene, allora continuiamo a fare una bella protesta così come l'abbiamo fatta e poi le cose procedono per i cittadini di Gaza, per i libanesi e per tutta la zona nella maniera in cui sono andate avanti sino adesso. Io continuo a pensare che purtroppo la forza orrenda, drammatica, dolorosa sia l'unica risposta che si può avere contro chi
5: Ma
6: usa la forza
5: stracciare gli
6: come
5: accordi
6: contro
5: sulle
6: l'unica
5: armi
6: ragione.
5: e forza,
6: Ma
5: Giuliano,
6: sai, gli accordi,
5: stracciare gli accordi sulle
6: intanto su
5: armi
6: questo, Luca,
5: che con noi foraggiamo.
6: bisognerebbe avere una posizione univoca. Se le sanzioni economiche servono, servono. Se le sanzioni economiche sono utili allora anche nei confronti della Russia,
5: Sudafrica
6: verso
5: è
6: le quali
5: caduto
6: invece
5: così.
6: mi pare di aver sentito, mi, aver, mi, mi pare di aver sentito da te che le sanzioni verso la Russia hanno danneggiato i sanzionatori e avvantaggiato i sanzionati. Allora, se quello è vero anche
5: No,
6: per
5: non mi pare
6: Israele,
5: di averlo
6: se non è
5: detto.
6: vero per Israele, non è vero. L'avete proclamato in tutte le lingue conosciute sul globo terracqueo, in tutte le lingue si è detto. Le
5: Lo
6: sanzioni
5: avete
6: alla Russia
5: chi?
6: che
5: Io non
6: continuate ad
5: l'ho detto.
6: imporre, tu, gli altri
5: Che non
6: putiniani e i
5: abbiano avuto
6: commentatori
5: effetto è
6: che hanno
5: impossibile
6: detto
5: perché
6: che, non hanno, che le sanzioni non hanno
5: la
6: avuto
5: Russia ha
6: effetto.
5: avuto
6: Beh,
5: gravi
6: questo è quello che viene
5: conseguenze
6: propalato.
5: economiche. ha avuto gravi conseguenze economiche e le sanzioni. Tant'è vero che il compagno di bisboccia di Putin, Donald Trump, appena c'è stato Hormuz, ha trovato il pretesto per togliere le sanzioni alla Russia.

0: nouvel vague del giornalismo e si parla giorno e notte per una settimana di un tema, poi siccome il tema non si risolve con un lieto fine tipo serie americana, lo si abbandona. Che sta succedendo a Hormuz quando si sblocca questo stretto?
1: Intanto hai ragione, c'è una narrazione ormai anche giornalistica da Netflix, cioè finisce la serie, aspettiamo la seconda serie e poi la terza serie per vedere come vanno le cose. È un po' imbarazzante, ma io guardavo anche l'articolo che per provocazione mi hai mandato ieri sull'andamento, no, dell'economia americana in conseguenza di Hormuz, e si è sentito dagli americani. Ma dagli americani, se togli le grandi città americane, Hormuz è una res nullius, come direbbero, avrebbero detto.
0: Beh,
1: i latini.
0: Il famoso prezzo della benzina al gallone, quello è
1: sì,
0: aumentato.
1: Ma se il prezzo al gallone è salito a 4,50 sostanzialmente al gallone, che vuol dire 1,10 euro, tanto per dare un senso della proporzione, cioè la metà di quello che la paghiamo noi.
0: Ma è per vero loro che è tanto, è il massimo,
1: sì, è vero che
0: l'hanno pagata.
1: Beh, insomma, cioè,
2: Bruno, 1,10 euro, scusami. Se tu vai a, il prezzo non è che sia uguale ovunque, nel senso che se tu vai a dire in Arabia Saudita che il prezzo è 1,10 euro, certo, probabilmente certo, ti accoltellano. Dipende anche da dove ti trovi, ovviamente.
1: Sì, certo, ma anche negli Stati Uniti, peraltro, c'è una differenza sostanziale. Tu paghi 4,50 di media al gallone, e in California paghi 1,6 e qualcosa. Quindi non è una regola universale, però io guardavo anche i dati sull'inflazione causata negli Stati Uniti e c'è stata un'impennata ad aprile. Allora, però, tornando alla domanda che mi faceva Luca su Hormuz è in una situazione di stallo, perché probabilmente di certo non lo decidono gli iraniani. Gli iraniani in questo momento non hanno la capacità, hanno la capacità di interdizione, ma non la capacità di decisione. Per ragioni militari, per mille ragioni. Io pensavo che gli incontri, sinceramente, Cina, Stati Uniti, avrebbero provocato una soluzione quantomeno temporanea un po' più soft. Di certo la soluzione che continua ogni tanto a venire a galla, quella di un pagamento di un pedaggio per Hormuz, è una soluzione impercorribile. Anche perché i cosiddetti choke point, che sarebbero le strettoie, detto in italiano, del traffico marittimo, come lo stretto di Malacca, Panama, tante zone determinanti del traffico marittimo internazionale, se Hormuz fosse tassato, diventasse oggetto di pedaggio, creerebbe un precedente che sarebbe la distruzione della cosiddetta libertà dei mari, se ancora esiste. Ecco perché, insomma, mi sembra che viviamo in un'epoca in cui tutto quello su cui siamo cresciuti, sui libri, non vale più niente.
0: 48 ore fa Trump ha di nuovo ventilato l'ipotesi di un intervento militare. Non cambia nulla rispetto a quello che ci ha detto l'ultima volta, cioè non è risolutivo secondo te?
1: Dipende dall'intensità dell'intervento militare. Di certo l'Iran ha un problema economico e quotidiano per la popolazione che sta diventando quasi insopportabile. Cioè l'Iran è isolato, ma non è isolato solo per gli Stati Uniti, è isolato perché tutti i paesi dell'area araba musulmana hanno una posizione, anche se non ufficializzata, molto più dura rispetto a quella dell'amministrazione Trump. Gli Emirati, per fare un caso, se l'Iran scomparisse dalla carta geografica, farebbero una festa che dura 3 mesi. Per loro la presenza iraniana è una presenza destabilizzante su un progetto di lungo termine che loro hanno messo a punto e che ha previsto, anche se molti hanno dato poco peso alla cosa, ad esempio l'acquisto del sistema Iron Dome di protezione missilistica da Israele, che è un sistema che comunque dipende da centri di controllo che sono israeliani. Quindi i paesi arabi hanno fatto un'alleanza molto più salda di quella prevista dagli accordi di Abramo. Per

0: tanto non ancora in vigore, ed è un'alleanza nettamente anti-iraniana. Quindi, ritornando alla tua domanda, se l'attacco americano possa o non possa avere degli effetti, è un Iran che, al di là di quello che si vuol far credere, è profondamente indebolito e ha una leadership che oscilla fra l'integralismo e una voglia di mediazione molto spinta. Non credo al ritorno dello Shah, ma credo che ci sia una voglia di far vedere una volontà di essere meno radicali. Questa è l'impressione, ecco.
1: Bruno, tu sei un raffinato interprete dei segnali deboli, di quelle piccole cose che poi potrebbero far intuire come sono andate realmente le cose. Siccome sull'incontro tra Trump e Xi Jinping ci sono letture assolutamente diverse, contrapposte e non concilianti, certo. Grande successo da una parte e invece incontro sostanzialmente fallimentare e inutile dall'altra. Tu che impressione hai tratto?
0: Beh, mi fai una domanda in cui ci vorrebbe neanche un esperto di geopolitica, cosa che io non sono, ma un esperto di lettura del futuro. Ma l'impressione mia personale, per quello che può valere, è che dall'incontro Stati Uniti-Cina è derivata sostanzialmente un assetto del mondo che prevede un duopolio, non una guerra fredda, ma un duopolio con una spartizione di interessi e con la Russia che farà non il terzo incomodo, ma l'alleato che può venire comodo a entrambi. E il problema vero è che l'Europa da questo duopolio è nettamente sparita, e quindi da soggetto attivo è diventato soggetto passivo. Lo devo dire con un po' di tristezza, mi fa anche un po' ridere le dichiarazioni: manderemo noi le navi a Hormuz, garantiremo noi il libero transito, decideremo cosa fare a Hormuz. Ma con cosa? Cioè, mandiamo 3 cacciamine e risolviamo il problema di Hormuz. Cioè, l'Europa non ha neanche influenza politica in questo momento in quell'area, zero. E quindi quello che si è deciso, a patto che si sia deciso qualcosa, a Pechino con l'incontro di Trump con Xi Jinping, resterà probabilmente scritto nei loro accordi privati, ma è diventato una questione privata di gestione del futuro del pianeta. E a me questo non piace per niente, però è un dato di fatto. Non c'è nessun altro. Con una Cina che ha dei problemi non irrilevanti. La Cina ha perso il 35% del suo approvvigionamento di energia. Non dimentichiamo che è l'unica superpotenza che non ha energia in casa, perché non ha fonti di né fonti né energia rinnovabile.
2: Di alimentazione.
0: Non ha nulla. E poi è un paese gigantesco che ha un problema incombente, che è il problema delle risorse idriche, di cui non parla niente nessuno, ma che significa che per la Cina è indispensabile uno spread della sua popolazione su un territorio più vasto, che non è solo cinese, nella quale ci siano le risorse idriche. Allora, questi fattori portano a pensare che gli Stati Uniti hanno tutte queste caratteristiche. Hanno la debolezza di una democrazia che oggi è a metà strada e che quindi parla più facilmente con una dittatura come quella cinese. Scusa se sono stato un po'...
1: A metà strada intendi dire tra la
0: democrazia
1: e la
0: non democrazia. Cioè, a me quando ho letto il ritaglio di giornale che mi avete fatto avere gentilmente sulle conseguenze negli Stati Uniti e sull'indagine fatta sulle aziende, come licenzieranno, cose di questo genere, sarebbe il caso di fare anche un'indagine sulle aziende che stanno guadagnando fiumi di miliardi di dollari con la guerra in Iran. Perché negli Stati Uniti sono le aziende molto probabilmente che controllano anche la politica. Quindi
2: esatto.
0: Non viviamo in un mondo in cui le regole della democrazia imparate nell'Agorà di Atene sono quelle che valgono. Pericle è stato sorpassato, ecco, a destra come a sinistra, intendo dalla Cina.
2: C'è Tucidide, sentite le voci, assassini, eccetera. le voci dopo il rapimento anti a Montecitorio.
0: Ma ti riferisci alla flottiglia?
1: Le ascoltiamo,
2: sì,
1: insieme.
2: Volevo sentire un audio perché non l'abbiamo sentito. Ho messo Peter.
3: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
2: Eccoli, era un'immagine, il famoso video di Ben-Gvir. Bruno, se vuoi esprimere un'opinione, qua ne abbiamo avute tante, le più diverse su questo, no,
0: guarda,
2: video.
0: Guarda, io esprimo Ben-Gvir un'opinione, come sempre controcorrente. Io non ho fatto il direttore dei grandi giornali, forse perché sono sempre andato un po' controcorrente, ma avendo vissuto tanto in Medio Oriente, un po' le cose le conosco, le ho vissute anche un po' sulla pelle, sono stato a Gaza 7 volte. Ieri è caduto un missile, non nel centro di Tel Aviv, ha beccato un condominio, la rilevanza mediatica è stata pari a zero. Allora io mi pongo per una volta in una cosa: uno, gli israeliani per loro tradizione storica possono insegnare come si fanno le flottiglie. Contro il blocco del mandato britannico mandarono delle flottiglie, ma avevano un ideale coeso e un obiettivo coeso. Non può, secondo me, al di là della deprecazione e del fatto che secondo me si è fatta male da sola Israele col ministro, l'atteggiamento del ministro di fronte ai prigionieri della flottiglia. Ma la flottiglia deve dire cosa va a fare in Israele, perché non, questa cosa degli aiuti umanitari, e poi non c'è una ombra di aiuti umanitari.
2: No, ma va a fare questo, va a fare disobbedienza civile, mostra che è uno stato canaglia che non rispetta i diritti umani in questo momento. Cioè, ma uno stato in cui c'è un ministro che sputa su un uomo ammanettato ti fa capire che se questo lo fa un europeo, immagina cosa farà un non europeo. È molto semplice. Ed è un diritto, no. La non violenza, anche perché la pagano sulla propria pelle. È quello che vuole dire Ben-Gvir. Io, e lo fanno infamando lo Stato di Israele, questo governo è un governo canaglia, e dice: io sputo sulle persone ammanettate, perché questo noi facciamo. Questo fa questo ministro.
0: Ti faccio un interrogativo.
2: È uno
0: che
2: era orgoglioso il giorno di aver strappato il logo, come abbiamo raccontato, dalla Cadillac di Rabin. È uno che ha detto: siamo arrivati alla macchina, presto arriveremo all'uomo. Due settimane dopo Rabin è stato ammazzato. È un nemico della pace, quindi questo è la fotografia.
0: Il problema è che però c'è anche un'altra fotografia. Tu sai che il 30% dei soldati israeliani che sono impiegati a Gaza e nel sud del Libano sono rientrati in Israele come riservisti, e la gente che faceva gli informatici, i dirigenti, certo, di banca. E sono tutte famiglie. Allora, se io ho avverto sulla pelle che mi sto giocando la partita della vita, e un po' di controllo lo perdo, non voglio giustificare, ma non si prende in considerazione. Da gennaio a fine aprile su Israele sono stati lanciati 9.750 missili. È vero, c'è il sistema Iron Dome, ma vuol dire che 9.750 volte la gente è scappata dalla strada e è entrata nei rifugi. Mettiamoci un po' nello senso di proporzione. Io abitavo in Liguria.
2: Ci fa piacere che ci dai un punto di vista diverso. Abbiamo superato le 8.32 e c'è un break pubblicitario che purtroppo ci impone di fermarci pochi istanti. Torniamo subito dopo.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Il punto G di Giuliano Guida.
5: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2:24. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
2: Rieccoci. Luca Telese, Giuliano Guidabardi. E con noi Bruno Tarnani, che abbiamo interrotto solo per la pubblicità. Bruno, stavi
1: mere ragioni commerciali, Bruno.
2: Stavi finendo un tuo concetto.
11: No, stavo finendo, guarda, mentre aspettavo e sentivo le ragioni commerciali, fra l'altro alcuni inserti pubblicitari molto curiosi. Io sono d'origine genovese, si parlava di pesto e quindi ero molto attento agli inserti pubblicitari. un dato, vorrei, non è una provocazione, tu sai che la principale preghiera ebraica dice Shema Israel, ascolta Israele, Signore, no? Sostanzialmente. E i titoli dei giornali americani, cioè occidentali, Shame Israel, cioè vituperate Israele, vergogna Israele sarebbe di questo. C'è un'assonanza stranissima, no? Che io non credo. Le coincidenze certe volte ti fanno riflettere. Io ho imparato in tanti anni da inviato in Medio Oriente che in Medio Oriente non c'è niente di bianco nero, c'è tutto un infinito di grigio, e in quell'infinito di grigio ci stanno anche motivazioni umane, perché ad esempio uno non ha mai fatto i calcoli, tu sai quanto è lunga la striscia di Gaza? 40 chilometri. Sai quanto è profonda? 2,5 chilometri. Allora, ci sono delle contraddizioni nella vulgata su Gaza che sono evidenti. Anche adesso lancio una provocazione, io fortunatamente non vivo in Italia, magari non ho bisogno della Digos sotto casa, ma anche sulle cifre di questo conflitto c'è qualcosa che non funziona. Allora, c'è tutta
2: sì, Bruno,
11: una vulgata.
2: Però ieri un ministro israeliano,
11: no, ma quella è una cosa scandalosa.
2: Un ministro israeliano, Saar, non una mammoletta, ha detto vergognati, stai facendo danno a tutto Israele, a Ben Gvir. Quindi voglio
11: ma
2: dire,
11: questo dimostra
2: si possono
11: una
2: avere
11: cosa
2: opinioni
11: che,
2: diverse su quello
11: che Israele
2: diritto,
11: non è uno stato canaglia,
2: ma su questo gesto no, il governo israeliano agisce da stato canaglia, perché se uno viola i diritti umani e tu figurati, arresta le persone fuori dalle sue acque territoriali, li trascina ammanettati in Israele,
11: che esiste una
2: e
11: norma
2: poi
11: del
2: non
11: diritto
2: li processa,
11: marittimo.
2: Non li...
0: Una norma del diritto internazionale sancita dopo la seconda guerra mondiale, che se tu hai proclamato una zona di guerra puoi agire rispetto all'imbarcazione che si avvicina.
2: Ma questo è ciò che non funziona. Israele non può fare da sé il diritto internazionale, non può fermare chiunque in qualunque luogo della terra, ma li ha fermati in acque italiane, li ha fermati a 2 miglia dalle acque italiane, lo sai. È una cosa incredibile, è un rapimento. Mattarella ha detto il livello infimo. Mattarella, il presidente della Repubblica, che dobbiamo fare? Io mi fido di Sarre e di Mattarella.
1: Che su questo non c'è dubbio, caro Luca. Ma su questo non mi pare che nessuno al mondo abbia difeso l'operato infame di questo criminale. Non è lì, è su come e perché sia necessario reagire, che è la discussione. Si reagisce o non si reagisce, come? Questo è quello che bisogna comprendere.
0: Reagire è una parola difficile. Per reagire bisogna avere i mezzi per reagire, bisogna avere l'etica per reagire e bisogna conoscere a cosa reagire.
2: Finché c'è questo governo va trattato come il Sudafrica, come l'apartheid, perché se sento un ministro che dice, come ha detto ieri, sto leggendo i virgolettati, guardateli come sono ridotti, sono arrivati con grande orgoglio, grandi eroi, e guardateli come sono ora, niente eroi o altro, solo sostenitori del terrorismo inginocchiati. Beh, se questo è il governo, allora non capisco perché, che differenza ci sia con il governo del Sudafrica.
0: Del Sudafrica di un tempo, dici? O di quello di
2: quello
0: adesso?
2: Quello di Botha. No, quello dell'apartheid.
0: Perché
2: quello è un caso in cui le sanzioni internazionali fecero cadere quel governo e consentire a un nuovo governo di dare dignità a quella bandiera. E qua c'è un ministro che dice, un altro ministro, stai danneggiando
0: Sudafrica
2: Israele.
0: Che fa un apartheid alla rovescia. Tu sai che se tu scendi all'aeroporto di Cape Town e non sei scortato come bianco, sei a rischio nei successivi 30 metri di rapimento e di morte. E quindi giudichiamola poi l'apartheid. L'apartheid noi in Occidente la giudichiamo solo da una parte. Secondo me, io che sono stato 38 volte in 20 anni fra Libano e Israele, ti posso dire che erano due paesi che al loro interno non hanno mai fatto apartheid. Ma te lo posso dire con concretezza. Io ricordo
2: adesso non è più così. Adesso questo governo ha una faccia brutale, violenta, e ripeto,
1: ma
2: dico,
1: bisognerà,
2: governo,
1: caro Luca, aiutare l'altra parte di Israele a fare una buona campagna elettorale, ricordando che fra 5 mesi si andrà alle urne e i cittadini israeliani finalmente potranno esprimersi e dare un giudizio politico su questo. Intanto noi ringraziamo Bruno Darda per essere stato con noi. Grazie Bruno,
2: a presto, ciao, alla prossima.
0: Ciao Luca.
1: E noi vogliamo alle cose italiane, Luca, perché c'è da capire che cosa sta succedendo in seno alla maggioranza. L'emendamento che tanto ti è piaciuto, la manina anonima che sembra invece avere le impronte del capogruppo della Lega Nord Romeo, ha suscitato molte molte discussioni in seno alla maggioranza sulla necessità intanto di rivedere le azioni di governo, in secondo luogo sulla discussione mai sedatasi sul 5% di spese militari del nostro PIL da conferire alla NATO, per 3,5 per gli armamenti e 1,5 per le altre opere accessorie cosiddette alle operazioni militari. E allora andiamo, se sei d'accordo, a mettere un po' il naso dentro la Lega Nord, dentro la maggioranza di governo, e a capire che cosa sta succedendo. Se la regia riesce, dovremo collegarci con l'onorevole Gusmeroli della Lega Nord. Onorevole Gusmeroli, in linea.
2: Buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno, grazie a lei di essere con noi. Allora, ci racconti un po' cosa è successo con il famoso emendamento scomparso, di chi è opera, di chi è la manina misteriosa, la vostra?
12: Ma guarda, io mi occupo di economia e fisco, quindi non so di emendamenti scomparsi. In questi giorni siamo stati presissimi la delega per il nucleare, che è stata
1: mica se ne occupa da una tenda di Reggio Calabria in Parlamento, si sarà reso conto, immagino.
12: Sì, no, ma primo non ho seguito quello che avete detto precedentemente, quindi non so neanche di che cosa state parlando. In secondo luogo ho seguito il decreto fiscale, la delega sul nucleare, e le assicuro abbiamo fatto qualcosa come 18 ore di commissione, 500 voti, e quindi mi scuso se non sono aggiornato.
2: Ma figurarsi.
1: Immagino
2: scusa un attimo, Giuliano, ma la delega nucleare procede? Prego, quando prego. È che si arriverà alla legge?
12: Sì, allora noi abbiamo, come Commissione Attività Produttive e Ambiente, abbiamo finito l'iter, quindi abbiamo dato mandato al relatore e martedì prossimo la delega per il nucleare va in aula alla Camera per l'approvazione. Dopodiché credo che la prossima settimana, massimo l'altra, sarà approvata. A quel punto andrà al Senato. Se non ci sono ulteriori modifiche, verrà definitivamente approvata entro luglio, se no tornerà alla Camera e a settembre-ottobre verrà definitivamente approvata. Dopodiché c'è un anno per i decreti attuativi, quindi diciamo è un impegno importante del governo, del Parlamento, anche perché noi abbiamo fatto un'indagine conoscitiva sul nucleare, quindi pro e contro, abbiamo fatto tutte le audizioni per la delega sul nucleare e come Commissione Attività Produttive siamo andati a vedere in Canada una centrale nucleare, ma soprattutto non tanto la centrale nucleare ma quanto i famosi SMR, questi piccoli reattori da mettere nelle industrie che consumano tantissima energia, perché è in costruzione in Canada proprio il primo SMR, Small Modular Reactor, al mondo, e quindi entro 3 anni l'hanno finito di costruire e diventerà probabilmente la scelta diciamo un po' di tutti i paesi, cioè non andare a costruire centrali nucleari vere e proprie, se non dove ci sono situazioni diciamo particolari, ma piccoli reattori che hanno un costo circa di 1 miliardo di euro e da mettere nelle industrie energivore, quindi le acciaierie, cartiere, piuttosto che industrie chimiche, eccetera, e per abbassare il costo dell'energia.
1: Bene, ottime notizie da questo punto di vista. Sì, siamo qui, onorevole, mi sente?
12: Prego, sì.
1: Bene, visto che sulla manina dell'onorevole Romeo non mi ha voluto rispondere perché era in commissione, le faccio una domanda più generale sulla condizione politica e la salute politica della maggioranza dopo l'episodio del sottosegretario Freni, esponente di qualità del suo partito, che è stato bloccato da un vostro alleato di governo per la corsa alla Consob, e dopo le dichiarazioni del vostro leader Salvini, che ha detto che probabilmente si potrebbe andare al voto anticipato se le condizioni economiche dovessero continuare a peggiorare. Qual è la salute dei rapporti interni alla maggioranza?
12: Ma io direi assolutamente ottima e molto diversa dal narrato, nel senso che le ho fatto l'esempio appunto della delega sul nucleare. Abbiamo lavorato 18 ore in commissione, spalla a spalla, tutti in modo sinergico, ma la stessa cosa vale per il decreto fiscale e in generale per tutta l'attività tra Parlamento e Governo. Tengo in considerazione che c'è molta, a differenza di quello che si pensa, c'è molta attività di correlazione tra Parlamento e Governo. Noi spesso, prima che il Governo vari delle normative, delle leggi, noi facciamo delle indagini conoscitive per ascoltare chi poi quelle leggi le deve applicare, diciamo è valso per la legge sul Made in Italy, è valso per la legge sull'intelligenza artificiale, è valso per la delega per la riforma fiscale, è valso appunto per il nucleare. Adesso stiamo facendo un'indagine per capire come mai questo paese negli ultimi 30 anni sia cresciuto molto meno della media europea, e quindi fornire al governo tutta una serie di idee e strumenti per, diciamo, far sì che il futuro sia molto meglio del passato. Quindi c'è una grande attività sinergica all'interno della maggioranza, ma anche, devo dire, nelle commissioni, anche con le opposizioni. Quindi c'è un narrato abbastanza diverso da quello che poi si legge sui giornali.
1: Luca.
2: Bene, che dire, speriamo che questi iter... speriamo che questi iter si chiudano, perché sono molto interessato a capire che cosa accadrà sul nucleare, se i tempi poi riusciranno a rispettare il corso della legislatura.
12: Sul tema del nucleare, allora, bisogna fare tantissime informazioni. Infatti come Lega noi abbiamo chiesto nella delega appunto che l'attività informativa al cittadino sia la più ampia possibile, perché questo è assolutamente importante. Bisogna immaginare che il nucleare non è in alternativa a solare, eolico e altre, diciamo, fonti di energia. Bisogna dire che la stessa Europa considera una fonte di energia sostenibile e quindi, diciamo, da eventualmente spingere insieme ad altre fonti di energia. Bisogna anche dire che la tanto citata Spagna, che è presa spesso ad esempio,
2: sì,
12: al 20% di energia prodotta da centrali nucleari e quindi ovviamente ha tanto solare, tanto eolico, ma anche tanti deserti, e quindi può fare distese di pannelli che noi abbiamo molta più difficoltà a fare. Ecco, quindi il tema è di mix energetico, cioè se si vuole sostituire il fossile, se si vuole sostituire gradatamente il gas, bisogna avere un mix energetico che contemperi un po' di tutto. Probabilmente ancora per alcuni decenni il gas, ma sempre in misura inferiore, ma col solare e l'eolico solo, per la conformazione anche fisica dell'Italia e il fatto che l'Italia non ha vastità di terre come appunto la Spagna o altre nazioni, e noi abbiamo bisogno di un mix energetico che abbia un po' di tutto. Ecco, quindi noi abbiamo tanto idroelettrico, per esempio, ma per esempio se si andassero a, diciamo, rigenerare, fare il revamping delle centrali idroelettriche, potremmo ottenere ancora più energia dall'idroelettrico esistente. Quindi noi dobbiamo
2: magari. Ecco, c'è stato uno stupido pregiudizio anche contro l'idroelettrico in questo paese.
12: Bravissimo, perché si pensava l'acqua non ci sarà più, eccetera, eccetera. In realtà non è così. Da uno studio, noi in Commissione Attività Produttive abbiamo visto tantissimi studi, da uno studio, se si facesse, diciamo, la ristrutturazione delle centrali idroelettriche esistenti, noi otterremmo il 30% in più dell'attuale energia prodotta proprio dall'idroelettrico. Quindi diciamo che questo paese ha le potenzialità per avere una sicurezza, perché poi l'energia, il tema dell'energia ha a che fare anche con la sicurezza. Immaginiamoci che l'energia che verrà consumata con l'intelligenza artificiale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quindi i data center. Quindi noi abbiamo sempre più bisogno di energia e dobbiamo averla da tutte le fonti, ovviamente privilegiando le fonti assolutamente rinnovabili, quindi eolico, solare. Ma in questi anni anche qui c'è un narrato che è diverso dal reale. In questo paese si sono installate tantissimi gigawattori di solare e di eolico, ma ovviamente bisogna ricordarsi, uno, che di notte il solare non produce energia, due, che l'eolico va se c'è il vento, tre, che si produce al sud e si consuma al nord. Quindi cioè queste cose qui bisogna informare bene, perché ci vuole un certo po' di tutto, ecco.
2: Grazie onorevole Gosmeroli, grazie, a presto, buongiorno,
12: grazie.
2: Buon lavoro.
12: Buona giornata. Grazie a voi per l'invito, grazie.
2: Giuliano, l'unico luogo in cui
1: vogliamo veloci, voglio andare al Labaro. Dai, taglia tutto questa enfasi.
2: È il Labaro.
1: Più asciutto che c'è poco tempo. Buongiorno Alberto.
13: Buongiorno, infatti non dirò nulla rispetto a come trattare i prigionieri, perché sottoscrivo la mozione Guidabardi quest'oggi, però vi voglio sollecitare a fare una riflessione ulteriore sulle immagini che avete visto, perché Benvir non parlava in inglese, parlava in ebraico, quindi quelle azioni non sono state un colpo di testa, è stato un messaggio molto chiaro a una parte dell'elettorato che sostiene il governo israeliano, che quelle cose le vuole vedere, non è stato un eccesso per loro, è stato un gesto secondo me puramente calcolato, che serviva a tenere buona la pressione di un elettorato più estremista, che è fondamentale per la tenuta del governo israeliano. Quindi in quest'ottica va visto e inquadrato il fenomeno. Poi proprio asciutto, voglio utilizzare la radio per condividere un ricordo, visto che avete parlato di apartheid in Israele. Poco più di un anno fa sono stato a una presentazione di un libro che moderava un tal Luca Telese, e il libro era di Ilan Pappé, che ci ha spiegato molto bene che in Israele c'è l'apartheid
2: storico israeliano.
13: Esatto, non è verso i cittadini di Gaza o della Cisgiordania, che sono dei paesi occupati da Israele, ma l'apartheid israeliano è verso i cittadini israeliani non ebrei, gli arabi, che hanno dei diritti limitati, soprattutto sulle proprietà, sui diritti di accesso alla vita politica. Quindi c'è un apartheid ed è estremamente evidente e ben documentata. Detto questo, fondamentale invece per chiudere la giornata, perché davvero ci abbiamo pochissimo tempo, abbiamo parlato nei giorni scorsi della possibilità di trattative tra Russia e Unione Europea sulla questione ucraina, e si erano fatti due nomi, quello di Draghi e quello della Merkel. Beh, il Parlamento Europeo, per la mano della von der Leyen, proprio ieri ha premiato sia la Merkel che Zelensky con l'ordine al merito europeo, e quindi sembra sostanzialmente un'investitura per andare verso una prima delegazione che possa fare questo lavoro di mediazione. Nel frattempo comunque la Germania del cancelliere Merz non sta a guardare, perché ha avanzato una proposta molto particolare di membership associata per l'Ucraina, cioè senza diritto di voto, senza commissari, senza eurodeputati, ma sostanzialmente che sia aggregata al paese. Quindi ci sono grandi movimenti e sono sicuramente tutto il frutto nell'incontro che
2: hai visto
13: a Pechino
2: da, sì. Hai visto, Alberto, che anche la Gran Bretagna ha ripreso a comprare il petrolio russo, che fa
13: sì,
2: più 40% quest'anno? Ah, quale?
13: Sì, praticamente non comprano direttamente il petrolio russo, però hanno tolto il divieto di comprare prodotti raffinati petroliferi che utilizzano petrolio russo, quindi se vengono lavorati in paesi terzi, raffinati in paesi terzi che non sia né la Russia né il Regno Unito, li possono comprare, quindi formalmente rispettano le sanzioni imposte da tutti, ma non stanno a fare gli schicchignosi sulle triangolazioni.
2: Wow, ultima notizia.
1: Voglio fare una domanda velocissima su altro
2: Giuliano.
1: Argomento. Faccio una domanda e ti volevo chiedere ad Alberto notizie sui corridoi baltici, quelli su cui passano i droni per arrivare in Russia. Ma che succede?
13: Beh, succede che questo abbattimento di cui abbiamo parlato ieri ha creato un terremoto, perché nessuno si aspettava un gesto così risoluto da parte dell'Estonia, e lo ha fatto probabilmente per scongiurare l'escalation, perché ha visto la possibilità di un intervento più concreto russo, perché ricordiamo che i droni precedenti abbattuti, che vengono imputati come abbattimenti ai russi, sono stati con guerra elettronica, mentre quello dell'Estonia di ieri gli hanno proprio sparato al drone gli estoni, e quindi probabilmente per scongiurare non tanto il ripetersi di un attacco di guerra elettronica, ma di un fronteggiamento aereo, come c'è stato ieri ad esempio sul Mar Nero con un drone britannico con dei caccia russi, ecco, per evitare che si arrivasse a questo, l'Estonia probabilmente ha dovuto fare un'accelerazione risoluta contro l'Ucraina che nessuno si aspettava e soprattutto che nessuno si auspicava a livello europeo.
2: Bene,
1: ebbene,
2: abbiamo
1: siamo arrivati
2: fatto un lungo viaggio
1: alle 9 anche morale. Oggi.
2: C'è una morale in questa puntata.
1: Ma guarda, oggi io qui
2: proposto la legge del taglione.
1: In cui ho proposto la reciprocità del diritto internazionale, quello che usate quando vi pare e come vi pare. Oggi mi rifarei ad un poeta polacco, Stanislaw Lech, che diceva, e su questo Luca mediterei, che la propria impotenza è pericolosa quanto l'altrui prepotenza.
2: Wow! Ricordiamocelo, ancora un giorno di godimento, perché domani saremo qui con tutta la banda.
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 2:59 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E tra poco inizia la puntata 173 di Italia No Limits. Parleremo della flottiglia e l'indegno trattamento riservato da Israele ai suoi membri, e poi andremo alla situazione altrettanto indegna degli autotrasportatori che non ce la fanno più. E allora pronti? Pronti col telefono in mano? 334 11 11 622.

E allora in diretta dalle 17 alle 20, come sempre per questa puntata 173 di Italia No Limits, in seconda edizione dalle 22 all'una, quindi saluto anche chi ci ascolta nella seconda edizione. E naturalmente per sapere tutto di noi c'è il sito www.giornaleradio.fm e divertitevi a scoprire le curiosità su Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, anche per esprimervi e quindi per votare per quanto riguarda il sondaggio del giorno, che è bello tosto, andatelo a vedere. Oggi apriamo con uno dei casi internazionali più importanti delle ultime ore, la flottiglia diretta a Gaza, fermata dalla marina israeliana, e il durissimo scontro diplomatico che ne è seguito. La flottiglia era partita dalla Turchia con 52 imbarcazioni, oltre 400 attivisti, provenienti da 45 paesi, tra cui 29 italiani. L'obiettivo dichiarato era portare aiuti umanitari a Gaza e sfidare il blocco navale imposto da Israele. Ma la marina israeliana ha intercettato la missione in acque internazionali a circa 250 miglia dalla striscia, abbordando decine di barche e trasferendo gli attivisti. Da lì la situazione è precipitata perché il ministro israeliano della sicurezza

0: nazionale Itamar Ben-Gvir ha diffuso personalmente video degli attivisti inginocchiati, bendati, ammanettati con fascette di plastica e circondati da militari armati. Video che hanno provocato indignazione internazionale e una reazione molto dura anche da parte del governo italiano. Oggi la Farnesina ha confermato che tutti gli italiani fermati sono stati rilasciati ed espulsi da Israele con voli charter diretti a Istanbul. Ma nel frattempo la Procura di Roma ha deciso di acquisire il video diffuso dal ministro dell'ultradestra israeliana e ascolterà gli attivisti rientrati in Italia. Alcuni di loro denunciano pestaggi, proiettili di gomma, molestie e umiliazioni durante il trasferimento verso Ashdod nelle strutture di detenzione israeliana. E attenzione, perché la vicenda sta provocando un terremoto politico anche dentro l'Occidente. Antonio Tajani, il nostro ministro degli esteri, ha parlato apertamente di linea rossa superata e oggi ha annunciato di aver chiesto ufficialmente all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Anche Spagna, Francia e altri governi europei hanno protestato duramente. Persino Netanyahu, pur difendendo l'operazione militare contro la flottiglia, ha preso le distanze dai modi del suo ministro, dicendo che quelle immagini non rappresentano i valori di Israele. Israele però continua a rivendicare il diritto di bloccare la missione, sostenendo che quella flottiglia fosse una provocazione politica utile ad Hamas e un tentativo deliberato di violare il blocco navale su Gaza. E qui sta il vero tema, perché questa vicenda divide profondamente anche l'opinione pubblica italiana ed europea. Da una parte c'è chi parla di missione umanitaria e di violazione del diritto internazionale, dall'altra c'è chi sostiene che in piena guerra nessuno Stato accetterebbe una flottiglia diretta verso un territorio controllato da Hamas. E allora oggi vogliamo entrare nel merito senza ipocrisie. La flottiglia era davvero solo un'iniziativa umanitaria oppure anche un'operazione politica costruita per provocare Israele? Israele aveva il diritto di fermarla e soprattutto, anche ammesso che volesse bloccarla, era necessario arrivare a quelle immagini? Agli uomini e donne bendate e inginocchiati, mostrati come trofei politici sui social di un ministro? E ancora, il governo italiano sta facendo abbastanza? Tajani chiede sanzioni contro Ben-Gvir, ma il governo continua a sostenere Israele sul piano strategico. È una posizione equilibrata oppure no? Ne parleremo subito con Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, e poi con i rappresentanti di maggioranza e minoranza. Ma voi siete importanti, scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Sentiamone subito uno di vocale.
1: Buonasera dottor Poletti, Fabio del Monferrato. Il mio è un commento brevissimo, perché tanto non c'è nulla a commentare in una cosa così. Invece secondo me sarebbe più utile aprire una discussione, cercare di capire per quale motivo uno staterello così è così potente, è così rispettato, è così adulato, e perché siamo sempre lì quando ci sono loro di mezzo con tutte queste paure. Posso capire i tedeschi che hanno questa remora dell'olocausto, ma voglio dire, ma noi stiamo subendo e basta, ma tutti, tutta Europa sono così potenti, che per quale motivo siamo così distanti nel prendere iniziative contro comunque un popolo pirata in questo momento?
0: Allora, la flottiglia è un'iniziativa umanitaria o una operazione politica costruita per fare quello che doveva fare? Dite la vostra, 334 11 11 622.

0: E gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia espulsi da Israele dovrebbero fare rientro nella tarda serata di oggi in Italia con voli su Roma e Milano provenienti da Istanbul. Me lo conferma Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia? Buonasera.
1: Sì, buongiorno, buonasera, anzi, sì, ve lo confermo, sono appena sbarcati a Istanbul e dovrebbero ripartire diciamo intorno alle 9, alle 21 da Istanbul, sia verso Fiumicino che verso Malpensa, quindi ci saranno almeno due gruppi, forse tre, con un gruppo verso Napoli, e arrivare verso le 23.30, 23.45 a Fiumicino e a Malpensa.
0: Ecco,
1: confermo.
0: Vedo anche esponenti di governo che dicono: beh, Netanyahu dovrebbe isolare quel ministro. Adesso il problema diventa non Israele, ma il ministro, quello protagonista del video, quello che ha dato quello spettacolo indecente che ha indignato profondamente il mondo. E io ricordo sempre le parole di Mattarella, che sono state nette, decise e chiare.
1: Sì, è vero, le parole del Quirinale sono state, no, hanno parlato di uno spettacolo infimo e sono state precise. Il punto è però che il problema non è solo Itamar Ben-Gvir, quindi il ministro che abbiamo tutti visto in questi video incredibili, ma il problema è più strutturale, più sistemico nel governo israeliano. In questo momento in Israele, tra l'altro, è in corso una agguerrita campagna elettorale, quindi dobbiamo anche collocare tutto quello che stiamo vedendo nell'ambito di diciamo una battaglia anche interna a Israele. E il tipo di approccio nei confronti, ma non solo della flottiglia, ma di quello che la flottiglia in qualche maniera vuole mettere in evidenza, no? E cioè il trattamento nei confronti dei palestinesi non è certo solo responsabilità di Ben-Gvir. Questo va detto. Ricordo che, insomma, le leggi per la pena di morte, leggi razziali per la pena di morte solo per i palestinesi, sono stati votati all'unanimità nel Parlamento israeliano, così come tantissime altre misure che riguardano appunto le violenze e le varie forme di apartheid nei confronti dei palestinesi. Quindi è chiaro che oggi fa molto comodo insomma puntare il dito su Itamar Ben-Gvir, che oggettivamente è un personaggio insomma inqualificabile, però non è solo lui diciamo ad avere la responsabilità.
0: Ecco, no, la mia domanda era semplicemente perché vedo che importanti esponenti del governo, insomma, dicono non ce l'hanno con Netanyahu, ma ce l'hanno con il suo ministro e basta, è un modo un po'. Vabbè. E al di là di questo, parliamo delle torture che sono state inflitte ai nostri connazionali, al di là che noi si condivida o meno, noi cittadini italiani, i loro ideali, però sono dei nostri connazionali che sono stati pestati, torturati. Ci racconta nel dettaglio che cosa hanno subito, poi lo diranno ovviamente anche loro.
1: Certo, abbiamo visto intanto le prime dichiarazioni di Alessandro Mantovani e di Dario Carotenuto, che sono i primi arrivati questa mattina e hanno già iniziato a raccontare quello che noi avevamo anche raccolto dalle testimonianze degli avvocati dell'associazione Adalah, che già ieri sera ci avevano restituito i risultati dei loro colloqui con molti degli attivisti. Questi colloqui parlavano appunto di percosse, pestaggi, l'uso di taser addosso alle persone, proiettili di gomma, molestie sessuali, violenze sessuali, umiliazioni, privazioni di ogni tipo. Non appena salivano sulla nave prigione, automaticamente, senza alcuna ragione, prigione, pur essendo ammanettati nelle mani, nei piedi, avendo delle bende sugli occhi, venivano presi a calci, a pugni. Dario Carotenuto, che è un deputato e un parlamentare, è stato preso a pugni, pugni in faccia, pugni negli occhi, calci nelle costole. Ecco, questo vi dà la contezza, la misura anche di quanto spregiudicati siano, pur avendo avuto di fronte un rappresentante delle istituzioni italiane, no? Quindi un rappresentante del Parlamento italiano, non si sono fatti, e lo sapevano ovviamente, non si sono fatti il minimo scrupolo, e quindi noi abbiamo saputo di persone appunto con ossa fratturate, con traumi cranici, con difficoltà di respirazione, emorragie interne, cioè una sorta di come dire, carrellata dell'orrore. E ricordiamolo, per persone non violente, disarmate, che erano a braccia alzate su delle barche a vela in acque internazionali a centinaia di chilometri ancora da Gaza, non hanno sfiorato neanche un millimetro delle acque israeliane, non le hanno neanche viste da lontano le acque israeliane, e ciò nonostante hanno subito questo trattamento. Ecco, questo ci racconta molto di quanto il governo israeliano si senta completamente autorizzato a fare qualsiasi cosa, perché chiediamo, pensate cosa sarebbe successo se a fare quello che ha fatto Israele fosse stata una qualunque altra nazione, una qualunque, pensatene una qualsiasi, ecco, immaginate cosa sarebbe successo. Invece con Israele succede che certamente ci sono parole di sdegno, beh, lasciatemi dire, ma ci mancherebbe altro,
0: beh,
1: che
0: insomma,
1: non ci fossero.
0: Dai. Va bene, io ringrazio, ne parleremo adesso con altri ospiti, ringrazio tantissimo Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia, buon lavoro signora D'Elia.
1: Grazie anche a voi, arrivederci.
0: E allora 334 11 11 622 per dire la vostra su questa vicenda, secondo voi la flottiglia era davvero solo un'iniziativa umanitaria oppure anche un'operazione politica costruita per provocare Israele? Israele aveva il diritto di fermarla, era necessario arrivare a quelle immagini che abbiamo visto, uomini e donne bendati, inginocchiati, mostrati come trofei sui social da un ministro in campagna elettorale, l'abbiamo sentito dalla rappresentante della flottiglia. Allora aspetto tanti messaggi, il numero lo conoscete, 334 11 11 622, 334 11 11 622. Gradisco tanto i messaggi scritti, gradisco immensamente le telefonate e gradisco ancora di più i vostri messaggi vocali che registrate su WhatsApp. Quindi avete qualche minuto per farlo adesso. Io cedo la linea alla regia ricordandovi che Italiano Limits c'è ogni sera dalle 17 alle 20, ma ormai credo lo sappiate, e che si avvale della collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. A tra poco.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3:30. Giornale Radio.
6: Meteo. L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco arriva Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Non so cosa potrà dire. Sono quelli di Vannacci. E naturalmente anche i vostri messaggi, le telefonate 334 11 11 622.

0: Buonasera Guido, nostro ascoltatore da Torino, ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Prego.
1: Io volevo intervenire in merito a quello di cui stavate parlando, perché secondo me è assolutamente un'operazione politica tesa a provocare Israele, in quanto non penso che sulle barche siano state trovate derrate alimentari o aiuti umanitari di qualsiasi genere, quindi è solo stata un'operazione politica per far vedere quanto Israele sia cattiva, che poi Israele potrebbe essere molto più cattiva, potrebbe farli arrivare in acque territoriali, dopodiché arrestarli tutti e fargli magari fare 6 mesi di carcere invece che dargli 4 buffetti sul sederino e rimandarli a casa. Si perdi tempo.
0: E ci sta, ma la reazione del ministro Ben-Gvir, come l'ha colta?
1: Ma guardi, io la reazione del ministro Ben-Gvir, quando ti trovi ad avere dei terroristi in casa che fanno quello che hanno fatto, poi non penso che tu sia molto amichevole nei confronti dei loro fiancheggiatori, quindi magari può essere una reazione che una persona di governo non dovrebbe lasciarsi andare a fare, ma non si giustifica, ma lo si può anche capire. Magari qualcuno dei suoi parenti o dei suoi amici può essere magari stato anche ammazzato da qualche terrorista di Hamas, quindi potrebbe avere magari il dente avvelenato anche a livello personale, non solo a livello politico e istituzionale. Quindi quando entrano in gioco magari le vite di congiunti o di amici, uno alle volte si fa trascinare magari più dal sentimento che dalla ragione.
0: Grazie al nostro ascoltatore da Torino.
2: Saluti, buongiorno.
0: Buongiorno a lei. La pensate come lui o la pensate diversamente? 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Ascoltiamo i messaggi vocali.
3: Buonasera dottore, sono Fabrizio, provincia di Milano. Beh, insomma, di fronte a un illecito internazionale di questo genere, commesso in acque internazionali verso cittadini indifesi su barche che costituiscono territorio di un altro Stato, ovvero dello Stato di cui battono bandiera, il diritto internazionale generale, quindi quello consuetudinario, non quello pattizio derivante dagli accordi tra Stato-Stato o tra Stati e Stati, ha previsto un diritto di rappresaglia nei confronti dello Stato che praticamente commette l'illecito. A questo punto credo che non bastino più le parole, le reazioni diplomatiche, richiamo degli ambasciatori. Occorre innanzitutto interrompere qualsiasi rapporto con Israele, perché Israele è uno stato terrorista, è uno stato genocidario, uno stato che continua a violare da 3 anni il diritto internazionale. Bisogna applicare sanzioni come si è fatto praticamente con la Russia. Non vedo perché debba essere tollerato questo atteggiamento criminale dei sionisti ebrei. E poi passare alle misure militari, mandare corazzate, mandare portaerei, cacciabombardieri, forze di terra davanti alle coste di Gaza e porre fine a questo crimine odioso che i fascisti sionisti ebrei israeliani stanno commettendo da 3 anni. Viva la Palestina, Palestina libera. Buonasera.
4: Ciao a tutti, sono Davide da Ferrara. Non si può pensare di andare tranquillamente in zona di guerra così, come se fosse un gioco. Cioè, dal momento in cui si parte per arrivare in una zona di guerra, che sia via mare, via terra, cioè bisogna sapere che ci potrebbero essere delle conseguenze, cioè bisogna metterle in conto. È inutile, delle persone normali pensano che potrebbe andare anche storto qualcosa. Cioè, secondo me bisogna usare un attimo la testa per fare le cose. Vai praticamente in casa dei popoli che sono neanche in guerra, sono in guerra e guerriglia, quindi, e ci credono anche nella guerra e nella guerriglia, quindi c'è, come puoi pretendere che ti accolgano a braccia aperte, che ti lasciano stare, che ti lasciano in pace? Cioè, vai in una zona di guerra, ragazzi, vai in una zona di guerra. Non so che cosa puoi pretendere.
5: Buonasera, dottor Poletti. Mi stavo facendo una domanda. Ma da quando c'è stata l'occupazione di Gaza, l'occupazione dell'Ucraina, quanti argomenti noi abbiamo boicottato che non se ne parla più in radio? Mi domandavo sul discorso di del Venezuela, sull'isola di Cuba, non se ne parla più, cioè praticamente ogni giorno si apre sempre con lo stesso discorso di questi argomenti che ci aggiornate. Però secondo me sarebbe bello andare anche a prendere qualche argomento messo nel cassetto, ritirarlo fuori e diciamo farci una bella chiacchierata sopra. Grazie e buon proseguimento.
6: Ciao, io penso che la flottiglia non è un'operazione a favore di Gaza, ma è un'operazione solo esclusivamente contro Israele. Detto questo, dopo le immagini che abbiamo visto, credo che abbiamo passato il limite e mi aspetto, io penso che il governo, il nostro governo con la Meloni e anche il nostro Presidente della Repubblica dovevano mandare un messaggio di avvertimento a Israele, non avvertimento, un avviso. Attenzione, non toccate i nostri connazionali, altrimenti sanzioni.
7: Ciao ragazzi, ciao Poletti. Poletti, dimmi il numero di telefono. Senti, volevo precisare che le acque nazionali di Israele non sono di Israele ma sono di Gaza, e volevo ricordare, ma anche se ci fosse qualcosa di politico, voglio dire, ma non vi rendete conto in che situazione veramente siamo arrivati? Cioè, il Signore secondo me ha pubblicato le foto, le immagini, i video per far vedere quanto è legittimato a fare quello che deve fare, e non capisco le persone della nostra stessa classe sociale come fanno a difendere l'indifendibile, pure adesso che i nostri politici di destra ci appoggiano. Mi ha fatto piacere stamattina sentire all'attimo fuggente che anche Fabrizio di Milano, che insomma è una persona che abbiamo in divergenze di opinione, ha avuto veramente l'umiltà di ammettere che hanno sbagliato. Mi ha fatto veramente piacere. Gabriele Milano.
8: Ho sentito diversi interventi che parlano di zona di guerra, ma mi sono perso qualche puntata. Non si era fatta una pace lì con Trump e tutti i paesi del Golfo che celebravano questa pace tutti insieme, anche con la nostra Meloni accanto a Trump? Cioè, non si era fatta una pace tutta bella, così celebrata in tutto il mondo? Qual è questa zona di guerra? E poi dice nelle acque territoriali di Israele. Quelle sono acque territoriali palestinesi, sono davanti a Gaza, che fino a prova contraria è un territorio palestinese. Che se poi Israele continua a occupare Gaza e continua a non far arrivare gli aiuti da parte di tutte le organizzazioni umanitarie, sta commettendo dei crimini contro l'umanità. Quindi non capisco bene questa, se la sono cercata perché è una zona di guerra. Ma quale guerra? La guerra infinita che ha dichiarato Netanyahu per non farsi giudicare da un tribunale penale? Di questa parliamo? Donato da Roma.
0: E Ileana scrive: basta Poletti, non si può sentire, come dire non uscite da casa vostra la sera perché ci sono i delinquenti fuori, statevi a casa vostra. Ma che ragionamento è? Grazie alla flottiglia oggi si parla ed è evidente lo schifo che stanno facendo. Chiunque giustifichi la violenza fa reato di istigazione all'odio e alla violenza. Basta. Tra poco Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale.

0: E saluto l'onorevole Rossano Sasso di Futuro Nazionale. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senta Sasso, vorrei capire la vostra posizione su quel che è successo in merito alla flottiglia.
1: Allora, guardi, Israele ha commesso un gravissimo duplice errore. Il primo è quello sotto il profilo umano, perché non si possono trattare così delle persone, al netto della contrapposizione politica, ma tale doveva essere, non si possono trattare come bestie degli oppositori politici. Il secondo errore è politico, perché evidentemente in questo modo quel gran genio di quel ministro israeliano ha trasformato in vittime degli oppositori politici, facendo una figuraccia di fronte a tutto il mondo, ponendo lo stesso governo di Israele in grande difficoltà e provocando finalmente, devo dire, anche da parte del governo italiano una legittima reazione. È stato richiamato l'ambasciatore, sono stati alzati i toni, giustamente, del governo italiano nei confronti del governo israeliano, che tra l'altro si è anche spaccato, perché avrete letto le dichiarazioni del ministro degli esteri israeliano. Detto questo, no a delle assurdità che ho sentito in queste ore, tipo proposte di legge della sinistra che vorrebbero in qualche modo penalizzare lo Stato Israele, non il governo Netanyahu, no a forme di sanzioni che poi finirebbero col penalizzare anche i lavoratori italiani, perché se si decide di fare le sanzioni a Israele poi si deve rendere conto, chi le propone, che potrebbero colpire anche delle aziende che sono sul territorio nazionale, e di sanzioni contro stati esteri ne abbiamo già viste tante che poi si sono trasformate in un boomerang. Di certo è che Israele purtroppo questa volta ha ulteriormente esagerato, hanno commesso, lo ribadisco, un duplice errore, ed è giusto che la comunità internazionale, soprattutto l'Italia, abbia fatto sentire la sua voce.
0: Ecco, lei trova, onorevole Sasso, che fosse opportuna questo tipo di missione da parte, al di là che ha condannato,
1: certo.
0: Aspetti, no, diciamolo a scanso, sì, di, sai, pieno di gente che, dico, al di là che ha condannato decisamente l'episodi ai quali abbiamo assistito, dei quali, ecco, al di là di questo, come giudica la missione?
1: Allora, è legittima dal punto di vista dell'estrema sinistra internazionale, per carità, ma umanamente per me è una pagliacciata, perché è evidente che si cerca di mettere in difficoltà uno Stato, un governo abbastanza, per carità, duro, autoritario, con la speranza che possa reagire e fare la parte della vittima e dire che lì vengono negati i diritti civili. È anche vero che, come dire, la forma di democrazia più importante che insiste su quel territorio del mondo seriamente viene messa in discussione con operazioni come quella che abbiamo visto nelle ultime ore, ma è chiaro ed evidente che la flottiglia ha soltanto lo scopo, il tentativo di mettere in risalto le contraddizioni che si sono verificate. E poi il fatto che ci siano anche dei parlamenti, siano stati in passato e ci siano tuttora dei parlamentari italiani, mi fa pena, perché non li ho visti altrettanto vigili, altrettanto attenti quando altri diritti civili sono stati
0: ad esempio, cioè lei
1: guardi, ne ho un elenco pieno. Non ho visto flottiglie andare in Venezuela quando venivano massacrati gli oppositori, non l'ho visto fare a Cuba, dove ancora oggi vige una forma di dittatura, non l'ho visto in tutto il mondo arabo, dove i diritti civili, i diritti delle donne, i diritti di chiunque non vengono rispettati. Non ho visto parlamentari della sinistra, oddio, li ho visti a Modena, però incredibilmente, che organizzavano una manifestazione contro la destra che incita all'odio. Ma di cosa stiamo parlando, Poletti? Gli italiani sono abbastanza svegli, se ne rendono conto, certo, però non possono che non recriminare contro Israele per quello che è accaduto. Ecco, veramente quello, ritorno sull'argomento, è stato un boomerang mediatico, politico, comunicativo. Infatti il ministro degli esteri israeliano se n'è accorto.
0: Senta, e come si sta comportando di fronte a questa vicenda e più in generale nel quadro geopolitico il governo Meloni?
1: Beh, il governo Meloni non è una posizione ha fatto semplice, perché
0: ha
1: dovuto rivedere ovviamente delle condotte che forse dal nostro punto di vista sono state eccessivamente appiattite sulle posizioni prima dell'America e poi di Israele. Noi probabilmente manderemo delle navi a dragare le mine che altri hanno causato. Probabilmente utilizzeremo i nostri mezzi, lo faremo molto volentieri, perché si tratta di difendere anche gli interessi nazionali, perché dallo stretto di Hormuz passano anche navi italiane. Però diciamo che è una posizione troppo appiattita, è prima sulle posizioni dell'Unione Europea, e prima sulle posizioni e dopo sulle posizioni di Zelensky e dopo su quelle di Trump e dopo su quelle di Netanyahu, diciamo che hanno finito con l'indebolire anche l'immagine internazionale del nostro governo, che per carità, tra mille emergenze, mille problemi, mille guerre, però noi ci aspetteremmo una presa di posizione più forte e magari meno, non voglio usare la parola sottomessa perché farei un torto al governo del mio paese, però meno accondiscendente con quello che arriva dall'estero.
0: Io ringrazio Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Grazie per essere stato con me a Italiano Limits.
1: Buonasera.
0: Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, anche interrompendo i nostri ospiti, se lo ritenete, perché no, nessuno è inviolabile, l'abbiamo scoperto, e nessuno intoccabile. 334 11 11 622. Ascoltiamo un vocale corto, perché tra poco devo restituire, giustamente per poco, la linea alla regia.
2: Buonasera Poletti, Alex da Torino. Dunque, se ho ben capito, secondo il genio dell'onorevole Sasso di Futuro Nazionale, queste persone sarebbero andate in mare verso Israele col rischio di farsi fucilare per mettere in difficoltà il governo Netanyahu. Mi ricorda molto la barzelletta che diceva qualche anno fa, non so se lei la ricorda, della moglie che fa del marito che fa dispetto alla moglie evirandosi. Io penso che se questo è il livello della classe politica italiana, beh, insomma, ci attendono veramente, veramente anni duri. Comunque lo riconvochi al più presto, Sasso, perché è veramente uno spettacolo sentirlo questo personaggio. È parossistico, veramente parossistico.
0: E allora Lorenzo Cappadone ha imparato una parola nuova: parossistico. Segna e porta a casa. 334 11 11 622. Tra poco torniamo ad ascoltarvi, avete qualche minuto per registrare i vostri vocali e poi li farò ascoltare qui a Italiano Limits tutti i giorni dalle 17 alle 20, non scordatelo. Oddio, arriva Gasparri anche, vedo che arriva Pedulà, vedo che arriva un sacco di gente, sta arrivando un sacco di gente, restate qui.
3: Sono le 3:57 minuti.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora, mentre noi parliamo della flottiglia, tra poco avremo altri ospiti, vi informo che Trump ha appena abolito le norme green su frigoriferi e condizionatori. Oggi ho l'onore di parlare di un provvedimento davvero storico, volto a ridurre i costi per i consumatori. Insomma, che ha fatto Trump in pratica? Niente transizione tecnologica, ha abolito appunto le norme green. Quindi dice: sto difendendo i consumatori, non acquisteranno condizionatori domestici più costosi, è aumentato, sarebbero diventati obsoleti rapidamente. Trump abolisce le norme green su frigoriferi e condizionatori e il mondo va avanti.

0: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Comunque l'intervento di questo parlamentare, penso, è veramente ridicolo, cioè denso di benaltrismo. Cioè, la flottiglia fa una cosa che si chiama disobbedienza civile, che esiste da sempre, la fanno tutti tranne loro. Tutti gli esempi che ha fatto su quello che non hanno fatto gli altri sui diritti civili è veramente, secondo me, pietoso e dà veramente la cifra di che livello morale, poetico hanno queste persone. Cioè, io veramente non c'è veramente niente da commentare, io rimango solo così, sperando che i nostri figli non sentano mai queste parole, perché questi veramente dovrebbero essere, questi personaggi, a questi dovrebbe essere negata veramente la cittadinanza. Grazie.
1: Tutti gli attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo il blocco della nave diretta a Gaza rientreranno in Italia via Istanbul a spese proprie, come vi ho detto prima. Gli unici ad anticiparli sono stati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che hanno rilasciato testimonianze agghiaccianti sulle ore trascorse in custodia israeliana dopo l'abordaggio della nave. Il parlamentare in particolare ha descritto l'esistenza di una cosiddetta panic room, un container nel quale gli attivisti venivano introdotti a turno con le scarpe tolte per impedire qualsiasi reazione e poi picchiati da tre agenti che ripetevano

0: Ha descritto anche il momento dalla separazione dagli altri attivisti. Ci hanno chiamato per numero, io ero il 147, con i mitra spianati ci hanno fatto avanzare a mani alzate, poi girare. Sono stati i secondi più lunghi della mia vita. Caro Tenuto ha ringraziato l'unità di crisi della Farnesina e l'ambasciatore italiano in Grecia e ha riferito di aver appreso durante la notte dell'intervento del Presidente della Repubblica e Sergio Mattarella, tuttavia accusato la comunità internazionale di non fare abbastanza, aggiungendo che a Gaza è molto peggio di quello che hanno subito gli attivisti della flottiglia. Matteo da Como, buonasera.
1: Buonasera Poletti, innanzitutto i complimenti perché è uno dei pochi giornalisti che veramente mi piace seguire.
0: Ah, la ringrazio.
1: Anche in questa radio. Io sono un giovane, diciamo 49enne comasco, laureato in giurisprudenza, che ogni mese più o meno, se non ogni sera quasi, quando seguo programmi televisivi o leggo i vari giornali, mi chiedo quale sia l'utilità, ma veramente l'utilità, di facoltà come scienze politiche o l'utilità di intervistare alcuni soggetti, quali professori universitari che conosco anche, con idee totalmente malsane e soprattutto che non capiscono nulla dell'attività geopolitica che esiste al mondo d'oggi. Cioè, io mi chiedo, dal 29 a oggi, le crisi economiche che ci sono state, ma c'è stato un qualche professorone o qualche esperto che le ha capite, che le ha previste? Perché tutti sono capaci di parlare dopo. Lo stesso per la creazione dello Stato di Israele, lo stesso dei motivi che ci sono alla base di questo Stato che non esisteva, che è stato creato dagli Stati Uniti come Stato cuscinetto per andare a fermare l'espansione petrolifera dei musulmani. Ma si sapeva che era così, si sapeva. Perché nessuno lo spiega veramente?
0: La ringrazio molto e ascoltiamo ancora i vostri messaggi.
2: Buonasera dottor Poletti, sono terrorizzato perché novembre è ancora molto lontano.
3: Buonasera dottor Poletti, Giovanni da Pisa. Ribadisco il messaggio che ho mandato stamani ai suoi colleghi dell'attimo fuggente. C'è una miseria morale in Italia che fa spavento. Pensavo di essere smentito. Speravo di essere smentito. Lo spero ancora. Buona serata.
4: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
0: Me lo ripeti questo messaggio così qualcuno gli risponde? Non voglio essere io a rispondere, però rispondete a questo messaggio 334 11 11 622 e le do l'onore di ridirla per la seconda volta sta roba qua che ha tirato fuori.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
0: Eccolo qua, se qualcuno gli vuol rispondere. Intanto Giuseppe da Roma scrive sempre al 334 11 11 622. Poletti, nel suo spot una cosa mi ha colpito: l'Italia che si divide, dividiamoci. L'ultimo italiano in ginocchio prima di quelli della flottiglia di ieri era un poliziotto martellato dagli stessi amici della flottiglia, spalleggiati e cappeggiati dal parlamentare di AWS.

0: che ha invitato ieri per il nucleare, che a quanto pare capisce più del professore del CNR che ha intervistato. Io non ci andrei in Israele a rompere le scatole e non ci andrebbe nessuno normale, come non andiamo in Iran sfoggiando una croce per strada. La ragione è per essere usata, ma qui siamo per dividerci e non ragionare. Saluti, Giuseppe da Roma. Leonardo da Pisa, buonasera.
1: Due parole per quel signore che ha telefonato prima da Monza, quale ma vorrebbe facciamo, arrestare tutti
0: Le va di parlarci?
1: Volentieri.
0: Guardi, adesso sì. Mando un brano e dopo glielo metto in collegamento. Grazie. Così ve la dite, perché si chiama democrazia e almeno alla radio non credo che faccia male.

0: Allora, Leonardo da Pisa c'è, giusto?
1: Sì, ci sono.
0: E Stefano da Monza c'è, giusto?
1: Bene, certo,
2: sì, ci sono.
0: Bene, parla prima Leonardo.
1: Sì, beh, in merito a quanto ha detto l'ascoltatore, mi sembra, a parte una cosa vergognosa, magari bisognerebbe un attimino ragionare su quelli che sono i fatti, no? Perché a distanza di 1000 chilometri nel mare, nemmeno i pirati una volta facevano quelle cose che hanno fatto loro. Lo fanno perché sanno di avere davanti qualche barchetta che non vale niente. Secondariamente, lo spirito nazista che stanno adottando questi ebrei, questi ebraici qui, che non hanno niente a che vedere con la parte di ebrei che sono stati sterminati nei lager, questa è gente che beve il caffè dalla mattina alla sera e magari si imbriaca, come fanno, come hanno fatto quando c'è stato il discorso del 7 ottobre, che possibili servizi segreti israeliani non sapevano che spostando quella festa che c'era a distanza di 700 metri dai palestinesi, che qualche deficiente non avrebbe assaltato. Siamo a questi livelli qui. Io trovo veramente vergognoso porre le cose in quei termini lì. Poi nessuno che possa dire che questi sbagliano, che quelli che si comportano in questo modo sono dei nazisti, sono dei delinquenti abituali, nessuno lo dice. Io credo che questo signore, se vuol sostenere, bisognerebbe che le sostenesse anche dall'altra parte, se potesse. Grazie.
0: Aspetto, prego. Sì,
2: vorrei rispondere. Lei sa cos'è il manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare? Lei lo sa cos'è?
1: Lo so perfettamente perché io se lei fosse non lo sa, ma io ho delle imbarcazioni che girano per il mio conto, per cui dico guardi che okay, sta sbagliando strada.
2: Allora mi scusi, no sta sbagliando strada lei, perché se allora lei lo sapete cos'è questo manuale di Sanremo, significa che la nazione che è belligerante può andare in acque internazionali e fermare tutte quelle imbarcazioni che ritiene che sono sospettate di essere insomma di trasportare cose o essere finanziate o avere collegamenti con i terroristi in questo caso. Quindi ha tutto il diritto, e siccome nessuna nazione che ha le sue coste nelle vicinanze del controllo che è stato fatto da Israele a queste barchette si è azzardato a dire mezza parola, significa che quello che ha fatto la marina israeliana è assolutamente idoneo e come posso dire è confacente alle regole del manuale di Sanremo, perché c'è una nazione belligerante e questi signori che sventolano la bandierina dei pro Hamas dovrebbero evitare di andare questi signori che non sono palestinesi, questi signori compreso anche quegli italiani, no? Vabbè, le bandiere della Palestina, ok,
0: c'è una differenza,
2: dovrebbero evitare come civili di andare in uno scenario di guerra dove non è assolutamente permesso da nessuna parte del mondo. E chi si azzarda di sua iniziativa e senza essere supportato dal proprio governo ad andare in un territorio di guerra, se lo fa a suo rischio e pericolo. Questo è quello che penso.
1: Ma lei lo può pensare tranquillamente, finché a casa non glielo
2: offerisce
1: nessuno.
2: Quello che è scritto è che non lo dice nessuno. Io quando ascolto,
1: dica,
2: mi dica.
1: Posso? Allora, quando siamo in mare, oltre le 12 miglia, io viaggio con la mia barca quanto voglio e nessuno mi può toccare perché rappresento lo Stato italiano. Indipendentemente se lei
2: proprio.
1: È in guerra, lei è in guerra con chi vuole, non è in guerra con me, io viaggio oltre le 12 miglia e lei non mi può toccare. La differenza sta che abbiamo una massa di pusillanimi, perché se avesse avuto un incrociatore lì davanti non ci veniva nessuno a tutti i cambi a 1000 chilometri di distanza.
2: Ma negativo, perché avrebbe dichiarato guerra.
1: Storia,
2: avrebbe dichiarato guerra.
1: A chi è? A questi quattro scappacani?
2: Ma avrebbe dichiarato guerra!
1: Ma questi
2: ma
1: fanno,
2: per favore,
1: questi
2: ma...
1: fanno... Scusi, questi fanno la guerra e fanno gli stermini che fanno perché sono supportati dalle armi che li forniscano da tutte le parti, le cose vanno conosciute. Ai tempi di Khrushchev, quando andarono davanti agli americani, erano 80 chilometri dagli Stati Uniti, nessuno si azzardava a fare qualcosa.
3: perché loro avevano quelle navi che gli impedivano di fare. È storia, storia. Non c'è
0: allora, fermi un attimo. Fermi un attimo. Io ho colto solo una battuta molto fine di Leonardo da Pisa, che ha detto a Stefano da Monza: finché a casa può pensare quel che vuole, perché insomma Leonardo da Pisa voleva dire c'è poi della gente che ha dei ruoli di governo che magari queste cose le pensa, giusto Leonardo? L'ho capita
1: certo,
0: bene.
1: Certo, è così.
0: Intanto la ringrazio Leonardo, no, perché
1: ringrazio voi per le gentilezze che avete fatto.
0: Grazie. No, lei resti.
2: Dottore, mi faccio l'ultima cosa voglio.
0: No, lei non è l'ultima, perché le vuol parlare anche Roberto da Roma. Senta, Stefano.
4: Ciao Roberto.
2: Aspetta, ciao Roberto, scusami, che prima di parlare voglio dire solo una cosa.
4: Dove un'ora e basta, no?
0: Fermo. Allora adesso parla Roberto da Roma e Stefano risponde dopo. Regolamentiamo un po' il traffico, vai. Roberto.
4: Dicevo che questo che ha parlato è un sionista e non sa nulla, cerca di difendere l'indifendibile. Io spero che ormai fammi parlare, che tu tanto sono gente che fomentano e poi fanno quei ragazzini che vanno a sparare con i piumini alle manifestazioni.
2: Fallo finire.
4: Ci sono i bambini morti, vergognati.
2: Anche i bambini ucraini. Anche i bambini nel Congo che li mettono nelle miniere, muoiono.
4: Io voglio rispondere a te perché quello che sei, capito? Allora,
2: sei tu quello che sei.
0: No, va bene, aspetta per favore Stefano, prego Roberto, concludi.
4: Concludo, non riesco a parlare.
0: Adesso
4: allora,
0: riuscirai.
4: Che queste cose che stanno facendo sono fatte al computer. La prima cosa che hanno fatto gli israeliani è bloccare l'ONU. La prima cosa è perché l'unica entità che poteva bloccare questa cosa era l'ONU con delle forze di pace. La prima cosa che hanno destabilizzato l'ONU e nessuno dice niente. La cosa che proprio non riesco a sopportare è che tutti gli ebrei d'Italia, invece di andare, loro hanno quasi tutti la doppia cittadinanza, invece di levarsi da Israele, levare la cittadinanza da Israele e fare una causa per loro, perché poi in tutto il mondo li stanno odiando, invece di fare questo stanno zitti. Nel Libano stanno uccidendo, si stanno prendendo tutte le terre per il grande Israele. Questo ormai è scontato, possibile non si riesce a capire. Quello gli hanno menato, cosato, va a Frottiglia, è roba da poco rispetto a quello che fanno a Gaza e in Libano.
0: Va bene. Roberto, grazie. Prego.
2: Dottore, dico solo due cose.
0: Sì, non faccia giorno, quello censurato, io la sto facendo parlare.
2: No.
0: Voglio solo bene, ordine negli interventi.
2: Okay. Qualche giorno fa la Corte Penale Internazionale ha sentenziato che quello di Israele non è stato un genocidio. Quindi già questa cosa qua dovrebbe far riflettere molte persone che sbandieravano e davano notizie false in questo senso. Seconda cosa, chi fomenta l'odio sono proprio quelle persone che vanno in piazza e dall'inizio, dall'8 ottobre 2023 a sbandierare la bandiera della Palestina e a giustificare quello che ha fatto Hamas. Ok? Questo è. Sono due anni che nelle trasmissioni televisive, nei dibattiti politici, eccetera, eccetera, c'è sempre una parte della politica italiana che fomenta l'odio. Poi vanno a dire che invece è il contrario. È incredibile questa cosa qua.
0: Allora Stefano da Monza, aspetti un attimo. Intanto ringrazio Roberto da Roma. Grazie Roberto. E sempre da Roma Mabel scrive: buonasera Poletti, la mia risposta è troppo lunga per essere affidata a una nota vocale. Quanto è stato detto dal radioascoltatore di Monza è ignobile. E allora aspetta, chiamiamo Mabel e te la spiega, perché ha scritto veramente una roba lunghissima. Allora Stefano da Monza e Mabel tra poco, perché io devo restituire la linea alla regia. Allora metti in pausa Stefano da Monza, un sacco di vocali, ma il numero per intervenire in piena libertà, tanta libertà, tanta libertà, tanta libertà, anche troppa, però va bene così finché rimanete nei binari dell'educazione, e lo siete stati pur con teste differenti, perché siete delle teste differenti, siete delle teste differenti, siete delle teste differenti. Il numero è 334 11 11 622, perché siete delle teste differenti.
5: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
6: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
5: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
6: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
7: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Mabel declina, ma abbiamo un altro ascoltatore che vuol parlare con Stefano da Monza. Cosa ha generato tutto questo? Questo messaggio di Stefano da Monza poco fa, che ha acceso un po' tutti voi e vi ha divisi e vi ha messi l'un contro l'altro, in tanti contro Stefano da Monza. Aveva mandato questo messaggio.
11: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Secondo me invece questi della Disney Global Flottiglia avrebbero dovuto essere arrestati veramente e giudicati come fiancheggiatori dei terroristi nelle aule dei tribunali dello Stato Democratico di Israele. Avrebbero dovuto, compreso l'onorevole dei 5 Stelle, avrebbero dovuto assaggiare le patrie galere dello Stato Democratico di Israele. E questo è quello che penso.
0: E allora, se non si fosse capito cosa pensa, ma tra poco si confronta con altri.

0: Allora, Stefano da Monza c'è?
1: Sì, ci sono, grazie.
0: Ecco, allora, ma si sta ribellando l'intera Monza, perché dovremmo avere in linea Gaetano da Monza.
2: Sì, salve, dottor Poletti, salve.
0: Lei sera. Gaetano da Monza, giusto?
2: Sì. Anch'io sono di Monza, anche se non ho quell'accento lì, però sì, sto...
0: Ecco, siciliano, sento un bel accento siciliano io, perché li riconosco.
2: Sì, esatto.
0: E poi, sempre da Monza, c'è Franco anche?
2: Sì,
0: anche Franco da Monza, quello in senso buono, nel senso tutta Monza. Prego Gaetano da Monza.
2: No, beh, che ci siamo, potrei dire a Stefano che se vogliamo possiamo incontrarci per un caffè e ne parliamo tranquillamente.
0: Tranquillamente però, tranquillamente.
2: Sì, sì, ma assolutamente, ma per me il dibattito è alla base, anzi anche il dibattito acceso è importante, perché secondo me è un modo per confrontarsi, a prescindere dalle ideologie e dalle idee in generale. Partiamo da questo. Quello che dico da tanto tempo è che ormai stiamo perdendo l'umanità, cioè è la cosa fondamentale, perché a prescindere dalle idee, a prescindere dall'ideologia, quello che la Global Flottilla vuole far emergere è una mancanza di trasparenza, è una mancanza di umanità in tutta la vicenda Israele, Palestina, Gaza e il resto. Uno, la flottiglia non andava nelle coste israeliane, stava procedendo per andare nelle coste di Gaza per portare degli aiuti, anche se si sa benissimo che lo scopo finale non era quello. È la cosa più importante per vedere con le proprie mani cosa sta accadendo a Gaza, perché ricordiamoci che c'è ancora un blocco verso l'informazione a Gaza. Nessuno può entrare senza il permesso di Israele. Da informazioni che arrivano a noi sappiamo che mancano medicinali, mancano strumenti per le rianimazioni, i bambini stanno morendo letteralmente di fame, ci sono epidemie di scabbia, di peste, abbiamo delle informazioni veramente brutte. Quindi io penso che alla base dovrebbe esserci proprio quello, l'umanità, ecco. E pensare che ok, i fatti del 7 ottobre, però comunque sono persone che non hanno nessuna colpa e dovremmo principalmente aiutarle, indignarci e aiutarle. La stessa cosa adesso sta succedendo in Libano, quindi mi taccio perché
0: Stefano, non
2: voglio fare un monologo lunghissimo.
0: Stefano.
3: Sì, io invece sono contro l'ipocrisia delle persone, perché chi ha iniziato tutto questo non sono stati certo gli israeliani. E poi niente, che bisogna dire? Io sono d'accordo con che le cose vanno discusse molto in pace, tranquillamente, ma chi non fa questo e chi ha ribaltato tutta la situazione non sono certo quelli che la pensano come me. Comunque, adesso non mi ricordo, volevo dire una cosa ma non mi ricordo più una risposta al mio amico di Monza.
2: Stefano, posso invitarti a fare una cosa se possibile, poi naturalmente sono due scelte, poi guardare un po' della storia pre 7 ottobre, di cosa succedeva in Palestina prima del 7 ottobre, di come le persone in Palestina non riuscivano neanche a entrare in casa e dovevano entrare dalle finestre, perché la popolazione italiana, gli occupanti bloccavano le strade.
3: Dal 2005 non sono più, se ne sono andati gli italiani, dal 2005.
2: Non è così, guarda Stefano, ti posso suggerire tanti video che ho guardato in questi anni e tante persone, testimonianze che attestano che Israele è un paese colonizzante a tutti gli effetti, purtroppo è così.
3: Vabbè, ognuno la pensa come vuole, io credo che sì, comunque non è... dico solo questo, a me sembra che i bambini e le persone di Gaza siano molto più importanti di tutti i bambini del resto
2: appunto
3: del mondo, a partire dai bambini ucraini
2: che non
3: ho ancora visto gente in piazza. Ah sì, anche quelli del Congo che vengono mandati nelle miniere per tirar fuori e che muoiono, e che bambini piccoli che muoiono proprio
2: da chi vengono mandati
3: dentro
2: nelle miniere
3: del Congo,
2: bambini.
3: Certo, te lo dico io, quelli che hanno in mano le terre rare, quelli che estraggono i minerali con i quali usiamo i nostri telefoni, che tutta la gente che anche protesta. E poi voglio dire un'altra cosa.
0: No, però finisci, seguilo nel discorso, scusami. Sì. Vai, Gaetano.
2: Io?
0: No, Gaetano, ti stava trascinando in un discorso e tu lo cambiavi, no?
2: Diciamo vai. Che appunto hai detto una cosa giusta, i bambini sono tutti importanti, le popolazioni sfruttate sono tutte importanti. I bambini del Congo vengono portati in miniera da, ok, dai congolesi, ma i congolesi che lavorano per le multinazionali. Per le multinazionali, siamo sempre noi occidenti cinesi. Il problema, capisci?
3: Cinesi.
2: Siamo sempre noi
3: cinesi, Però dillo, quelle cinesi, da, perché la cinesi, città che
2: no,
3: sta in
2: no,
3: mano.
2: No, i cinesi. Certo. I cinesi non hanno il controllo in questo momento come c'era l'Occidente dell'Africa. I cinesi hanno iniziato da 5 anni a investire sull'Africa. Ti posso dare anche i documenti alla mano di come stanno investendo i cinesi, che in confronto all'Occidente, i cinesi, che tanto rispettati i cinesi, stanno investendo anche nei diritti umani degli africani e stanno facendo un 50 e 50, se non anche di meno, con gli africani stessi.
0: Allora, intanto
2: noi
0: io
2: facciamo il 190%.
0: Io intanto mi permetto di ringraziare sia Stefano da Monza che Gaetano che hanno dibattuto in modo civile. Ringrazio Gaetano perché ha saputo prendere Stefano, che è un po' fumino.
3: Dottore, però l'ultima cosa volevo dire una cosa velocissima.
0: Velocissima, dai.
3: Sapete che sta chiudendo la Teva, sta spostando gli stabilimenti probabilmente in Polonia, perché sono stati boicottati dal comune di Monza e dai comuni di sinistra tipo Sesto Fiorentino per non vendere più i prodotti, le medicine.
0: Ci buttiamo dentro, sì, va bene, ci buttiamo dentro un altro tema, tanto per parlare male della sinistra, ma ci sta, Stefano, poi approfondirò. Gaetano, arrivederci, a risentirci, grazie.
2: Grazie, Toffetti.
0: Grazie, grazie. Quando dibattete in modo così democratico e pacifico, io sono proprio la persona più felice del mondo. Una marea di messaggi. Io adesso comincio ad ascoltare i vocali. Qui con voi. 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone, orientati.
4: Se una persona simpatizza per Ben Gvir, non ci sono argomentazioni che tengono. Qualunque argomentazione puoi tirar fuori, anche la più giusta, non ci arriva, non ammetterà mai di essere nel torto. Buona serata di nuovo da Giovanni da Pisa.
5: Caro Poletti, dopo che il signore di Monza ha detto la mitica frase "ma quale genocidio", mi spiace ma mi sono caduti i cosiddetti famosi che non si possa dire in radio. Cioè, mi è sembrato 5 minuti di trasmissione che fa Porro o Del Debbio. No, così non va bene. Però ascoltiamolo ugualmente. Va bene, spero dell'intelligenza della gente un po' più seria a fare commenti. Saluti Mauro.
6: Buonasera, dottor Poletti. Volevo rispondere al demente che ha appena mandato il messaggio vocale dicendo che la flottiglia avrebbero dovuto arrestarli tutti quanti e farli assaggiare le patrie galere israeliane. A parte che vorrei chiedergli con quale accusa avrebbero dovuto arrestarli. Acque internazionali, nessun tipo di resistenza, non hanno trovato nulla, armi come finanziamento ad Hamas, come vorrebbero incriminare. Ecco, vorrei chiedere a quel demente con che accusa avrebbero dovuto arrestarli.
7: Sta arrivando la flottiglia col ministro di Israele, tra missione umanitaria e mossa politica e crudele. Sergio da Milano.
8: Questo, dottor Poletti, buonasera, Adler da Milano. Questo signorino da Monza dovrebbe iniziare ad aprire libri di storia e capire che la questione palestinese dura da 80 anni, da quando americani e inglesi hanno messo gli ebrei sionisti lì in Palestina. Dopodiché, dalla prima Nakba in poi, è sempre stata un'aggressione e una un genocidio continuo nei confronti del popolo palestinese. E Hamas non esisteva. Dovrebbe aprire libri di storia questo signorino di Monza che parla e non sa neanche che le ultime notizie che circolano sono che Netanyahu stesso abbia finanziato Hamas, perché giustamente faceva il suo gioco. Ce ne sono tante di cose che il signorino di Monza non sa o non vuole sapere. La flottiglia esiste come gesto simbolico per rompere questo muro che è stato innalzato su Gaza. Stanno spegnendo i riflettori. Perché non permette Israele l'ingresso di giornalisti internazionali, di osservatori dell'ONU? Perché sanno benissimo quello che hanno commesso lì. Sanno benissimo che si tratta di una pulizia etnica e non vogliono che ci siano le prove di quanta gente hanno ammazzato. E secondo me sono molto di più di 500.000 di persone quelle che hanno ammazzato, perché sono 3 anni che ammazzano ininterrottamente con missili, proiettili, col freddo, con la fame. E quindi voglio capire questo qui di Monza dove vive.
9: Ma perché solo chi fa genocidio fa i crimini di guerra? Senza un genocidio non esistono i crimini di guerra, nel senso uno è libero di farlo fino al genocidio. Puoi ammazzare il 98% della popolazione, finché rimane il 2% non è genocidio, e allora non sono crimini di guerra. Ah, ok, buona sapersi, questo non lo sapevo, guarda. Mamma, quanta umanità esiste nell'aria, guarda, veramente, siamo tutti ben più umani.
10: Buonasera Roberto, io volevo dire che sono in parte d'accordo con Stefano da Monza, non per il fatto che la flottiglia dovesse provare il carcere israeliano, ma per me sono sempre stata dell'idea, anche l'altra volta, che loro non dovevano neanche partire. Sanno benissimo, lo sapevano, che non sarebbero mai arrivati. Quindi io ho le mie idee, che loro volevano passare da eroi e poi, seconda cosa, mettere in difficoltà il governo italiano, perché in questa maniera vuol dire che la Farnesina si deve occupare di loro, che Crosetto, insomma il governo, la Meloni si deve occupare di loro in qualche modo, perché altrimenti il governo passa per quello che non gli interessa del destino di queste persone. Ecco, io la penso in questa maniera. Loro non dovevano neanche partire, visto che gli è già andata male una volta e sapevano di non arrivare a destinazione.
11: Il nostro amico Stefano da Monza, che è ossessionato dai 5 Stelle, come sappiamo, e dice anche delle falsità per sostenere le sue tesi. Non è vero affatto che la Corte Penale Internazionale abbia negato che ci sia stato un delitto, un reato di genocidio, perché di fronte alla Corte Penale Internazionale non c'è nessun procedimento per genocidio, ma è alla Corte di Giustizia Internazionale che il Sudafrica si è appellato, e il giudizio in quella sede è ancora in corso, mentre queste dichiarazioni, che non c'erano elementi così, sono state rilasciate da Karim Khan, che è il presidente che si è autosospeso, tra l'altro, perché è stato accusato dagli Stati Uniti, eccetera, per cui sono state ritirate le carte di credito, per cui è sotto pressione, eccetera. Quindi è presidente della Corte Penale Internazionale. Corte Penale Internazionale che invece ha condannato Netanyahu per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
12: Guardi, dottor Poletti, io non replico al contenuto, perché si rischia, diciamo, una rissa, tra virgolette, verbale assolutamente non produttiva. Io faccio una riflessione più ampia e dico che è palesemente stato un atto di disobbedienza civile, e questo termine mi fa tornare alla mente un uomo che da pochi giorni ricordiamo la morte, che è Marco Pannella, è in Italia. Se noi ricordiamo tutti gli atti di disobbedienza civile di Marco Pannella, io vorrei chiedere a questo signore di Monza cosa avrebbe fatto nei confronti di Marco. Grazie, buona serata.
0: Bella domanda, e continuiamo dopo il brano.

0: Estate intervenendo in maniera massiccia questa sera, mi fa piacere, non riuscirò, e ve lo dico subito, a trasmettere tutti i vostri vocali sulla flottiglia pro o contro, perché tra poco vado dagli autotrasportatori. Buonasera al senatore Maurizio Gasparri.
1: Buonasera.
0: Di Forza Italia, presidente della commissione esteri e difesa del Senato. Allora, la flottiglia, che non rientra decisamente tra le sue simpatie, ha segnato un bel punto con questo fatto del ministro israeliano che ha commesso questi abusi, no? Che dice Gasparri?
1: Il ministro israeliano ha danneggiato la causa di Israele, che avrebbe bisogno di solidarietà e non di inimicizie che cose del genere producono. Il ministro israeliano, per motivi elettorali, dicono, cerca consenso in Israele con questi atteggiamenti, ha fatto passare questi della flottiglia, che sono degli avventurieri, lo dico sinceramente, come dei martiri e degli eroi, perché quel comportamento è inaccettabile. Eppure chi come me non condivide nulla della flottiglia non può non esprimere solidarietà nei confronti di persone italiane o non italiane che hanno subito prepotenza, in ginocchio, vessazioni. Non condivido le parole di quel deputato grillino che si è paragonato ai martiri del 7 ottobre. Attenzione, lì hanno ucciso 1200 persone, hanno rapito bambini che hanno poi ammazzato. Quindi non esageriamo. Quindi io non condivido modalità della flottiglia che non ha portato mai un tubo ai palestinesi, mentre il nostro governo con Tajani, con la Bernini, ha portato palestinesi nelle università italiane, bambini palestinesi sofferenti negli ospedali italiani, cibo che Hamas non vuole fare distribuire, Food for Gaza, da parte dell'Italia. Noi abbiamo fatto gli aiuti ai palestinesi, loro fanno demagogia, provocazione, però quando vengono trattati in quel modo noi non possiamo accettarlo, e quindi abbiamo chiesto condanna di quel ministro, libertà per queste persone che sono tornate, alcune in Italia, altre ho letto poi oggi sono in giro per la campagna elettorale in Veneto, al congresso di Forza Italia a Padova, perché eleggiamo i nostri dirigenti sui territori. E quindi la solidarietà per chi ha subito quelle vicende è totale e non può essere diversamente, il che non porta ad approvare questa flottiglia che fa demagogia e non ha salvato nulla. Però, la vicenda che abbiamo visto non può essere sottovalutata. Io dico anche, Netanyahu l'ha condannata,
0: sì, perché capisce che è un danno
1: per la credibilità di Israele. Questa è la mia opinione. Non muto opinione sulla flottiglia, ma esprimo indignazione per la vicenda che c'è stata, e anche appunto perché fa un danno evidente al mondo israeliano.
0: Allora io ringrazio e le auguro buona campagna elettorale. Grazie. Perché in giro per quello, perché si vota in tanti comuni. Ringrazio il senatore Maurizio Gasparri. Grazie. Bene, intanto la flottiglia precisa che l'Italia non pagherà i biglietti, sono totalmente a nostro carico, dicono gli attivisti della flottiglia, però vediamo di ascoltare qualche messaggio che abbiamo lasciato indietro grazie alla preziosa collaborazione del nostro Lorenzo Cappadone.
2: Gasparri fa solo propaganda pro Israele, come Tajani e come la Meloni, perché hanno una visione sola, quella che Israele è la vittima e non il carnefice. Quindi non si può sentire la dichiarazione di Gasparri, che tra l'altro è anche vergognosa dal punto di vista umano.
3: Sera Luigi da Torino. Chi accusa la flottiglia a vario titolo di fare protagonismo, di che non serve a niente, che non devono neanche partire, eccetera, eccetera, ecco, tutte queste persone qui, insomma, non hanno completamente capito nulla del senso, del valore del gesto della flottiglia. È ovvio che tante cose che la flottiglia non potrà fare, non poteva fare già in partenza, ma non capiscono il valore simbolico di questa azione di disobbedienza civile verso uno Stato killer e nazista come Israele.
4: Dite a Stefano da Monza che la Corte internazionale non ha dichiarato che non si è trattato di un genocidio, ma ha dichiarato che le prove a sostegno del genocidio non sono ancora sufficienti, ma ha altrettanto dichiarato, questo in maniera incontrovertibile, che Netanyahu è un criminale di guerra.
5: Buonasera dottor Poletti, ma spieghi a Gasparri che tu le denunce di mancati aiuti, di aiuti che non entrano, di medici in difficoltà, di popolazione allo stremo, alla fame, non sono denunce di video di influencer, ma sono le denunce di Medici Senza Frontiere, Save the Children, Amnesty International, c'è un'organizzazione extra Israele, ok? Che queste persone riconoscono come attendibili e validi, perché l'ONU oramai hanno detto non è vero, non è vero, ma cioè esiste? Perché qualunque organizzazione internazionale denuncia, ok, un'emergenza umanitaria, c'è qualcosa che queste persone riconoscono?
0: E grazie per questa partecipazione. Io continuo dopo il giornale radio e vi dico che domani in Consiglio dei Ministri arriverà un decreto legge per la proroga al taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Parlo ovviamente di carburanti, l'ho appena annunciato il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, un'economia che i nostri amici autotrasportatori, che sentiremo tra poco, ci racconteranno nel dettaglio, e non sono bei dettagli.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Sono le 4 e 59 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, domani il Consiglio dei Ministri arriva la proroga del taglio delle accise che durerà fino alla prima settimana di giugno. Un bagno di sangue, tra poco ascoltiamo gli autotrasportatori. Non basta. Sometimes.

Allora chiudiamo questa terza ora con un tema che riguarda milioni di italiani, anche se spesso ce ne accorgiamo solo quando qualcosa si ferma: l'autotrasporto. Perché quando si parla di camion, tir, logistica, troppo spesso si pensa solo al traffico in autostrada, ma dentro quel camion che viaggia letteralmente il paese, supermercati, farmacie, carburante, industrie, porti, e-commerce, filiere alimentari, passa tutto là dentro quel camion. Se si blocca il trasporto su gomma, si blocca l'Italia. E attenzione, perché il rischio adesso è concreto: dal 25 al 29 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale degli autotrasportatori, 5 giorni che potrebbero mettere in enorme difficoltà distribuzione, consegne e approvvigionamenti tutta Italia. Le associazioni del settore parlano apertamente di punto di rottura. Il nodo principale è il caro gasolio, dopo Hormuz. Per un mezzo pesante un pieno può arrivare a costare anche 1.400 euro. E secondo le stime delle associazioni, ogni camion oggi subisce fino a 9.000 euro l'anno di extra costi. Siamo appena all'inizio dell'avventura. Gli autotrasportatori accusano il governo di aver messo in campo aiuti insufficienti, il clima è pesantissimo. Pensate che una trans, che rappresenta circa il 90% delle imprese dell'autotrasporto italiano, ha scritto direttamente al ministro Piantedosi parlando di esasperazione, chiedendo controlli per evitare infiltrazioni e tensioni durante la protesta. Nel frattempo il governo prova a correre ai ripari. Domani a Palazzo Chigi un tavolo con Giorgia Meloni, Salvini e le categorie. E proprio nelle ultime ore, come vi dicevo, il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato che domani arriverà il decreto di proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. È un tentativo di alleggerire la pressione sul comparto, ma gli autotrasportatori dicono che non basta. Lo Stato sta facendo abbastanza oppure no? Gli autotrasportatori stanno chiedendo

0: Allora saluto subito Claudio Riva, presidente nazionale di Confartigianato Trasporti. Buonasera, presidente Riva.
1: Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Quando io vedo che sabato 23 maggio a Monza lei fa una iniziativa dal titolo "Prima che il paese si fermi", io mi preoccupo.
1: No, non si deve preoccupare, anzi, proprio perché la facciamo prima che il paese si fermi, dovrebbe essere, come dire, confortato da questa cosa qui, quindi ecco. Ci muoviamo per tempo, ecco.
0: Ci fotografa la situazione dell'autotrasporto con dati concreti, ci sta ascoltando della gente che si sta svenando per andare al lavoro, fare il pieno di benzina e che è abituata a fare i conti. Ecco, facciamo anche i conti delle imprese

0: Del trasporto, Riva.
1: Giusto per fare un conto così veloce, un pieno di un camion oggi è intorno ai 1000-1200 litri. Quindi, se considera che mediamente un pieno alla settimana, se non due, se ne vanno 60 centesimi in più al litro, vuol dire 600-700 euro in più a settimana. Quindi, siamo su 1000-2000 euro al mese in più di costi immediati, perché poi il costo del gasolio rappresenta il 30% mediamente dei costi di gestione di un camion.
0: Ecco,
1: Questo è un
0: Riva,
1: po'
0: dove li
1: la
0: scaricate questi costi? Perché, insomma, uno pur di lavorare si sobbarca anche costi maggiori perché il mercato è quel che è, però dopo un certo momento mica si sta aperti per beneficenza.
1: No, fino a che si resiste si possono cercare di assorbire, ma chiaramente degli aumenti di questo genere non si riescono a assorbire, bisogna andare comunque a chiedere degli adeguamenti di prezzo ai clienti e dall'altra parte stiamo cercando di recuperare quei 20 centesimi che l'accisa è stata per noi diciamo, tagliata. È stata tagliata per tutti, ma noi avevamo già questo beneficio fiscale, per cui avendola tagliata per tutti, a noi l'hanno tolto e quindi per noi è a somma zero quei 20
0: Ecco,
1: centesimi.
0: ecco.
1: È un concetto un po' difficile per chi non è del mestiere, però è così,
0: Riva, cosa
1: insomma.
0: chiedete alla governo?
1: E chiediamo appunto il ristoro di questi 20 centesimi che sono spariti. Chiediamo la possibilità di usufruire subito e non aspettare i 60 giorni di silenzio assenso dei crediti fiscali che maturano con questa accisa e quindi dopo 10 giorni, 15 giorni che uno ha presentato la richiesta. E l'altra cosa, per chi è proprio in difficoltà, poter magari rateizzare dei pagamenti tipo quelli degli F24 piuttosto che dell'IVA. Ma
0: Ecco, mi
1: non.
0: sembrano delle richieste concrete. Io ringrazio Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. Grazie davvero, Riva.
1: Grazie a lei e buona serata a lei e agli ascoltatori.
0: Carlo Molteni, lei è un autotrasportatore di dove?
2: Monza Brianza.
0: Monza Brianza. E come sta andando il mercato? C'è da sorridere? No. C'è da piangere? No. C'è da star tranquilli?
2: Cioè, da stare tranquilli dipende dagli interventi che il governo emanerà domani. Siamo in una situazione di emergenza, Poletti. Bisogna tamponare questa situazione e poi uscire da questo che per noi è una crisi profonda. Speriamo che non diventi più profonda se il governo in questo momento non ci darà una mano. Però siamo fiduciosi di questo.
0: Ecco, la speranza è l'ultima a morire, però Molteni, ci racconti qualche episodio pratico di come è cambiato il lavoro, di come sono saliti i costi, in modo che capiamo.
2: Guardi, i costi, naturalmente, parliamo soprattutto del carburante, i costi fanno riferimento agli aumenti del prezzo alla pompa, li conosciamo tutti a memoria tutti in questo periodo. Tenga presente che rispetto al mese di febbraio un autotrasportatore che consuma 400 litri di gasolio oggi spende 156 euro in più rispetto al mese di febbraio. Lei capisce che sono difficoltà che incidono in maniera profonda. Questo è un sistema cui ci siamo trovati di fronte tutto il mondo improvvisamente rispetto alle note vicende, però le difficoltà sono di cassa perché, voglio dire, i carburanti si pagano immediatamente e i ristorni non sempre ci sono. La fatica è fare riconoscere ai nostri propri committenti il residuo rispetto ai prezzi di febbraio. Insomma, ci sono delle persone che, come si dice, fanno finta di non sentire. Ecco, mettiamola
0: E
2: così,
0: eh beh,
2: Poletti.
0: come se vivessero da un'altra parte.
2: Certo.
0: E senta Molteni, settore che già conosce concorrenza straniera, chiamiamola così, ecco, o
2: Certo.
0: presunta tale, vuol dire due parole anche su questo, perché poi.
2: Certo, voglio dire, la concorrenza straniera si fa sentire soprattutto sulle lunghe tratte, insomma, abbiamo visto nell'ultimo decennio come, voglio dire, alcune commesse sono state prese da società straniere. La difficoltà spesso e volentieri sta nel costo del lavoro, che è molto differente rispetto ad alcuni paesi dei 27 in Europa. Questo è un contesto che va armonizzato e secondo me il governo, al di là di tutto delle difficoltà che oggi viviamo, si deve porre l'obiettivo in futuro di renderci meno emergenziali, cioè è un contesto che merita un'attenzione superiore rispetto a quello che viviamo oggi, Poletti, perché senza il mondo del trasporto, come tutti sappiamo e tutti ci raccontiamo, alla fine le merci non funzionano, insomma, per cui gli scambi commerciali non esistono più. Il problema dell'estero è un problema di difficile soluzione, però occorre darci un indirizzo, insomma, occorre che alcune tempistiche non siano più trattate come emergenza, ma come sviluppo armonico di una categoria, soprattutto per il futuro.
0: Grazie a Carlo Molteni,
2: grazie a lei,
0: che fa parte della rete di Confartigianato Trasporti. Andiamo dall'autotrasportatore Lidio Nota Roberto. Ho pronunciato bene, signor Lidio?
3: Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, anche lei racconti agli italiani che ci stanno seguendo cosa vi sta succedendo come imprese trasporto.
3: Guardi, come compartigianato trasporti sono della Basilicata. Noi abbiamo numerosi problemi, tra cui il rincaro dell'energia che ha sfiorato aumenti del 30-35% che non sono compensati, e abbiamo avuto nel trimestre scorso problemi con il rimborso accise, che ci è stato decurtato in parte dallo Stato, e quindi abbiamo avuto notevoli difficoltà, e inoltre incontriamo le difficoltà che questa categoria sta affrontando da oltre un decennio, che ha visto la perdita di 20.000 imprese con difficoltà all'ingresso per quanto riguarda la professione, data dalla difficoltà e il costo esoso delle patenti, e anche dai vincoli dovuti dall'ingresso di competitor stranieri, specie al nord Italia, e carenze infrastrutturali al sud.
0: Senta, Nota Roberto, come dobbiamo tirare la gente dalla vostra, dicendo che se non si fa qualcosa con i soldi pubblici, poi il conticino arriva a casa nella vita
3: il conticino non torna, perché l'80% delle merci in Italia si muove su gomma, e quindi il costo lo pagano tutti i cittadini.
0: La ringrazio molto, grazie a Lidio.
3: Buona serata
0: che continua anche con i vostri vocali al 334 11 11 622, a raccontarvi queste cose. È anche il nostro modo per dar voce ai tanti autotrasportatori che ci seguono, che hanno accesa la nostra radio nelle frequenze dei loro mezzi, che girano l'Italia, che fanno un lavoro massacrante, che si spaccano la schiena e che cercano di resistere. Anche a loro sono dedicati questi interventi. Vi ricordo sempre 334 11 11 622 anche per parlare con queste persone. Do la linea alla regia doverosamente per la pubblicità e torno subito dopo.
4: Tutti ne parlano.
5: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
6: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Buonasera Poletti. Beh, straordinario comunque l'equilibrismo politico miracoloso di Gasparri, perché sulla vicenda della flottiglia, perché fa parte di un governo che è Dio, patria, moschetto, patrioti, patriottici, nazionalisti, nazionalismi, sovranisti, imperialisti, e poi dopo 30 persone, tra cui gli italiani, vengono presi lì e catturati in maniera assolutamente barbara e incivile, trattata come forse medioevo, e non può dirlo. Un equilibrismo veramente straordinario, in cui spicca la dichiarazione: noi convocheremo l'ambasciatore di Israele a Roma, e come massimo, una cosa proprio oltraggio, una cosa veramente, un passo diplomatico, noi gli daremo il tè, ma senza i biscottini, così Israele avrà finalmente un segnale forte di quello che è l'Italia e la posizione italiana nel merito. Franco, Pavia.
0: E però mandate anche i messaggi, ne stanno arrivando, vedo, per gli autotrasportatori e per la crisi che noi stiamo raccontando dell'autotrasporto, tra poco.

0: Allora forza Lorenzo Cappadone, facciamo ascoltare i vocali del nostro pubblico mentre ho in linea Fausto Acquista Pace. Buonasera Fausto Acquista Pace.
1: Buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
0: Ecco, da dove lavora, da dove viene? Perché praticamente uno che sta sul camion è ovunque, ma lei di dov'è Acquista Pace?
1: Allora, noi abbiamo la sede in provincia di Sondrio. Io abito in provincia di Sondrio e, come ha detto lei precisamente, chi lavora col camion si trova in tutta Italia.
0: Allora guardi, ascoltiamo i vocali e poi arrivo a lei che mi sa che insomma dovrà anche rispondere a delle domande se ci saranno nei vocali.
2: Volete il vero da Roma, però se è vero che facciamo finta 2000 euro a camion, ma un tir trasporta una marea di roba, cioè tonnellate di roba. E com'è possibile che questa roba al chilo aumenta tantissimo, cioè aumenta anche del 30-40%? Cioè se va a vedere 2000 euro al mese spalmati, visto che un piano dura una settimana, in una settimana fanno un sacco di viaggi e trasportano centinaia di tonnellate in camion solo, perché c'è questo aumento sconsiderato invece sulle derrate anche al chilo? Perché? Cioè in realtà se si può spalmare si ci darebbe una mente, ma non di questo livello. A livello matematico ci sono altri fattori.
0: Allora Acquista Pace ha sentito, entriamo già nel vivo con questo ascoltatore, gli risponda come vuole.
1: No, ma non è come voglio, come stanno i fatti. Noi
0: lo sapevo da buon valtellinese non la frego
1: no ma noi dobbiamo attenerci ai fatti. I fatti sono che abbiamo reclamato da tanto tempo che è in atto una speculazione, e nella speculazione come primo nome vengono chiamati proprio i trasportatori, quando invece l'aumento del nostro trasporto non può andare a incidere a consumatore, perché anche noi stessi siamo dei consumatori e non riusciamo a capire questi aumenti. Noi diciamo una parola che è brutta dirsi, ma è la speculazione.
0: Ecco, e voi ovviamente non ne fate parte di questa catena. I clienti vi chiedono conto di questo aumento dei costi? Voi chiedete ai clienti un ripensamento sul prezzo? Che succede in quella trattativa lì che io non capisco? A questa pace?
1: No, lei me lo chiede, ma lo so benissimo. La trattativa è molto semplice. Ci sono dei contratti, questi contratti vanno adeguati in base all'aumento del gasolio. Il minimo è il 2%, no? Dal 2% in poi c'è un adeguamento del prezzo, del costo del trasporto.
0: Ecco. E poi naturalmente e poi tutto quello che è speculazione che anche voi, esatto, non vi spiegate. Acquista Pace, sentiamo un altro messaggio.
3: Buongiorno, ma io vorrei fare una domanda agli autotrasportatori e alla categoria che stesso fanno sciopero. Ma quando il governo Meloni a gennaio del 2026 ha aumentato e messo l'accise sul carburante, sul gasolio, e sono stati tutti zitti, e adesso che visto, considerato che non solo viene colpito il carburante ma anche la benzina, perché si svegliano adesso? Sono 5 mesi che è aumentato il prezzo del gasolio, oppure perché ricevevano incentivi e sono stati belli zitti grazie al governo del fare della presidente del consiglio Meloni? Grazie, Angela da Milano.
0: Grazie Angela, che vede tutto un complotto. È toccata a lei Acquista Pace, prego.
1: No, ma ci mancherebbe, anzi fa piacere che qualcuno faccia una domanda, perché noi non è che abbiamo le armi, ma rispondiamo con i fatti. Lo scostamento

trasportatori che abbiamo sentito da nord a sud, un punto fondamentale: non perdono mai l'ottimismo. Forse hanno capito che non serve essere arrabbiati senza cercare le soluzioni. Rassegnati certo non sono. Torniamo tra poco.

0: E stavamo facendo un nostro piccolo focus sulla crisi dell'autotrasporto, fatto salvo che per quanto riguarda le accise, domani il governo prorogherà, ecco il termine giusto, il taglio delle accise fino ai primi di giugno. Però i problemi degli autotrasportatori sono belli grossi e ce li state riassumendo voi direttamente da tutta Italia. Adesso dovrei, regia permettendo, a raggiungere la Sicilia, dove ci attendono altri autotrasportatori e anche le questioni che devono sollevare. E allora andiamo da Francesco Caruso. Francesco Caruso l'abbiamo sentito già in altre occasioni, quando si paventava un blocco nazionale dell'autotrasporto. Francesco Caruso, che è rappresentante del Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Stretto di Messina. Caruso, buonasera.
1: Buonasera a lei, come sta?
0: Sto bene, e poi quando sento l'accento siciliano sto ancora meglio, perché mi viene in mente il sole, i colori e il buon cibo e tutto quanto. Senta Caruso, a proposito degli autotrasportatori,

0: Dottori, abbiamo sentito i problemi dalle altre parti d'Italia, in Sicilia questi problemi sono ancora più gravi, lo riassume?
1: In Sicilia i problemi sono gli stessi, identici come quelli là, dei nostri colleghi autotrasportatori, giustamente del nord, perché il gasolio ci ha devastati. Il gasolio è stato per noi una mazzata, lo abbiamo ribaltato alla committenza, c'è chi lo ha preso bene, c'è chi lo prende male, ma di fatto i prezzi al consumo sono aumentati tutti. Noi riteniamo che questa è una situazione grave che il governo deve affrontare, perché siamo veramente, non arriviamo, come voglio dire, quasi a fine mese, perché questo aumento del costo del carburante è incredibile. Poi non solo, sono aumentati anche negli ultimi anni l'acquisto dei camion, tutti gli altri beni che avevamo come mondo dell'autotrasporto, quindi fare l'autotrasportore è diventato difficile.
0: Ecco, ha riassunto tutto con... questa.
1: Se non c'è un intervento da parte del governo che aumenta la forza del lavoratore, questo paese si ferma.
0: Grazie.
1: C'è un abbassamento di vendite.
0: Grazie Francesco Caruso, perché mi è in una zona dove prende male, quindi
1: sì,
0: le sue
1: prende male.
0: Dov'è di preciso adesso che prende male?
1: Sono
0: così?
1: Qui su Taormina, zona di Taormina.
0: Ah, ok, ho capito qual è la zona.
1: Va bene.
0: Grazie Francesco Caruso.
1: Grazie, ci sentiamo, arrivederci.
0: Grazie, andiamo da un altro saluti da un altro autotrasportatore sempre in Sicilia, vediamo se riesce a risponderci. In questo istante non riesce a rispondere, quindi io saluto anche il signor Giovanni Cocomero, che doveva essere con noi, sì, senza che mi diate le prove in diretta che si era innescata la segreteria telefonica, però in regia sanno che sono come San Tommaso e se non vedo non credo, e quindi mi davano la prova che c'era la segreteria telefonica, ma non mi sarei arrabbiato, perché adesso è il turno di Massardo, che tra poco inizia con il suo timone delle 20, il nostro Francesco Massardo, che è un giornalista molto più paziente e un conduttore molto più paziente di me, e quindi lo sentiamo subito che lui non si arrabbia e non ha bisogno delle prove. Massardo, eccoci.
2: Sì, eccoci, buonasera Roberto, da vedere per credere tra qualche minuto.
0: No, tra l'altro, scusami, non riuscivano a farmi un collegamento telefonico, temendo che io mi imbestialissi, mi hanno dato la prova in diretta che quell'ospite aveva la segreteria telefonica, capisci?
2: Ma sono dei furbacchioni in regia,
0: sì,
2: però gli vogliamo bene.
0: Tanto bene.
2: Tra poco, caro Roberto, partiamo con il timone delle 20, come ogni sera. Ci sono tantissime news da commentare. Il tema insomma, politico però è quello della posizione sempre più ostile del governo italiano nei confronti soprattutto del ministro israeliano Ben-Gvir. Sarà con noi la giornalista del Corriere della Sera Anna Momigliano, che ci racconterà se esiste una vera e propria opposizione interna però a un ministro che a tutti gli effetti fa parte del governo Netanyahu, e proseguiremo in tal senso anche con la pagina politica. Sarà con noi il segretario alla Commissione Esteri della Camera per Fratelli d'Italia, Emanuele Lo Perfido, che ci parlerà anche della replica di Tajani e Crosetto a Ben-Gvir.
0: Certo.
2: Il nostro zoom finale ci porta verso il Congo. L'Ebola continua a fare stragi in Africa ed è un tema ovviamente particolarmente sensibile. Sarà con noi il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova. Ovviamente non dimentichiamo anche questo fronte particolarmente preoccupante. Ecco.
0: Grazie davvero a Francesco Massardo, è sempre un piacere ospitarti ed ascoltarti. Adesso quando torno a casa lascio acceso su giornale radio e ascolto il timone delle 20. Dovete farlo anche tutti voi, cari ascoltatori. Grazie Francesco.
2: Grazie a te.
0: Ecco, finita anche questa lunga serata in cui abbiamo affrontato tanti temi, partendo dalla questione flottiglia e arrivando come sempre alle nostre tasche. Ho molto apprezzato che vi siate confrontati tra voi, telespettatori, ascoltatori, dico perché c'è telespettatori perché c'è anche sul San Samsung TV Plus, il canale di giornale radio, si vede la nostra faccia ferma, ma quelli sono telespettatori, ascoltatori. Ecco, dicevo che ho molto apprezzato il dialogo tra ascoltatori, che è il sale della democrazia. Potrei dire mille altre robe, mi fermo qui. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia, ringrazio naturalmente tutti voi e ringrazio Matteo Respinti in redazione. Italia No Limits torna domani dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'1.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6.
0: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: E allora eccoci qua, inizia ufficialmente su Giornale Radio questo 22 di maggio, sono le 6.01, ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto del timone da parte di Francesco Massardo, oggi in sostituzione del direttore Daniele Biacchessi, per farvi compagnia un po' prima degli altri. Fino alle 7 apriamo la nostra rassegna stampa su queste frequenze, anticipiamo i fatti del giorno, commentiamo le notizie nel flusso via via che arrivano. Intanto una buona giornata a Peter Bescapè in regia, tutta la squadra del timone che sta per iniziare insieme a noi questa giornata. I temi sono piuttosto intriganti sul piano internazionale. Oggi si parlerà inevitabilmente dell'impegno o del disimpegno americano in Europa, perché Marco Rubio, segretario di Stato americano, parteciperà al vertice di Helsingborg con i ministri degli esteri dei paesi della NATO e si è già detto deluso prima ancora di cominciare, o meglio ha riportato le delusioni di Donald Trump per la cattiva gestione degli alleati della NATO negli aiuti, diciamo, per la guerra in Iran, una guerra che, insomma, lo sapete, non prevede assolutamente che i paesi della NATO debbano intervenire, ma non per il presidente americano. Intanto, poi ci torniamo tra poco, Trump ha fatto sapere che gli Stati Uniti invieranno 5.000 soldati in Polonia, è uno dei pochi paesi della NATO, la Polonia, che gode della stima del presidente americano, soprattutto per il fatto che rispetta con grande puntualità il pagamento della quota di iscrizione, diciamo così, alla NATO in percentuale sul PIL, cosa che ad esempio l'Italia, grande alleata di Donald Trump, almeno sedicente, fa con molta meno autorevolezza. Ci sono poi tanti temi anche interni, sono legati soprattutto alla gestione del post flottiglia, le immagini postate a mo' di slogan dal ministro Itamar Ben-Gvir hanno fatto il giro del mondo, sono arrivati in Italia, hanno scatenato l'indignazione del governo italiano, in particolare del ministro degli esteri Tajani, che ieri sera si è disimpegnato a modo suo, cioè in maniera abbastanza patetica, intorno a quelli che potrebbero essere le prossime mosse, cioè spoiler, diciamo nessuna, perché al di là dell'indignazione, delle scuse pretese, peraltro mai arrivate da parte di Israele, l'Italia poco può fare e forse insomma bisognava pensarci prima. Se Itamar Ben-Gvir non ci sta simpatico, non lo ha mostrato certo oggi. Questo e tanto altro in arrivo. Io vi ricordo anche che abbiamo ufficialmente aperto, o meglio riaperto, la connessione con voi al 334 11 11 622. Scriveteci su WhatsApp, fateci sapere le vostre sensazioni per questa giornata. Intanto noi ci scaldiamo con un po' di musica, Snow Patrol su Giornale Radio, questo pezzo molto adatto direi a cominciare, si chiama The Beginning.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con il racconto di questa giornata all'interno del timone. Ben ritrovati ancora all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Cominciamo da un paio di notizie e poi andiamo anche a sentire qualche voce. Intanto si è dimesso ieri sera Bruno Frattasi, il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Il suo sostituto, prende l'ANSA, sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della Società Generale di Informatica, la cui nomina dovrebbe essere formalizzata oggi durante il Consiglio dei Ministri. Frattasi era in carica dal 2023, ma negli ultimi mesi aveva ricevuto diverse critiche per il modo in cui ha gestito la sicurezza informatica della pubblica amministrazione. Ricorderete forse il caso più eclatante, l'attacco informatico alle gallerie degli Uffizi di Firenze. Si tratta comunque di una figura con una lunga carriera. Aveva ricoperto l'incarico di capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e di capo di gabinetto al Ministero dell'Interno ed era anche stato prefetto di Latina dal 2007 al 2009, prefetto di Roma tra il 2022 e il 2023. Poi un'altra notizia è la scomparsa nella notte, è stata comunicata, di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre. Se n'è andato nella tarda serata di ieri e lascia insomma tanti sogni realizzati. Però chi semina utopia raccoglie realtà, diceva, sintetizzando la sua vita, lo sintetizzano anche nei fatti. Slow Food, il movimento che fondò nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e un cibo buono, pulito e giusto, e poi Terra Madre, rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, accademici, cuochi, consumatori per promuovere la sovranità alimentare e un modello di agricoltura sostenibile. Insomma, un uomo di grande visione, nato nel 1949 a Bra, in provincia di Cuneo, e anche lì è scomparso per tutti. Carlin è stato giornalista, scrittore, gastronomo, nominato nel 2004 eroe europeo dalla rivista Time e nel gennaio 2008 il quotidiano britannico The Guardian lo ha inserito, unico italiano peraltro, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo, che avrebbero potuto, diremo oggi, guardando la cronaca che in qualche modo vi raccontiamo ogni giorno. Probabilmente non è andata così, ma resta l'intenzione e le idee quelle sì, non muoiono mai. Non muore mai neanche la cattiveria del ministro Itamar Ben-Gvir. Ieri gli italiani ieri mattina sono tornati tutti a casa dalla prigione, dalle umiliazioni ricevute in Israele dopo aver tentato l'ennesima impresa a vuoto con la flottiglia, ma nel frattempo il caso era già divampato politicamente. A tal proposito sentiamo anche le accuse, l'ira funesta del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
1: Dei cittadini italiani e degli attivisti di tutto il mondo sono stati deportati, le barche anche italiane sequestrate e sono stati portati in Israele, sono stati percossi, umiliati, e questo è il risultato di un governo che ormai da tempo ha assunto una condotta criminale. Solo che la differenza è che adesso c'è stata un'indignazione anche da parte dei nostri esponenti di governo e anche a livello internazionale. Ma cosa è cambiato rispetto alla precedente spedizione di flottiglia dell'ottobre scorso? E soprattutto mi chiedo, cosa è cambiato rispetto addirittura a 70.000 palestinesi uccisi in un genocidio, 20.000 bambini uccisi? È da tempo che questo governo israeliano ha una condotta criminale e la esibisce in tutto il Medio Oriente. E allora questa ipocrisia diventa davvero inaccettabile. Adesso servono azioni concrete, le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare il giochino del buono e del cattivo tra lui e Ben-Gvir. Sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu e a tutta la filiera di comando, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele, subito.
0: Questo Conte, chiaramente infervorato anche e soprattutto per la presenza tra gli italiani rientrati anche del suo parlamentare, caro Tenuto, di ritorno, ieri è stato uno dei primi evidentemente a raccontare che cosa abbiano passato i flottiglieri sotto le grinfie di Ben-Gvir e dei suoi scagnozzi. Lo ascoltiamo.
2: Veramente orribile. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente.
3: Si è parlato di torture, possiamo sì, definire
2: assolutamente
3: il termine
2: torture, cioè, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi. C'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano per essere anche, cioè che non ci potevamo neanche difendere, non sapevamo che entravamo in questo container, e c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più.
0: E questo, insomma, il trattamento ricevuto da persone europee principalmente, che avevano come principale obiettivo quello di raggiungere Gaza per portare aiuti. C'è sicuramente una componente strumentale nella flottiglia, nessuno lo vuole negare, ma direi che colpisce nel segno nel momento in cui una flottiglia, appunto, ma qualsiasi imbarcazione viene prelevata, sequestrata in acque internazionali, condotta contro la propria volontà in stato di prigionia in un altro paese, e qui viene umiliata, maltrattata, torturata, decidete voi l'aggettivo, poi rispedita a casa. E nel frattempo, insomma, citando Fabrizio De André, il governo si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Ecco, sulla dignità uno può anche avere le proprie opinioni. Ieri un botta e risposta abbastanza spiacevole tra il ministro degli esteri Tajani e l'inviato di Tagadà per la 7, Luca Sappino, che ha posto semplicemente delle domande su quali siano le prossime intenzioni del governo rispetto alle sanzioni, che al momento sono minacciate solo per Itamar Ben-Gvir, come se avesse agito da lupo solitario senza che Netanyahu ne fosse informato, facendo finta di credere al gioco, insomma, delle parti che è in corso tra il primo ministro e il suo ministro radicale. Tajani prima ha accusato il giornalista di voler fare un comizio politico, ha poi detto di aver già dato le sanzioni ai coloni, dicendo che però il problema non è essere colono ma essere violento. Beh, insomma, la colonizzazione non è proprio una delle cose di cui andiamo più fieri e di cui il mondo va più fiero quando pensa a Israele. Insomma, è stata un'altra giornata piuttosto complicata, riassunta però per noi dalla scheda del nostro Michele Ceci, che andiamo ad ascoltare proprio sul tema.
4: Buongiorno Francesco, buon venerdì. Il ritorno degli attivisti italiani sulla flottiglia non placa le polemiche per il trattamento riservato a loro e agli altri 420 membri dell'equipaggio della missione. Il controverso filmato postato dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che mostrava i fermati derisi, inginocchiati e ammanettati come prigionieri, finirà fra gli atti di un'indagine per sequestro di persona della Procura di Roma. Eloquenti a tal proposito sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che definisce incivile il comportamento di Israele e infime le provocazioni di Ben-Gvir. Anche il governo italiano, a lungo riluttante e incerto nel rispondere a Tel Aviv, ha fatto sapere nella persona del ministro Tajani di aver chiesto sanzioni per Ben-Gvir all'alto commissario per la politica estera dell'Unione, Kaya Kallas. Il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, e l'onorevole Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle hanno passato la notte ad Atene e lì, grazie a un telefono messo a disposizione dall'ambasciata italiana, hanno potuto contattare le loro famiglie. Emerge dai loro racconti, al di là delle diverse versioni, una costante: un trattamento non in linea con il diritto internazionale e neppure con il diritto umanitario. Mantovani racconta di essere stato spogliato e lasciato in costume senza occhiali da vista. Molti membri dell'equipaggio hanno denunciato, dal canto loro, violenze fisiche e, nel caso delle donne, sessuali. Dal team legale della Global Summit Flotilla è arrivato alla procura di Roma materiale che non migliora certo la posizione delle autorità israeliane, accusate peraltro di aver usato armi da fuoco per bloccare le imbarcazioni. E anche oltre le più basilari violazioni commesse contro cittadini stranieri, rimangono i fondamentali impedimenti alla libertà di navigazione praticati da Israele senza consenso degli stati di bandiera in alto mare. La disputa diplomatica si preannuncia dunque lunga e tormentata. A te la linea, Francesco.
0: E grazie, grazie a Michele Ceci. Insomma, sì, in alto mare anche evidentemente le trattative per arrivare a una qualche forma di sanzione nei confronti di Israele, come insomma confermato da diversi esponenti della maggioranza anche ai nostri microfoni nel corso di tutta la giornata di ieri in cui abbiamo seguito la vicenda. Ci sono tanti altri scenari internazionali da monitorare, tra poco lo facciamo. Intanto ci ascoltiamo Luis Capaldi su Giornale Radio. Questa è Stay Love.

0: Allora noi ripartiamo dal racconto di questa giornata. Tanti i fili dello scenario internazionale che si intrecciano in queste ore. E allora siamo in compagnia del primo ospite di questa mattina, con noi Francesco Angelone, docente in storia presso l'Università Sapienza di Roma, curatore di redazione dell'Osservatorio sul Mediterraneo nell'ambito dell'Istituto di Studi Politici Pio V. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ecco, dicevamo, sono fili che si intrecciano perché sono arrivate addirittura proposte che emergerebbero dall'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping, avvenuto qualche giorno fa, di portare in Russia l'uranio arricchito dell'Iran. Quindi si andrebbe in qualche modo a intervenire anche su un fronte sul quale Russia e Cina sono state silenti fin qui, ma certamente non inattive, nelle stesse ore in cui però Donald Trump continua a ripetere l'uranio dell'Iran sarà nostro, e in cui insomma la dialettica guerra fondaia ancora una volta vince sulla distensione. Dove sta la verità? Siamo davvero vicini a una possibile svolta, al di là delle schermaglie dialettiche, o al momento il cessate il fuoco è l'unica buona notizia della quale possiamo in qualche modo avere contezza?
1: Se siamo vicini è molto difficile dirlo, sinceramente. Il grande problema secondo me è il fatto che ognuna delle due parti deve in qualche modo rivendicare un successo per arrivare a un accordo. Non possiamo immaginare chiaramente che Trump accetti che tutto rimanga uguale, anche perché significherebbe ammettere che questa guerra non ha avuto alcun senso, e quindi deve riportare un qualche successo da poter bandierare. Chiaramente una moratoria ad esempio sul nucleare sarebbe qualcosa, seppur minimo rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali di Trump, qualcosa che potrebbe rivendicare come un successo. Personalmente non credo che l'Iran possa accettare una moratoria su quella che è, diciamo, la ricerca nucleare, che loro continuano a ribadire essere esclusivamente a uso civile. Non credo possano accettare un tipo di moratoria del genere per gli anni di cui parla Trump. Trump è arrivato a parlare anche di 20 anni. Io credo che se si dovesse arrivare a un accordo su questo piano, l'Iran potrebbe accettare molti meno anni, anche perché dal punto di vista del regime iraniano accettare di rinunciare allo sviluppo dell'energia nucleare sotto la pressione dopo l'attacco di Trump significherebbe ammettere, come dire, sì, in qualche modo di essere condizionati da Trump stesso, e quindi questo rappresenterebbe una sconfitta. Quindi io credo che siamo ancora al momento quantomeno non vicini a una soluzione.
0: Peraltro dall'altra parte un'ipotesi più moderata, diciamo così, rappresenterebbe invece la sconfitta di Donald Trump, che questa guerra l'ha iniziata, e lì c'è il tema insomma del consenso intorno a una guerra che comunque pochi volevano, ecco, negli Stati Uniti. Sono anche ore in cui ci si attende forse qualcosa sul fronte ucraino. Ieri l'attacco rivendicato, in realtà non totalmente comprovato poi da prove indipendenti, su un'importante base dei servizi russi nel Kherson, uno degli attacchi apparentemente meglio riusciti da parte dell'Ucraina dall'inizio del conflitto. In qualche modo si parla di un obiettivo militare importante, di centinaia tra morti e feriti. È un altro fronte che si sta per riaccendere?
1: Beh, un fronte che non si è mai spento, un fronte che a volte dall'Italia tendiamo a dimenticare, perché insomma è anche un periodo pieno di eventi che meritano la nostra attenzione,
0: meno tradizionali fronte, tra virgolette.
1: È un fronte che non si è mai spento. Non è la prima volta che l'Ucraina dimostra, certamente questo se fosse confermato sarebbe dal punto di vista anche dell'immagine, insomma, colpire chiaramente con quel numero di vittime che l'Ucraina rivendica un centro dei servizi di intelligence russi, sarebbe un colpo anche dal punto di vista della propaganda molto importante, perché dimostrerebbe comunque che la Russia non è in grado di difendere anche appunto quelle che sono le strutture, insomma, tra le più importanti dal punto di vista strategico, soprattutto perché posizionate appunto nel Donbass, eccetera. Il punto è che anche qui siamo in una situazione che tendiamo a volte a dimenticare, ma che rimane calda, e credo che, come per la guerra in Ucraina, parliamo di due situazioni che sono state avviate, in un caso dalla Russia, dall'altro nell'altro dagli Stati Uniti, con, come dire, con l'appoggio di Israele, e al momento entrambi i paesi si trovano in una situazione tale che, come dire, non gli permette una via di uscita onorevole da queste situazioni, né di chiudere in senso positivo rispetto ai loro obiettivi queste due situazioni. Quindi sono due come dire, crisi che rimangono aperte e che debbono preoccupare per gli effetti che potrebbero avere nel lungo periodo anche rispetto a tutto il quadro regionale.
0: Due stalli, diciamo, alla messicana, in un periodo in cui il Messico invece è uno dei pochi paesi che se ne sta bello quieto. Approfitto, insomma, per informarvi intanto che l'Atlante geopolitico del Mediterraneo, anche a cura del nostro ospite, 2026, è in arrivo in libreria, e riprendendo un po' quello che dicevamo, insomma, non vi è mancato il materiale, direi. È un numero bello pesante, immagino, anche da un punto di vista editoriale.
1: Diciamo che il Mediterraneo, da questo punto di vista, negli ultimi anni non delude. È un'area che noi abbiamo deciso di approfondire con questo Atlante, che è giunto alla sua 12ª edizione, quindi un'area che noi analizziamo ogni anno con questo volume dal 2013. Un'area molto complessa, insomma, chiaramente siamo tutti oggi concentrati su quello che è avvenuto in Israele, sul tema della flottiglia, ma non dobbiamo dimenticare quello che sta accadendo in Libano, non dobbiamo dimenticare che al di là delle nostre coste c'è una situazione in Libia che oggi chiaramente passa in secondo piano, ma di fatto ci troviamo di fronte a uno Stato fallito. Non dobbiamo dimenticare che in Tunisia c'è una situazione tale che, come dire, da paese che ritenevamo, come dire, miglior esempio di transizione democratica, oggi ci troviamo invece a un paese che sta restringendo le libertà politiche, civili, e sta diventando sempre più autoritario. Insomma, le crisi sono tante, sono spesso interconnesse e hanno degli effetti forti sull'Europa e sull'Italia, quindi meritano la nostra attenzione e meriterebbero anche l'attenzione della politica, anche con una prospettiva, come dire, di intervento che possa progressivamente trovare delle soluzioni, perché, insomma, rimanere in una situazione di costante crisi non è mai qualcosa di buono.
0: Chiaro, tanto chiaro che ci si domanderebbe come mai siamo ancora qui, ma apriremo, come dire, un'altra pagina. Io ringrazio molto Francesco Angelone per essere stato con noi questa mattina. Come avete capito, insomma, sono tantissimi gli scenari internazionali da tenere in qualche modo monitorati. Noi, come sempre, ci siamo anche un po' prima degli altri, e quindi continueremo a farlo nel corso della giornata. Noi ci dobbiamo adesso fermare per qualche istante, torniamo tra poco. Ci sono tutte le nostre rubriche, nuovi ospiti, un'ampia pagina politica da far partire ufficialmente. Insomma, tutti i motivi per rimanere al nostro ascolto. Pausa breve e poi rientriamo al timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 6:31. Giornale Radio.
8: Meteo. Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Ci siamo allora 6:32 di questo 22 di maggio, ancora una buona giornata, una buona mattinata da parte di Francesco Massardo, questo è il timone, la regia è di Peter Bescapé e allora tra poco ci tuffiamo nelle nostre rubriche nel pieno della giornata politica. Intanto vi do una notizia in termini spaziali, fa anche un po' d'antipasto, diciamo, peraltro una puntata di Cosmo 2050, il nostro approfondimento del weekend sulla scienza e sulla tecnologia. Domani dalle 17 è stato rinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di Elon Musk che l'azienda SpaceX prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e verso Marte nella base di lancio Starbase a Boca Chica in Texas. Il conto alla rovescia si è fermato come nei film a 40 secondi dal lancio, dopo essere stato fermato per 3 volte dopo il rinvio di un'ora. Si riproverà ancora domani, fanno sapere da SpaceX. Sono notizie, insomma, che riguardano anche le grandi missioni lunari e che vi diamo in apertura, e siamo pronti a ripartire dalla musica. E allora il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è dei Coldplay, si chiama Clocks, poi rientriamo in diretta.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti a ripartire con il timone anche per ascoltare le rubriche a cura della nostra redazione. Cominciamo da un tema internazionale che ci porta verso la Russia e verso la Cina. Infatti a pochi giorni dalla visita di Donald Trump a Pechino, Xi Jinping ha ricevuto Putin nella capitale cinese, lo sapete. I due leader hanno parlato di relazioni senza precedenti, vanno all'attacco del progetto americano del Golden Dome e ribadiscono la volontà di costruire un ordine mondiale multipolare. Restano però interessi divergenti, soprattutto sul fronte energetico tra Mosca e Pechino e anche sul gasdotto Power of Siberia 2, su cui la Cina continua a prendere tempo. Insomma, ricapitoliamo quanto pesa davvero oggi l'asse sino-russo nel servizio di Matteo Respinti.
1: Buongiorno Francesco, io saluto Federico Giuliani, giornalista di Inside Over ed esperto di Asia e Cina. Buongiorno.
2: Salve, salve a tutti.
1: Dottor Giuliani, a pochi giorni dalla visita di Donald Trump a Pechino, Xi Jinping ha ricevuto Vladimir Putin con tutti gli onori e con toni molto più duri verso gli Stati Uniti. Possiamo leggere questo doppio vertice come il tentativo della Cina di mostrarsi ormai come il vero centro degli equilibri globali, capace di dialogare sia con Washington sia con Mosca, mantenendo però il controllo del tavolo?
2: Direi proprio di sì. L'altra domanda che bisognerebbe farsi è chi tra le tre parti ha più bisogno dell'altra, o meglio, è Xi Jinping che ha bisogno di parlare con Trump e Putin, o sono questi ultimi due che hanno bisogno di parlare con il leader cinese? Io direi che sono Washington e Mosca, che per motivi diversi necessitano in qualche maniera di giocare di sponda con Pechino. Per quanto riguarda Trump, abbiamo l'enorme discorso commerciale, quindi i negoziati per cercare di mediare queste tensioni commerciali, il dossier sul Medio Oriente, dove la Cina non ha intenzione di infilarsi in nessuna maniera diretta, e tutto il resto. Per quanto riguarda Putin, il discorso è ancora, se vogliamo, più delicato. C'è il discorso della guerra in Ucraina che continua ad andare avanti e il Cremlino deve trovare un modo per congelarla o quantomeno per risolvere la questione senza perdere la faccia. E poi c'è anche il discorso economico, perché la Russia ha bisogno di rafforzare le proprie entrate. Dall'altra parte invece troviamo una Cina che non è messa con le spalle al muro, ma che ha tutto l'interesse a incrementare, ad esempio, parlando sempre della Russia, gli acquisti di gas, ad esempio.
1: Ecco, proprio a partire dal dossier del gasdotto Power of Siberia 2, sul quale non si è arrivati però a un'intesa definitiva, le chiedo: la Cina sta davvero sostenendo la Russia, oppure Pechino sta sfruttando l'isolamento internazionale del Cremlino, come dall'altro lato potrebbe sfruttare quello statunitense, per trattare da una posizione di forza e ottenere vantaggi economici e strategici?
2: La Cina fa il proprio gioco e approfitta di quello che c'è sul campo, quindi esattamente cerca un po' di dialogare con Trump presentandosi in un modo e di dialogare con Putin presentandosi in un altro. Trump alla Cina è servito per farsi vedere paradossalmente come potenza stabilizzatrice del mondo di fronte agli Stati Uniti, che creano tra virgolette problemi in Iran, minacciano Cuba, ci sono le tensioni con la NATO, con l'Europa. Xi Jinping ha tutto l'interesse invece di farsi vedere come lo stabilizzatore, quindi si rovescia il ruolo tra Stati Uniti e Cina, almeno nelle intenzioni cinesi.
1: Io ringrazio e saluto Federico Giuliani, giornalista di Inside Over ed esperto di Asia e Cina. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E grazie a Matteo Respinti e al suo ospite. Entriamo adesso davvero nella cronaca interna. Dalla Fondazione Gimbe arriva un nuovo allarme a sfondo sanitario che riguarda le risorse messe in campo per il sistema sanitario nazionale. Allora partiamo dall'intervista di Nicola Compagnone.
3: Francesco, buongiorno. Oggi torniamo a parlare di sanità e lo facciamo con Nino Cartabella.

0: cattiva gestione che di fatto attraversano l'intera filiera del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Cartabellotta, ecco, queste problematiche cosa possono causare ai cittadini?
0: Possono compromettere qualità e sicurezza delle cure, ostacolare l'equità d'accesso ai servizi sanitari, alimentare la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. Questo perché la sanità è uno dei settori più vulnerabili ai fenomeni corruttivi, perché concentra enormi risorse economiche, elevata discrezionalità amministrativa e clinica, processi decisionali che sono spesso complessi e sistemi di controllo della spesa frammentati. Basti pensare che nel 2023 gli affidamenti in sanità hanno raggiunto un valore di oltre 70 miliardi di euro, che corrisponde più o meno un quarto del valore complessivo dei contratti pubblici. Nel report Gimbe noi proponiamo per la prima volta una tassonomia nazionale di frodi e abusi in sanità. Sono ben 65 tipologie rappresentate che verranno raggruppate in 9 aree strategiche. Non si tratta di un esercizio tecnico, ma di uno strumento operativo per uniformare il linguaggio, per misurare i rischi, per confrontare i dati e per orientare le strategie di prevenzione e controllo di frodi e abusi.
1: Da Roma è tutto, a te la linea, Francesco.
2: Grazie, grazie a Nicola Compagnone e al suo ospite. Adesso siamo davvero pronti a entrare nella giornata politica, anzi non siamo mai davvero pronti prima di aver ascoltato la rubrica sulla giornata politica a cura del nostro Marco Trombetta.
3: Buongiorno, si chiude la settimana politica. Il Parlamento ha approvato il decreto fiscale, nuovi termini per la rottamazione quinques per i tributi locali. Giorgia Meloni oggi in Consiglio dei Ministri per i fondi della frana di Niscemi e Tajani chiede all'Europa di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir per i maltrattamenti agli attivisti della flotilla. Nel centrodestra si discute di alleanze in prospettiva delle politiche del prossimo anno, anche se Salvini non esclude elezioni anticipate, dipenderà dal contesto economico. La maggioranza nelle intenzioni di voto è in discesa e Vannacci rosicchia voti alla Lega e a Fratelli d'Italia. Il rebus da sciogliere è se tenere dentro il partito del generale Futuro Nazionale, senza di lui si perderebbe. Poi c'è Calenda che non fa capire la sua posizione. Nel centro-sinistra idee più chiare, non è in discussione l'accordo tra PD e 5S con AVS più Europa e Italia Viva, anche se la Appendino, la vice di Giuseppe Conte, avverte con Renzi si rischia l'instabilità. Da definire ancora però la legge elettorale. Questo potrebbe aprire il capitolo primario con la contesa sulla leadership tra Schlein e Conte. In chiusura, questo fine settimana le amministrative, si vota in quasi 900 comuni con 6 milioni di elettori, 17 capoluoghi di provincia e uno di regione, Venezia. Vedremo cosa accadrà. È tutto, la linea Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
2: Grazie, grazie a Marco Trombetta. E allora proseguiamo la pagina politica. Già ci ascolta Alberto Faustini, che ringrazio. Buongiorno, bentornato.
4: Bentrovati, buona giornata.
2: E partirei proprio dalla fine, insomma, arrivano delle amministrative importanti, comunque soprattutto per la quantità nel fine settimana. Saranno forse l'ultima grande prova per una campagna elettorale che in qualche modo è già iniziata in Italia, in attesa di capire come farà il centrosinistra a spezzarsi o frammentarsi ancora una volta. Il centrodestra va in difficoltà soprattutto sul fronte della politica estera, ancora una volta insomma l'intervista non proprio riuscitissima del ministro Tajani di ieri sera è forse la cartolina anche un po' più evidente di questa problematica.
4: Allora, un passo indietro per dire che siamo in eterna campagna elettorale,
2: sì,
4: in Italia,
2: sì, certo.
4: Vuoi perché ci sono elezioni di qualche tipo ogni tot mesi, vuoi perché il clima comunque è sempre quello, cioè da una parte effettivamente un centro-sinistra che cerca di costruire o di disfare, secondo i punti di vista, il campo largo, dall'altra un centrodestra che litiga, è vero, soprattutto sulle questioni internazionali, sul tema del finanziamento alla guerra, ma non solo, e che comunque di solito riesce a ricompattarsi quando arrivano le elezioni. Ci sono alcune città importanti, penso a Venezia, dove ad esempio se il centrosinistra riuscisse a tornare al potere dopo un po' di anni, ecco, farebbe notizia. Dopo è anche vero che le elezioni in Italia si interpretano, per cui c'è sempre un motivo per vedere qualcosa di positivo, qualcosa di negativo anche nella propria vittoria o nella propria sconfitta. Detto questo, c'è un clima da campagna elettorale anche perché si parla della riforma elettorale, una riforma che tanto per cambiare divide gli alleati, e perché c'è una situazione internazionale che da una parte ricompatta chi sta al governo, questo accade non solo in Italia ma anche all'estero, dall'altra lo indebolisce perché fa appunto emergere le

0: contraddizioni non solo su come affrontare una crisi economica, una crisi geopolitica che ha a che fare con le guerre, ma anche perché in un periodo come questo ognuno cerca di portare acqua al suo mulino, per cui ecco che Forza Italia si distingue a Fratelli d'Italia, la Lega mette avanti i suoi distinguo, c'è il caso Vannacci, per cui nel centrodestra c'è discreta agitazione, dall'altra nel centrosinistra c'è il grande tema delle primarie, primarie sì o primarie no, primarie poi aperte fino a che leader, perché si sa che Conte ha voglia di fare uno sgambetto a Schlein, ma si sa anche che ci sono soggetti come Matteo Renzi che all'improvviso potrebbero inventarsi qualcosa. Poi c'è l'ultima incognita che riguarda Calenda e altri movimenti che avrebbero una gran voglia di fare un po' l'ago della bilancia, tentazione che sembra venire anche a Forza Italia, perché Forza Italia in fondo, se riesce a distinguersi rispetto ad alcune posizioni di Giorgia Meloni, potrebbe anche un domani allearsi con un pezzetto del centro-sinistra e provare a fare un governo moderato che ricorda un po' il pentapartito di tanti anni fa.
1: E così, indubbiamente, più passa il tempo, più la posizione di Forza Italia si complica, insomma, gli avvenimenti internazionali su cui spesso, insomma, Forza Italia ha una posizione di opposizione, diciamo, rispetto ad esempio alla Lega o a Fratelli d'Italia, giocano un ruolo determinante. Faccio proprio una domanda sulla Lega, insomma, le ultime di Matteo Salvini che ci dicono, insomma, della sua irricevibile proposta sul trattare, diciamo, diversamente cittadini stranieri e italiani quando commettono reati, o anche il fatto che abbia detto di non aver visto il video di Itamar Ben-Gvir con i flottiglieri, lui sempre molto attivo su tutte le notizie, sono un po' il canto del cigno, i consensi erosi dal generale Vannacci, le perdite, diciamo, anche di pezzi proprio del partito, non è un gran momento per la Lega, a prescindere poi dalle alleanze.
0: È così, infatti Matteo Salvini in questo momento non sa esattamente come posizionarsi, perché ha il timore che gli si tolgano voti a destra, perché comunque l'operazione Vannacci sta riempiendo le piazze, per quanto possa stupire, siamo di fronte comunque all'ennesimo nuovo fenomeno, magari effimero, della politica italiana, ma per un piccolo periodo di solito questi fenomeni durano. Dall'altra ha il problema appunto di distinguersi dalla politica di governo Matteo Salvini, ma è molto difficile in questo momento, anche perché si rischia l'impopolarità non solo con certe dichiarazioni, ma anche con la sua posizione non chiarissima sul rapporto con la Russia, ed uso un eufemismo perché insomma la posizione è abbastanza chiara, con la sua posizione sulla guerra, anche questo è quasi un eufemismo perché il governo va da una parte, Salvini cerca di andare dall'altra, Vannacci dall'altra ancora, e anche qui si dimostra che al di là delle elezioni amministrative ci sono elezioni permanenti, appunto una campagna elettorale permanente anche dentro le singole coalizioni, con effettivamente Salvini che sembra il più in difficoltà, perché è un tema che riguarda il partito nel quale sembra non essere più così forte, e riguarda anche la geopolitica italiana, perché Salvini in questo momento si sta ponendo un vecchio tema, cioè la Lega è un partito del nord o è un partito nazionale, perché lui indubbiamente è riuscito a farne un partito nazionale, però con le contraddizioni che questo si porta dietro e col rischio di poi perdere i voti importanti al nord. Non è più la Lega di Bossi, non è ancora la Lega di Salvini, è una Lega che in questo momento vive una grande difficoltà, soprattutto a destra.
1: Chiudo con insomma una domanda che già ci proietta su cose che dicevi. Il grande vantaggio del centrodestra o della destra, insomma, diciamo come vogliamo, è la presenza di una leader molto definita. Le difficoltà a sinistra ce le raccontavi, anche l'eventuale polo centrista farebbe forse difficoltà però a trovare un leader, insomma Renzi, Tajani sono non facili in questo momento da digerire per parte dell'elettorato opposto, diciamo.
0: Beh, qui ci sono due questioni. Una è che bisogna capire come sarà la riforma elettorale, perché se la riforma elettorale andrà verso un premierato più o meno dichiarato, è ovvio che la forza di Meloni è una forza importante rispetto a ciò che sta accadendo. Se invece si andrà verso governi di coalizioni, tornando un po' indietro e dando un po' più di spazio agli elettori e al loro voto, ecco che allora il leader paradosso si potrà anche individuare dopo. Sono due strade fra loro assolutamente alternative e in contrapposizione. Meloni parte in vantaggio, però il centrosinistra ha uno svantaggio che può diventare vantaggio qualora si potesse aprire ad altri movimenti. A quel punto non avere un leader potrebbe diventare una forza che si potrebbe appunto aprire ad altri leader e al famoso Papa straniero.
1: Mm-hmm. È così. Grazie ad Alberto Faustini per essere stato con noi. Una buona giornata, insomma, dalla nostra pagina politica alla consueta chiusura con la presentazione di un volume che è a cura di un ricercatore in collegamento con noi, Dario Generali. Si chiama Dai Giacobini al Risorgimento, 4 lezioni sulla Rivoluzione Francese. Contiene contributi di alcuni autori di grande spessore, edito da Valore Italiano Editore, e parte in realtà da un ciclo di conferenze organizzate, credo non a caso, a livello di tempistiche nel 1989 dal comune di Paderno Dugnano, per parlare appunto di Rivoluzione Francese, della sua influenza sulla nostra storia, sulla nostra cultura, adesso raccolte appunto in questo volume. Intanto, Dario Generali, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Insomma, in un mondo imbizzarrito, rivoluzionario per certi aspetti, a livello politico estremamente reazionario allo stesso tempo, siamo ancora figli della Rivoluzione Francese, almeno noi in Europa. In realtà i primi figli, si diceva un tempo, erano gli americani. Su questo bisognerebbe scrivere un nuovo libro, forse.
2: Ma guardi, la superiorità, io direi, civile e politica dell'Occidente si fonda sull'illuminismo e sulla rivoluzione francese, o meglio c'è una tradizione molto lunga, parte dei greci, attraverso la cultura romana, attraverso la tradizione cristiana, no, sotto certi punti di vista, ma poi passa e si caratterizza anche da un punto di vista scientifico come modernità, attraverso la rivoluzione scientifica di Galileo, l'illuminismo, e sul terreno poi politico e civile, attraverso la Rivoluzione Francese e quegli anni. Io direi che la Rivoluzione Francese, o meglio l'illuminismo, la Rivoluzione Francese, che hanno una continuità innegabile, rappresentano la trasposizione dei principi della rivoluzione scientifica sul terreno civile e politico, cioè il riferimento al giudizio razionale, il rifiuto del principio di autorità, la richiesta del libero pensiero. E questo porta poi a uno scardinamento di un sistema come quello feudale, che era diventato molto stretto per la borghesia ormai matura e dominante, e per lo sviluppo economico. Si dice in effetti nel primo saggio a Embustin, pone in evidenza, è dedicato alla Rivoluzione Francese tra storia e storiografia, ma pone in evidenza un fatto significativo, che la Rivoluzione Francese dal punto di vista economico è figlia di una crescita economica, perché tutto il Settecento è stato di crescita economica in Francia, e di una mancanza di sviluppo e riconoscimento e crescita sociale, sì, che si è invece
1: oggi diremo di una governance
2: negli ultimi 15 anni, perché negli ultimi 15 anni c'è stata invece una crisi. Allora quelle aspettative frustrate hanno spinto le masse, perché una delle caratteristiche della Rivoluzione Francese è che per la prima volta sono coinvolte le masse non sono soltanto delle elite. Noi abbiamo avuto altre rivoluzioni, no? Chiaramente prima quella inglese, sì, quella americana, però quella francese muove le masse contadine.
1: Il motivo per cui anche, come dire, Marx stesso la pone come uno dei momenti chiave della storia, per la portata sociale che aveva la Rivoluzione Francese. Il tema delle masse è molto intrigante, verrà poi il tempo, come dire, delle rivoluzioni, delle rivolte proletarie, e poi siamo qui oggi all'annullamento della massa, forse in un mondo sempre più individualista. Questo è una rottura forse con la realtà che ci stava descrivendo.
2: No, assolutamente, guardi, noi siamo tutti figli della Rivoluzione Francese, ma c'è stato un momento di crisi. Io direi che il modello della democrazia liberale e capitalistica in questo momento non abbia un'alternativa. Noi abbiamo visto che le esperienze della rivoluzione, per esempio bolscevica, ma anche delle rivoluzioni comuniste del mondo, poi hanno portato risultati completamente diversi rispetto agli obiettivi che il marxismo si era posto, no? Non si può vivere rinunciando alle libertà formali che si sono imposte con la rivoluzione francese. La rivoluzione francese rappresenta un punto di crescita di queste democrazie liberali di caratterizzazione. Allora, il capitalismo e le democrazie liberali sono state resi sostenibili dal punto di vista economico, cioè una riduzione delle eccessive disuguaglianze, attraverso il modello keynesiano e il modello del New Deal rooseveltiano. Roosevelt non è Lenin, quel modello di welfare state, di stato sociale assistenziale, l'assistenziale, cioè, ma nel senso migliore del termine, ha reso sostenibile il capitalismo. Allora, questo è venuto a mancare con il liberalismo sfrenato della Thatcher e di Reagan.
1: Sì, di Reagan.
2: Ecco, allora il problema è che oggi questo estremo individualismo va a intaccare il tessuto sociale, va a intaccare la fiducia della popolazione nei decisori politici, crea delle situazioni di squilibrio economico. E io credo che si dovrebbe tornare al principio della rivoluzione francese, a un liberalismo inteso come era stato concepito con la razionalità illuministica, in modo che si mantengano queste libertà formali che sono indispensabili per una qualità della vita di una società e degli individui, e nello stesso tempo si riesca sul terreno economico a rendere sostenibile il capitalismo, che in fin dei conti finora si è mostrato il sistema che ha prodotto più ricchezza nella società. Pensate anche al modello keynesiano e rooseveltiano, cosa è successo come crescita economica, come benessere della popolazione.
1: Con il grande boom, certamente. Le chiedo, certo, per concludere, se mi permette una chiusura anche con un pizzico di ironia, però è un discorso serio, come dire, anche la nostra politica a livello proprio di partiti è figlia in qualche modo della rivoluzione francese. Era anche un grande momento di dibattito politico. Ci sono ancora i giacobini? Ne avremo bisogno se non ci sono?
2: No, non ci sono in questo momento, non ci sono. Cioè, c'è un disorientamento incredibile, no? Io credo che oggi si dovrebbe insistere, perché queste democrazie liberali hanno un modello di vivibilità straordinario, però hanno un rischio di fondo, che è quello dei poteri forti che riescono ad imporsi e a non rispettare le regole, cioè lo Stato di diritto. Sì. Una delle richieste che si dovrebbe avere era proprio quella del rispetto dello Stato di diritto da parte di tutti. Questo aiuterebbe moltissimo. I giacobini l'avevano chiesto, no? Cioè, perché una delle caratteristiche, per esempio, del feudalismo, che è stato battuto con la rivoluzione francese, è l'iniquità giuridica, perché in molti casi in un feudo, certo, ad amministrare la giustizia era lo stesso feudatario, certe volte discute affrontando controversie nel quale lo stesso feudatario era coinvolto, e di conseguenza giustizia non ce n'era. In un modello invece così come è emersa la rivoluzione francese,
1: post-rivoluzionario, diciamo, veniva in qualche modo predicata, certo,
2: ecco, al di là poi al periodo napoleonico, noi abbiamo anche tutte le funzioni pubbliche che non sono più date sulla base della nascita.
1: Chiaro, al di là di quello che è successo, effettivamente l'impostazione fu quella che fece nascere il mondo, bene o male, per come lo conosciamo oggi, ma degli impulsi di ritorno al feudalesimo li vediamo abbastanza chiaramente. Grazie davvero a Dario Generali per essere stato con noi questa mattina, averci presentato questa raccolta, insomma, di saggi dai Giacobini al Risorgimento, 4 lezioni sulla rivoluzione francese. Come al solito chiudiamo così la nostra puntata del Timone. Grazie a Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo con il Timone delle 6 a partire da lunedì, ma questa sera l'edizione delle 20 di nuovo con il sottoscritto per andare a chiudere la giornata. Vi lascio adesso all'Attimo Fuggente, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, e soprattutto un'altra giornata da trascorrere in nostra compagnia su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo per ora è tutto.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Rientrati gli attivisti della flottiglia. Testimonianze shock. La nave prigione israeliana. Un campo di concentramento galleggiante. L'Ucraina attacca il sito degli 007 russi nel Kherson occupato. 100 tra morti e feriti. Zelensky in Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Una vita intera dedicata alla promozione del cibo buono, sano e giusto. Tennis attesa alle stelle per Jannik Sinner al Roland Garros, lo slam che manca nella sua bacheca.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Davide Camera e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Sentiamo il servizio.
3: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato di 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul. Snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali. Il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
4: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
5: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
3: Il mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettiva elezioni è per lui un alleato fondamentale, per questo non lo licenzia. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Proseguono le trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Teheran sta preparando la risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per porre fine alla guerra. Resta il braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito preteso da Trump, probabilmente per distruggerlo, ha spiegato il presidente americano. La guida suprema Khamenei ha invece emesso una direttiva affinché l'uranio resti in Iran. Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese. A darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Si è conclusa a Roma la Maratona del Bullismo, una 2 giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con ADN Cronos.
6: Il 38% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo e 1 su 5 pensa di farsi del male. Sono i dati che emergono dall'indagine annuale dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo presentata a Roma nella Piazza del Rispetto, organizzata in collaborazione con ADN Cronos. Uno spazio in cui istituzioni, giovani e campioni dello sport si sono confrontati su come prevenire fenomeni di violenza. Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria.
7: Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Oggi, lo dice l'Istat, l'80% dei ragazzi da 11 anni in su usa quotidianamente i social. E il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce e ferisce soprattutto chi è all'inizio di un percorso di crescita.
6: Dalla piazza è stato lanciato un messaggio chiaro: anche il bullismo può cambiare forma seguendo l'esempio di giovani campioni dello sport. Antonio Fantin, nuotatore paralimpico italiano.
8: Lo sport è un'opportunità di conoscenza, di consapevolezza di chi siamo, di dove vogliamo andare, da che punto partiamo e qual è il nostro obiettivo.
6: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto.
9: Avversario cercasi per Jannik Sinner, il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon e allora il numero uno del mondo che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila. Con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca. Sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz, lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio, non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
11: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
12: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
13: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Stop al genocidio.
16: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi!
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa? Che cos'è? Diesel!
20: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
23: Fagli vedere chi sei.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
25: Averego, sei democratico?
24: Padre di un figlio assassinato.
25: Oh! Dico, sei democratico?
24: Marito di una moglie uccisa.
25: Sei democratico?
26: E allora me la fa parlare, Bill.
24: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
27: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
28: Io abbiamo gente furiosa.
29: Adesso però atteggiamenti conseguenti, comportamenti conseguenti. Stracciamo l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele, ma anche lavoriamo all'Unione Europea non per bloccare, ma anzi perché si arrivi finalmente a strappare anche l'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele.
30: Buongiorno! Giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio e compagni. E ricordate, come diceva il mio amico Mark Twain, il segreto per andare avanti è iniziare. Ciao!
31: Cos'è il genio? Se gli italiani facessero più figli ci sarebbe meno immigrazione. Cos'è il genio? Tajani, uno di noi.

0: Ci siete? Svegliatevi, svegli addormienti, perché qui la storia dell'abbordaggio, della umiliazione, dell'attacco ai diritti di tutti coloro che erano sulla flottiglia sta diventando un caso internazionale, così come le immagini del ministro Ben-Gvir, di cui vi dirò fra breve, perché ovviamente sono immagini che stanno facendo il giro del mondo e stanno producendo un incredibile moto di indignazione. Ma persino il governo italiano ha chiesto per bocca di Tajani sanzioni contro Ben-Gvir. Ebbene, questo è il primissimo dato, insieme al racconto, botte, umiliazioni e molestie. Ecco che cosa è accaduto agli attivisti rientrati. Ma mentre accade tutto questo c'è una portaerei, la Nimitz, che gira nei Caraibi, entra e si avvicina a Cuba, e ovviamente quello che si immagina a breve è un'operazione che colpisca il vecchio Raul Castro. Ve lo ricordate, lo diciamo ieri, appena incriminato, 94 anni, sta in una residenza per anziani, ma potrebbe essere, per la gioia di Donald Trump, il nuovo Maduro da rapire, processare, esibire come uno scalpo di fronte alla comunità internazionale. E non è finito, ovviamente. C'è il tema della trattativa che non riesce ad arrivare a un punto di coagulazione, quella di Hormuz. Muaytab, la guida spirituale, Khamenei, lancia il messaggio: l'uranio impoverito deve restare in Iran, e Trump dice: lo prendiamo noi. Domanda: come? Ma i mercati ballano dietro le parole di Trump. Anche ieri: stiamo stravincendo, siamo vicini a nuovi attacchi. C'è quasi l'impressione che tutte queste frasi che fanno salire e scendere gli indici e i prezzi delle materie prime siano pilotate. Di fronte a tutto questo mondo che divampa, pensate, si parla della legge elettorale, col premio, senza premio, una soglia alta, una soglia bassa. Sembra un tecnicismo, ma è quello che deciderà come girano le cose dentro il futuro del governo. State sentendo da questa musica potente e tensiva che sul ponte di comando c'è sempre lui, il comandante Peter Bescapè. Allora dedichiamo un minutone, perché continuo a pensarci da ieri, a quell'immagine di Itamar Ben-Gvir che insulta gli attivisti, che li umilia, che li grida addosso, e tutto questo accompagnato alle botte, alle umiliazioni, a quelle molestie di cui si parlava. È come se Ben-Gvir fosse proprio la quintessenza di una vigliaccheria. Sembra davvero il pacioccone sfigato del liceo che alla fine si prende la sua rivincita perché si sente bullizzato da bambino. Ebbene, Ben-Gvir è l'immagine, la faccia vigliacca di un governo canaglia, ed è davvero l'immagine odiosa, se volete anche grottesca, di quello che sta facendo il governo Netanyahu. Quindi la domanda è che se un governo si mostra con una faccia così grottesca, se un governo diventa l'apologia dell'umiliazione, dell'insulto, dello sberleffo contro chi è inerme, contro chi è ammanettato, allora forse adesso veramente il governo di Israele è molto simile nella posizione, nel ruolo e anche nella sua comunicazione a quello che fu il governo di Botha in Sudafrica nel 1983, 84, 85, quando in una cella c'era Nelson Mandela e tutta la comunità internazionale applicò sanzioni fino a che fu insostenibile quella situazione. Ecco, il mio augurio è che il governo, questo governo, non un paese, non un popolo, questo governo faccia la fine del Sudafrica del 1980 e dintorni. I vostri messaggi al 334 11 11 622.
1: Buongiorno Michela da Milano. Giorgina, Giorgina, come ti vorrei vedere alla colonnina come una volta che protestavi. Giorgina, Giorgina, ma cosa serve a star lì? Cosa servi? Buona giornata.
2: Buongiorno Simone, città metropolitana di Milano. Ministro, chiamiamolo ministro, quel personaggio israeliano sta facendo campagna elettorale. È inutile che caso internazionale, vabbè, sarà sanzionato, gli daranno, se esce da Israele può essere arrestato, le solite cavolate che poi chi applica, chi non applica. E comunque quel personaggio sta facendo campagna elettorale e quello è un mostro creato da noi, eh? Dai 10 anni prima del 7 ottobre, quei 30.000 missili su Israele, che lì nessuno, l'indignazione è zero, e poi è successo quello che è successo. Cuba, Cuba finirà anche quella storia lì. Solite parole, parole, fatti, zero. Questa è l'Europa.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, a tutti i flottiglieros all'ascolto, io direi che secondo me siamo andati un po' oltre con questa faccenda della flottiglia, è stato un pochino esagerando. Ora anche questo ieri che dice oddio, ci hanno picchiato violentemente, ma quale vanno picchiato? Non ce n'era uno che aveva lividi segni evidenti di uno che è stato picchiato. Ora avranno usato un po' le maniere forti, sì, si può, però ragazzi, bisogna anche capire che non ve l'aveva mica ordinato il dottore da andare a Gaza. Potevate anche stare a casa vostra, a casina, sul divano, tanto comunque alla fine il risultato tangibile per quelli che arrivava a Gaza era la stessa cosa, cioè il niente assoluto. Sapevano benissimo che non sareste arrivati a Gaza, lo sapevate. Ora è inutile fare la manfrina, oddio, ci hanno picchiato violentemente. Ma quale vanno picchiato? Non esagerate, perché sennò forse dai quel briciolo di ragione che avete andate anche nel torto, voglio dire, avranno usato un po' le maniere forti. Io dico, questo Ben-Gvir che avrà fatto mai di male e sventolava la bandiera del suo paese, sarebbe bello anche da noi arrivassero con le barche, welcome to Italy, e sventolargli la bandiera e rimandarli a casa. Statemi bene, Jonathan da Prato.
0: È molto fiacco, povero Jonathan, non sa più che dire, ma la Meloni lo sa che cosa dire. Vanni Scemi, 150 milioni per la messa in sicurezza e gli indennizi, sentiamola.
4: Guardi, il governo è venuto stamattina a confrontarsi col Consiglio Comunale, ma anche poi con il Comitato dei Cittadini, su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri, che ha pochissimi mesi di distanza dal decreto che, come lei ricorderà, stanziava 150 milioni per occuparsi dello specifico della frana di Niscemi, in un decreto che prevedeva anche ovviamente le risorse per le tre regioni che erano state coinvolte dal ciclone Harry, mettono a terra quei 150 milioni. Quindi noi febbraio scorso abbiamo varato un decreto poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile per stanziare questi 150 milioni che avevano l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio, degli indennizi, della demolizione delle case che sono inagibili.
0: E ancora.
4: E domani portiamo in Consiglio dei Ministri due diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e diciamo sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi il ripristino delle infrastrutture anche soprattutto viarie, e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri, e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie. Quindi mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono venuti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza in territorio e indennizi li stavamo dando ancora nel 2025, aver portato in Consiglio dei Ministri e portare in Consiglio dei Ministri in meno di 4 mesi diciamo tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini, sia un grande passo in avanti, per il quale devo ringraziare ovviamente il sindaco, ma anche e soprattutto il commissario straordinario dottor Ciciliano, perché mi pare che sia stato fatto un lavoro molto importante.
5: Grazie a tutti.
0: Conte sulla flottiglia. La condotta di Israele è criminale. Bisogna strappare un accordo di cooperazione militare. Strapparlo.
6: Dei cittadini italiani e degli attivisti di tutto il mondo sono stati deportati, le barche anche italiane sequestrate e sono state portate in Israele. Sono stati percossi, umiliati. E questo è il risultato di un governo che ormai da tempo ha assunto una condotta criminale. Solo che la differenza è che adesso c'è stata un'indignazione anche da parte dei nostri esponenti di governo e anche a livello internazionale. Ma cosa è cambiato rispetto alla precedente spedizione di flottiglia dell'ottobre scorso? E soprattutto mi chiedo, cosa è cambiato rispetto addirittura a 70.000 palestinesi uccisi in un genocidio, 20.000 bambini uccisi? È da tempo che questo governo israeliano ha una condotta criminale e la esibisce in tutto il Medio Oriente. E allora questa ipocrisia diventa davvero inaccettabile. Adesso servono azioni concrete, le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare il giochino del buono e del cattivo tra lui e Ben-Gvir. Sanzioni economiche e finanziarie, Netanyahu e tutta la filiera di comando, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele, subito.
0: Parole sante. E iniziamo a scaldarci perché è arrivato Crozza Red Ronnie. Cult.
7: Dovete leggere la profezia di Celestino.
8: Ah, sì.
7: Perché nella profezia di Celestino, cioè il tutto, che tu dici, quando vedi il falco, tu sei che il coraggio del falco, che pace, che va giù, che poi va.
8: Non si capisce niente, vabbè.
7: Perché sono registri akashici.
8: Cosa sono?
7: Siamo tutti catalogati nel registro akashico.
8: Ma cosa sono?
7: Ma c'è tutto. Quando hai perso il dentino.
8: Sì.
7: No? Quando eri uno schiavo di etiope, quando nell'antica Roma c'avevi la smania di aprire una pompa di benzina, ma non capivano cosa dicevi.
8: Ma cosa stai dicendo?
7: Cercate il vostro registro akashico.
8: Ma che cos'è? Non
7: cercatelo. So. Red, io sono andato in comune a Modena a cercare il mio registro akashico, ma non ho trovato l'ufficio del catasto akashico.
8: Mamma mia, mamma mia.
7: Sì, perché l'hanno accorpato a quello di Reggio Emilia.
8: Ma cosa sta dicendo? Vabbè.
7: Non sai come ci casco, Red. ma neanche a Reggio Emilia c'è il catasto akashico. Ragazzi, dovete seguire la luce.
8: Che luce?
7: Voi usate ancora quelle cose, ci siamo capiti, ma dovete seguire la luce del pullman.
8: La luce del pullman.
7: Allora, io ho conosciuto Svelona. Cazzo, una modella che lei... Cosa faceva?
8: Cosa faceva?
7: Guardava il pullman e diceva che bella luce che c'ha il pullman. E saliva sul pullman. Poi, quando è che scendeva la luce? Quando vedeva un'altra luce bella. Ma questa qui è una bella luce. Vedeva, scendeva.
8: No, però.
7: Svelona ha visto una luce bella e ha trovato, pensate, il casting e poi l'hanno assunta per la pubblicità del Lambrusco.
0: Ancora.
8: Che racconto è?
7: Ufficio marketing del Lambrusco. Red, guarda che sono 3 anni che aspettiamo Svelona, certo, ma non è mai arrivata.
8: Ma una che segue la luce.
7: Lo so. Certo. Scusatemi Lambrusco, ma perché l'agenzia di Caschetto l'ha fatta assumere dagli alieni, ma che la usano come libellula per parlare con la Tonini, che guarda caso.
8: Cosa?
7: Cazzo, ragazzi. Capite come tutto torna?
8: No, non capiamo niente.
7: Allora, io. Leggete la profezia di Celestino.
8: Sì, l'ha già detto.
7: Perché lui lì ti dice che. Ma poi dopo. Sentite cosa dice la Tonini sulla libellula. Vai,
8: aiuto, ho paura.
5: Sono 5 anni che io ho questo contatto stretto con una libellula che non può essere sempre la stessa, perché durano 6-7 mesi. Tutti gli anni si ripresenta sulla mia macchina, ci sono altre auto, eccetera, ma lei gira solo esclusivamente sulla mia macchina.
8: Certo, sì.
7: Cazzo!
8: Cosa?
7: Gira solo sulla sua macchina!
8: Ma cosa sta dicendo?
7: Ragazzi, questa. È la scienza vera.
8: No.
7: Altro che, sai, il file del Pentagono, che sono ridicoli.
8: No, quelli
7: ho fatto vedere una lucina bianca.
8: Sì.
7: Che cazzo è quella lucina bianca? Può essere qualsiasi cosa. Un frisbee fosforescente, delle lucciole grosse, che magari, sai, le lucciole, ma quando mangiano tante, che ci sono perse. E invece.
8: Mamma mia.
7: I video veri.
8: Sentiamo.
7: Sono quelli che ha girato la Tonini.
8: E chissà
7: che adesso. Ti faccio vedere.
8: Vediamoli.
5: Sto stato fermo un bel po' anche lui.
8: Okay,
5: quello a sinistra, diciamo.
8: È una lucetta.
5: Tanto
8: anche
5: che io
8: quella.
5: A un certo punto sono andata via. Ho detto, ragazzi, io devo andare a casa. Non è che posso star qua 6 ore.
7: Come sei ore? Non può mica star qui 6 ore.
8: Ma cosa dici?
7: Perché gli alieni veri.
8: Gli alieni veri stanno lì 6 ore.
7: Ma quando?
8: Ma anche 12, 3, 24, 5.
7: Sì.
8: Perché noi, ragazzi,
7: abbiamo fatto dei casini quando siamo andati sulla Luna.
0: Fantastico, la quintessenza delle trasfigurazioni complottarde nella sintesi di questa parodia. Allora, abbiamo volato proprio la prima mezz'ora, non ce ne siamo neanche accorti, ma tanto c'è da raccontare, tanto da dire, tanto da farvi sentire. Voglio le vostre voci. 334 11 11 622.
9: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 7 e 31 minuti.
18: Guidare informati.
19: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Due incidenti questa mattina in A1, circa 6 km di code tra Piacenza e Fiorenzuola verso Napoli. Più a sud, nella stessa direzione, per un altro incidente, circa 4 km di code dal bivio per la 24 al bivio per Roma Sud. A Roma, per il traffico, code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A nord di Napoli, prime code sull'asse Emiliano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Prime difficoltà anche a Milano per un incidente. Ci sono code in tangenziale ovest da Sago a Settimo, direzione Laghi, e da Ro a Cusago nella direzione opposta. Prime code per il traffico inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto e a seguire in est fino a via Padova verso Bologna. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
21: Ora devi parlare.
22: Non posso.
21: Devi. È la nostra sola speranza.
22: Speranza.
23: A proposito che in questo paese si parla soltanto della legge elettorale, infatti è passato inosservato l'ennesima svendita di un asset italiano, la Italiana Petroli, più nota come IP, a un gruppo, la SOCAR, dell'Azerbaigian. E così l'Italia ha regalato, ha dato, non so, l'avranno venduto benissimo, l'ennesimo gioiello di famiglia, gioiellino forse in questo caso, con 4.500 dipendenti, distributori di benzina, due raffinerie, 1.500 dipendenti, e quindi un'Italia ancora più povera, dove in campo industriale sarà sempre più succube dell'estero. E meno male che i nostri governanti sono dei grandi patrioti, dei grandi italiani, attenti a tutto. Saluti Marco da Napoli.
24: Buongiorno Giancarlo Descalè. Non mi pare vero, però pare che il ministro Alvino, cioè il ministro Tajani, abbia chiesto delle sanzioni al governo genocida di Israele. Beh, se è così, con le cose cominciano a cambiare, e questo è un bene, almeno una mossa, almeno una mossa. Bene.
25: Buongiorno Giornale Radio. Allora, ricapitolando, per il nostro governo la colpa dei soprusi, degli abusi e delle sconcezze fatti ai pacifisti della flottiglia sono solo colpa del loro ministro schifosissimo Ben-Gvir. Netanyahu e gli altri non c'entrano niente, sono delle personcine a modo, gentili e carine. Questo dice Tajani, la Meloni e tutto il resto del nostro bel governo, per non parlare dell'Europa poi. A loro interessa solo far entrare l'Ucraina come membro permanente del Consiglio europeo. Ma vi pare? Cioè, il mondo va a fuoco e questi niente, è solo fastidio il resto per loro. Sì, solo fastidio. E con tutto ciò, visto che a Trump avanza del tempo, ha deciso di invadere anche Cuba. Non basta come li ha conciati per 50 anni con quel famigerato embargo, e ora li vuole pure radere al suolo. Oddio, che mondo, gente. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
26: Buongiorno Giornale Radio, Giuliano da Frascati. La faccenda dell'Iran si mette male, l'avevamo già capito, ma insomma abbiamo avuto la conferma, perché l'uranio non lo mollerà mai l'Iran. Se l'America dovesse lasciarlo lì sarebbe una dichiarazione di sconfitta, non se lo può permettere, e prenderselo, bah, per come la vedo io, ci sono solo due alternative da parte americana: o l'uso del nucleare o mettere i boots on the ground accettando centinaia di bare a stelle strisce. In ogni caso è una faccenda che non si esaurirà a breve, una crisi che durerà a tempo indefinito e le cui conseguenze che pagheremo noi si protrarranno pesantissime nel tempo. Speriamo bene. Un saluto a tutti, buona giornata.
1: Buongiorno a tutti. La cosa più bella della giornata di ieri è stata l'intervista a quello del 5 Stelle. A parte che mi domando ancora come facciano a esserci 5 Stelle dopo il disastro che hanno fatto. Ma è stato fantastico perché ha detto: ci hanno menato, ci hanno portato nella stanzetta buia, a me mi hanno tirato un pugno nell'occhio, qua avevo tutto l'occhio gonfio. Non aveva niente nell'occhio, né un livido, né un gonfiore, né niente. Li hanno messi in ginocchio, una zona di guerra, andavano lì per fare propaganda politica, hanno fatto bene, hanno fatto bene.
0: Rieccoci! 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Allora, un po' di opinioni belle tonde. Paola Caridi: a 8 e mezzo non si può distinguere da Netanyahu, che è un criminale di guerra. Ecco qual è l'opinione sul governo e su chi ne fa parte.
2: Non è giusto distinguere, perché un ministro del governo Netanyahu, presieduto da un premier che ha un mandato di cattura, un mandato di arresto da parte del Tribunale Penale Internazionale, cosa che ripetiamo troppo poco. Quindi è un governo presieduto da un criminale, perché questo è quello che sta succedendo. Ben-Gvir e Smotrich probabilmente riceveranno a loro volta un mandato di arresto, e quindi è evidente che noi stiamo facendo pochissimo, neanche il minimo sindacale. Non abbiamo per esempio aderito alla richiesta di più stati europei di interrompere o almeno di sospendere il trattato l'accordo di associazione fra Israele e Unione Europea. Abbiamo deciso delle sanzioni contro delle persone, ma questi individui intanto rappresentano lo Stato, perché alcuni di loro sono ministri. Quando si dice che si emettono sanzioni nei confronti dei coloni, Ben-Gvir è un colono che abita in una delle colonie più radicali che ci sono in Cisgiordania, cioè Kiryat Arba, è un canista. Voglio dire, la sua fedina penale è una fedina di, come dire, notevole. Ma in più volevo sottolineare che non è vero che dal punto di vista internazionale non si riconosca la Palestina, è uno stato osservatore, non membro delle Nazioni Unite.
0: Incredibile, incredibile. Trump su Cuba, sentiamolo anche in americano perché dà l'idea. Sono un paese fallito, li aiuteremo a rialzarsi.
3: They don't have money, they don't have really anything, they don't have food, and we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them, I don't want to on a humanitarian basis, but we have the Cuban American population, much of it living in Miami and Florida. That's a great group of people, amazing group of people, industrious, just they're great Americans. They've wanted this to happen. They want to go back to their country. They want to help their country. I hope they're going to stay here, but they want to go back. They want to invest in their country and, you know, see if they can bring it back.
0: E sulla flottiglia, caro tenuto dei 5 Stelle, il parlamentare che era a bordo e che ha subito il trattamento, ma neanche testimone. Siamo stati picchiati mentre dicevamo Welcome to Israel.
4: Veramente orribile. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinarie, veramente.
5: Si è parlato di torture, possiamo sì, definire assolutamente il termine torture,
4: cioè, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi. C'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano per essere anche, cioè che non ci potevamo neanche

0: c'è un giornalista, Luca Sapino, Dio lo benedica, della 7, che incalza un ministro, Antonio Tajani. Ebbene, Tajani sembra davvero l'imitazione, ma giudicate voi, di Crozza, perché a un certo punto quasi balbetta quando Luca Sapino gli chiede: ma quello che succedeva alla flottiglia voi lo sapevate mentre cadeva in diretta? Sentite, perché è veramente uno spettacolo.
1: Siamo in diretta con Tagadà sulla 7. Lei ha chiesto all'Europa di sanzionare Ben-Gvir e poi ha anche detto, però forse questo è il primo passo, magari ce ne saranno altri. Vuole dirci quali possono essere gli altri passi? Perché sennò sembra un po' che il problema è l'esibizione del ministro Ben-Gvir e non quella che è una pratica che evidentemente è successa anche in altre occasioni con gli attivisti e con i palestinesi.
2: Qua non si tratta. Allora, già abbiamo dato le sanzioni ai coloni, cioè. Ieri è successo.
1: Ai coloni violenti, come dice sempre lei.
2: Ai coloni violenti, sì. Il problema è quello, è la violenza, no? Non è, essere un colono non è una colpa, essere violento è una colpa.
1: Potremmo dibattere, quando... insomma, mi dica sul governo. Le sanzioni al governo israeliano verranno fatte come.
2: C'è un'intervista, vogliamo fare un dibattito.
1: La domanda
2: politico.
1: Infatti era sulle sanzioni.
2: Se sei un opinionista, facciamo il dibattito politico. Se mi fai una domanda, devi rispondere.
1: Ci si possono fare delle domande anche sui coloni, volendo, ma le volevo chiedere delle sanzioni al governo israeliano.
0: Ancora sanzioni.
1: Si è avvenuto, come chiedono le opposizioni, anche il momento di sanzionare l'intero governo israeliano.
2: Le opposizioni possono chiedere quello che vogliono. Intanto è successo un fatto ieri, c'è un responsabile per quello che è successo ieri. Il responsabile è il ministro della sicurezza nazionale, non è soltanto perché ha sventolato una bandiera e è andato lì a prendersi gioco di queste persone che non avevano commesso alcun reato, che erano
3: state. Quindi assumiamo che Netanyahu non ne sapesse nulla.
2: Internazionale e trattate come se fossero dei terroristi. Terroristi non sono, ma neanche terroristi.
3: Era già successo e dobbiamo immaginare che Netanyahu viva nel magico mondo di Netanyahu, Luca.
2: Maltrattamento della persona è un'altra. Quindi il responsabile di quello che è accaduto ieri è il ministro Ben-Gvir, perché.
1: Dobbiamo immaginare che Netanyahu non ne sappia niente di quello che è accaduto, ministro.
2: Se mi fai rispondere,
1: no,
2: io
1: no,
2: rispondo.
1: Prego, le rigiravo la domanda di Tiziana Panella da studio. E quindi immaginare che.
2: Se il ministro degli esteri e il primo ministro hanno condannato quello che ha fatto Ben-Gvir, evidentemente non erano d'accordo con quello che ha fatto Ben-Gvir, cioè non erano ordini che erano partiti da questi. Poi sul resto possiamo discutere.
0: Mamma mia, povera patria. Povera patria! Le vostre voci al 334 11 11 622.
4: Buongiorno, Silvio da Varese. Dunque, vorrei dire a Jonathan o un personaggio che lo interpreta, quello che se vuole le faccio vedere come si fa a picchiare senza lasciare segni. Glielo dimostro personalmente su di lui, se vuole, perché si può fare anche quello. Comunque ieri ho visto Tajani, veramente spettacolare, sembrava Crozza più che Tajani, incredibile, un governo dei teatranti, proprio una cosa, ma anche è stata bravissima la Meloni a metterli insieme, non lo so dove. Era difficilissimo mettere insieme un'incompetenza così tale, totale. Ma roba da amante. Allora, buongiorno.
5: Buongiorno Andrea da Milano, al Jonathan da Prato. Tieni in mente solo una cosa, digli. Ma dove cacchio vivi?
4: Buongiorno, ho ascoltato ieri pomeriggio la trasmissione di Poletti su questa radio e Poletti intervistava Gasparri, è stato un capolavoro da parte di Gasparri di funambolismo logico, politico, pur di non prendere una posizione netta. Credo che il governo stia valutando veramente un atto di guerra, cioè convocare l'ambasciatore e offrirgli dei maritozzi senza panna. C'è una cosa che veramente un atto che preluce, c'è una dichiarazione di guerra, c'è un maritozzo senza panna ad un israeliano, e cioè all'ambasciatore israeliano, uno schiaffo, una cosa veramente insuperabile. Ecco, questo è il massimo che il governo possa fare. Buongiorno Franco, Pavia.
6: Ciao a tutti, e sono Silvana. Ma scusate, le sanzioni a un individuo, Ben-Gvir, ma cosa gliene frega? Tanto lui il suo stipendio lo percepirà.

0: lo stesso, la sua carica la terrà lo stesso, farà il colono come ha sempre fatto. Ma che se ne frega, ma questo si farà quattro risate, ma veramente quell'orsacchiotto di italiani, ma non si sente ridicolo ad essere utilizzato così, come front end di questa presa in giro? Ma allora, abbiamo paura di Israele. Trump ha paura per gli Epstein file, perché lì dentro c'è una schifezza, ci sono dei crimini. E quindi ha paura. Noi abbiamo paura perché Israele è inserito nella nostra cybersicurezza, avrà dato soldi per finanziare qualcuno, e quindi qualcuno gli deve dei favori, è così. Guardate, è meglio non sanzionarlo neanche, Ben-Gvir. Almeno state zitti, continuate a fare gli amici di Israele, che fate meno ridere. Ciao ciao.
1: E allora rieccoci. Io sono assolutamente d'accordo, ma stanno arrivando tantissimi, davvero tantissimi messaggi. Abbiamo toccato il record ieri e forse ne supereremo un altro anche oggi. Le vostre opinioni sono importanti, perché questo è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi. Anna Foa a 8:30, un fatto che tende a isolare Israele ancora di più. 61.
2: Sembra che questo fatto non sia semplicemente qualcosa che è sfuggito di mano a un ministro abituato a cose del genere, perché è abituato ad andare nelle carceri a fare cose del genere, a deridere i prigionieri ammanettati, ma sia qualcosa che rappresenta un salto qualitativo, direi. Cioè è una cosa voluta, è una cosa che tende a isolare Israele ancora di più, cosa che i ministri estremisti vogliono, perché non vogliono avere rapporti col mondo in qualche modo, e tende soprattutto a dire che loro fanno quello che vogliono. Cioè questa immagine sconvolgente, che ben è stata descritta dal presidente con la parola infimo e la parola incivile, ci dimostra che lì si fa quello che decidono i ministri del governo, che non nessuna reazione del mondo e nessuna reazione anche all'interno di Israele riesce a fermarli, e questo è veramente grave.
1: Ancora quell'immagine e il suo accompagnamento, la sua colonna sonora, è proprio il momento in cui Ben-Gvir circola fra gli attivisti e la flottiglia legati con le mani dietro la schiena e dice: qui siamo noi i padroni.
3: Free Palestine!
4: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
5: ככה צריך.
6: ישראל חי.
5: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. ואני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות.
1: פאצו פנאטיקו Pino Corrias, sa 8:30, se noi siamo qui, questo è il punto, a parlare ancora una volta della questione Israele, e grazie alla flottiglia.
7: Che se noi stasera siamo qui a parlare della questione israeliana, della questione palestinese, è grazie alla flottiglia, è grazie al fatto che 430 persone sono salite su 50 barche, si sono fatti arrestare, rapire in acque internazionali, si sono fatti umiliare, li abbiamo visti. Quindi quando la Meloni dice: ah, questi ragazzi vanno solo a complicare la vita dei governi e tutto, non è vero, è esattamente il contrario, è che i governi dovrebbero prendere l'esempio dalla flottiglia e finalmente alzare la voce. Non c'è una non c'è mai stato un atto concreto, guarda, contro Israele in questi anni di massacro. Un atto concreto. Abbiamo protestato giustamente perché un soldato ha preso a martellate un crocefisso. Abbiamo protestato perché un altro soldato israeliano ha preso a calci una suora. Perché sono cose che emotivamente ci coinvolgono, ci spaventano.
1: Ma invece gli altri, gli uomini, i prigionieri, quelli si possono prendere a calci. Io continuo a trovare straordinario questo messaggio. Partire senza nessuna garanzia, rischiando la barca, sapendo che ti prenderanno a calci, farlo perché questo gesto perfettamente non violento, in stile veramente gandhiano, è quello che tiene acceso il riflettore. Allora guardate quell'uomo piccolo, grasso, vigliacco, e immaginate che questo riflettore acceso è ciò che lo fa impazzire, è ciò che alimenta il suo odio. Ecco perché compiono gli atti di pirateria fuori dalle acque internazionali, ecco perché hanno questa esibizione di violenza, ecco perché cercano di usare la prigionia come fonte di umiliazione dei corpi, delle persone, perché li manda in bestia che loro sono lì a fare i macellai e gli si accende addosso il riflettore, come per dei prigionieri che scappano e non vogliono farsi vedere. Le vostre voci 334 11 11 622, fra poco arriva, finendo i riti della mattina, il dottor ingegner ragionier commendator Giuliano Guida Bardi sul ponte di comando. C'è lui, The Sound, Peter Bescapè detto l'alpino.
8: Buongiorno, sono Marina da Seregno. Ma questi qua dei 5 Stelle che vanno in giro, flottiglia sì, flottiglia no, che raccontano un sacco di storie sul governo italiano, sul Trump e tutte queste belle cose qui, ma non dovevano mica andarsi dopo 2 anni? Perché era nello statuto del partito? No, sono lì ancora tutti amanti del potere come tutti gli altri, e oltretutto raccontare veramente un sacco di bugie. Conte in primis, che è stato un presidente del Consiglio senza mai essere eletto, ha governato per 2 anni e 4 mesi con 2 coalizioni diverse, passando dalle alleanze con partiti di centrodestra e centrosinistra, come si cambia una maglietta. Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti. Volevo fare i complimenti ai giornalisti perché hanno veramente tanta pazienza a fare le domande, e vedendo l'interlocutore di fronte che risponde tutt'altro, io se fossi giornalista lo manderei, scusatemi la parola, a cagare in diretta. Dopo cambio lavoro, però lo farei, perché non si può sentire. Io non avrei quella forza lì. Anche tu, Teresa, ci ho visto alzarti una volta di fronte al tuo ospite politico che ti sei arrabbiato tantissimo. Ecco, io sono un po' come te.
10: Buongiorno a tutti, Tiziano da Roma. Perché parliamo di Ben-Gavir e non parliamo di Netanyahu? Perché guardiamo il dito e non guardiamo la luna? Perché? Vabbè, buona giornata.
1: È arrivato! È arrivato!
11: Rispondi a questa domanda. Eccoci. Perché guardi il dito e non guardi la luna? Te l'hanno appena
1: Giuliano,
11: chiesto.
1: Giurli
11: nel manico.
1: È fra di noi.
11: Guarda, sei veramente infame. L'unico aggettivo che ti può definire con simpatia sin dalla mattina presto. Puoi cominciare pure la tua lista di diffamazioni. Con chi ce la prendiamo oggi?
1: No, sono Zen. Io ti salutavo. Buongiorno, benvenuto.
11: Buongiorno anche a te, e ricambio i saluti con la stessa intenzione augurale dal profondo del cuore. Bello oggi che con una lista di questioni che vanno dalla portaerei Nimitz davanti alle coste di Cuba, i progressi dell'Iran, i 100 morti a causa della reazione ucraina all'aggressione russa. Oggi noi ci siamo fatti tutta un'oretta sulla flottiglia, una bella scelta.
1: Questo è come tante
11: e vuoi
1: altre.
11: Non parlare vuoi non parlare
1: quando,
11: di questa notizia centrale su tutti i giornali internazionali.
1: Il loro raid su Cuba, parleremo anche di Cuba.
11: Beh, intanto non sarebbe male capire per quale motivo, mentre ancora la crisi in Iran è nelle condizioni in cui si trova e delle quali dobbiamo parlare, non sarebbe male comprendere perché hanno messo una portaerei davanti a Cuba e hanno accusato di crimini di oltre 30 anni fa nell'accusa un signore di 94 anni. Probabilmente vogliono portarlo nella cella accanto a quella di Maduro per tenersi un po' compagnia, ma probabilmente si tratta di qualcosa di più importante e di più grave, non pensi? Anche perché altra notizia che avrei, così come dire, visto con più attenzione di quella della flottiglia è che il Senato, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ieri ha annullato bruscamente la votazione del progetto che andava a limitare i poteri della presidenza sulla guerra, sulla capacità di dichiarare guerra. Anche questo mi sembra un segnale importante, no?
1: Assolutamente, assolutamente.
11: Ecco. E invece probabilmente sarà più utile occuparsi solo della flottiglia. E abbiamo anche trascurato l'intervista di Valeria Marini su Oggi, anche questa secondo me merita un approfondimento, ma lo suggerisco per domani, che è sabato e abbiamo argomenti sempre più divertenti.
1: Leggi qualche lampo.
11: Allora leggi, ti leggo il sommarione.
1: Che di questi tempi è come se fosse, è come se parlasse De Gasperi, dai, sull'attenti.
11: Allora, sull'attenti, mi masturbo tutti i giorni, ho bisogno di staccare la spina perché penso troppo. L'ho fatto con dei uomini ed è stato bellissimo. La caldissima 59enne Valeria Marini si confessa senza peli sulla lingua e se ce li ha non sono i suoi. Le mie posizioni preferite a letto, al terzo posto lo smorzacandela, la seconda pecora e la prima io sopra ma di spalle. Il sesso è un universo infinito e il sex toy che amo di più, i succhi a clitoride. E questo è da parte della Marini, ripubblicata su un giornale, famoso giornale per le famiglie, e gli estratti li trovate sul Fatto Quotidiano.
1: Però io volevo che tu precisassi che se dai questo rilievo a queste dichiarazioni, che in questo momento storico sono parole importanti.
11: Sono parole di sicuro importanti, di sicuramente divertenti e sicuramente più interessanti di alcuni argomenti un po' ossessivi che invece ripetiamo da tutte le parti senza renderci conto che il mondo va avanti, e c'è anche la posizione politica della Marini che merita grande attenzione e grande come dire, condivisione e solidarietà. E poi c'è l'ennesimo round tra Donald Trump e Papa Leone. Il 25 maggio in Vaticano ci sarà la nuova partita, secondo quanto titola sempre Dago Spia, perché il nuovo papagno sarà la pubblicazione della prima enciclica di Robert Prevost, Magnifica Humanitas, dedicata interamente all'intelligenza artificiale, e probabilmente Trump si sentirà chiamato in causa.
1: Assolutamente sì, ma allora sapete che sta succedendo? Che volando da un'opinione all'altra siamo arrivati alle 8, che come tutti ormai sanno è il momento liturgico, luminoso, folgorante del giornale lungo dell'ora tonda. E allora ancora i vostri messaggi, perché l'attimo fuggente sulle frequenze libere di terra, cielo e aria di Giornale Radio è l'unico programma della radio italiana in cui gli opinionisti e gli editorialisti siete voi. A fra poco.
12: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
13: Attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua?
14: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
19: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
20: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
3: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul, snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali, il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
4: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento.
5: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
3: Il mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettiva elezioni è per lui un alleato fondamentale, per questo non lo licenzia. La procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
2: Proseguono le trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Teheran sta preparando la risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per porre fine alla guerra. Resta il braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito preteso da Trump, probabilmente per distruggerlo, ha spiegato il presidente americano. La guida suprema Khamenei ha invece emesso una direttiva affinché l'uranio resti in Iran. Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Si è conclusa a Roma la Maratona del Bullismo, una 2 giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con ADN Cronos. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Il 38% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo e 1 su 5 pensa di farsi del male. Sono i dati che emergono dall'indagine annuale dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo presentata a Roma nella Piazza del Rispetto, organizzata in collaborazione con ADN Cronos. Uno spazio in cui istituzioni, giovani e campioni dello sport si sono confrontati su come prevenire fenomeni di violenza. Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria.
7: Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Oggi, lo dice l'Istat, l'80% dei ragazzi da 11 anni in su usa quotidianamente i social. E il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce e ferisce soprattutto chi è all'inizio di un percorso di crescita.
6: Dalla piazza è stato lanciato un messaggio chiaro: anche il bullismo può cambiare forma seguendo l'esempio di giovani campioni dello sport. Antonio Fantin, nuotatore paralimpico italiano.
8: Lo sport è un'opportunità di conoscenza, di consapevolezza di chi siamo, di dove vogliamo andare, da che punto partiamo e qual è il nostro obiettivo.
2: Tennis, ancora in corso le qualificazioni, segna -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26 ESPN Wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio, non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
10: Il corsivo.
11: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
12: Un ministro davvero pericoloso. La decisione della Marina Militare israeliana di sequestrare in acque internazionali le barche della Global Sumud Flottiglia e i loro equipaggi era già apparsa di per sé ben poco giustificabile. E non solo per la violazione di molte norme del diritto internazionale, ma anche e soprattutto per la sproporzione che esiste fra un'azione di protesta civile, per quanto inutile e provocatoria la si possa considerare, e l'uso della forza militare. Adesso però lo spettacolo dei flottigliani ammanettati alla schiena e inginocchiati per terra alla presenza dell'irresponsabile ministro della sicurezza di Israele, Ben-Gvir, che li apostrofa e li sbeffeggia, ha pure suscitato un'indignazione trasversale e inevitabile in tutta Europa, accentuandone la presa di distanza dalle politiche dell'esecutivo Netanyahu. Per la verità, anche nello stesso governo di Gerusalemme, a cominciare dal titolare degli esteri, qualcuno ha cominciato a denunciare l'inevitabile e gravissimo danno reputazionale che quell'esecrabile messa in scena, andata in onda un po' ovunque, avrebbe causato alla credibilità democratica della dirigenza israeliana. Tuttavia Ben-Gvir non si è certo scusato, al contrario appare più che mai determinato a proseguire in un cammino che, se non verrà interrotto da qualche elettore di buon senso, è destinato a portare a un sostanziale isolamento internazionale del suo paese. D'altra parte lo stesso Netanyahu non è andato oltre un formale richiamo al suo incontrollabile ministro, ben consapevoli di quanto la tenuta della sua maggioranza dipenda oggi proprio dall'appoggio dei partiti della destra israeliana più estrema. Alcuni paesi, fra cui il nostro, hanno prontamente convocato gli ambasciatori israeliani per protestare ufficialmente e per avanzare la richiesta di immediata liberazione dei sequestrati. Il presidente Mattarella si è spinto fino a parlare di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E a loro volta sia la premier Meloni che il ministro Tajani hanno definito inaccettabile il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia, aggiungendo pure che l'Italia pretende le scuse per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Ci domandiamo se queste, sia pur ferme parole di condanna, bastino per chiudere la questione o se invece non sia giunto il momento di prendere coscienza di come alcune forze politiche israeliane, espressioni di tendenze messianico-religiose, stiano pericolosamente modificando la natura stessa dello Stato ebraico e compromettendo ogni spiraglio di rinascita pacifica e democratica dell'intero Medio Oriente. Ci pare quindi che per l'Europa sia forse giunto il momento di cominciare a parlare chiaro, soprattutto a quelle componenti della società israeliana che non hanno ancora perso il lume della ragione e che probabilmente sono ancora maggioritarie, chiarendo bene il fatto che il tradizionale legame di vicinanza e solidarietà che lega il vecchio continente a Israele da ormai quasi 80 anni sta oggi seriamente rischiando di spezzarsi e che un'eventuale prossima rottura, questa volta, avrebbe effetti politici e commerciali ben più pesanti di un banale richiamo a qualche ambasciatore.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
15: Buongiorno, ma Telese, ma Tajani dov'è che ha balbettato? Ma perché dici delle falsità? Io l'ho visto anche ieri in diretta, non ha balbettato nessuno, ha detto chiaro e tondo il suo pensiero. Poi ti piace, non ti piace, ma non puoi continuare con questa tua propaganda, con questa tua filosofia di mettere sempre e far vedere che il governo, voi siete i primi che se domani andate a governare la sinistra, voi tutti media, giornalisti, questi atteggiamenti qui nei confronti di Israele, di Trump si capovolgerà, diventerete tutti lecca culi e servi di questa gente qui. Non sentirò più nessuna professoressa, né giornalista, né niente dare contro a Netanyahu, contro il governo israeliano e contro Trump. Sarete tutti lì sdraiati a leccare il culo.
16: Buongiorno Claudio da Roma. Volevo sapere che cosa dice l'abruzzese rispetto a quanto accaduto e del trattamento disumano subito da persone sequestrate in acque internazionali e trattate come se fossero feccia.
17: Allora, per tutti quelli che dicono potevate stare a casa sul divano, dove siete andati è colpa vostra, allora vi ricordo, se non è ancora chiaro, visto che l'hanno detto più di una persona, che Israele potrebbe anche arrivare a prenderci sul divano per come si è comportata in acque internazionali dove non ha alcuna giurisdizione. Quindi attenzione, perché domani può toccare a voi mentre state tranquillamente sul divano. Per quanto riguarda il discorso delle botte, sono stati menati, non sono stati menati, a parte non so che notiziari guardate, perché ci sono uomini che si sono tolti la camicia e avevano la schiena tutta segnata, quindi boh, forse vedete, non lo so, che notiziario. Comunque, tutto il resto vi sta bene? Cioè, in fondo, violare continuamente anche i diritti internazionali è un problema anche vostro. Vi sta bene anche quello? Cioè, voi state più a destra della Meloni, voi state con Ben Gvir, complimenti.
18: Brava, più a destra della Meloni e anche gli italiani che con quei balbetti, quel disagio, quel glottone un po' seccato,
19: ma non aveva balbettato,
18: di fatto
19: non ha balbettato.
18: Qualcosa ha detto,
19: non ha balbettato, ha espresso in maniera chiara una posizione ed è stato molto difficile esprimerla perché c'era il collega della Sette,
18: Luca Sappino, politica, bravissimo
19: Luca Sappino, le cui posizioni politiche sono note, notissime, visto che mi pare si sia anche candidato con un partito dell'estrema sinistra che non lo faceva parlare e aveva, come spesso succede ai giornalisti italiani, l'intenzione di dire quello che pensava lui piuttosto che ascoltare la risposta. Cioè c'è questa malattia che gira in giro, magari non chiamiamola malattia, chiamiamola così, inclinazione, quello di voler fare le domande non per sentire la risposta della persona, ma per
18: quelli che fanno
19: esprimere la propria posizione.
18: Mi fanno un po' ammattire, ma sai, ma è una cosa ridicola pensare che noi, dopo quello che è accaduto, non facciamo niente. Cioè è inaccettabile. C'hai il capo dello Stato che ti apre la strada, che dice che sono vergognosi gli episodi che sono accaduti, e tu dici inaccettabile, ma la conseguenza è zero. Cioè, ma 100 domande bisogna fare.
19: Ma ti ricordi cosa abbiamo detto ieri?
18: E dirò pure al nostro ascoltatore: caschi male, non hai capito chi siamo. 10.000 ne faremmo alle mezze pippe del centrosinistra se mai dovessero avere un atteggiamento così ridicolo. Inaccettabile, ma la risposta è zero. Il governo non dà conseguenza, ti sequestrano il governo sovranista, gli sequestrano i cittadini in mare. Inaccettabile la sanzione ai coloni cattivi, sembrava l'imitazione di Crozza di fronte alla domanda di Sappino.
19: Ah, questo riguarda il contenuto cattivi, scusami, questo abbiamo, riguarda però,
18: ma noi
19: il
18: quelli
19: del
18: centro-sinistra calci nel sedere, e hai ragione, potrebbe esserci il rischio che siano anche loro genuflessi e vanno presi a pernacchie, perché di fronte alla gravità di quello che è accaduto non si può dire
19: Allora, come sempre, tutto quanto mescolato. Allora, una cosa è il contenuto delle cose che ha detto il ministro Tajani e dovresti ricordarti, spero che insomma la memoria non sia così da pesce rosso, qual è la posizione che abbiamo espresso ieri da questi microfoni. La seconda questione è invece dire che Tajani non ha risposto. A te la risposta di Tajani non è piaciuta, francamente la ritengo insufficiente anche io, ma non ha balbettato, ha cercato anzi di rispondere rispetto alle domande che invece non erano domande, ma erano domande che volevano dare un'opinione e la propria risposta. Ora io non sono d'accordo mai con questo modo di interrogare le persone, cioè chiedere loro qualcosa ma non per ascoltarle ma per dire quello che si pensa. A me non sembra un gran modo di fare giornalismo. Ciò premesso e sulla vicenda ti ho già detto ieri che cosa ne penso, cioè l'idea di rispondere a un atto grave come un sequestro di cittadini e un'umiliazione dei tuoi cittadini sine titulo in territorio straniero, l'idea di rispondere con delle sanzioni personali ad un ministro senza riconoscere invece la posizione politica, cioè il fatto che essendo quello un ministro di quel governo, anche se Netanyahu si è dissociato in maniera un po' ipocrita, totalmente formale da quello che è successo, è la posizione di quel governo, non rispondere è un gravissimo errore e si deve rispondere con i metodi che il diritto internazionale tanto invocato consente, cioè con quella reciprocità.
18: Quindi stai dando ragione a noi. Ebbene, molto
19: no,
18: bene,
19: non
18: a
19: vi
18: me
19: sto dando
18: e a
19: ragione,
18: tutti
19: vi sto dicendo, vi sto
18: che
19: dicendo
18: dicono
19: che siete
18: è ridicolo questo balletto. Ma scusa, c'è un ministro
19: ridicolo.
18: Tuo che sequestra
19: degli
18: italiani in mezzo
19: ieri?
18: Al mare e
19: ma
18: la reazione è zero.
19: Non hai una memoria, vero? Non hai memoria di 24 ore per ricordarti che io da questi microfoni ieri ho chiesto che l'Italia sequestri sine titulo 29 cittadini israeliani e li metta in carcere per far comprendere a Israele che cosa vuol dire violare il diritto internazionale, che cosa vuol dire arrestare delle persone innocenti che niente hanno fatto se non manifestare la loro idea in mezzo alla strada? Non te lo ricordi che io l'ho detto? Contro te.
18: No, me lo ricordo, mi ricordo che
19: chiedi,
18: mi è sembrato...
19: Chiedi.
18: Ma
19: ti è sembrato
18: io
19: un
18: sto
19: po'
18: parlando
19: troppo.
18: Di scusami, so che ti identifichi col governo, ma io sto dicendo la risposta dei Tajani inadeguata, non che la tua fosse inadeguata. Mi sembrava addirittura eccessiva. Io sono per trattarli come bota, come il Sudafrica, come sai.
19: Bene, e però dobbiamo anche capire, oltre alle questioni internazionali, oltre alle questioni internazionali di Israele, che cosa sta succedendo, perché come ci siamo detti abbiamo tre nuove questioni da collegare. Da un lato le dichiarazioni di numerose fonti che parlano di passi in avanti nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per giungere ad una tregua stabile, chiamiamola così, perché pace mi sembra un po' eccessivo. Abbiamo una notizia che viene da Kiev, dove a Kherson un attacco dell'Ucraina ha provocato 100 morti sul fronte russo, e abbiamo la portaerei Nimitz che si è collocata davanti alle coste di Cuba, mentre solo ieri Raul Castro è stato incriminato dalla giustizia non strictissimo senso degli Stati Uniti per fatti di oltre 30 anni fa, e Raul Castro, ricordo, a 94 anni. Allora, se vogliamo mettere in connessione questi fatti, oppure se riteniamo che non lo sia, lo vediamo parlandone con un grande analista come Andrea Nicastro, che è tornato a trovarci. Buongiorno Andrea.
18: Buongiorno.
20: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
19: Ho fatto connessioni un po' forzate, un po' improprie, Andrea, con questi fatti di cui abbiamo parlato. Kherson, le trattative Iran-Stati Uniti e la portaerei di fronte a Cuba.
20: Ma direi di no, mettiamoci anche le due visite ravvicinate dei leader di Russia e Stati Uniti all'imperatore cinese Xi Jinping. Sono tutti momenti, gesti, simboli di un cambiamento d'epoca dal mondo unipolare della superpotenza americana a quello aspirante bipolare, dove la Cina sembra riuscire a dire la sua, a imporre una sua sfera di influenza, almeno questo quello che Trump sembra disposto a riconoscergli. Adesso però tutti questi sommovimenti sono frizioni, sono tentativi, sono approcci per vedere chi è più forte. E allora la Cina protesta quando la Nimitz si avvicina a Cuba, però se Trump continua e Cuba se la prende, come reagisce la Cina? Kushner e Witkoff tornano a Mosca insultando per l'ennesima volta Kiev e Zelensky, che hanno fatto notare più volte, cioè gli emissari di Trump per trattare la tregua, la pace in Ucraina sono andati 3 volte a Mosca e non sono mai andati a Kiev. Da quando sono impegnati anche in questa trattativa, il cognato e l'amico di golf del presidente americano non sono mai andati a trovare Zelensky, come se Zelensky non avesse voce sulla sua pace. E beh, vedi che sono segni, come dicevi, di un mondo che si muove, e queste l'attacco a Kherson sono frizioni di un disegno più ampio di riposizionamento globale, perché non importa l'Ucraina, importa ciò che pensano a Washington, a Mosca e a Pechino.
0: Luca.
18: Fantastico. E volevo chiederti, pensi, siccome ne stiamo discutendo proprio in queste ore, in questi giorni con gli ascoltatori, che il governo italiano potrebbe arrivare a qualche provvedimento vero, cioè una sanzione, la rottura degli accordi bilaterali con Israele dopo quello che è accaduto?
20: Ma neanche per idea, ma neanche lontanamente. Forse possiamo arrivare a mettere delle sanzioni europee sulla persona del ministro fanatico, messianico, Ben-Gvir, ma voglio dire, stiamo parlando di un paese, Israele, che sta violando da 3 anni tutte le convenzioni internazionali, tutte le risoluzioni dell'ONU, tutte le leggi umanitarie. E adesso noi ci indigniamo, io lo capisco che siamo dei provinciali, ma noi ci indigniamo per 30 italiani messi in ginocchio qualche ora, ma ci sono 9.600 palestinesi nelle carceri israeliane che subiscono questo trattamento costantemente tutti i giorni. Ma ci ricordiamo come Ben-Gvir, il nostro amico che è andato a insultare i volontari della flottiglia, ha trattato Marwan Barghouti in carcere, un uomo ridotto, vecchietto, ridotto, debolissimo. Lui è andato, l'ha umiliato personalmente e ha detto: dobbiamo trattarli così, faccia al muro. Cioè, con l'autorizzazione del ministro, i questurini che cosa fanno a questi 9.600 palestinesi che sono in carcere senza diritti giudiziari, senza un legale processo? Ci sono 350 minori nelle carceri israeliane. Noi non abbiamo fatto niente e non faremo niente, perché noi facciamo parte di un sistema di alleanze che prevede come dire riferimento principale a Washington. Ed è chiaro che Washington, quando il presidente americano dice: ah, ma io in Israele ho il 99% del gradimento, potrei anche presentarmi per fare il premier lì, cioè, che cosa dice? Dice che Israele è America, dice che gli interessi americani sono gli interessi globali, geostrategici dell'America, e quindi noi non possiamo andare contro gli interessi del paese che ancora adesso formalmente garantisce la nostra protezione globale. L'elemento nuovo di questi giorni, al di là dei poveretti della flottiglia, è l'assertività tedesca. Questo è l'elemento nuovo. Ci sono i cinesi che hanno messo un fermo a Trump, e adesso Merz che dice: non solo noi tedeschi ci riarmiamo, e i nostri padri che hanno combattuto con la Germania, o almeno quelli che hanno combattuto, perché gli altri invece erano alleati, avrebbero qualcosa da ridire. Ma questo è l'elemento nuovo, cioè questo articolo 47.2 che nessuno conosceva del Trattato dell'Unione Europea, che improvvisamente diventa una clausola di difesa comune. Cioè vuol dire che l'Europa sta timidamente, l'Europa, la Germania, sta timidamente alzando un dito all'interno dell'Unione Europea per dire: anche noi vogliamo contare in questo scenario internazionale. Saremo noi a difendere, cosa che stiamo facendo, saremo noi a difendere fisicamente l'Ucraina dall'orso russo. Cioè noi Europa stiamo cambiando, attraverso il riarmo della Germania, il nostro status di potenza erbivora. Vogliamo anche noi diventare carnivori in questo mondo stile Jurassic Park, dove tutti possono fare quello che vogliono perché non esiste il diritto internazionale.
0: E pensi che questo sia da parte dell'Europa una
21: fotografia, Giuliano, proprio è la fotografia.
0: Cosa, Luca? È una fotografia. Chiedevo ad Andrea se pensasse e se ritenesse che questa posizione dell'Europa sia una posizione scorretta nel momento in cui non si gradisca la prima parte della veridicità e la prima parte del suo ragionamento, cioè che facciamo fare il lavoro sporco agli americani da 80 anni.
20: No, credo sia una postura indispensabile, ma se vogliamo mantenere valori in cui siamo cresciuti, di democrazia, di pluralismo, di rispetto dei diritti umani, allora l'Europa non può essere quello che ha più armi, l'Europa non può essere la guida di uno, in particolare la Germania, perché è più ricco e perché è quello che riesce ad armarsi di più, come storicamente ha sempre fatto. Non può essere questo. Cioè l'Europa deve andare di corsa ad aggiornare i suoi sistemi decisionali, le sue strutture istituzionali, per riuscire ad avere anche questa dimensione di potenza carnivora, capace di stare nel mondo alla pari degli altri. E se non facciamo questo, ci ritroviamo con un'altra, prima o poi, non subito per carità, ma con l'AfD che cresce a tre cifre, i neonazisti tedeschi che crescono a tre cifre, francamente io non mi sento per niente tranquillo. Cioè non so se tra Putin e l'AfD io sono più contento di chi mi comanderà con le sue armi nei prossimi 20 anni.
21: Davvero
0: nella padella, nella brace. Grazie Andrea Nicastro.
21: Grazie, e buongiorno poi. E buon lavoro Andrea.
0: E Luca, allora, ci fermiamo per qualche minuto e torniamo subito.
21: Abbiamo compiuto un altro, veramente un altro balzo. Il tempo sta volando, ma i temi sono roventi, incandescenti, e non abbiamo finito. A fra poco.
22: Attimo fuggente.
23: L'attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno La prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
5: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: Sono le 8 e 33 minuti.
26: Guidare informati.
27: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Due incidenti questa mattina in A1, circa 6 km di code tra Piacenza e Fiorenzuola verso Napoli. Più a sud, nella stessa direzione, per un altro incidente, circa 4 km di code dal Bivio per la 24 al Bivio per Roma Sud. A Roma, per il traffico, code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A nord di Napoli, prime code sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Prime difficoltà anche a Milano per un incidente. Ci sono code in tangenziale ovest da Sago a Settimo direzione Laghi e da Ro a Cusago nella direzione opposta. Prime code per il traffico inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto e a seguire in est fino a via Padova verso Bologna. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
28: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
29: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
30: Uè, Alpino, Bescappè, senti un po', manda un po' questa se c'hai il coraggio. Senti, Rubina da Olbia, col suo accento sardo, mi fa veramente ricongiungere con i sardi, perché la trovo veramente carina e simpatica. Invece quando sento quell'altro lì, quel cagliaritano, albergatore, con quell'accento sardo, Dio mio che fastidio. Meno male che c'è Rubina da Olbia. Ciao ciao.
31: Di nuovo buongiorno Giornale Radio, Stefano dalla Brianza. Allora, premetto che sicuramente il mio ragionamento è alquanto banale, ma scusatemi un secondo, io sento parlare di violazione del diritto internazionale da parte di Israele e all'interno dei nostri confini nazionali sento parlare contro l'Italia, contro l'operato del governo come se fosse da sola a rispondere delle proprie azioni. Noi siamo il continente dei 27, ma dove sono i 27? Sono questi che dovrebbero fare voce univoca, non solo l'Italia. A me è questo che spaventa di più, e lo dico da europeista.
32: La realtà è che da quando è nato lo Stato di Israele il mondo non è stato più lo stesso. Questo paese qua che ha rubato la terra ai palestinesi non meritava di esistere. Questa è l'unica realtà. Ha fatto guerra, ha destabilizzato il mondo, è una vergogna questo Stato. Loro e chi difende e gli italiani che difendono questi assassini, gli italiani sono peggio degli israeliani.
33: Buongiorno, se avete letto l'Antico Testamento, Dio non vuole che gli ebrei si mischino con gli altri popoli, tant'è che sono obbligati a lasciare le proprie mogli perché non erano ebrei. Se voi leggete l'Antico Testamento, i fanatici israeliani stanno percorrendo tutto quello che c'è scritto, le lotte, perché loro dicono che sono protetti da Dio come è stato nell'Antico Testamento. Boh, siamo proprio il fanatismo più assoluto, nessuno potrà cambiarli se non delle elezioni. Prima di tutto il popolo israeliano, io non ho visto manifestazioni oceaniche contro quello che stanno facendo in Libano ed Israele ed scusate in Palestina, non ho visto manifestazioni oceaniche neppure per l'occupazione della Cisgiordania, la cattiveria, la brutalità, cosa che facevano anche nell'Antico Testamento. Buongiorno Marilde da Bergamo.
0: Eccoci. Che immancabile, arriva un po' di antisemitismo storico dal quale ovviamente sia Luca Telese che io prendiamo tutte le distanze e le
21: più forti. Ma questi non hanno niente a che vedere con l'Antico Testamento.
0: Esatto, niente a che
21: non
0: vedere.
21: Non sono ebrei, sono dei patacconi. Questi coloni sono gente
0: criminale,
21: che arriva dai territori
0: ordinario
21: del nord Europa senza identità, solo rabbia, violenza e sopraffazione. Non nobilitiamoli con nessuna proiezione.
0: Ma non è che siano dei criminali perché arrivano dal nord Europa, Luca. Non diamo loro né identità religiosa e neanche identità da provenienza geografica.
21: No, ma è una cosa diversa. Questi presunti coloni, in realtà banditi e terroristi, sono gente che è arrivata ieri grazie alle leggi sulla cittadinanza di Israele. Tu puoi buttare dentro chiunque e improvvisamente diventa israeliano. Gli piacerebbe dire che è erede di chi abitava la Palestina nel 2000 avanti Cristo o ai tempi della grande Israele. Questo ci tengo molto, è una grande invenzione culturale. Sono gente che è arrivata ieri e non ha nessun diritto, nessun rapporto con quel territorio. Hai ragione te, pratica la violenza, ma che cosa c'entri con l'Antico Testamento? Zero. Cosa c'entri con la grande Israele? Zero.
0: Non stai parlando degli ebrei e degli israeliani, stai parlando di Netanyahu e di Ben-Gvir e Smotrich, immagino.
21: No, stavo parlando dei coloni, perché lei ha citato la Cisgiordania. Parlavo di quelli che vanno a tormentare, sparare, uccidere.
0: Di chi viola la legge, e allora siamo perfettamente d'accordo, di chi viola legge, accordi internazionali e anche qualsiasi sensata idea di arrivare ad una soluzione di un problema assolutamente antico e storico. Ma parliamo di qualcosa di più interessante per quello che riguarda gli orizzonti italiani. Ne abbiamo parlato già negli scorsi giorni e torniamo a parlarne, perché non è solo il fatto di cui ovviamente adesso riferiamo, cioè della possibilità di avere una innovazione e delle opere aggiuntive all'interno di Villa Borghese per ampliare l'offerta culturale di Galleria Borghese, ma proprio di un dibattito più ampio che grazie a questa a questo fatto
21: si è sviluppato
0: in Italia, cioè del dibattito tra la conservazione e l'immobilismo e l'innovazione in questo paese che dal dopoguerra in poi non ha costruito niente di significativo. Ricordo che le uniche due new town italiane dal dopoguerra sono Porto Rotondo e Porto Cervo, e nient'altro abbiamo fatto nel rapporto molto difficile che un paese come l'Italia ha con il suo passato e con il suo

0: Allora, ci siamo un po', come dire, dietro le quinte ci siamo un po' pizzicati, perché io ero stato un po' sarcastico, confesso, con l'onorevole Rampelli, che è anche un architetto di professione di storia, ma la sostanza è questa, per cui è interessante, il confronto è vero. Gli ho detto, gli dicevo, ma come si fa a essere contro un concorso di idee che non è stato ancora fatto? E lui ora ci spiega la sua posizione.
1: Dunque, un concorso di idee storicamente è comunque propedeutico alla realizzazione delle idee frutte del concorso stesso, altrimenti non avrebbe ragione d'essere. Se ci sono
2: le idee che escono fuori non si conoscono.
1: No,
2: cioè il concorso di idee
1: fare un concorso
2: prelude, un concorso. Mi perdoni sulla fatto che vengano fuori delle idee.
1: Io non credo che sia giusto fare un concorso di idee sulla trasformazione dell'Anfiteatro Flavio, del Palatino, di quelle che sono delle invarianti, delle bellezze assolute, tanto da essere comunque patrimonio dell'UNESCO in alcuni casi, piuttosto che siti di interesse comunitario per quello che riguarda
2: la Borghese. Infatti non ci sono su questo. Cioè, giusto per rendere chiaro agli ascoltatori qual è la questione, Galleria Borghese è un museo di importanza straordinaria, anche di straordinaria bellezza, contiene capolavori infiniti. C'è un problema.
1: È un monumento, mi perdoni, la Galleria Borghese è un
2: straordinario
1: monumento,
2: non le sembra giusto? Un monumento non straordinario.
1: No, non mi sembra sufficiente perché ci sono tante cose che sono
2: più di straordinario.
0: Scusa Giuliano, fai finire, sentiamo l'opinione.
2: Sì, prego, prego.
1: Cosa?
0: Prego, no, cioè cosa contesta?
1: Sto dicendo cose facili. Intanto io contesto il fatto che sono stato praticamente bollato come una sorta di reazionario super ultra conservatore. Io sono favorevole a qualunque tipo di trasformazione laddove queste trasformazioni hanno un senso logico, anche da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista architettonico. Non sono favorevole alla violazione di monumenti nazionali di portata universale, come nel caso della Galleria Borghese, come nel caso della Galleria Borghese ubicata all'interno di un altro monumento nazionale di interesse comunitario, che è Villa Borghese, che è una villa storica. Voi avete, io ho ascoltato alcune delle vostre considerazioni, paragonato la possibilità di realizzare una un edificio un'opera adiacente alla Galleria Borghese, no, un edificio, non è un'opera, è un edificio.
0: Sì, sì.
1: Perché così viene definito anche dalla memoria di giunta da parte del sindaco Gualtieri, alla piramide che sta davanti al Louvre. Non c'entra niente. La piramide che sta davanti al Louvre, che è bella, oggettivamente condivisa anche da me, è suggestiva, insiste in una sorta di radura di un giardino misero che separa il museo del Louvre.
2: Il giardino misero sono le Tuilerie?
1: Io mi riferisco all'ubicazione precisa della piramide di fronte al Museo del Louvre. È uno spazio che non ha un valore monumentale e che separa il museo dalla strada, molto semplicemente. Qui stiamo parlando invece di una villa storica, non di uno spazio verde, di una villa storica, e quindi comunque il paragone non è accettabile perché non c'entra nulla.
2: Dunque, a parte che se mi...
1: Detto questo, io faccio un'altra considerazione. E siccome apprezzo il fatto che comunque chi gestisce la Galleria Borghese rivendichi la necessità di esibire anche le opere che in questo momento stanno nei magazzini perché non c'è spazio per poterle esporre, e ricordo a me stesso che esistono nel centro storico, ma anche in periferia, e poi parleremo della periferia, decine, forse centinaia di edifici perfettamente idonei. Ne cito uno per non citarne 10. Palazzo Rivaldi sta sulla passeggiata Antonio Cederna, davanti all'Anfiteatro Flavio, al Colosseo. È un palazzo che ha esattamente 3.500 metri quadrati di superficie disponibile. È di proprietà pubblica, la Regione Lazio l'ha preso dall'ISMA, ci sono, mi pare, 10 milioni di euro da parte del MIC stanziati per realizzare un museo. Quello è un luogo idoneo per fare un secondo museo.
0: Usiamolo, facciamone 100, però il paragone era...

0: Zampelli è molto calzante, perché ricordiamo tutti, sicuramente lei che è anche addetto ai lavori, che quando l'architetto, come si chiama, Ming Pei, propose questa piramide in Francia, ci fu una discussione, proprio ci furono dei Rampelli e dei montanari francesi che insorsero dicendo che era vergognoso che si facesse una struttura di vetri e acciaio in quello spazio, in quel complesso monumentale architettonico che era Louvre. Ma furibonde quelle polemiche, e io facevo questo esempio, quindi sì, accusandola di essere un po' conservatore, perché era una struttura invasiva, violava e cambiava lo spazio dell'architettura, sicuramente di un museo storico come Louvre, e in realtà adesso è acclamata e visitata al pari, proprio un'opera, è diventata un'opera. Quindi la mia domanda provocatoria è: ma certo, visitata, che si può mettere un'opera, hanno messo un
1: proprio,
0: parcheggio,
1: finisco,
0: hanno costruito un parcheggio dentro lo spazio sacro in Calabria di Villa Borghese, che lei immagina in veramente in modo conservatore e statico, sono intervenute decine di interventi e hanno fatto persino un parcheggio. Quindi la mia domanda è: si può fare un concorso di idee? Sì, ci può essere una commissione che dice vediamo se c'è una bella idea come la piramide del Louvre e se ci piace, se ci sembra importante, facciamolo là, perché la gente va lì. C'è un ascensore di 40 centimetri alla Galleria Borghese che è del 600, allora è rivoluzionaria, non ci può entrare una carrozzella, ci sono le opere, le abbiamo viste, appese come dei salami, perché non c'è lo spazio per esporle. Possiamo immaginare di aumentare gli spazi lì e fare anche qualcosa di nuovo e di bello, visto che Roma è tutta stratificata, il Colosseo è stratificato, il Teatro Marcello è stratificato, l'architettura del fascismo è intervenuta dentro, facendo a volte anche scempio dentro la vecchia antica Roma medievale. Quindi perché non si può immaginare che facciamo un concorso, e poi non vuol dire che automaticamente metteremo lì un building o una torre di Pisa o un grattacielo.
2: Posso aggiungere una cosa?
0: Se sarà bello,
2: Luca,
0: il progetto, si potrà costruire.
2: Aggiungere una cosa sempre a vantaggio degli informatori, mi perdoni, onorevole Rampelli, solo a vantaggio dell'informazione completa. Tra l'altro, questo concorso di idee avviene senza neanche un centesimo di esborso da parte delle casse pubbliche, perché è in atto un'opera di mecenatismo da parte di una grande azienda italiana che ha già dichiarato pubblicamente che non parteciperà a nessuna fase della progettazione, della costruzione, a nessuna fase di qualsiasi produzione.
3: Questo non è vero.
2: Perché non è vero?
3: Non è vero innanzitutto perché è un'operazione di sponsorizzazione, quindi c'è comunque una speculazione. Secondariamente perché la parte progettuale e quindi gli incarichi...
2: Scusi, uno dà i soldi per fare, regala i soldi.
3: Quindi la parte progettuale sta dentro questo concorso di idee, se ne occupa esattamente quello studio di fattibilità che è una progettazione, la Proger, questa è la ditta che interviene e fa mecenatismo. Secondariamente perché c'è un valore economico, a voglia se c'è il valore economico. Per esempio il valore economico di depauperamento del valore economico sia del Museo Borghese, cioè del monumento della Galleria Borghese, sia di Villa Borghese, cioè del monumento della villa storica italiana che è conosciuta in tutto il mondo e tutelata, vincolata da organismi internazionali. Quindi a voglia se c'è un ritorno di carattere economico in positivo o in negativo.
0: Sì, però la sponsorizzazione è è una forma di mecenatismo legittimo, tant'è vero che hanno fatto un bando di evidenza pubblica in cui chiunque poteva partecipare allo stesso modo promuovendo un progetto dello stesso tipo, perché lei lo definisce come sterco del demonio.
3: Cioè il concorso di idee non è stato fatto dallo Stato italiano o da un soggetto pubblico, è stato proposto da un soggetto privato che è l'unico che ha partecipato poi in prima persona.
0: Perché altri non si sono presentati.
3: Ma perché lei l'ha saputo di questo concorso? Lei sta parlando adesso perché
0: era,
3: è uscito sui giornali.
0: Era reso
3: lei
0: pubblico, e questo è il tema.
3: Ha avuto notizie dell'esistenza in vita di questa... procedura.
0: Scusi, non Rampelli, ha avuto alcuna notizia. Ha chiesto le dimissioni della povera direttrice della galleria. Lei ha seguito la procedura dell'appalto pubblico, cioè ha reso pubblico sul suo sito. C'è questa società che manifesta questo interesse, ce ne sono altre, nessun altro l'ha voluto fare, forse nessun altro voleva mettere 1 milione di euro, e adesso questa società apre quel concorso idee, quindi è molto regolare dal punto di vista
3: della procedura. Sta facendo una grande confusione. Io non ho chiesto le dimissioni della direttrice, che comunque le meriterebbe tutte, ma come
0: era
3: già
0: il
3: le ho
0: titolo
3: spiegato
0: della sua
3: privatamente
0: agenzia.
3: Era il titolo di un'agenzia, mentre nel corpo dell'agenzia queste dimissioni non c'erano riportate. Primo. Secondo, la direttrice, dimissione o non dimissioni, ha commesso un errore, perché in base a una legge dello Stato è vero che esistono alcuni musei così definiti speciali, tra cui la Galleria Borghese, e che hanno un'autonomia, ma la legge prevede un'autonomia funzionale, quindi circoscritta alle sue competenze gestionali. Non ha invece un direttore di museo alcuna possibilità di fare degli investimenti strategici e quindi di decidere di fare un secondo edificio accanto alla galleria, al museo che gestisce, di cui è responsabile, men che meno di violare, perché esistono delle leggi urbanistiche, un altro pezzo confinante che non è nelle sue competenze per editto, perché le competenze di un direttore di museo iniziano e finiscono dentro il museo che gestisce. Quindi questo è l'errore che ha fatto la direttrice Cappelletti. Poi, se possibile, liberamente, in democrazia, ognuno dice quello che pensa. Io ricordo a me stesso e a lei, le do atto in questo caso di avermi anche qualificato. Io ho fatto 31 esami nella facoltà di architettura. Ho fatto una tesi sul gruppo del centro storico, ho fatto gli esami anche di storia dell'architettura, ho fatto gli esami di restauro, ho fatto un esame di composizione architettonica 4 con il professor Carlo Aimonino, proprio su...
2: Scusi se la interrompo,
3: ma...
2: Mi scusi se vi interrompo, scusami Luca, ma
3: quindi tutti sono titolati in democrazia a dire quello che pensa. Penso che il mio punto di vista debba essere anche considerato per la competenza specifica che ha, e quindi non
2: e per questo l'ascoltiamo volentieri, onorevole Rampelli,
3: come è accaduto nei vostri podcast dei giorni precedenti.
2: Che sassate, si è appena chiamato e mi sembra opportuno dargli la linea, perché ci ascoltava ed evidentemente vuole aggiungere qualcosa.
3: Siete voi che avete chiamato me.
2: Onorevole Rampelli, faccia la cortesia, però
0: no,
2: mi ascolti,
0: abbiamo ora in diretta.
2: Abbiamo ora in diretta, perché ha chiamato e mi sembra giusto ascoltarlo, perché evidentemente ci ha sentito in radio l'amministratore delegato di Proger, l'azienda che ha partecipato e vinto il bando per il concorso di idee, l'ingegner Marco Lombardi. Buongiorno ingegnere.
1: Buongiorno a tutti. Grazie per darmi la parola. Io stavo ascoltando l'onorevole Rampelli, se posso dico due parole anche come Proger. Innanzitutto mi fa un po' specie che in una trasmissione che il cui titolo è L'attimo fuggente, che inizia con la sigla di Robin Williams che dice parole e idee possono cambiare il mondo, si ascoltino corbellerie del tipo che si va contro le idee, non si vuole far esprimere le idee. Qui non c'è nessuno che è pronto a fare delle opere, entrare con le ruspe a Villa Borghese. E è talmente bello questo concorso che anche l'architetto Rampelli si sta esprimendo, ha detto la sua, e io lo invito a partecipare al concorso di idee come architetto. Venga e esporci le sue idee, io sono felicissimo, saremo felicissimi di analizzarle. Qui non c'è nient'altro che un foglio bianco. Ci sono dei problemi di accessibilità, di fruibilità, e stiamo vedendo se è possibile risolvere quei problemi semplicemente con le idee. Se non ci saranno idee degne, che andranno a deturpare per esempio quello che, come alcuni pensano, come lo pensa l'estrema sinistra e l'estrema destra, che si oppongono alle idee guarda caso, non si realizzeranno.
3: Io non sono l'estrema destra, quindi mi permetto di interromperla.
1: Però ha le idee di estrema destra, perché uno che dice che non si possono proporre delle idee, secondo me è inaccettabile. Ciò detto, sono felicissimo di ascoltare il paese, chi parla di Palazzo Ribaldi, si è parlato del villino Pinter, di tante cose. Noi siamo qui soltanto a ricevere delle idee.
0: Però può chiarire quella cosa che diceva Rampelli? Voi promuovete soltanto il concorso, giusto? Non volete progettarlo voi?
1: noi non faremo nulla su questo, se non aiutare Galleria Borghese come project manager a promuovere questa iniziativa, assisterli nella redazione di questo bando, basta, noi non avremo nessun ruolo.
0: Allora Rampelli almeno questo lo riconosce che è corretto questo iter, cioè noi promuoviamo una cosa, dice Lombardi, ma non vogliamo prenderci un appalto come suggerivate lei, Montanari.
1: Ma quale appalto?
0: No, però sentiamo Rampelli su questo.
3: Io non ho parlato di realizzazione e quindi di acquisizione di un appalto da parte di Proger. Io ho detto che Proger ha fatto una proposta, questa proposta è stata acquisita ed è diventato un avviso pubblico. Dentro questo avviso pubblico ci sono delle definizioni molto chiare, e queste definizioni chiare parlano della realizzazione di un edificio e parlano di studio di fattibilità e quindi di progettazione, perché lo studio di fattibilità è un evento di tipo progettuale, e queste considerazioni sono state recepite anche dall'amministrazione comunale, la quale ha fatto una memoria di giunta dove queste parole sono state non solo confermate, ma forse anche, diciamo così, maltrattate.
2: Ci guadagnano o no?
3: Certo che ci guadagnano in quanto operazione, diciamo così, di sponsorizzazione, quindi un guadagno c'è.
1: Un guadagno c'è, la sponsorizzazione.
3: Certo che è un guadagno.
1: Ma anche
3: gli altri, scusi, quelli che fanno sponsorizzazioni lo fanno
0: ma
3: così.
0: Ma è accaduto,
3: lo Spirito Santo, la sponsorizzazione
0: è una forma di
3: ha fatto una sponsorizzazione.
0: Il mecenatismo.
3: Senta, non ci appicchiamo alle parole, perché il mecenatismo, no, il mecenatismo è un regalo, la sponsorizzazione è un investimento che in cambio dà una notorietà, una visibilità, un'accessibilità a proprio marchio, e quindi non è mecenatismo.
1: Benissimo, quindi stiamo dicendo che noi lo facciamo anche per reputazione, glielo confermo, si chiama, è una funzione sociale delle imprese. Sì, no, volevo solo chiarire il fatto che tutti sapessero che noi, perché le parole hanno un peso, ci guadagnano, noi non ci guadagniamo una lira. Se lei sta dicendo che lo facciamo per assolvere la funzione sociale dell'impresa, cioè avremo anche una reputazione positiva da questo è vero. E glielo confermo, però prima di scrivere sui giornali che lo fanno solo per vanagloria, lo fanno perché, queste sono tue parole, non so se sono vere o no, però spero di sì, perché l'hanno riportato in giornali, lo fanno solo perché stanno
3: sì,
1: nel centro...
3: le confermo.
1: Perfetto. Lo fanno solo perché stanno nel centro storico, se no nessuno ne avrebbe parlato. Io le dico due cose. La prima è che Proger fa queste cose da una vita, quindi si informi prima. Noi siamo quelli che hanno sponsorizzato, per dirla così, abbiamo pagato.
3: Ma a me mi fa piacere che voi lo facciate. Io però ho la libertà di giudicare quello che vedo e quello che sento, no?
1: Io difenderò sempre la sua libertà di esprimere idee, e mi farebbe piacere che fosse difesa anche la libertà anche le idee degli altri. Un concorso di idee, quindi non solo si può opporre a questo. L'unica cosa è che la visibilità ce l'ha anche lei, la visibilità ne sta usando per fini politici. L'unica differenza è che io lo faccio con i soldi miei e lei lo fa con i soldi miei, e questa è la differenza.
0: Hai abbattuta. E Rampelli, posso chiederle una cosa? Il ragionamento che lei ha fatto sulla Galleria Borghese, cioè una struttura del 600, è un'opera, non può essere violata, vale esattamente sull'esempio del Louvre. Il Louvre addirittura è una fortezza e nasce nel 200, poi il cortile in cui è fatta la piramide era napoleonico. Perché può andar bene la piramide del Louvre? Lei ha detto mi piace anche... e che insiste in una struttura addirittura di 1000 anni fa l'origine, e del 600 la sistematizzazione in cui è intervenuto, dell'800, e non vale questo ragionamento per la Galleria Borghese?
3: Beh, veramente mi pare di averlo già detto, non so se vogliamo parlare sempre della stessa cosa, non è che io cambio idea, se lei mi fa una domanda posta in maniera diversa.
0: No, cioè...
3: le ho precisato che la differenza tra Villa Borghese, che è il vuoto che valorizza il pieno della Galleria Borghese, perché nel corso di studio che io ho fatto, nel corso della mia laurea, mi hanno insegnato anche questo. Non è che se uno fa 800 gallerie borghese una vicino all'altra, queste 800 gallerie borghese hanno tutti lo stesso valore dell'unica galleria che oggi conosciamo, ce n'avrebbe un altro che non sarebbe certamente dello stesso tenore. Quindi il vuoto di Villa Borghese è un vuoto meraviglioso in sé ed è anche meraviglioso perché valorizza il museo della Galleria Borghese. Per quello che attiene invece il Louvre, il cortile è un cortile, non è una villa storica, quindi l'impatto della proposta nella realizzazione di una piramide che è di fatto un lucernaio, non è un edificio. Se avessero proposto un edificio davanti al Louvre, probabilmente si sarebbe modificato anche il mio giudizio. Ma mettere un lucernaio in un cortile che non era vincolato, che non era un parco pubblico e che non era nemmeno tanto meno una villa storica, è cosa assolutamente diversa. Dopodiché, se
2: non, non è un lucernaio, è un'opera, il parco era vincolato, sono i giardini delle Tuglierie, onorevole Rampelli, sarà bello discuterne ancora, però tutto quello che ha detto in questo momento è veramente una grande castroneria. Grazie per avercela detta e ci sentiamo comunque presto, perché il tempo è a nostra disposizione, è finito, caro Luca, torniamo domani.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:04.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint, che si corre domani alle 18, e sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo
4: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Un ministro davvero pericoloso. La decisione della Marina Militare israeliana di sequestrare in acque internazionali le barche della Global Sumud Flottiglia e i loro equipaggi era già apparsa di per sé ben poco giustificabile, e non solo per la violazione di molte norme del diritto internazionale, ma anche e soprattutto per la sproporzione che esiste fra un'azione di protesta civile, per quanto inutile e provocatoria la si possa considerare, e l'uso della forza militare. Adesso però lo spettacolo dei flottigliani ammanettati alla schiena e inginocchiati per terra alla presenza dell'irresponsabile ministro della sicurezza di Israele, Ben-Gvir, che li apostrofa e li sbeffeggia, ha pure suscitato un'indignazione trasversale e inevitabile in tutta Europa, accentuandone la presa di distanza dalle politiche dell'esecutivo Netanyahu. Per la verità, anche nello stesso governo di Gerusalemme, a cominciare dal titolare degli esteri, qualcuno ha cominciato a denunciare l'inevitabile e gravissimo danno reputazionale che quell'esecrabile messa in scena, andata in onda un po' ovunque, avrebbe causato alla credibilità democratica della dirigenza israeliana. Tuttavia Ben-Gvir non si è certo scusato, al contrario appare più che mai determinato a proseguire in un cammino che, se non verrà interrotto da qualche elettore di buon senso, è destinato a portare a un sostanziale isolamento internazionale del suo paese. D'altra parte lo stesso Netanyahu non è andato oltre un formale richiamo al suo incontrollabile ministro, ben consapevoli di quanto la tenuta della sua maggioranza dipenda oggi proprio dall'appoggio dei partiti della destra israeliana più estrema. Alcuni paesi, fra cui il nostro, hanno prontamente convocato gli ambasciatori israeliani per protestare ufficialmente e per avanzare la richiesta di immediata liberazione dei sequestrati. Il presidente Mattarella si è spinto fino a parlare di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E a loro volta sia la premier Meloni che il ministro Tajani hanno definito inaccettabile il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia, aggiungendo pure che l'Italia pretende le scuse per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Ci domandiamo se queste, sia pur ferme parole di condanna, bastino per chiudere la questione o se invece non sia giunto il momento di prendere coscienza di come alcune forze politiche israeliane, espressioni di tendenze messianico-religiose, stiano pericolosamente modificando la natura stessa dello Stato ebraico e compromettendo ogni spiraglio di rinascita pacifica e democratica dell'intero Medio Oriente. Ci pare quindi che per l'Europa sia forse giunto il momento di cominciare a parlare chiaro, soprattutto a quelle componenti della società israeliana che non hanno ancora perso il lume della ragione e che probabilmente sono ancora maggioritarie, chiarendo bene il fatto che il tradizionale legame di vicinanza e solidarietà che lega il vecchio continente a Israele da ormai quasi 80 anni sta oggi seriamente rischiando di spezzarsi e che un'eventuale prossima rottura, questa volta, avrebbe effetti politici e commerciali ben più pesanti di un banale richiamo a qualche ambasciatore.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Buongiorno da Vicky Mangone, buon inizio di weekend, ormai basta allungare una mano per toccarlo. Oggi è venerdì 22 maggio, tutti ne parlano parte da qui. Oggi parleremo dei 1700 esuberi annunciati da Electrolux, poi parleremo dell'associazione costituita da avvocati a difesa dell'ambiente e della trasparenza dei grandi marchi che purtroppo spesso manca, delle grandi aziende che non rispettano le regole in tema di garanzie del prodotto. Ma iniziamo con l'associazione Codici, tra poco sentiamo l'avvocato Ivano Giacomelli sui carburanti. 334 11 11 622 per i vostri interventi. Se ci siamo tutti, possiamo anche partire. 334 11 11 622.

La crisi energetica ha smesso di essere un titolo di geopolitica, oggi è una tassa occulta sulla nostra vita, sulla vita di tutti i giorni. Sappiamo bene che il conflitto in Medio Oriente accende i mercati e il risultato l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, lo stiamo vivendo anche con i prezzi dei carburanti che ormai sono decollati. Sappiamo bene anche che il picco dei prezzi non si ferma alla pompa di benzina, ma si riversa ovunque. Così le famiglie si ritrovano a dover tagliare un po' qua e un po' là, stiamo diventando dei sarti abilissimi, facciamo degli orli, facciamo dei rammendi veramente degni di altissima sartoria. In ogni caso, in questo scenario il settore dei viaggi è diventato il simbolo delle speculazioni più aggressive. Oggi muoversi è un percorso a ostacoli tra tariffe alle stelle e l'incognita delle cancellazioni improvvise. Rischi di arrivare all'aeroporto con la tua bella valigia piena di cose e restare col naso all'insù a leggere l'ora di partenza del tuo volo fino a che non appare la scritta annullato, cancellato. E non sono bei momenti quelli. Però lo stanno facendo molte compagnie aeree, quello di usare l'emergenza energetica come un alibi, col pretesto del caro carburante, cancellano le rotte meno redditizie per ottimizzare i profitti, lasciando a terra i passeggeri. Non solo, si assiste al tentativo di imporre supplementi retroattivi sui biglietti già acquistati e già pagati, una cosa che non si è mai vista. In pratica il rischio di impresa viene scaricato sul consumatore finale. Le regole per fermare questo caos in realtà esistono. La Commissione europea è intervenuta chiarendo che l'impennata dei costi del carburante non è una circostanza straordinaria e non giustifica la cancellazione di un volo. Bruxelles ha ribadito che rincarare i biglietti a posteriori altera la concorrenza leale. Nonostante questo, le linee guida rischiano di rimanere in teoria, perché poi senza controlli stringenti, senza sanzioni severe, le compagnie ti fanno marameo. Così le grandi aziende continuano ad approfittare della debolezza dei consumatori e i cittadini continuano a pagare il prezzo di crisi internazionali che non hanno causato. È giusto? No, non lo è. Allora, per contrastare questa ondata dei disservizi e fornire uno scudo legale immediato, l'associazione Codice ha potenziato la rete dei suoi sportelli sul territorio e noi ne parliamo direttamente con il segretario nazionale di Codice, Ivano Giacomelli, fra poco.

0: Sappiamo che la nuova crisi energetica legata alle tensioni in Medio Oriente sta avendo effetti immediati anche sui trasporti e sui viaggi. Sappiamo che l'aumento del costo del carburante sta provocando rincari sui biglietti aerei, cancellazioni di tratte, forti preoccupazioni tra i consumatori. Il rischio qual è? Che l'emergenza energetica venga usata come giustificazione per scaricare sui passeggeri costi e disservizi. Intanto, come dicevo prima, la Commissione europea è intervenuta chiarendo che i rincari del carburante non possono automaticamente essere considerati circostanze straordinarie tali da esonerare le compagnie dalle proprie responsabilità verso i viaggiatori. L'avvocato Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici, è con noi per spiegarci bene tutta questa faccenda. Buongiorno avvocato Giacomelli.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuto.
1: A tutti voi.
0: Allora, la crisi energetica sta diventando un problema vero, reale anche per chi viaggia, no? Nel senso che rincari e cancellazioni stanno colpendo direttamente i consumatori. Ormai sono mesi che stiamo parlando del fatto, no, che se le compagnie aeree possano o meno aumentare i prezzi per effetto del caro carburante, se esistono limiti, se ci sono obblighi di trasparenza verso i passeggeri. Se ne parla tanto, ma non se ne parla mai abbastanza, anche in vista delle vacanze estive.
1: Se ne parla molto, ma in effetti poi gli strumenti a disposizione per le strategie poste in essere dalle compagnie di navigazione in realtà sono ben coperte, come possiamo dire. Non vengono cancellate delle rotte perché c'è un problema di approvvigionamento di carburanti. Questa è la spiegazione ufficiale, ma vengono rideterminate le rotte e naturalmente vengono privilegiate le rotte a lunga percorrenza perché danno un profitto maggiore alle compagnie e vengono penalizzate rotte a più bassa percorrenza o addirittura con una capacità di carico più ridotta, quindi sicuramente ci sarà una riduzione anche del numero di voli. Per esempio, un problema che ci possiamo porre è il problema di collegamento con le isole.
0: Certo.
1: Quindi verranno privilegiati quegli orari in cui l'aereo parte sempre pieno. Insomma, noi abbiamo detto, però non ci convince completamente questa cosa, perché i dati ci dicono che questa carenza di cherosene è abbastanza dubbia. Insomma, secondo noi le compagnie hanno preso un po' la palla al balzo.
0: Ma c'è questa cosa del prezzo modificato una volta già acquistato, no? Ma si può fare? Pure il costo deve restare quello stabilito al momento della prenotazione. Cioè, le compagnie possono modificare il prezzo di un volo già comprato, già acquistato?
1: Le compagnie hanno introdotto, in particolare ce n'è una che ha fatto proprio, diciamo così, anche un business di informazione che è Volotea, quello di aver inserito questa clausola nel contratto che prevede la possibilità di oscillare il prezzo dell'acquisto
0: scuola,
1: del biglietto.
0: E ha fatto scuola.
1: Ha fatto scuola. e però naturalmente il problema riguarda dei limiti di questo aumento. In questi giorni stiamo valutando anche, diciamo, le nuove opzioni che sono state messe, perché è chiaro che se l'aumento del prezzo che viene chiesto appare comunque eccessivo, sproporzionato rispetto all'effettivo costo del carburante, si pone un problema di pratica commerciale scorretta. E poi quello che registriamo è che questa clausola non funziona in riduzione, funziona solo in aumento del prezzo. Saranno caratteristiche del sistema.
0: Io lo dicevo anche prima, in realtà la Commissione europea è intervenuta su tutta questa faccenda, no? Ha dato indicazioni chiare alle compagnie però evidentemente queste indicazioni non sono sufficienti, è stata una sorta di tirata d'orecchie, no? Non ci sono controlli a sufficienza, io ti do delle indicazioni però poi non controllo, insomma cadono un po' nel vuoto, no? Non ci sono sanzioni, non ci sono state sanzioni, quantomeno non importanti, e quindi le compagnie continuano a fare un po' come gli pare, detto proprio in soldoni, Giacomelli.
1: C'è un problema, diciamo, ben più grave di questo, dove di fronte a fatti gravissimi ci limitiamo a indignarci, ecco.
0: Sì.
1: C'era una vecchia canzone, non so se si ricorda, che si indigna, ma nulla fa, insomma, ecco. Sembra più...
0: Però è così? È così? Sono arrivate le indicazioni della Commissione Europea e tutti fanno spallucce, cioè è così alla fine, no?
1: Fanno nulla cambia, perché semplicemente loro, se le compagnie parlano di piano industriale, ripercorrono le rotte, attendono la scadenza del contratto, se riguarda per esempio, come dicevo, i collegamenti con le isole, in cui esiste un contratto per garantire una certa frequenza e quantità di voli, insomma, pongono in essere delle scelte di natura commerciale. Io lo ripeto, questa mancanza di cherosene, visto che il cherosene tra l'altro sì, è un prodotto di ulteriore raffinazione, in realtà non sembrerebbe, anche perché i paesi dell'OPEC hanno aumentato la produzione, quindi in qualche modo stanno sopperendo al problema di Hormuz. E quindi ci si chiede, per questo tipo di servizi, perché un conto è che si riduce, diciamo, il quantitativo generale a disposizione di tutti i cittadini, è un conto sui servizi essenziali che sono privilegiati nella fornitura, per cui questa cosa a noi ha sempre lasciato dei grossi dubbi.
0: Senta, quanto è cresciuto il numero di segnalazioni ai vostri sportelli?
1: È cresciuto molto perché le compagnie non solo attuano questa leva del prezzo, in particolar modo le segnalazioni sono aumentate nei confronti di compagnie low cost, una in modo particolare, ma diciamo così, storicamente è la compagnia che ha rapporti, diciamo così, più difficili con i propri clienti, con i propri consumatori. Proprio in virtù dell'offerta, chi sceglie low cost normalmente lo sceglie per via del vantaggio del prezzo, quindi quando certo, i prezzi cominciano poi a pesare è evidente che il malcontento si manifesta maggiormente.
0: Senta, immaginiamoci la scena: arrivo in aeroporto con la mia bella valigia, aspetto e poi leggo sul tabellone cancellato o annullato che sia. Che faccio? Dopo aver pianto?
1: Sì, in effetti stavo dicendo questo. Beh, dipende dal motivo della cancellazione. Parliamo dei casi, diciamo così, gravi dal punto di vista del consumatore, e cioè la cancellazione, per esempio, dei voli perché il volo non ha raccolto, diciamo così, un numero di passeggeri ritenuto utile per la compagnia, per cui viene cancellato quel volo e accorpato su un altro. Entrano in gioco tanti elementi. Il primo è il ritardo che viene determinato. Comunque vi è una disciplina internazionale che prevede un ristoro in base al numero di ore in cui si è ritardato. In questo momento la Commissione europea, non so sulla base di quale logica, sta pensando addirittura a una riduzione di questi indennizzi. C'è molto dibattito su questo, perché non appare, diciamo, molto giustificabile. E dall'altro, in realtà, c'è un diritto al risarcimento del danno, perché deve essere giustificato questa cancellazione, non può essere giustificata mancata copertura dei voli, cioè delle presenze sul volo.
0: Ma ci sono sempre un sacco di ostacoli, comunque, sempre più ostacoli. Alla fine, sa che succede, Giacomelli, come dico sempre io, e paga sempre Pantalone, paghiamo sempre noi. Sono le 9:30 minuti, grazie Ivano Giacomelli, è scaduto il tempo, segretario nazionale di Codici, breve pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Inaugurato a Milano nel quartiere Santa Giulia, il primo Knowledge Center, campus tutto made in Italy, realizzato da knowhow.org. Spiega di che cosa si tratta il suo cofondatore Daniele Frappelli.
9: Siamo una piattaforma integrata e integrativa. Che cosa significa? Uniamo servizi, infrastrutture e diamo la possibilità al mondo dell'Accademia statunitense di potersi interconnettere con il mondo e il tessuto sociale locale, che parte dall'industria all'economia, alla finanza, all'arte.
8: Annunciata anche la partnership con Assolombarda, il presidente Alvise Biffi.
10: Gli Stati Uniti sono da sempre il nostro mercato di sbocco principale per le aziende del territorio di Assolombarda, vale 8 miliardi di export. Il Future Leader Program permette di avere un'esperienza concreta all'interno di quelle che sono le nostre imprese.
8: 1500 gli studenti attesi ogni anno e dal 2027 il via la Global Athlete Academy, guidata dalla stella dell'NBA Danilo Gallinari.

0: nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:34. Giornale Radio.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
6: A proposito del tema di prima, carburanti aerei, compagnie furbette, voli cancellati e pantalone che è costretto a pagare, scrive Giovanni da Milano: mi chiedo se mai arriverà il giorno in cui le persone inizieranno a usare l'unica arma che si ha, non comprare i biglietti, a parte per casi strettamente necessari, e lasciare vuoti i voli. Riusciamo a rinunciare a qualcosa oppure continueremo ad accettare tutto? Ma sai cos'è, Giovanni? È che abbiamo un grande spirito d'adattamento, purtroppo, ci tappiamo il naso e andiamo avanti, purtroppo questo è. Prossimo tema, il caso Electrolux riaccende il dibattito sul futuro dell'industria italiana e sulla tutela del lavoro. Il piano annunciato dall'azienda prevede migliaia di esuberi e una grande riorganizzazione produttiva che coinvolge diversi stabilimenti del paese. Questo sarà il prossimo approfondimento. Ne parleremo con l'avvocato giuslavorista Cristiano Cominotto per capire quali strumenti prevede oggi il diritto del lavoro e quali scenari si aprono per lavoratori e per le imprese.

Negli ultimi anni l'industria in Europa sta cambiando, lo sta facendo molto velocemente. Le grandi aziende riorganizzano spesso la produzione per ridurre i costi e restare competitive nel mercato globale. Questo significa che alcune attività vengono spostate, vengono ridotte o vengono affidate ad altri soggetti esterni. In Italia la manifattura resta ancora un settore molto importante, anche se è sempre più sotto pressione. Le imprese devono fare i conti con la concorrenza internazionale, con il costo del lavoro, con le nuove tecnologie che cambiano in maniera molto rapida i processi produttivi. Questi cambiamenti hanno effetti diretti, ovviamente, sui lavoratori. E quando un'azienda decide di riorganizzare, possono esserci esuberi, chiusure di reparti, riduzioni di produzione. Per chi lavora significa ovviamente incertezza e significa paura per il futuro, soprattutto in quei territori dove le fabbriche rappresentano una delle principali fonti di lavoro. I sindacati in questi casi intervengono subito per aprire il confronto con le aziende. L'obiettivo è quello di cercare soluzioni alternative ai licenziamenti, come la cassa integrazione, come gli incentivi all'esodo, la ricollocazione dei lavoratori. Però sappiamo bene che non sempre è facile, anzi non lo è quasi mai, trovare un accordo. Ovviamente anche le istituzioni sono coinvolte, perché la crisi industriale, tutte le crisi industriali hanno un impatto sociale molto forte. Il governo e il Ministero delle Imprese cercano di aprire dei tavoli di confronto per mediare tra aziende e sindacati. Tuttavia, quando le decisioni arrivano da grandi gruppi internazionali, purtroppo lo spazio di intervento è molto limitato. Il diritto del lavoro ha il compito di regolare questi processi, di garantire alcune tutele ai lavoratori. Esistono procedure precise per i licenziamenti collettivi, strumenti di sostegno economico nei momenti di crisi, però queste regole non sempre riescono a evitare l'impatto sociale delle cosiddette ristrutturazioni. Le conseguenze non riguardano solamente chi perde il lavoro, coinvolgono direttamente anche le famiglie, evidente, no? Coinvolgono l'indotto, quindi tutto il territorio. Quando una grande fabbrica si riduce o addirittura

Di recente si è acceso il caso Electrolux, l'azienda ha annunciato un forte piano di riorganizzazione con migliaia di esuberi in Italia, possibili chiusure e riduzioni di produzione in molti stabilimenti. Tra poco su questo sentiremo l'avvocato giuslavorista Cristiano Cominotto. 334 11 11 622 per i vostri interventi.

0: L'annuncio di Electrolux di 1700 esuberi in Italia ha aperto un nuovo fronte di tensione nel settore industriale nazionale. Il piano riguarda circa il 40% della forza lavoro, coinvolge diversi stabilimenti, una riorganizzazione che si inserisce in un più ampio processo globale di razionalizzazione produttiva del gruppo con l'obiettivo di aumentare efficienza e competitività. Immediate, come sempre avviene in questi casi, le reazioni sindacali, che hanno parlato di un piano inaccettabile, hanno proclamato lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. Cosa chiedono i sindacati? Chiedono un intervento urgente del governo e un confronto al MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Avvocato Cristiano Cominotto, giuslavorista, founder di Al Advalux, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a Vicky, buongiorno a tutti.
0: Allora, vediamo di comprendere quali scenari si aprono da adesso in poi, quali strumenti giuridici ci sono oggi a disposizione per affrontare una crisi di questa portata, di queste dimensioni. Parliamo, lo ripeto, di un piano con 1700 esuberi e non è esattamente una riorganizzazione ordinaria come l'hanno definita, no? Cioè, tutto rego, raga, e insomma, mica tanto.
1: Ma guarda, allora ti dico, per essere divulgativo e molto semplice, non entrare nel tecnico, poi eventualmente entro anche, ma non vorrei annoiare, il messaggio.

0: messaggio che io posso dare è che purtroppo in Italia, se un datore decide in qualche modo di rinunciare e fare dei licenziamenti collettivi, quindi rinunciare anche ad un numero importante di dipendenti, lo può fare. Cioè, quello che possono fare i sindacati e quello che stanno cercando di fare è quello, naturalmente, di arginare il più possibile, di cercare
1: fanno il loro mestiere. Esatto.
0: Stanno cercando di trattare, perché naturalmente, sai, l'obiettivo potrebbe essere, ne avete detto di licenziarne 1700, licenziatene 700 e 1000 teneteli, piuttosto che troviamo magari degli ammortizzatori sociali, magari cercando di aiutare o di far uscire soprattutto le persone vicine, per esempio, al pensionamento, dandogli un periodo di mobilità, di cassa integrazione, poi successivamente la NASP, in maniera da accompagnarli. Quindi, insomma, cercano un attimino di contenere, diciamo, il problema, ma non possono risolverlo di fatto, perché a valle di tutti i tentativi che si possono fare, la verità è che in Italia, quando si sono fatti tutti i tentativi, il datore può licenziare. Questo è il punto.
1: Ma quali garanzie prevede oggi l'ordinamento italiano nei casi di ristrutturazioni industriali così, così importanti, così ampie, enormi?
0: Ma guarda, le garanzie sono, se possiamo definire le garanzie, perché ripeto, come anticipato, poi alla fine il datore, se decide di licenziare, licenza, però le garanzie sono due sostanzialmente: prima di tutto la contrattazione sindacale, che è un passaggio obbligatorio, e poi naturalmente un contatto col ministero per vedere se si possono trovare delle soluzioni alternative. Però una volta che queste due misure si sono comunque esaurite proceduralmente, a quel punto il datore è libero di licenziare, indipendentemente dal fatto che ottenga un parere favorevole o contrario da parte, sia da parte del sindacato che anche da parte del ministero. Nel caso dell'Electrolux, devo dire, come nel caso di tantissime altre aziende, c'è forse il tema di fondo importantissimo che queste aziende hanno beneficiato negli anni di molti investimenti agevolati e di finanziamenti da parte dello Stato. Ecco, forse quello è un tema che si apre, e che poi non so esattamente.
1: E mi verrebbe da dire, e mica solo loro.
0: E mica solo loro. Esatto. Ma vedi, nel caso di alcune aziende, qual è il problema? Il problema non è tanto che tu hai dei finanziamenti per sostenere l'attività, tu hai anche dei finanziamenti per innovare tecnologicamente il know-how dell'azienda. Quindi che cosa succede? Succede che l'azienda aderisce praticamente a questi finanziamenti, si rafforza non solo a livello italiano, ma anche a livello globale, e poi dopo un certo periodo di tempo decide di uscire, no? E
1: gambe
0: quindi a quel
1: spalla.
0: Punto a quel punto ci sono dei meccanismi che talvolta danno la possibilità, perché dipende dal finanziamento, di riottenere indietro parte dei finanziamenti, ma soprattutto lo Stato italiano non investirà più, ma chi se ne frega, una volta che uno che si è spostato, puoi immaginare cosa gliene frega l'azienda che si è spostata del fatto che lo Stato italiano non investirà più. Però questo è un problema. Ecco, l'altro tema, poi magari, che secondo me è molto interessante, è anche questo, cioè sembra, perché naturalmente loro non l'hanno, che l'Electrolux, come anche altre aziende, decidano per esempio di spostare la forza lavoro dall'Italia alla Polonia. Allora c'è un problema di dumping europeo, no? Perché io quello che per esempio non ho mai trovato corretto dell'Europa è che l'IVA sia diversa e la tassazione sia diversa all'interno degli stati, e comunque anche il mercato del lavoro, no? Perché se noi siamo in qualche modo soci all'interno dell'Europa, se siamo fratelli, poi non è che uno deve avere un mercato del lavoro molto inferiore all'Italia e quindi deve beneficiare di questa situazione, come può essere la Polonia, o magari ci possono essere degli stati come l'Olanda che hanno una fiscalità completamente diversa dall'Italia. Cioè, se vogliamo fare l'Europa economica, dobbiamo un attimino cercare di liberare tutte queste posizioni.
1: Perfetto, giustissimo. Senti, in questi casi ha un peso il confronto al MIMIT, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy?
0: Guarda,
1: come sede di mediazione, intendo, tra azienda, sindacati e governo.
0: Guarda, io su questo ho una visione molto, molto, molto fredda e molto distaccata. Cioè, io ripeto, io credo che alla fine, purtroppo, e questo ce lo dice l'esperienza di tantissime aziende che abbiamo avuto in Italia, alla fine il datore di lavoro, la verità è che fa quello che vuole. Cioè, secondo me, la verità, io lo dico con 30 anni di esperienza di diritto del lavoro, in queste cose valgono i principi di forza, no? Cioè, io ti metto sul tavolo che ho fatto una scelta di licenziare 1700 dipendenti. Tu che cosa mi dai in cambio rispetto al fatto che io, anziché licenziarne 1700, ne licenzio 1000 o 700? Basta. Alla fine conta solo, cioè puoi fare anche delle riunioni che durano 10 ore, 20 ore, ma alla fine è sempre che cosa mi dai in cambio rispetto alle rinunce che mi stai chiedendo di fare. Quindi la risposta è: sono utili queste cose? Sì, sempre che però ci sia una contropartita. Se non c'è una contropartita, secondo me, parere naturalmente personale, però dettato dall'esperienza, sono poco utili, non voglio dire totalmente inutili.
1: Messaggi. Raimondo da Milano scrive: la mia domanda per l'avvocato è costituzionale di diritto del lavoro? Lo Stato ha degli strumenti legali reali per bloccare questi licenziamenti di massa, o le multinazionali straniere possono prendere i sussidi pubblici per anni e poi delocalizzare in Polonia, appunto, come abbiamo appena detto, o altrove senza dover restituire un euro? L'abbiamo detto, no? Della serie piglio i soldi e scappo.
0: Dipende dai finanziamenti, perché ogni finanziamento ha le sue regole. Ci sono finanziamenti che vanno restituiti, ci sono finanziamenti che non vanno restituiti, quindi bisogna vedere a che finanziamenti hanno acceduto in questi anni e poi naturalmente sulla base di quelli andrebbero eventualmente restituiti. Dico una cosa: se un'azienda decide di andare via, è perché questa valutazione era già fatta a monte, se l'azienda prima di spostarsi mette praticamente il CFO, la persona che si occupa delle finanze dell'azienda, tutti quanti con i loro bei timesheet, con i loro spreadsheet, come si chiamano, con i loro fogli Excel, e fanno i conti, dicono: questo è il nostro rischio, questo è il nostro risparmio, questi sono il nostro massimo rischio appunto economico, e poi una volta che prendono la decisione di spostarsi è perché hanno già valutato tutto.
1: Luca, l'Olanda basa il suo PIL sui finanziamenti europei. L'Europa non può funzionare non solo senza una Costituzione uguale per tutti, ma anche senza un cambiamento radicale dei suoi scopi, BCE compresa. Cristiano.
0: Compresa?
1: Compresa. Hai sentito il mail, messaggio?
0: Sì. No, ma guarda, allora, esattamente quello che dicevo io sono perfettamente d'accordo. Questo è un problema che non abbiamo soltanto noi italiani, è un problema che hanno anche i tedeschi, in maniera, qualcuno dirà, molto inferiore, però i tedeschi hanno un problema di competitività del mercato, è perché il loro costo del lavoro è troppo alto. Infatti anche loro, sappiamo benissimo che anche le aziende automobilistiche sono enormemente in crisi per il dumping della Cina, e quindi non siamo gli unici, siamo quelli che soffrono di più. Sicuramente io sono perfettamente d'accordo con il lettore, cioè noi parliamo di Europa, ma noi non potremo parlare di Europa fino a quando le tasse non saranno le stesse in tutta Europa, le regole del diritto del lavoro non saranno le stesse in tutta Europa, e anche, devo dire, le regole sui licenziamenti e sul costo del lavoro, perché sennò non è Europa. La verità è che siamo una serie di persone che si fanno concorrenza all'interno dello stesso ambito, cioè non siamo fratelli, siamo concorrenti, questa è la verità.
1: Senti, ma le aziende hanno obblighi specifici nel dichiarare le motivazioni economiche e produttive dei tagli? Ce lo devono dire?
0: Assolutamente.
1: Come
0: sì,
1: vengono assolutamente verificati
0: sì.
1: Questi? Ma vengono verificati poi questi dati, questi elementi?
0: Ma allora, assolutamente sì, diciamo che l'azienda deve comunque, nel momento in cui presenta anche un progetto di ristrutturazione, ha l'obbligo comunque nell'ambito degli accordi che vengono trovati dal sindacato e della consultazione con il sindacato, ma anche con il ministero, deve presentare naturalmente un piano industriale, tutti i dati, perché le ragioni per cui vuole licenziare, ma non solo, deve anche presentare i dipendenti ai quali decide di rinunciare e le ragioni per cui decide di licenziare quei dipendenti. Quindi devono essere applicati dei criteri specifici, che sono per esempio, non so, i carichi di famiglia, l'anzianità, piuttosto che la chiusura di determinati reparti o di determinate aree. Quindi ci devono essere dei principi, cioè il datore non è che dice: ragazzi, scusate, io domani me ne vado e quindi faccio la roulette, i primi 10 che mi capitano li scelgo. No, non è così che funziona, naturalmente, perché sennò poi prendi anche delle sanzioni enormi, ecco, questo sì. Sicuramente sì, però nel momento in cui l'azienda prepara bene un piano industriale e crea naturalmente un'ipotesi di licenziamenti che sono sostenuti da dei dati coerenti, non voglio dire oggettivi, poi oggettivo è tutto e niente, però coerenti, a quel punto, una volta che è esaurito tutti i passaggi, secondo me non c'è modo di fermarli, cioè questo è il punto. Poi ci possiamo dire quello che vogliamo, cioè il sindacato può dire quello che vuole, no, perché le forze, anche, ti faccio un altro esempio, gli scioperi, ma veramente, cioè gli scioperi oggi come oggi servono ancora? Non so, io ho dei dubbi anche su questa idea. Sai che cosa hanno più paura le aziende oggi? Io te lo dico di nuovo per esperienza, non degli scioperi, ma del danno all'immagine. La verità è che all'azienda oggi dello sciopero gliene frega poco, gli interessa poco, gli interessa il danno all'immagine che possono avere nei confronti dei consumatori. È più questo che le storiche, diciamo, che gli storici meccanismi dei sindacati.
1: Lucia da Forlimpopoli, giravoce che per evitare licenziamento potrebbero proporre trasferimenti in altri stabilimenti del gruppo a centinaia di chilometri di distanza. Visto che dimezzano la produzione in Italia, l'azienda può obbligarmi a trasferirmi o a cambiare mansione pur di non licenziarmi? Quali sono i limiti legali del lavoratore per rifiutare senza perdere la disoccupazione? Ovviamente.
0: Ma questo è un vecchio stratagemma che si usava anche fino a si usava soprattutto 10 anni fa, devo dire, cioè il fatto di trasferire, no? Io non ti licenzio,
1: però ancora in auge, però funziona ancora, cioè viene utilizzato ancora.
0: Un pochettino meno, nel senso che secondo me i giudici credono poco a questi meccanismi, cioè ormai capiscono, quindi se io banalmente vado ad impugnare dicendo questo è un licenziamento di fatto, un giudice ci crede, no? Perché adesso onestamente, cioè, se io seguo anche tantissimi dirigenti internazionali, se io sono un dirigente internazionale guadagno 200.000 euro all'anno, ne posso guadagnare anche di più, cioè, e mi dici guarda tu da domani ti sposti da Milano a Roma, boh, io dirigente posso anche dire a me che me frega, guadagno 200.000 euro all'anno. Ma se sono un dipendente e guadagno 30.000 euro all'anno, 20.000 euro all'anno e mi dicono ti sposti da Milano a Roma, mi stai licenziando, cioè, tu mi stai licenziando, diciamo la verità, cioè, non raccontiamoci un'altra storia.
1: Certo.
0: Dai, su.
1: Certo. L'urlo di dolore di Gianni da Fabriano, te lo giro. Qui nelle Marche l'annuncio della chiusura dello stabilimento Electrolux di Cerreto d'Esi è stata una doccia fredda. Vorrei chiedere all'avvocato, ma una multinazionale può decidere dalla sera alla mattina di cancellare un intero sito produttivo? Come funzionano i criteri di scelta per i licenziamenti collettivi? Chi decide chi resta a casa e chi no? C'è un modo legale per costringerli a fare un passo indietro?
0: Allora, mi piacerebbe dire che c'è un modo legale, ma la verità, e lo dico per non creare false
1: speranze,
0: aspettative, non c'è un modo di fermarli. Lì, prima io ho parlato dei criteri di scelta, rimane il fatto che ovviamente se loro chiudono uno stabilimento, a quel punto il criterio di scelta è quello, no? La chiusura dello stabilimento, allora a quel punto sì, tu puoi proporre dei trasferimenti. Qualcuno per esperienza anche a livello impiegatizio per tante ragioni può accettare, però la verità è che accetta il 10% delle persone, sempre per quella ragione che ci siamo detti. Io, ripeto, 30 anni di esperienza ne ho visti tantissimi, cioè è chiaro che se tu ti sposti ti spostano a Milano, per dire, cioè tu vai a vivere in un appartamento con altre 3 o 4 persone e forse ce la puoi fare, no? Ammesso che poi tu lo voglia fare. O altrimenti quello licenziamento, continua a dire. Quindi, ripeto, mi spiace per questo ascoltatore. E io mi dico l'ultima cosa, mi rendo conto, avendo seguito anche tante aziende, che purtroppo è diverso vivere a Milano o vivere in Umbria. Perché se tu vivi a Milano e vieni licenziato, tu hai dei curriculum da mandare. Se tu vivi in Umbria e vieni licenziato, cioè le aziende sono molto molto meno, per cui mi rendo conto il dramma di questi lavoratori che dicono va bene, io domani vengo licenziato, mi scrivo il curriculum e poi dove lo mando? Questo è un problema enorme che loro hanno e lo capisco.
1: Cristiano, grazie. Avvocato Cristiano Cominotto, giuslavorista, founder di Alla Advalux. Sono le 10:01, linea alla redazione, ultime notizie e poi torniamo.
2: E tu? Cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: a un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: è morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo buono, sano e giusto. Rientrati gli attivisti della flottiglia, testimonianze shock, la nave prigione israeliana, un campo di concentramento galleggiante. Crisi energetica sul tavolo del Consiglio dei Ministri, la proroga del taglio delle accise, previste misure per il settore autotrasporto. Formula 1 a caccia del poker in Canada, Kimi Antonelli non si nasconde, so che posso vincere.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Davide Camera, Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. L'addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua casa a Branel Cuneese, aveva 76 anni.
3: Per tutti era Carlin, quel diminutivo piemontese che si ama dare a un amico, a uno che si sente vicino e caro. Eppure con il suo Slow Food, nato nel 1986, in antitesi al fast food che si stava facendo largo e che piace tanto anche a Donald Trump, ha mostrato al mondo che esisteva un'altra via per il cibo, per renderlo non una necessità alla nostra sopravvivenza, ma un piacere della vita. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava dire Petrini, e lui lo ha fatto. Che qualcosa stesse succedendo lo si era capito il 9 dicembre dell'89, quando a Parigi 20 delle delegazioni di tutto il mondo firmarono il manifesto Slow Food. Dabra aveva dunque conquistato il mondo con la rete internazionale di Terra Madre, con la nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, sempre lì dove è cominciato tutto. Quasi un profeta, e non è un termine che si usi a caso, per chi fu cofondatore nel 2017 delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco sul poverello di Assisi, ispirando la transizione ecologica partendo dal basso. Quello che ha saputo mettere in piedi Petrini rimarrà nel tempo e sarà un grande argomento contro la vita di corsa e forse anche contro la visione dei potenti del mondo. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e Malpensa, gli attivisti italiani impegnati nella missione flottiglia diretta a Gaza e fermata dalle forze israeliane in acque internazionali hanno confermato le violenze e le torture già denunciate dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dal giornalista del Fatto Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione nei confronti del ministro Benvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti. La procura di Roma, che acquisirà il filmato, ha aperto un fascicolo nel quale ipotizza il reato di sequestro di persone. Il vice premier Tajani chiede all'Europa sanzioni contro il ministro della sicurezza israeliana. Non basta, attaccano le opposizioni. La segretaria Dem, Eli Schlein.
4: Le immagini che abbiamo visto del trattamento inumano e delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia sono inaccettabili. I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele. Servono fatti concreti per mettere fine a queste violazioni ripetute e costanti del diritto internazionale e dei più basilari diritti umani.
2: La frana di Niscemi, 150 milioni per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi, l'annuncio della premier Meloni durante la sua terza visita nel comune siciliano. Oggi il Consiglio dei Ministri discuterà lo stanziamento delle risorse e dopo Niscemi la premier è intervenuta a un evento di Coldiretti a Brescia e chiesto all'Europa un cambio di passo per affrontare le crisi internazionali.
5: Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere, e quindi dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
2: E sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche il caro energia. Secondo quanto anticipato dal ministro dell'Economia Giorgetti, il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Inoltre previsti sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Tragedia a Grosseto, un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini, i medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. È risultato positivo all'alcol e alla cocaina il 39enne che a Milano ha investito due sorelle di 70 e 75 anni uccidendo la più anziana.
6: Era a Milano per prendersi cura della sorella residente in Lombardia che stava male, Alfonsa Curiale, la pensionata 75enne che è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali da un 39enne ubriaco e sotto effetto di cocaina. Entrambe le donne vivevano in provincia di Agrigento ed erano molto conosciute e stimate nel loro paese. Mercoledì notte erano in via Carnia quando, mentre attraversavano sulle strisce pedonali, una accanto all'altra sono state travolte da un'auto a forte velocità. L'impatto violentissimo le ha sbalzate ad oltre 10 metri di distanza. La 75enne è stata portata al Niguarda in codice rosso ed è morta poco dopo. La sorella minore è ricoverata nello stesso ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il pirata della strada, un 39enne di Segrate nel Milanese, non si è fermato a prestare soccorso e ha fatto perdere le sue tracce per circa un'ora. Sono stati poi i suoi genitori, probabilmente informati dell'incidente, a chiamare il 112 e a prendere contatto con le forze dell'ordine. L'uomo si è poi costituito. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
2: Formula 1 in pista a Montreal nel weekend che propone domani la sprint e domenica la gara lunga. Nel mondiale, finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, che domina la classifica piloti con un secondo posto al debutto in Australia, dietro al compagno di scuderia Russell, prima della tripletta Cina-Giappone-Miami. Con prudenza il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
7: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
10: Sono le 10 minuti, il prossimo weekend, signori, arriverà il caldo, si parla di punte fino a 33-34 gradi, tutti contenti per 15 giorni, tutti contenti, poi cominceranno le maledizioni, succede sempre così tutti gli anni, perché a tutto c'è un limite, no? Va detto, quando siamo a rischio evaporazione poi ci spaventiamo e ci innervosiamo alquanto. Tra poco parliamo di crisi climatica, riscaldamento globale, nuove sfide per il diritto. Il cambiamento del pianeta non è più solamente una questione ambientale, signori, ma è un tema che riguarda la nostra salute, la nostra economia e i nostri diritti fondamentali. Tra poco.

Mesi sempre più caldi, abbiamo detto, temperature record, fenomeni estremi che si ripetono con crescente frequenza e tutte queste cose, va detto, stanno cambiando decisamente il modo in cui guardiamo al clima. La crisi climatica non è più un tema così astratto o lontano, ma è una realtà che entra nella nostra vita, nella vita quotidiana delle persone. Le ondate di calore incidono moltissimo sulla salute pubblica, aumentano i rischi per le fasce più fragili della popolazione, mettono sotto pressione i nostri sistemi sanitari. Allo stesso tempo, gli effetti del cambiamento climatico si riflettono sull'economia, sull'organizzazione delle città e, come detto, sulla qualità della vita. In questo contesto si inserisce anche il ruolo del diritto, chiamato a interpretare e affrontare nuove forme di vulnerabilità. La tutela dell'ambiente diventa anche tutela della salute, tutela della sicurezza e delle future generazioni. Bene, da questa consapevolezza nasce l'associazione Diritto per l'Ambiente, che è stata presentata a Roma di recente. È un'iniziativa promossa da un gruppo di avvocati, ma aperta anche a professionisti e a cittadini, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra ambiente, diritti umani e sostenibilità. L'idea è superare una visione frammentata delle emergenze ambientali e affrontarle con un approccio integrato, in cui il diritto diventa uno strumento concreto per proteggere la salute, la biodiversità e il futuro delle prossime generazioni. Il tema centrale è il rapporto tra riscaldamento climatico e diritto alla salute, soprattutto, come dicevo, nelle grandi città che sono sempre più esposte a inquinamento e a temperature estreme. Tra poco ne parliamo con l'avvocato Arnaldo Del Vecchio, tra i promotori dell'iniziativa Diritto per l'Ambiente.

0: Le estati sono sempre più calde, le temperature sono sempre più elevate, gli avvisi degli scienziati li sentiamo spesso, la crisi climatica non riguarda più solo il mondo della ricerca, ma ha effetti concreti sulle nostre vite, sul nostro quotidiano, e incide sulla salute, sull'economia, su alcuni diritti delle persone. Le scelte individuali e quelle pubbliche sono sempre più legate tra loro. Il cambiamento climatico oggi è anche un tema che riguarda norme, riguarda organizzazione sociale e decisioni politiche. Bene, in questo contesto nasce l'Associazione Diritto per l'Ambiente, un'iniziativa promossa da un gruppo di avvocati. L'obiettivo è quello di rafforzare il legame tra tutela dell'ambiente, diritti umani e sostenibilità. Dobbiamo smettere di affrontare le crisi ecologiche a compartimenti stagni. Serve un approccio diverso, un approccio integrato dove le leggi si trasformano in uno strumento pratico per difendere gli ecosistemi e per difendere le nostre vite. L'avvocato cassazionista Arnaldo Del Vecchio è tra i promotori dell'iniziativa Diritto per l'Ambiente. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Benvenuto. Sì. Allora ribadiamolo, avvocato, per l'ennesima volta, che il cambiamento climatico non può essere considerato solamente una questione ambientale, no? Nel senso che i suoi effetti ormai riguardano, sì, direttamente salute, economia, insomma i diritti fondamentali dei cittadini.
1: Certo, certo, da problema apparentemente soltanto meteorologico sì, sta diventando invece un grande problema sia economico, perché le alte temperature diminuiscono anche la produttività, e questo è un gravissimo problema soprattutto per i paesi in via di sviluppo, ma sta diventando sempre di più un problema anche sanitario, perché tanti studi negli ultimi anni hanno dimostrato che c'è un elevato tasso di decessi, anche al di là dei ricoveri e altro, decessi legato alle alte temperature. E quindi sta diventando sempre di più un problema sanitario, non solo in paesi già esposti a questo problema, ma anche e soprattutto in Italia. Lei pensi che nel 2025 sono quasi 5.000 i decessi registrati in Italia collegati dalla comunità scientifica all'aumento delle temperature. Quindi è un problema sempre più importante che richiede un intervento più incisivo e tempestivo da parte dei cosiddetti decisori, cioè della classe politica. E quindi, certo, sta diventando anche un tema che riguarda gli operatori del diritto e in particolare gli avvocati, che dovrebbero, a mio avviso, siglare un patto con gli altri operatori, quindi la classe politica, gli imprenditori e il servizio sanitario, per cercare di mitigare questo enorme problema, perché purtroppo non possiamo arrestarlo in poco tempo. Dobbiamo soltanto mitigare gli effetti e cercare di cambiare direzione, perché la direzione che abbiamo preso negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo, è davvero scellerata.
0: Quindi l'Associazione Diritto per l'Ambiente nasce proprio da queste esigenze. Quale vuoto intendete colmare? Prego, avvocato.
1: Ma intanto c'è un'idea di fondo molto velletaria, ma che comunque abbiamo portato avanti, quella di riaffermare il ruolo del diritto, perché purtroppo viviamo in un'epoca in cui stiamo tornando alla legge del più forte, e quindi ce lo dimostrano più di 50 conflitti in essere nel pianeta. Sì. Malgrado nel 45 con la nascita dell'ONU si era, tra virgolette, siglato un patto che ripudiava la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Stiamo ritornando alla guerra, dobbiamo riaffermare il diritto, questo più in generale, anche nell'ambito della tutela dell'ambiente. Bisogna ovviamente aumentare le norme a tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche per tutelare il nostro diritto, come diceva lei prima, alla salute. E quindi Diritto per l'Ambiente vede al fenomeno con l'occhio del giurista, perché l'occhio del giurista è sempre più ahimè, protagonista, nel senso che fenomeni che possono sembrare naturali, come un'ondata di calore che provoca un decesso, in realtà iniziano ad avere connotazioni giuridiche, perché quell'ondata
0: Certo.
1: di calore, ormai la comunità scientifica, ci dice che è causata comunque dall'uomo a origine antropica. E in più, la classe politica, i decisori possono comunque adottare delle misure, contenitive. E laddove siano carenti, iniziano anche a profilarsi eventualmente delle responsabilità. E purtroppo sta iniziando a nascere una sorta di contenzioso climatico, perché la società civile sta chiedendo sempre di più alla classe politica di intervenire. Ne
0: Certo.
1: pensi soltanto che in Spagna hanno istituito più di 400 rifugi climatici, cioè luoghi dove la popolazione fragile può trovare sollievo nei momenti più difficili dal punto di vista climatico. Quindi sono azioni concrete che si possono fare oggi per cercare di mitigare le conseguenze di questo fenomeno. E noi
0: Quindi diciamo
1: abbiamo
0: che
1: invitato nel...
0: il diritto, prego, prego, concluda, avvocato Del Vecchio.
1: Stavo dicendo, noi ad esempio nel convegno che abbiamo tenuto l'11
0: Sì.
1: maggio a Roma presso la Corte di Cassazione, abbiamo invitato e avuto ospite la dottoressa Salvatori dell'ENEA, che è un ente comunque statale, che già da tempo aveva, tra virgolette, il suo dipartimento individuato ben 25 interventi, 25 da parte della pubblica amministrazione, ma anche dei privati, perché poi i privati devono pure, diciamo, muoversi. Non dobbiamo sempre chiedere allo Stato di intervenire, anche il privato può fare qualcosa per mitigare questi fenomeni. Quindi si può fare qualcosa anche oggi, perché il problema, ripeto, c'è oggi ed è anche grave, malgrado qualcuno parli sempre di future generazioni, secoli, eccetera. No, il problema c'è oggi e va affrontato oggi.
0: Assolutamente. Quindi il diritto può intervenire anche nella prevenzione legata al clima, può e deve intervenire a questo punto, mi verrebbe da dire,
1: Assolutamente,
0: no? Attraverso
1: assolutamente. Con
0: norme che orientano la pianificazione urbana piuttosto che le politiche ambientali. Vorrei girarle un messaggio di una nostra ascoltatrice, Giulietta da Rho, che scrive: seguo spesso le notizie sul cambiamento climatico, ogni anno si parla di temperature record e situazioni sempre più estreme. Quello che mi domando è se alla luce dei nuovi dati esista ancora un margine reale di intervento oppure se siamo già in una fase in cui possiamo solo limitarne gli effetti. C'è margine, avvocato?
1: C'è margine, ma per limitare gli effetti nel lungo periodo, perché ci sono, ahimè, delle conseguenze che sono quasi irreversibili, o comunque lo sono, però a lungo periodo. Parliamo di centinaia e centinaia di anni. Lei pensi soltanto che se un ghiacciaio, ovviamente si scioglie, quel ghiacciaio ce lo siamo persi, o comunque ci vorranno centinaia di anni per riformarlo. Ci sono invece delle conseguenze che possono essere anche arginate, tamponate, mitigate in tempi molto più brevi, come, ripeto, ad esempio nei centri urbani, che sono delle isole di calore, perché le città, ahimè, sono state edificate e pianificate per le autovetture, ahimè, e quindi noi abbiamo tutti i materiali che assorbono il calore e lo rilasciano lentamente, e quindi con queste alte temperature diventano un problema. Ecco, lì si può intervenire, tra virgolette, velocemente. Sempre nel nostro convegno abbiamo avuto come ospite un'inviata della RAI che a Medellín, in Colombia, ha documentato come dei viali alberati hanno diminuito la temperatura anche di 2 o 3 gradi. Quindi la alberatura, ad esempio, può, tramite l'ombra e l'assorbimento poi della CO2, ecco, già mitigare in parte il fenomeno. Poi ci sono i tetti verdi, le pareti
0: Certo,
1: verdi,
0: ne parlavamo giusto
1: tante.
0: ieri. Gli orti sui
1: È così.
0: tetti, le
1: Ma sì, dobbiamo
0: pareti appunto
1: ritornare,
0: verdi.
1: sono
0: Sì.
1: soluzioni che ritornano alla natura. Noi dovremmo
0: Sì.
1: ritornare alla natura che abbiamo, ahimè, bistrattato in tanti anni, inseguendo diciamo, un progresso che poi comunque porta anche a queste conseguenze. Quindi bisogna invertire la rotta e fortunatamente abbiamo un apparato normativo negli ultimi 10-15 anni, soprattutto in Europa, che è l'unico continente che ambisce nel 2050 a raggiungere la neutralità climatica e carbonica, chiedo scusa. Cioè dobbiamo ridurre le emissioni di gas clima alteranti che derivano dai combustibili fossili e raggiungere questa neutralità, cioè quindi non inquinare più teoricamente. Ecco, in Europa fortunatamente c'è questo apparato normativo molto forte, però dobbiamo attuarlo, perché fare le leggi e poi non rispettarle è completamente inutile.
0: Assolutamente. Lei prima ha parlato di cittadini, anche loro hanno un ruolo, no, in questa, anche noi, no, anche loro,
1: certo,
0: anche noi,
1: certo,
0: perché noi tutti,
1: certo,
0: siamo cittadini in questa transizione. Prego.
1: Sì,
0: abbiamo proprio 30 secondi.
1: Partendo dall'associazionismo, da soli sì, non siamo nessuno, insieme possiamo fare tanto.
0: Bene, parte attiva del cambiamento, anche noi dobbiamo esserlo. Grazie avvocato Arnaldo Del Vecchio, 10-30 minuti, ancora una brevissima pausa e poi torniamo insieme.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334-1111-622.
3: Giornale Radio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
4: E torniamo a noi, torniamo ai nostri approfondimenti. Quando acquistiamo un elettrodomestico, uno smartphone, insomma un qualsiasi prodotto nuovo, ovviamente, la garanzia ci fa sentire in qualche modo tutelati, no? In teoria sappiamo che se dovesse rompersi, se qualcosa non dovesse funzionare, abbiamo dei diritti. Nella pratica però sappiamo anche che la situazione non è esattamente così, è un po' più complicata. Quando il prodotto si guasta iniziano i contatti con l'assistenza, il call center, tutta una serie di procedure che non sono sempre così immediate, sempre così accessibili. Molti consumatori si trovano davanti a tempi molto lunghi, risposte poco chiare, rimbalzi tra produttore, venditore e assistenza tecnica, e in alcuni casi che succede? Succede che si finisce per rinunciare a far valere le proprie ragioni. Anche il linguaggio usato nelle condizioni di garanzia non aiuta, perché spesso è molto tecnico, è pieno di clausole, è difficile da interpretare per chi non è esattamente del settore. Negli ultimi anni si è diffusa anche un'altra cosa, ovvero l'offerta di garanzie estese proposte direttamente in fase d'acquisto. Però non sempre è chiaro quanto siano realmente utili o cosa coprano davvero, soprattutto se ne valga la pena, considerando che le apparecchiature sono fatte per rompersi entro un certo periodo che solitamente, guarda caso, scade subito dopo la polizza che avevamo sottoscritto, no? Ecco, della serie, scade l'assicurazione aggiuntiva e il nostro elettrodomestico si rompe, succede, se succede. È quella che viene chiamata obsolescenza programmata. Il Salvagente ha realizzato un'inchiesta analizzando oltre 200 aziende tra produttori e venditori. Il fine è capire quanto siano trasparenti nel comunicare le tutele previste dalla legge e quelle aggiuntive. Dall'indagine emerge un quadro fatto di informazioni non sempre complete e di comunicazioni che possono creare confusione. In questo contesto diventa fondamentale capire quali siano oggi i diritti reali dei consumatori e come difendersi quando un prodotto non funziona come dovrebbe. Tra poco ne parleremo con Salvagente, con il direttore Riccardo Quintili. 334 11 11 622, la chiave d'accesso per far parte della trasmissione. 334 11 11 622.

0: fino a prova contraria. 12 minuti con il mensile Il Salvagente.
1: Compro un elettrodomestico, compro uno smartphone, insomma un qualsiasi oggetto, si rompe, vabbè, poco male, tanto ho la garanzia e sono tranquilla. Però poi succede che chiamo l'assistenza e qua iniziano i rimpalli di responsabilità, questi call center da incubo, clausole difficili da interpretare e si finisce per rinunciare ai propri diritti. Il Salvagente ha dedicato un'inchiesta molto approfondita proprio al tema delle garanzie, analizzando oltre 200 aziende tra produttori e venditori, per capire quanto siano davvero trasparenti nel comunicare le tutele previste dalla legge e quelle commerciali aggiuntive. Il quadro che viene fuori è fatto di molte ambiguità, informative incomplete, linguaggio burocratico e strategie commerciali che rischiano di confondere il consumatore più che aiutarlo. Forse è quello che vogliono, mi viene da pensare. Adesso vediamo quali sono i diritti reali di chi acquista, a chi bisogna rivolgersi quando un prodotto si guasta, vediamo anche se le famose estensioni di garanzia che vengono proposte nei negozi sono davvero utili oppure no. Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, benvenuto.
2: Ben trovata Vicky, ben trovato a chi ci ascolta.
1: Allora partiamo dall'inchiesta. Che idea ti sei fatto sul tema delle garanzie nel nostro paese?
2: Guarda, intanto questa inchiesta è durata diversi mesi, perché per raccogliere le informazioni da 200 e rotte aziende veramente è stato un lavorone. Sì, di cui voglio anche ringraziare Garantisi, che è un servizio che ci ha aiutato in questa raccolta dei dati. L'idea che mi sono fatto è che purtroppo, nonostante la garanzia sia ormai un diritto previsto da anni dal nostro codice del consumo, da quelli europei, dobbiamo fare ancora molta strada perché sia davvero rispettata, sia davvero così semplice come sembrerebbe. Lo dicevi tu giustamente all'inizio di questo spazio. Noi siamo tutelati, siamo anche abbastanza convinti di essere tutelati fino alla prova dei fatti, perché noi qui in redazione riceviamo veramente decine e decine di mail, di segnalazioni, di richieste d'aiuto. Una, la raccontiamo nel giornale, è assurda: un utente che ha comprato una lavatrice, dopo un mese e mezzo la lavatrice comincia a seminare acqua nel bagno. Allora chiaramente che fa? Chiama l'azienda.

0: incredibile.
1: Cioè quello, certo, della riparazione, ecco. Questo, certo, è lo stato delle cose, ma non è sempre così, non è tutto così. Tra le 200 aziende che abbiamo scandagliato ce ne sono alcune che offrono davvero un buon servizio, immediatamente percepibile, comprensibile. Di chi leggere i documenti di garanzia è veramente un tuffo in un secolo e mezzo fa, cioè un italiano incomprensibile.
0: Vero.
1: Vero. Ecco, come dicevi giustamente tu, ma sarà fatto apposta?
0: A pensar male com'era?
1: E buon Andreotti che riesce
0: sempre, viene sempre fuori. Senti, molte aziende puntano sulle estensioni di garanzia a pagamento. Perché lo fanno?
1: È perché è un mercato, perché anche lì si fanno affari, c'è di tutto, nel senso che capiamoci, la garanzia di legge deve durare almeno 2 anni, poi in realtà sono di più perché sono 26 mesi, perché abbiamo 2 mesi per accorgerci del difetto. Quindi una garanzia estensiva deve essere, come dice il termine, estensiva, cioè deve andare al di là dei 2 anni,
0: certo,
1: assicurare qualcosa in più, e invece noi siamo di fronte spesso a garanzie che sulla carta sembrano eccellenti, poi in realtà sono minori di quello che la legge già ci assicura, oppure hanno condizioni che in qualche modo lasciano, una volta analizzate, lasciano veramente il tempo che trovano. Faccio un esempio sulle garanzie: spesso troviamo garanzia di 5 anni sul motore.
0: Sì.
1: Ora,
0: sì,
1: il motore, sì, è l'unica cosa, sì, che non si romperà mai di una lavatrice, sì, quindi i 5 o i 50 anni servono davvero a poco, e pagarlo in questo caso ovviamente non conviene.
0: Come lo spieghiamo che un elettrodomestico si rompe il giorno dopo la scadenza della garanzia? Perché ricordiamoci che l'obsolescenza programmata non è una fantasia, esiste, eh? Le aziende programmano le garanzie tenendo conto di questa cosa, ovviamente a loro vantaggio.
1: E certo, anche perché che faccio un esempio qualunque, torniamo alla lavatrice, che la lavatrice si rompa prima dei 2 anni, insomma, significa per l'azienda un altro costo, perché deve ripararlo, deve magari rimborsare il consumatore o sostituire l'apparecchio. Se si rompe dopo 2 anni un giorno, è tutto a carico del consumatore. Come si crea l'obsolescenza programmata? Perché è programmata spesso e volentieri, ci sono studi che l'hanno dimostrato, ma anche ormai in Europa se ne prende atto tranquillamente, semplicemente magari mettendo un accessorio in plastica in un motore, diciamo, o comunque, diciamo, in un apparecchio, in modo tale che quella plastica dopo un po' si consumi, si fa ovviamente in modo che non si consumi nel tempo di garanzia. Ecco, l'obsolescenza, certo, programmata è veramente un problema enorme, perché riguarda noi prima di tutto, le nostre tasche, poi riguarda l'ambiente, perché buttiamo, chiaro, tante di quelle cose che invece potrebbero durare molto più a lungo.
0: Ma uno dei problemi che emerge quasi sempre, diciamo spesso in questi casi, è il rimpallo, no? Continuo rimpallo tra venditore e produttore. Ma legalmente chi è il vero responsabile, il produttore o il venditore?
1: Allora, la regola è chiarissima, la garanzia deve essere offerta da chi ci vende il prodotto. Quindi torniamo al caso della lavatrice del nostro lettore,
0: sì,
1: questo nostro lettore deve andare nel luogo in cui ha comprato la lavatrice e chiedere l'applicazione
0: della garanzia.
1: Punto. Sì, esattamente, il negozio, che poi il negozio dica io contatto il produttore, ecco, è il negozio che contatta il produttore, non sono io consumatore che devo farlo, non sono io che devo andare al centro di assistenza del produttore, a meno che non l'abbia comprata direttamente dal produttore. Quindi la regola è il venditore che ci deve assicurare la garanzia.
0: Con le vendite online la cosa un po' si complica?
1: Si complica molto, perché spesso e volentieri su alcuni portali, non è il caso di Amazon che in genere interviene direttamente, sì, ma in molti portali si vendono oggetti che non sono, diciamo, propri del portale stesso, quindi si fa, diciamo, da collettore, e quindi è difficilissimo risalire, diciamo, a chi ha venduto davvero. Anche in questo caso però la legge è chiara: io ho pagato il portale

0: X ed è il portale X che deve risolvere il problema. Come fa, questo è. Il problema è come farlo valere, perché se sei di fronte a un sito di vendita che ha sede in Lussemburgo piuttosto che in un paese extraeuropeo diventa un pochino complicato, ma ci sono anche dei centri che aiutano i consumatori a gestire situazioni del genere anche oltre le frontiere europee. Insomma, non è semplice, chiaramente.
1: Messaggio di Lorenzo da Lodi: mi hanno ritirato il telefono in assistenza per la garanzia e sono passate settimane senza notizie. Esistono tempi massimi entro cui il prodotto deve essere riparato o sostituito? Ho diritto a un muletto?
0: Purtroppo no.
1: Ma goditi la libertà, Lorenzo, senza telefonino, ma quando ti ricapita?
0: Purtroppo non ci sono dei tempi stabiliti per la riparazione. Ovviamente il codice dice che devono essere sostanzialmente, banalizza, tempi umani, ma non li quantifica. Tantomeno quantifica, diciamo, il prodotto sostitutivo temporaneo in assenza, in attesa della riparazione.
1: Senti, ma nella vostra indagine avete trovato informative poco chiare o non conformi alla normativa?
0: No, ne abbiamo trovate tantissime. Se vai, se si scorrono, sono tantissime le pagine dedicate a questa inchiesta, ma insomma, su 200 aziende, e parlo della garanzia legale, 3 hanno ricevuto un ottimo, quindi hanno, diciamo, un indice di trasparenza.
1: Però 3 su 200? 3 su 200?
0: Esatto, 3. Se poi hai i bocciati, ci sono 3 pagine intere di giornali, ecco. Di giornale con la lista dei bocciati. Quindi, e qui stiamo parlando non solo di informazioni poco chiare, ma addirittura di informazioni che o non si trovano, cioè devi veramente cercarle in una maniera certosina nel sito, nei documenti, eccetera, oppure addirittura in contrasto con quello che viene previsto dalla legge. Quindi c'è davvero ancora molto molto molto da fare.
1: Senti, ma quali sono le differenze, insomma, quelle più evidenti, quelle più importanti tra le aziende, queste tre trasparenti e tutte le altre che sono insomma molto carenti, ecco?
0: Beh, guarda, noi abbiamo valutato tantissimi fattori, quelli che poi abbiamo riassunto, che secondo noi sono più significativi, sono il fatto che intanto si trovi subito la garanzia, cioè io capisco immediatamente, anche prima dell'acquisto, anzi soprattutto prima dell'acquisto, che cosa prevede la garanzia, e quindi sia cosciente in fase d'acquisto. Questo lo fanno in pochi. Soprattutto, diciamo, che tutto questo poi sia trasparente, cioè che sia comprensibile, e questo l'abbiamo detto, diciamo, spesso è un italiano che anche Manzoni avrebbe definito, diciamo, obsoleto, e poi tutte quante per esempio le esclusioni, quella che raccontavamo, ma insomma raccontavamo della guarnizione della lavatrice, la potremmo estendere veramente a moltissimi prodotti. Pensate a uno spazzolino elettronico che dopo 6 mesi non ricarica più la batteria. Ora, quello è un materiale di consumo? No, se dura 6 mesi e poi io devo buttare lo spazzolino, perché tra l'altro non si sostituisce la batteria perché è tutto saldato, a questo punto è evidente, diciamo, che c'è un problema.
1: Parliamo dello scontrino, perché molti consumatori pensano che senza scontrino non si possa far valere la garanzia. Non è esattamente così. Lo dico perché c'è chi fa pagare servizi proprio per conservare lo scontrino, facendo intendere che questo sia indispensabile.
0: E tu pensa, Vicky, che quelli che fanno pagare questo servizio sono proprio quelli che ti vendono il prodotto, che quindi avrebbero, diciamo, tutto il dovere di assicurarti la garanzia. Beh, insomma, cortocircuito. Allora,
1: davvero?
0: Le regole dicono che sì, chiaramente devi dimostrare il tuo acquisto, ma per dimostrare il tuo acquisto ci sono mille maniere, non c'è solo lo scontrino, c'è la ricevuta anche digitale della carta di credito, ci sono tutto quello che può dimostrare l'acquisto in quel giorno. Dall'altra parte noi abbiamo assistito a casi allucinanti, cioè persone che avevano comprato un cellulare, uno smartphone, avevano là ricevuto lo scontrino dello smartphone, e il negoziante gli diceva: sì, ma io che ne so che è quello lì, esattamente quello che lei mi sta riportando, come se sullo scontrino ci dovesse essere, non so, il numero di miei, la matricola, per farlo valere. Quindi siamo, diciamo, in un mare molto molto agitato e difficile da risolvere.
1: Anche molto torbido. Chiudiamo col messaggio, sì, di Martina di Arma di Taggia: ho acquistato un aspirapolvere, solo dopo ho scoperto che l'estensione di garanzia copriva soltanto il motore. Ah, vedi, come la tua lavatrice, Riccardo.
0: Esatto,
1: a me si è rotto il tubo per infilare la spazzola, ma quello non rientra nella garanzia. Che sola però,
0: Ce ne sono, purtroppo ce ne sono parecchie di queste situazioni, quindi per una volta che abbiamo dei diritti acquisiti gratuiti e universali come la garanzia legale, beh, insomma, intanto consideriamo quelli e facciamoli valere.
1: Grazie al Salvagente, leggete il Salvagente. Noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute. Adesso linea Francesco Borgonovo e buona giornata da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. La famiglia del Bosco è stata valutata da delle esperte che non hanno nessuna esperienza con la gestione dei minori. Pensate un po', che curiosità. Succede che il professor Tonino Cantelmi, super esperto, contattato dalla famiglia per seguirla in tutte le procedure burocratiche terrificanti che i Trevaglion devono affrontare ormai purtroppo da parecchi mesi, insieme alla sua collega Martina Aiello, ha prodotto una controperizia di oltre 300 pagine. Che cosa serve? Serve a rispondere alla perizia fatta fare dal tribunale a una psichiatra e a una psicologa, che sono appunto le consulenti tecniche d'ufficio che sono state nominate dal Tribunale dei Minori dell'Aquila per valutare i genitori e i bambini Trevaglion. Ebbene, questa perizia fatta dalle consulenti del tribunale ha stabilito che i Trevaglion, Nathan e Catherine, non sono adatti a fare i genitori. Piccolo problema: come ha stabilito, come è arrivata questa perizia a queste conclusioni decisamente discutibili? Ci è arrivata in modi non proprio, diciamo così, correttissimi. E infatti Tonino Cantelmi e la sua collega hanno prodotto 300 pagine in cui smontano pezzo per pezzo tutta questa perizia. E pensate, non solo non c'è grande esperienza, diciamo così, per usare un eufemismo, da parte di queste due professioniste individuate dal tribunale con i minorenni, ma non è proprio stato tenuto conto dei due bambini, dei tre bambini anzi, non sono stati sentiti. Cioè la psichiatra chiamata dal tribunale non ha fatto alcun esame peritale su di loro, li ha solo sentiti informalmente. Cioè i bambini, di cui si dovrebbe avere massima cura, che sono al centro dell'attenzione di tutti, il cui superiore interesse dovrebbe essere appunto al cuore della vicenda, non vengono neanche ascoltati. Si passa così a trovarli, ci si fanno dire due cose e poi si decide di lasciarli separati dai genitori. È una bella cosa curiosa questa, ma insomma abbiamo a che fare con tre bambini che ormai sono da mesi e mesi e mesi separati dal padre e dalla madre, e li facciamo valutare persone che non hanno alcuna esperienza e che poi manco li considerano, peraltro persone che non hanno utilizzato una parte della letteratura scientifica, quella più recente, quella che dice che bisogna valutare le persone non sulla base del cosiddetto profilo personologico, diciamo così, cioè non sulla base delle loro inclinazioni, delle loro caratteristiche, perché se valutiamo ciascun essere umano sulla base di queste caratteristiche, allora dovremmo dedurne che praticamente nessuno è in grado di fare il genitore. Il problema non sono le caratteristiche di ciascuno, cioè se è uno un po' più rigido, un po' meno rigido, ha un bel carattere, un brutto carattere, ma il modo in cui questa persona interagisce con i propri figli è quello che va valutato, e nel caso dei Trevaglion non è stato fatto. E allora uno ci si chiede: come mai si produce una perizia con così tanta superficialità? Come mai non si tiene conto di tutte le osservazioni che hanno fatto fior di esperti in tutti questi mesi? Come mai non si è tenuto conto del fatto che una delle due esperte indicate dal tribunale pubblicava dei post su Facebook per insultare la famiglia Del Bosco? Io questa cosa me la chiedo e mi domando in che condizioni sia la giustizia minorile, visto che si è fatta tanta pubblicità attorno a questa famiglia e si pretende di rieducarla. Adesso i Trevaglio andranno nella nuova casa, continuano la casa individuata dal comune, continuano a chiedere che siano rispettati i loro diritti, ma a me sembra che fare delle valutazioni così superficiali non sia rispettare i loro diritti. E mentre noi ci occupiamo, in realtà sempre meno perché me ne occupo io, se ne occupa qualche altro, ma la gran parte dei media ormai un po' se l'è dimenticata questa famiglia, ebbene, mentre succede questa storia va avanti, c'è un'altra storia a Monteverde, a Roma, dove c'è una bambina, pensate, che era stata così lasciata alla mamma. Il padre, accusato peraltro sotto insomma un procedimento giudiziario per lesioni, uno che potrebbe addirittura essere effettivamente un violento, in ogni caso la bambina ne è spaventata, con lui non ci vuole stare. Bene, comunque il tribunale decide che questa bambina deve essere affidata al padre, nonostante le proteste del garante dell'infanzia, nonostante una movimentazione che c'è stata. Fortunatamente nel caso di questa bambina di Monteverde, che ha un po' scatenato insomma l'indignazione di tanti, si sono mossi addirittura degli esponenti del Partito Democratico. Io ne sono molto contento, mi dispiace che questi esponenti del PD non si siano mossi per la famiglia Del Bosco, anzi il PD si è mosso contro la famiglia Del Bosco, e mi dispiace che da Bibbiano in avanti proprio una certa parte di sinistra si sia opposta a fare delle modifiche alla giustizia minorile che renderebbero migliore la vita di tutti. Il problema è che quando ci sono di mezzi bambini bisognerebbe usare enorme cautela, e fino adesso mi sembra che qui non venga usata, mi sembra anzi che si usino queste storie quando fa comodo politicamente, e a finirci di mezzo sono le famiglie e i più piccoli.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
2: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
3: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano.
2: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri. Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima, che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
3: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
2: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale e oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
8: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Buongiorno, eccomi con voi 11.05. Iniziamo questa puntata di Next Economy per venerdì 22 maggio 2026. Cosa dico quando arriviamo più o meno al 20 di ogni mese? È già passato quasi anche maggio e l'estate è arrivata ormai, l'estate frizzantina calda e anche la situazione calda economicamente parlando appunto c'è sempre. Buongiorno, buongiorno, vedo già i vostri messaggi al 334 11 11 622. Parto da qui. Buongiorno Stefano che scrive: sono tutto orecchie. Benissimo, buongiorno anche a te, buongiorno a Jack Saglia in regia, buongiorno a Daniela Vindigni in redazione. Naturalmente fino alle 13 restiamo insieme, parliamo di questi mercati che oggi per quanto riguarda l'Europa iniziano positivamente, ma insomma ieri anche Wall Street ha chiuso in territorio positivo. Ci sono nuove dichiarazioni di Donald Trump, parleremo di truffe perché il venerdì abbiamo le nostre rubriche, la vostra voce, torneremo sul tema intelligenza artificiale e poi un po' di previsioni varie che arrivano sul futuro del nostro paese. Iniziamo con la prima canzone, direi. Allora, è la canzone di Bon Jovi e ci accompagna la nostra musica su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Buongiorno, 11:10 Next Economy, giornale radio, la radio libera di informare. Emanuela Donghi con voi fino alle 13. Allora, i mercati si muovono in territorio positivo quest'oggi. La chiusura di ieri di Wall Street è stata positiva, non eccessivamente brillante, però insomma gli indici principali statunitensi hanno chiuso rispettivamente il Nasdaq più 0,09, l'S&P 500 più 0,17, il Dow Jones più 0,55. Oggi l'Europa riparte con, diciamo così, uno spirito ottimista, poi vedremo anche quali sono le notizie che arrivano sul fronte Medio Oriente. Il FTSE MIB è a 49.397 punti ed è in rialzo dello 0,47%, il DAX è in rialzo dello 0,32%, il FTSE 100 dello 0,32%, il CAC di Parigi dello 0,25%, l'IBEX di Madrid guadagna lo 0,22%. Anche qui non è una situazione tonicissima, però insomma vedete, le borse mostrano, gli investitori mostrano questo ottimismo legato anche a questi progressi che si stanno vedendo, ascoltando nei colloqui in Medio Oriente, che sono indirizzati ad allentare le tensioni. Allora, le parti America e Iran restano comunque divise su questioni chiave, tra cui le riserve di uranio arricchito di Teheran e i proposti controlli nello stretto di Hormuz. Però Trump, anche appunto nelle ultime ore, ha detto che spera in questo accordo, che dovrebbe essere vicino. Appunto Khamenei, il tema dell'uranio, ha detto l'uranio deve rimanere in Iran, quindi ci sono ancora dei nodi da sciogliere, però insomma diciamo che anche Trump sta cominciando a manifestare un po' più di fiducia in questi accordi. Vedremo, anche se insomma tutto è ancora da capire, attenzione. Infatti è vero che le borse mostrano ottimismo, è vero che alcuni indicatori ci mostrano come si speri anche per chi opera nei mercati in un accordo, però i prezzi del petrolio rimangono ad esempio sempre molto alti, si sono stabilizzati, ma il Brent è a $105 al barile, il WTI a circa $98, quindi insomma leggermente sotto la soglia psicologica dei $100, ma rimangono comunque sempre molto elevati. Allora, abbiamo un'agenda ricca di appuntamenti macroeconomici oggi, giusto per mettere sul tavolo altri elementi di cui discuteremo tra poco con il primo ospite. Il PIL tedesco del primo trimestre 2026 su base tendenziale ha evidenziato un incremento dello 0,4 rispetto al più 0,3. Anche qui torniamo purtroppo al tema della crescita 0, ma insomma la Germania sotto osservazione perché arriva da anni di recessione, quindi con il segno meno, ma è in linea questo dato con il più 0,4 rilevato nel trimestre precedente. È attesa il lieve miglioramento anche la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di giugno. Questo indice che rileva la fiducia ha evidenziato un valore pari a meno 29,8 punti dal meno 33,1 precedente. C'è la proroga delle accise, si va verso la proroga delle accise, visto che abbiamo parlato del petrolio. Tra poco vi leggo cosa si sta studiando. Oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri, questa sera appunto dovrebbe arrivare anche la proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio, perché siamo praticamente prossimi alla scadenza. Ricordiamoci che nell'ultima proroga era stato confermato un taglio più pesante di 20 centesimi per il gasolio e uno più leggero di 5 centesimi per la benzina, fino proprio a oggi 22 maggio, quindi insomma stasera dovrebbero deliberare questo. Poi ci sono previsioni che ci parlano di uno shock energetico proprio per il blocco dello stretto di Hormuz, con le stime di crescita arrivate dall'Unione Europea che sono viste al ribasso anche purtroppo per il nostro paese, chiaramente. Allora, tra poco tutto questo sul tavolo e tutto questo da analizzare con il primo ospite. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622, e adesso ascoltiamo la canzone dei Maroon 5.

0: Allora, l'energia frena l'Italia, lo shock di Hormuz, quante volte l'abbiamo detto, riaccende l'inflazione nelle previsioni per ora dell'Unione Europea, perché il blocco dello stretto di Hormuz riduce i flussi di gas e petrolio e spinge il caro vita italiano al 3,2%. Queste le previsioni, ripeto. Bruxelles ha tagliato anche la crescita dell'Unione, peraltro, all'1,1 nel 2026. Diciamo che questo conflitto in Medio Oriente ha innescato una ondata di instabilità sui mercati energetici. Quindi la Commissione Europea, così come altri istituti e enti, hanno sono stati obbligati a rivedere le stime di crescita per l'anno in corso. Ribadiamo che cosa hanno messo nero su bianco: secondo le previsioni economiche di primavera, la chiusura dello stretto di Hormuz ha provocato un'interruzione dei flussi globali di petrolio, -15%, e di gas naturale liquefatto, -20%, con danni significativi anche alle infrastrutture di raffinazione. Quindi, per l'Italia questo scenario si traduce in un rallentamento della ripresa, il PIL fermo allo 0,5, un'inflazione che schizza al 3,2 a causa dell'impennata dei costi delle materie prime. Allora, pensate che tra il 27 febbraio, che è la vigilia delle operazioni militari contro l'Iran, e la fine di aprile 2026, i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio greggio del 65%, e naturalmente questa interruzione delle esportazioni di prodotti raffinati è stata particolarmente marcata. Questo si legge sempre nel documento, perché il Golfo rappresenta un polo di raffinazione difficilmente sostituibile nel breve periodo. Allora, e abbiamo sentito anche poco fa, prima di iniziare la puntata di Next Economy, nell'aggiornamento della redazione, che insomma la crisi rischia di diventare simile a quella precedente, a una crisi, insomma, addirittura si parlava della crisi appunto del 2018 e poi quella della crisi dell'Ucraina, insomma una crisi che, seppur con motivazioni diverse, rischia di farci tornare indietro, ecco, mettiamola così. Allora, buongiorno Davide Biocchi, trader, formatore, finfluencer. Buongiorno Biocchi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille, buongiorno Manuela.
0: Ecco, una crisi.
1: Sì. Ringrazio perché ho appena rivinto per la terza volta di seguito il premio per il miglior film influencer, quindi
0: lo
1: sono
0: so.
1: Molto contento.
0: Lo so, lo avrei detto io, per quello che io enfatizzo questo film influencer, anche perché nel panorama, così piccola parentesi che apriamo e poi torniamo sui temi di attualità, nel panorama degli influencer, quindi dell'informazione, quella fruibile, no, tutti i giorni, quotidianamente, dai social e non solo, che bisogna guardare con attenzione, non ci sono molte persone che danno un'informazione finanziaria da influencer, invece servono, cioè, insomma, io spero di diventare presto come lei, Biocchi.
1: Insomma, è una fatica, devo dire, perché si dedica tanto tempo non nel dare, ma nel preparare quello che si dà, perché comporta l'obbligo di rimanere sul pezzo sempre, però c'è dietro una grande passione che è un combustibile inesauribile e, diciamo, anche forse più efficiente di quel gas di cui si parlava poco fa.
0: Certo, assolutamente sì. Comunque, assolutamente, ha fatto bene a ricordarlo, l'avrei ricordato anch'io, quindi complimenti, perché non è facile, soprattutto con una materia di questo tipo, ne so qualcosa pure io. Allora, Biocchi, io ho letto sia le previsioni, che insomma non sono le prime che arrivano rispetto al futuro del nostro paese di crescita, ma anche dell'Eurozona, sempre se pensiamo, no, che questo conflitto possa continuare, dall'altra parte il mercato che guarda sicuramente a questo, ma non solo a questo, e che va. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Intanto Trump è tornato a essere abbastanza ottimista sulla riuscita degli accordi. A che punto siamo? Facciamo appunto un po' un riepilogo.
1: Dunque, sì, riepilogo lo facciamo, nel senso che dal punto di vista geopolitico, da una parte è cioè almeno a me da osservatore, no, vi era abbastanza chiara in testa l'idea che Trump voglia ottenere, ma che vorrebbe evitare. Per ottenere di, diciamo, fare qualcosa di più che non sia prendere un po' per il bavero e scrollare. Ecco, lui sta facendo questo, no, attualmente, che sono quelle azioni che fai per intimorire QB quanto basta la tua controparte, senza però dover di nuovo ricorrere, no, ad altre cose. Sappiamo tra l'altro che lui oramai, se dovesse di nuovo andare il contesto delle situazioni sì. per un certo verso avrebbe bisogno dell'appoggio del Congresso, cioè ha meno libertà di movimento rispetto a prima, senza delle autorizzazioni più grandi. Il problema però è che dall'altra parte trova persone, cioè non trova, ecco, lasciami dire, un colletto bianco che si spaventa, trova gente che vive la strada, che è capace per tradizione ultramillenaria di affrontare questo tipo di situazioni e che gli dice, se pensa di farla facile con noi si sbaglia. E qui è dove sta andando tutto per le lunghe, e sai che c'è, Manuela, i mercati se ne fregano e stanno andando
0: certo,
1: per un'altra
0: esatto.
1: strada.
0: Quale strada stanno seguendo principalmente? L'intelligenza artificiale, gli utili, i profitti, trimestrali, insomma, cerchiamo di capire ancora una volta.
1: Ma intanto il tema di fondo rimane l'AI, questa è stata la settimana del cosiddetto reporting, cioè la trimestrale di Nvidia è stata divulgata, certo. e dopo tanto tempo, per la prima volta un po' senza infamia e senza lode, è un po' più il momento delle trimestrali di tutti, quelli che fanno parte soprattutto del settore tech, e un po' meno quella delle big, ecco, se posso dire, no? Cioè ci sono tante aziende, mi viene da dire, emergenti, non so, Micron Technology, SanDisk, e come dire, la fanno un po' in barba ai cosiddetti hyperscalers, cioè che sono quelle aziende che devono creare questi ridondanti data center, che devono spendere. Cioè, da una parte c'è chi deve spendere molto e ne ha di denaro da spendere parecchio, uh-huh. e dall'altra parte sono quelli che sono lì ad aspettare, come uno che sta dietro il banco con la sua mercanzia esposta. Parliamo di memorie, parliamo di chip, parliamo, insomma, abbiamo un esempio anche in Italia. Io credo che un grafico impennato a rialzo come quello di STM sulla nostra borsa si veda di rado, insomma, perché è veramente in Europa, soprattutto
0: sì, sì,
1: in America
0: sì, sì.
1: queste cose succedono di più. E poi il mercato è già tutto buttato in avanti, no? Come si posso dire, vento in poppa e barra dritta a due fattori che sono nella stessa settimana, probabilmente, e cioè la Fed, la riunione della Fed, la prima con Kevin Warsh al posto di Powell, che sarà a metà giugno, e poi l'IPO di SpaceX, che promette di essere l'IPO dell'anno, insomma, credo non ci siano dubbi. E che secondo me, forse questa volta è più di tutto il resto, darà un'idea dello scenario e di quanto sì. il mercato è ancora pronto ad assorbire, disposto a credere nel sogno americano, pronto anche ad accettare del grasso che cola, se posso dire.
0: Sì,
1: no?
0: Però rischia di essere veramente un sogno, perché poi quando leggiamo, no, lo so che abbiamo già spiegato mille volte, l'abbiamo fatto anche adesso con lei, quanto ci sia differenza di analisi se pensiamo all'economia reale e ai mercati, però insomma rischia di diventare tutto solo un sogno se poi le previsioni che ci sbattono in faccia sono quelle, per esempio, della Commissione Europea, di una crescita che sarà veramente risicata e assolutamente, peraltro, che potrebbero anche peggiorare. Però insomma è chiaro che usiamo il condizionale, però insomma il sogno dove sta poi? Cioè sì, ripeto, rimane un sogno, la realtà dove sta?
1: Sta che noi dobbiamo distinguere, perché noi ci definiamo il mondo occidentale, dove noi ci vediamo noi, l'America, insomma questa parte del globo, ma in realtà l'Europa e l'America viaggiano palesemente su binari diversi. Si pensi solo alla loro indipendenza energetica, anzi addirittura loro si sono trasformati in player nella fornitura dell'energia, non dimentichiamoci il gas naturale liquefatto, ma adesso anche il petrolio, e noi invece che siamo fondamentalmente molto dipendenti dall'energia, perché siamo anche impegnati in una transizione green che però richiederà molto tempo.
0: Ma certo.
1: E quindi siamo, ecco, e devo dire che questo si vede anche nei mercati. La borsa italiana sta nettamente facendo meglio, per esempio, della borsa tedesca. E questo perché? Perché pensiamo sempre al banco del magazzino, dove c'è chi vende e chi compra. Allora, noi abbiamo in borsa quotate quelli che vendono l'energia, vendono i servizi, come le banche, vendono i servizi assicurativi, e questa roba sta funzionando, sta andando bene, ci sono anche degli aumenti, però sono quasi cose irrinunciabili, e quindi queste aziende vanno bene, la nostra borsa ne beneficia. In Germania, per esempio, in borsa c'è anche molta industria pesante, che in questo caso invece è cliente di quel magazzino, perché va lì a comprare l'energia, a comprare i servizi assicurativi, a comprare i servizi bancari. Basti pensare quanto costano le assicurazioni per passare dal Golfo Persico, quanto è aumentato il costo dell'energia, e si capisce perché la borsa tedesca sta facendo meno bene. In più, Ieri ci sono stati i cosiddetti PMI, cioè gli indici sulla fiducia dei direttori d'acquisto, e noi abbiamo visto che mentre in Germania comunque la manifattura è un po' in difficoltà, ma i servizi tengono, abbiamo visto il titolo SAP che è tornato di nuovo un po' a salire dopo una discesa feroce. Ma chi è in vera difficoltà in Europa è la Francia. La Francia ha il settore produttivo, il settore dei servizi, hanno fatto proprio un salto carpiato, passando dalla fase espansiva, opinione dei direttori d'acquisto, quindi visto dall'interno, alla fase di contrazione. E questo è lo scenario peggiore che abbiamo visto in Europa, peggiore anche di quello che c'è in UK, che sta vivendo anche lei i suoi problemi, che ha un PIL che cresce pochissimo, che però magari sta grattando il fondo del barile. Mentre noi sembra che ancora stiamo cercando di trovarlo.
0: Infatti, è vero, cioè siamo sempre un po' in cammino nel buio noi, no? Nonostante poi si cerca di tamponare qua le situazioni. Quindi compito difficile, abbiamo davvero 40 secondi, compito difficile in tutto questo per le banche centrali. Lei ha ricordato che giugno sarà la prima riunione di Kevin Warsh dopo Jerome Powell, tutti i riflettori saranno puntati lì, immagino, no, Biocchi?
1: Ovviamente funge un po' da calamita, no? Si può dire così, no?
0: È un
1: magnete che attira, e questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che pian piano che noi ci avvicineremo a questa scadenza, che abbiamo detto è importante, si subirà un po' quell'effetto di risacco, un po' un risucchio come quando quello che fa l'onda quando poi torna indietro, no? Quindi può darsi che ci sia un momento, e lo è tra l'altro questo, in cui i mercati faranno un po' poco, perché sono tutti lì che non guardano all'oggi, ma guardano al breve, 10 giorni, e quindi proiettandosi là dicono vabbè, oggi ok, ma io guardo già là, ok?
0: Eh sì, guardo già là. Insomma, noi cerchiamo sempre di tenere alto lo sguardo per questo. Intanto grazie Davide Biocchi, il nostro finfluencer di fiducia, lo posso dire Biocchi? Sì, è il nostro finfluencer di fiducia.
1: Sì.
0: Perfetto, grazie, l'aspettiamo presto.
1: Grazie.
0: Naturalmente tutti i nostri ospiti sono disponibili, insomma, attraverso i social a dialogare con voi compatibilmente con i loro impegni, ma insomma poi regolarmente intervengono in Next Economy, sperando insomma anche a mia volta di darvi appigli sempre più utili. Allora, tra poco noi torniamo, ci sono anche altri messaggi che si agganciano a ciò che Davide Biocchi ci stava dicendo, li ascolteremo nel corso della puntata. Facciamo una breve pausa e poi torniamo con tante notizie qui con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Eccomi ancora con voi, buongiorno a Luca, buongiorno Gabriele, state mandando messaggi vari che ovviamente mi tengo qui perché in parte salutarci, insomma, che è sempre bello, poi date sicuramente dei pensieri, formulate dei pensieri che servono sempre, io lo dico, anche se magari non riusciamo ad approfondire tutte le questioni che mandate, però insomma sono sempre utili e quindi continuate a stare con noi e se potete, se volete, comunicate al 334 11 11 622. Allora, tra poco noi torniamo con altre notizie, andiamo a vedere ancora i mercati, vi racconto un po' quello che succederà nel resto della puntata di Next Economy, sicuramente poi insomma, torneremo anche, come ha detto il mio ospite all'inizio, sul tema intelligenza artificiale. Perché? Perché in questi giorni siete intervenuti tantissimo sui rischi e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale, quindi abbiamo pensato, così vi do subito uno spoiler della puntata, di concentrare un po' le considerazioni nella vostra voce, rubrica che come sempre ci accompagna il venerdì nella seconda ora. Prima ascoltiamo la canzone dei The Weeknd, Cry For Me. 334 11 11 622 per scriverci, se volete parlarci non abbiate timore, ditelo. Jack Saglia in regia vi metterà in contatto con me in studio. A tra pochissimo.

0: Buongiorno Manuela, a mio avviso è vero che siamo impegnati in una transizione green, ma è anche vero che siamo stati lenti e ci siamo veramente come europei impiastrati, per non dire infangati, in una burocrazia senza fine, veramente. Vedo per esempio il mercato agricolo in cui per esempio in Italia si dice appunto made in Italy, ma nel frattempo abbiamo delle regolamentazioni molto stringenti con costi elevati per noi e arrivano prodotti extra UE che non hanno neanche minimamente i controlli che abbiamo noi, quindi secondo me non è che noi e gli Stati Uniti viaggiamo su binari diversi, il fatto che gli Stati Uniti viaggiano e noi siamo fermi e non siamo ancora arrivati in stazione, secondo me.
1: Grazie Stefano, questo è il messaggio di Stefano al 334 11 11 622. Beh, questa burocrazia ma va, cioè lo dico per accompagnare, per seguire il ragionamento di Stefano, non solo per quanto riguarda la transizione green, ma che ci blocca in tutto e per tutto. Infatti lo diciamo sempre, abbiamo tanti problemi in Italia, ma sono tutti collegati e fanno capo proprio alla macchina amministrativa pesantissima. Non possiamo competere con chi va più snello nelle cose, no? Io lo dico sempre, la metafora migliore è quella di una corsa. Io e Jack partiamo dallo stesso punto. Jack, non so chi sia più veloce ad andare di corsa, ma sicuramente so chi andrebbe più veloce se, ad esempio, io mi metto sulle spalle uno zaino da 30 kg e tu non hai sulle spalle niente. Chi va più veloce? Jack Saglia. Sempre io, dici, no vabbè, poi quello sarebbe un miracolo, però è per dire che se sarebbe una competizione sleale, no? Cioè è una competizione sleale, ma che ci faccia, cioè, siamo noi che la facciamo questa competizione sleale, perché se non siamo in grado di snellire la macchina burocratica, e beh, ci tiriamo la zappa sui piedi. Qui nessuno, no, ha la colpa di una macchina che non riusciamo a far funzionare, cioè, e quindi tutto poi di conseguenza non va, e questo è chiaro. Allora andiamo a vedere due notizie, poi ci buttiamo sull'argomento prossimo, che ha a che fare peraltro con le truffe, perché abbiamo la nostra rubrica fuffa uguale truffa. Prezzi della benzina, allora relativamente ai dati che sono stati dati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,966 euro al litro per la benzina, 1,974 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,051 euro al litro per la benzina, 2,064 euro al litro per il gasolio. Lo dico perché c'è attesa oggi per il Consiglio dei Ministri, che ci sarà questa sera, dovrà prorogare fra le altre cose il taglio delle accise su benzina e gasolio, ormai prossimo alla scadenza dopo la proroga dello scorso 2 maggio. Nell'ultima proroga era stato confermato un taglio più pesante di 20 centesimi per il gasolio, uno più leggero di 5 centesimi per la benzina, fino a oggi 22 maggio. Allora il taglio, andiamo a vedere un po' anche quanto vale, vale circa 1 miliardo per ogni mese di proroga, finanziato in parte attraverso l'aumento dell'IVA sui carburanti ed è ormai in vigore dallo scorso 19 marzo. Allora, il rinnovo della misura rappresenta un sostegno cruciale, importantissimo per le famiglie, per il settore dei trasporti e quello agricolo. Ecco, visto che peraltro poco fa il messaggio si concentrava sul tema anche dell'agricoltura, è stato confermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha partecipato al Festival dell'Economia di Trento che è in corso in questi giorni. Giuseppe da Milano, buongiorno. Per capire dove sta l'Europa, scrive, con intelligenza artificiale elettrico basta pensare al Covid, l'Europa non ha prodotto un vaccino, è totalmente dipendente da USA. Beh, questo è un altro problema al di là dei vaccini, ma la dipendenza, lo diciamo, è quello che spesso sempre ci blocca ulteriormente. Ma pensate voi, no, tutti questi elementi combinati. Beh, però anche lì, cioè, se noi pensiamo alla nostra dipendenza da altri paesi, ci ributtiamo inevitabilmente sul tema della burocrazia, perché a volte non è magari la mancanza di volontà, no, che ci porta a non accelerare i processi. Magari noi sappiamo che dobbiamo fare qualcosa e però per farlo ci vogliono anni invece dovremmo metterci mesi, non lo so, adesso sto dando dei riferimenti temporali a caso. E quindi anche lì, perché non siamo riusciti nel corso del tempo a essere indipendenti? Sicuramente c'entra anche la burocrazia, la macchina amministrativa, che è lentissima, mentre altri paesi vanno più veloci di noi. E poi diciamo, come mai gli altri sono più virtuosi e noi no? Ci rispondiamo da soli praticamente. Abbiamo un altro messaggio, lo possiamo ascoltare? Non so di chi sia questo messaggio, di Luca, però è un po' lunghetto, magari rientriamo un po' prima, però ascoltiamo anche Luca, eccolo qua.
2: Io sono assolutamente convinto che un'economia energetica green si può sviluppare soltanto aiutando tutti i privati che hanno delle superfici utili ad autogenerare e autogestirsi la produzione di energia elettrica, intervenendo soltanto come tampone in caso di necessità. E già per fare questo servirebbero delle centrali nucleari non indifferenti come numero e come produzione di energia elettrica. Stiamo ancora disquisendo sulle possibilità burocratiche di determinazione dei luoghi adatti per creare queste centrali nucleari. Non stiamo andando da nessuna parte, perché nel frattempo altre nazioni le stanno sostituendo con centrali di nuova generazione, altre nazioni stanno...
1: E allora grazie Luca, vedi, alla fine io non avevo ascoltato il tuo messaggio e l'ho detto poco fa, il problema è che non riusciamo a creare cose, a essere indipendenti, proprio perché c'è la burocrazia, non riusciamo a fare nulla. Allora ci sono altri messaggi, tra poco ritorno ancora da voi, peraltro dopo le 12 ci sarà la rubrica La Vostra Voce, è vero che tratteremo il tema dell'intelligenza artificiale, però come ben sapete La Vostra Voce è un contenitore delle vostre domande, dei vostri dubbi, delle vostre richieste, delle vostre riflessioni. Allora 334 11 11 622, grazie anche a Jack Saglia che mi sta informando su tutti, sono tanti messaggi oggi, vediamo di dare seguito poi a ogni vostro pensiero. Allora ascoltiamo la canzone di Britney Spears. Mamma mia, da quanto non sento questa canzone. Avrei anche un aneddoto da raccontare su questa canzone, ma non lo farò.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: E mentre ci sono apprezzamenti per la canzone di Britney Spears, forse l'ho lanciata anche con particolare enfasi, sì, vabbè, chi mi dice si può ballare, chi mi dice la mia gioventù, bello, bello, vabbè, la nostra musica comunque è sempre bella e anzi ringrazio chi si occupa di questo tutti i giorni. E poi qualcuno dice, vabbè, ma non puoi tenerci sulle spine, ora vogliamo sapere l'aneddoto sulla canzone. Vediamo, ragazzi, voi seguitemi magari, ma poi ve lo dirò. Mi fa piacere che siate incuriositi dalle mie parole, ma cavolatina, però che riguarda insomma la me di un po' di anni fa, mettiamola così, lancio così dei piccoli indizi. Allora, grazie, siete davvero carini, simpatici, oltre che utili per la nostra trasmissione, ma abbiamo già, insomma, siamo già entrati nel mood di fuffa uguale truffa, la nostra rubrica del venerdì dedicata alle truffe finanziarie. Peraltro questa mattina mi sono arrivati altri profili fake, continuano a creare profili col mio nome, non vi fidate, io ne ho solo uno su Instagram e sugli altri social non ne apro, quindi se vi arrivano richieste di amicizia non sono io, anzi segnalatele, ma insomma è una cosa che ormai fa parte della quotidianità, dobbiamo saper gestire. Allora, buongiorno Daniele Pistolesi, sto parlando troppo, presidente e fondatore AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno,
1: buongiorno
2: a tutti.
1: Buongiorno, e saluto anche Laura Arena, avvocato del team legale di AFUE, che è con noi. Buongiorno avvocato.
3: Buongiorno agli ascoltatori e grazie per l'invito.
1: Buongiorno, grazie a lei. Daniele, oggi parliamo delle truffe sugli investimenti immobiliari. Allora, raccontaci un po' da dove partiamo.
2: Ma guarda, parliamo di investimenti proprio proposti nel settore immobiliare che in realtà, a dirla tutta, erano in voga negli anni a cavallo, diciamo, del 2010. Ovviamente mi riferisco alle proposte di investimento truffaldine. Del resto, anche se ricordi, la mia storia vuole che AFUE nasca proprio dalla maxi truffa Puerta,
1: certo,
2: Azul, che era proprio una truffa immobiliare con un resort fantasma nei paesi offshore e via dicendo. Ma tornando a noi, comunque, nello specifico, in questi anni sono tornati di moda questi investimenti immobiliari truffaldini, probabilmente perché il settore immobiliare ha ancora una sua attrattività, venduto come un settore sicuro, no? Quando si dice il caro vecchio mattone, no? per investire, tanto per intenderci, ma di fatto poi si tratta di truffe vere e proprie, ben architettate, e che spesso e volentieri si sviluppano dall'Italia poi verso l'estero, quindi con la necessità poi da parte nostra di agire anche fuori Italia,
1: sì,
2: dal punto di vista legale.
1: Ecco, oggi di che caso parliamo, Daniele? Così poi vado subito dalla nostra gentile ospite.
2: Sì, parliamo della società Alcyon Loan Note, una società che inglese, appunto, che ha fatto parecchi investimenti.
1: Eh sì.

0: immobiliari qua in Italia e ha arrecato danni per milioni di euro.
1: Mm-hmm. È una truffa finanziaria piramidale, vero? Internazionale, peraltro, quindi capiamo un po'. Allora, avvocato Arena, lei che fa parte del team legale AFU, ha seguito questo caso. Appunto, società, giusto per ribadire, che proponeva investimenti in immobili di prestigio e che si è rivelata, come già anticipava Daniele, una truffa per tantissimi investitori. Peraltro hanno perso anche somme molto importanti, se non erro, adesso ce lo dirà lei. Allora, ci racconti un po' come operava questa società e cos'è successo? Facciamo un po' un riepilogo.
2: Sì, intanto rinnovo il ringraziamento per l'occasione di poter fare informazione su questa vicenda. Le società di cui parliamo sono società riconducibili al gruppo Elson, che si presentavano come un gruppo operante nel settore turistico di lusso e nei casi di cui ci siamo occupati facevano riferimento alla realizzazione di uno château di lusso, lo Château La Caline, situato in Francia, in cui veniva prospettata la realizzazione di un resort esclusivo con campi da golf, spa, ville di lusso e attraverso società registrate sia nel Regno Unito che in Francia, fra cui HR Notte SPV e ASAS Elsion Retreat. Gli investitori ricevevano attraverso promotori finanziari una documentazione contrattuale che appariva molto ben strutturata. Cioè, presentavano, proponevano quindi un modulo di adesione, di prenotazione dell'investimento, veniva poi fatta sottoscrivere un acquisto di quote e il contratto di investimento e di prestito, parliamo degli anni fra il 2018 e il 2022, proponeva l'indicazione delle somme investite con relative ricevute di pagamento dei bonifici e le modalità di rimborso, ponendo un rendimento annuale che partiva da un iniziale 12% annuo fino ad arrivare a un 17% annuo, con prospettive di rivalutazione del capitale nel tempo.
1: Sempre in crescita, quindi, no? Li davano questi rendimenti.
2: Sì,
1: okay,
2: sì.
1: Okay.
2: Perché adesso capiremo il perché di questo incremento. Perché il problema è che col passare del tempo gli investitori hanno iniziato, inizialmente hanno ricevuto i loro interessi per circa due annualità, quindi 18, 19, 20, poi dal 2021 sono iniziati i problemi e quindi non hanno più ricevuto né gli interessi né tantomeno gli investimenti della somma iniziale. Partiamo da una somma di 25.000 euro fino ad arrivare a 300.000 secondo le nostre, i nostri casi. E dall'analisi documentale e dalle testimonianze quindi poi abbiamo rilevato una serie di anomalie, sia che con rilevanza penale che fallimentare, quali frode aggravata, con profili anche internazionali, vista la transnazionalità delle due società coinvolte.
1: Certo. Senta, gli investimenti dei suoi clienti, avvocato, sono stati anche di centinaia di migliaia di euro. Allora, ho davanti a me anche le cifre che mi ha fornito Daniele, in alcuni casi singolarmente anche superiori ai 300.000. Quindi lei me lo conferma, volevo proprio questo, ma la fase diciamo legale, cioè come si è mossa legalmente, ci sono state diverse fasi, insomma da dove è partita? Perché quando parliamo di cifre così enormi, insomma, ecco, la domanda sorge spontanea.
2: Allora, in una prima fase abbiamo scelto una linea prudente e costruttiva prima di procedere penalmente. Io ho avviato delle lunghe trattative durate diversi mesi direttamente con l'amministratore delle società, Robin Barford, cercando di ottenere delle soluzioni transattive ed in effetti così è stato. Nel 2025 infatti siamo riusciti ad ottenere dei piccoli rimborsi parziali, però fino al maggio 2025. Poi da luglio 2025 la società non è stata più in grado, non ha più voluto comunque rispettare gli accordi fatti. Quindi io mi sono mossa abbiamo prima notificato due diffide, una nel Regno Unito e una in Francia, dove avevano sede legale rispettivamente gli uffici dell'Archon Retreat e dove era sede del resort La Caline. Nessuna di queste due diffide è stata notificata proficuamente perché abbiamo trovato nel settembre 2025 sia gli uffici chiusi sia il resort chiuso. Lì quindi ci siamo allarmati e sì, abbiamo compreso che bisognava intraprendere tempestivamente delle azioni penali in tutti e due i paesi. Quindi abbiamo proposto quindi due querele, una in Francia e una nel Regno Unito. Nel frattempo siamo venuti a conoscenza che il resort La Casina era stato sottoposto a sequestro penale dall'autorità giudiziaria francese. Quindi ritengo sia stato fondamentale intervenire tempestivamente a livello penale, perché in vicende di questo tipo il fattore tempo è decisivo, sia per individuare eventuali patrimoni.
1: Se no si disperdono, no? Tutte le cose si disperdono,
2: sì,
1: se non si interviene subito.
2: In questo
1: e poi,
2: caso, sì? In caso di indagini transnazionali, abbiamo potuto promuovere un coordinamento fra le diverse autorità investigative europee e internazionali.
1: Certo, perché poi, essendo internazionale, ci voleva la sinergia, no? Tra tutti coloro,
2: sì,
1: che stavano. Quello. E quindi, se si fosse aspettato di più, non si sarebbero ottenuti chiaramente i risultati. Senta, peraltro è stato arrestato il vertice dello schema piramidale, ma
2: sì,
1: insomma, un articolo uscito qualche giorno fa, qualche settimana fa, nelle scorse settimane, ecco, possiamo dire che questo è il frutto anche del suo lavoro, e come può in questo momento aiutare le vittime a ottenere indietro i risparmi, perché poi è quello il punto, no? Oltre ad aver individuato, sì, il tempo, aver agito tempestivamente, ora c'è tutta la fase di recupero. Come fare?
2: Sì. L'articolo a cui fa riferimento è quello pubblicato dal quotidiano francese Le Parisienne del 4 di maggio, che conferma che le autorità francesi stanno approfondendo questa vicenda, che sta assumendo delle dimensioni molto rilevanti, perché sembrerebbe coinvolgere investitori per milioni di euro e numerose vittime internazionali. Io stessa sono in contatto con truffati, investitori, oggi possiamo dire truffati, dalle società facenti riferimento a Robin Bufford e Alan Beard, quindi gruppo Alson, dalla Francia, dal Regno Unito, dall'Irlanda, dalla Grecia, da Cipro, dall'India. Posso dire quindi che il lavoro svolto dal nostro team attraverso le denunce presentate in Francia e nel Regno Unito ha certamente contribuito ad accendere l'attenzione investigativa sul caso e anche a definire la portata internazionale di questa complessa
1: vicenda. Certo, ma come tutte le cose, se si accendono i riflettori su una notizia, su una questione, su un argomento, e poi è ovvio che a un certo punto, no, scatta quel meccanismo che aiuta ad accelerare. Allora Daniele, grazie intanto, avvocato Daniele, torno da te.
2: Grazie a lei.
1: Grazie, siamo nelle battute finali, però questa vicenda mette in luce come AFUE possa operare anche all'estero, no? Ce l'ha detto l'avvocato e quindi questo è importante, l'avvocato Arena, e anche quanto sia facile cascare in situazioni immobiliari che si rivelano truffe. Ci sono anche un po' di messaggi degli amici che dicono sì, si leggono annunci strani ogni tanto, insomma, vero, è così? Cioè bisogna agire come, Daniele?
0: Ma guarda, in questi casi spesso si deve agire appunto sull'estero, e ciò è possibile grazie alla rete di rapporti che sicuramente i nostri legali creano con colleghi residenti nel paese di turno dove si deve agire. In questo caso appunto, come ha detto l'avvocato, Francia e Regno Unito. Ma è un lavoro comunque difficile di coordinamento, ma ciò dimostra che si possano avere risultati anche agendo dall'Italia. Quindi deve esserci il messaggio di speranza per chi subisce una truffa con base all'estero. Per quanto riguarda le truffe immobiliari, questa è molto rilevante, ma ce ne sono tante, tante, tante altre, spesso su Dubai, che
1: ecco, l'hanno segnalato, guarda,
0: è inflazionata, sì,
1: esatto,
0: anche stancata un pochino ormai, però è sempre attrattiva, ma anche qua in Italia.
1: Infatti mi scrivono per non parlare delle centinaia di immobili con inserzioni di vendita a Dubai, per esempio, me l'hanno segnalato,
0: esatto,
1: prego Daniele. Sì.
0: Esatto, sì, sì, e poi in Italia ci sono dei filoni di truffa molto importanti in ambito immobiliare, che vengono però mascherate da crowdfunding, quindi raccolte fondi per progetti in Italia che poi mai verranno realizzati. Quindi insomma ce ne sono tante, facile cascarci, ma come sempre se ci si prende un po' di tempo per chiedere a dei professionisti o per fare qualche banale ricerca anche su internet, si riesce a capire appunto e ad evitare di cascare in queste truffe. Uh-huh. Vale sempre la solita regola.
1: Allora, poi Luca scrive, no? Mi dice: se il gruppo si scrive Archon, A-R-C-H-O-N, ricordo di aver schifato quegli annunci letteralmente a pelle. No, si scrive Alcyon, H-A-L-C-Y-O-N, quindi evidentemente quello che leggevi tu era un'altra truffa, non lo so, ci saranno dei gruppi, no, questo non so ovviamente dire a che annunci si riferisce il nostro amico, però non è quello di cui stiamo parlando noi. Allora, va bene, insomma, Daniele, il suggerimento è sempre lo stesso, insomma, non caschiamo in queste truffe, chiediamo, 20-30 secondi ancora su questa chiusura, Daniele.
0: Non ho capito che mi è andata via la linea.
1: I soliti accorgimenti quali sono? 30 secondi.
0: Sì. I soliti accorgimenti sono: non farsi mai prendere dalla fretta quando abbiamo una proposta di investimento, soprattutto se è online, prendersi una pausa, respirare, rendersi conto che se è troppo bello 90 su 100 non è vero, quindi se vengono proposti dei rendimenti a doppia cifra, ad esempio anche annuali, non è possibile, perché un titolo di Stato rende il 2-3%, non è possibile che vi offrano il 100% in un anno. E chiedere sempre, non avere paura di chiedere. Se poi si casca nella truffa, perché può capitare a tutti, a differenza di quello che uno può pensare, a me non capiterà mai, non è vero, può capitare a tutti, sempre denunciare e mai vergognarsi di farlo.
1: Esatto, questo, mai vergognarsi, bisogna vergognarsi di altre cose, non di denunciare anche qualcosa in cui pensavamo di non cascare. Allora, grazie Daniele, ovviamente ci sentiamo la prossima settimana, grazie avvocato Laura Arena per essere stata con noi, per averci raccontato nel dettaglio anche come è stata gestita questa situazione. Avvocato del team legale AFUE, afue.it è il sito di riferimento per avere contatti diretti. La linea va alla redazione, poi leggo, magari riprendiamo alcune vostre considerazioni che state facendo al 334 11 11 622. Tra poco torniamo con la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russa russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: Eccomi con voi, seconda ora di Next Economy e ultima ora della settimana conclusiva, e proprio per questo nella seconda ora, il venerdì, abbiamo anche la nostra rubrica La Vostra Voce tra poco, quindi riassumiamo un po' i punti e gli argomenti che hanno attirato di più l'attenzione nella settimana in corso. Ovviamente non tutti, perché poi quelli li affrontiamo nuovamente in ogni singola puntata, però ci piace insomma anche chiudere la settimana con voi e con quello che ci dite. Poco fa peraltro avete partecipato molto a questa, la rubrica nostra solita fuffa uguale truffa. Il cervello è la materia più costosa, non il petrolio, scrive Giuseppe. È vero, perché con le truffe bisogna attivare il cervello, ragazzi, è chiaro. Poi si può incappare perché insomma non siamo macchine, no? Siamo vulnerabili, magari più vulnerabili in certi momenti, in certi periodi, però poi insomma fermiamoci un attimo a ragionare, anche se tutto va veloce, anche se siamo presi dal panico. Cioè io per esempio sono una persona molto ansiosa, però quando devo decidere mi devo fermare un attimo, perché se prendo le decisioni in quel momento probabilmente le sbaglio, no? E un po' vale per tutti. Quindi adesso ovviamente quando si incappa in una truffa probabilmente ci sono dei meccanismi ancora più forti, però ecco, sicuramente se ci fermiamo e riflettiamo magari qualche truffa in più riusciamo a sventarla. Poi anche Luca dice: non vorrei diffamare qualche incolpevole, ma no, non hai diffamato nessuno, ti sei ricordato male il nome della società che hai citato, e io infatti l'ho detto, non so di chi stiamo parlando, a volte si sbaglia, no? A vedere e a ricordare i nomi, perché si riferiva a degli annunci che ha visto di una società che non era quella di cui stavamo parlando, magari non esiste neanche, non lo so. Vabbè, comunque grazie a tutti voi per i vostri messaggi. Tra poco ripartiamo con qualche notizia, andiamo a vedere anche cosa sta succedendo sui mercati finanziari e poi andiamo con La Vostra Voce. Questa intanto è la canzone di Olivia Rodrigo, l'ascoltiamo insieme, poi vi inviterò anche ad andare sul nostro sito, cominciate a aprirlo, giornaleradio.fm.

Allora, caro Jack, continuano a chiedermi il mio aneddoto su Britney Spears. Allora, facciamo così, nell'ultima mezz'ora lo raccontiamo, così almeno stiamo ancora un po' insieme, ci dedichiamo alle notizie, poi prima di salutarci, visto che anche venerdì si alleggeriscono i toni, anche se poi, insomma, per quanto riguarda la fine della puntata di Next Economy, poi le nostre notizie continuano, ve lo svelo. Grazie, comunque, mi fa piacere che siate così partecipi anche di cose, insomma, un po'. Più importante parlare di educazione finanziaria, però adesso mi metto più seria. Allora, detto questo, vi dicevo, andate nel nostro sito, sul nostro sito giornaleradio.fm, perché ogni giorno c'è una domanda che vi rivolgiamo, la vostra opinione, quella di oggi è la seguente, ovviamente potete votare sì, no. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea, prima ancora della sua piena adesione definitiva. Ecco, questo è importante, eh? Tra l'altro Merz chiede che all'Ucraina venga anche applicata la clausola di assistenza inserita nell'articolo 42.7 del trattato, cioè quella che prevede una tutela reciproca dei paesi membri nel caso di un'aggressione militare. Vi sembra un'idea azzardata? Sì, no, quindi entrambi i punti. Grazie per vostro parere, perché sapete che è sempre importante. Allora andiamo a vedere, tanto i mercati sono positivi, le borse europee continuano la loro mattinata in territorio positivo, il nostro FTSE MIB è a 49.509 punti, a più 0,69%. Volevo salutare anche Vincenzo, che ci mette dei dati che arrivano dal Sole 24 Ore. In Italia stanno tutti una meraviglia, questa è la premessa sua. Non si lamentano le comunità straniere, figuriamoci gli italiani. I nonni hanno lasciato ricchezza ai nipoti e per i prossimi 50 anni, quindi hai voglia a spendere. La ricchezza italiana negli ultimi 10 anni è passata da più o meno 4.000 miliardi di euro a 6.000 miliardi. No, ti dirò di più, la ricchezza è anche più elevata, però non è che questo ci deve far pensare che chissà quanto possiamo vivere di rendita, perché non è proprio così. Intanto la ricchezza netta delle famiglie italiane ha superato gli 11.000 miliardi di euro, la sola componente finanziaria è vicino ai 6.000 miliardi, però dobbiamo considerare tutto: l'inflazione, il costo della vita, la concentrazione dei patrimoni, questo è un punto assolutamente fondamentale, e il quadro reale, che risulta sicuramente un po' più complesso, non è che è solo la cifra che dobbiamo considerare. Per esempio, intanto, perché dicevo importante la concentrazione dei patrimoni, perché una quota significativa della ricchezza che è detenuta dagli italiani, quindi dal totale del paese, è detenuta da una percentuale minoritaria di famiglie, quindi è una ricchezza che si è concentrata e che ha creato disparità e differenze, disuguaglianze. La disuguaglianza, se si amplia, cioè la fetta della disuguaglianza, se si amplia, è molto più importante e incisiva poi in quella che è la struttura e il sistema paese, no? Piuttosto che quanta ricchezza hanno poche famiglie, quindi questo è fondamentale. Poi in realtà, appunto, come dicevamo, il potere d'acquisto, l'inflazione, bisogna considerare anche questi elementi macroeconomici che andiamo a considerare ogni giorno anche quando raccontiamo le notizie. Il potere d'acquisto, per esempio, in termini reali, a causa proprio dell'inflazione, ha portato ad avere un patrimonio delle famiglie che risulta inferiore rispetto ai livelli del 2021. Quindi, anche se abbiamo ricchezza, intanto dobbiamo metterla a confronto con gli anni precedenti e con la prospettiva futura sulla base di quello che è cambiato a livello sistemico. Ora, giusto per dare dei punti precisi. E poi non dimentichiamo anche che non è, vabbè, poi le grandi famiglie, quelli che hanno dei patrimoni importanti, sicuramente il denaro lo investono, però molto spesso noi parliamo di anche situazioni normali, quindi non di ricchezza estrema, quindi di denaro che viene però conservato nei conti correnti e che nel periodo caratterizzato da inflazione come quello che abbiamo vissuto e che rischiamo di vivere ancora per le prospettive legate al Medio Oriente, beh, è denaro che viene mangiato via. Quindi se noi abbiamo una ricchezza la teniamo lì, ma se non facciamo qualcosa questa ricchezza evapora. Quindi in realtà, anche se i nostri nonni, come dice Vincenzo, come diciamo sempre anche noi molto spesso, ci hanno lasciato appunto questa ricchezza, attenzione, perché non è che possiamo campare ancora chissà per quanto se non si interviene e se non si dà valore a questa ricchezza. Vabbè, comunque questo è un argomento molto importante. Vincenzo, grazie mille per avercelo riportato all'attenzione, e ne parleremo, anzi lo segniamo subito. Allora andiamo ad ascoltare la prossima canzone, no? Quella dei Depeche Mode, e poi la vostra voce. Vedete che abbiamo già inaugurato, adesso ho risposto io dando qualche numero, però tra poco
andiamo anche a parlare di tanti temi e soprattutto di un tema, quello legato all'intelligenza artificiale, con l'ospite che risponderà al 334 11 11 622. Voi potete sempre scriverci. Allora, intelligenza artificiale è il solito dilemma. Mettiamo sulla bilancia le opportunità e i rischi, dove pende di più, anche sulla base delle nostre conoscenze, perché siamo noi a dirottare, no? Rischi e opportunità, come tutte le cose.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: E questa è sempre la premessa, indipendentemente dall'argomento che andiamo a affrontare. Buongiorno, per la vostra voce oggi con noi Tommaso Greco, cofondatore di Adesso. Tommaso, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Buongiorno, allora oggi parliamo dell'intelligenza artificiale che può, secondo molte persone, arrivare a togliere lavoro oppure, secondo altre, può creare davvero nuove opportunità. Io dicevo, mettiamo un po' sui due piatti della bilancia rischio-opportunità analizzando la situazione. Intanto 334 11 11 622 per scriverci. Daniela Vindigni è andata per la strada a chiedere varie opinioni, sentiamole.
3: Hai paura che l'intelligenza artificiale possa togliere lavoro oppure pensi che possa creare nuove opportunità?
4: Sicuramente l'effetto dell'intelligenza artificiale sul lavoro sarà misto. Alcuni ruoli verranno ridotti, altri trasformati. Potranno anche nascere nuove attività e professioni. Diciamo che viene molto utilizzata nei compiti d'ufficio, nel supporto di base dei customer, traduzioni semplici, attività di programmazione, e quindi magari lì potrebbe anche togliere un pochino di lavoro chi magari prima faceva le cose a mente, a mano, come anche i traduttori. Adesso con l'intelligenza artificiale è molto più facile tradurre rispetto, diciamo, a una persona che doveva studiare la lingua per poi tradurre. Insomma, diciamo che ci sono i pro e i contro, quindi ma chi vivrà vedrà.
5: Credo che l'intelligenza artificiale sia tanto utile ma quanto pericolosa. Bisogna utilizzarla con misura e per questo gli stati dovrebbero comunque prevedere una legge che vada a tutela dei diritti umani dei lavoratori, affinché non vengano sostituite mansioni sempre portate avanti con sudore, sacrificio e impegno da parte di tante persone e di tante famiglie al seguito. Quindi ben venga l'intelligenza artificiale, ma deve assolutamente esserci un limite al suo uso.
6: Inizialmente si configurava come un'appendice digitale del nostro cervello da utilizzare nei momenti di scarsa lucidità o di maggior stress. Mentre adesso viene utilizzata sempre più spesso nel quotidiano, anche quando non ve ne sarebbe bisogno, magari per pigrizia, e questo sicuramente è un tema su cui riflettere, in quanto potrebbe avere serie ricadute a livello occupazionale. Servirà normarne l'utilizzo in maniera seria per evitare che la situazione possa degenerare.
7: Sì, ho paura e non è una realtà neanche lontana. Nell'azienda dove lavoro io c'è già in programma, da qui a, se non sbaglio, 3 anni, di sostituire 7 persone del reparto di pianificazione e produzione con un software che sfrutta l'intelligenza artificiale e solo 2 persone a dare supporto a questo software. È già una realtà.
1: Allora, software al posto di persone, questa è l'ultima opinione che abbiamo sentito. Poi chi ha paura, chi dice la usiamo a prescindere anche quando non serve, utile e pericolosa, ovviamente servono leggi, anche questo è uno spunto importante, deve esserci un limite al suo uso, chi lo stabilisce questo limite vedremo. Allora, Tommaso Greco, rivoluzione, evoluzione o un semplice cambio di strumenti o un nostro nemico, l'intelligenza artificiale, partiamo da qui.
2: Come spesso succede. Quello che è certo, ma non perché per prevedere il futuro, ma perché sta già succedendo, e tutto lascia pensare che nei prossimi anni, anche nei prossimi mesi, ci sarà anche un'accelerazione da questo punto di vista, avrà sicuramente un grande impatto soprattutto sul mondo del lavoro, non solo sul mondo del lavoro, ma soprattutto sul mondo del lavoro. E di fronte a una così grande trasformazione ci possiamo arrivare preparati e quindi essere in grado di governarla, oppure possiamo subirla. Sostanzialmente la scelta è questa. Noi abbiamo un tema di piccole e medie imprese italiane che rispetto alle imprese europee fanno più fatica a adottare nuove tecnologie, e al tempo stesso abbiamo un problema di formazione dei lavoratori, nel senso che sull'intelligenza artificiale dal punto di vista della formazione si fa troppo poco. Uh-huh. E quindi lavoratori che non hanno l'opportunità, non gli viene data la possibilità di formarsi, saranno naturalmente, anziché padroneggiare il cambiamento, saranno esposti al cambiamento. E una cosa che mi preme sottolineare è che mentre una volta i grandi cambiamenti arrivavano nell'arco di una vita lavorativa, quindi uno magari rispetto a quando iniziava, quando poi andava in pensione, negli ultimi anni faceva magari un po' fatica a essere al passo con le innovazioni. Oggi questi cicli sono brevissimi. Uh-huh. Oggi un ragazzo che sono entrati nel mondo del lavoro 4-5 anni fa con l'intelligenza artificiale rischiano di vedere già diventare obsolete le competenze per cui hanno studiato, per cui si sono formati. Quindi c'è un grande bisogno di una formazione immediata.
1: Allora, esatto, sentiamo un po' di messaggi, ci sono sia scritti che messaggi vocali, ne sentiamo due insieme così poi parliamo ancora con Tommaso Greco.
8: Non vorrei sembrare scontato, ma è la palissiano, non sono i mezzi a creare problemi, è lo scopo di chi li usa quei mezzi che può essere devastante. Come sempre, Luca da Milano.
9: Buongiorno, ero già intervenuto sull'intelligenza artificiale avendo stretto parente parte in causa, ma l'intelligenza artificiale ci porterà in un futuro all'anarcocapitalismo, questo sembra essere l'obiettivo, e cioè di una nuova società. Non so quanto sia un bene o un male questo, e non so neanche se le nostre generazioni faranno in tempo ad arrivarci, però so per certo che si stanno incontrando in una località del Sud America adesso, anzi termina oggi l'incontro.
1: Allora entriamo così almeno Luca e Silvio, grazie per i messaggi. Giuseppe scrive: è un po' come le casse automatiche al super, un operatore per 6 casse. Allora Tommaso Greco, un po' come dire che sì, dipende anche dall'uso che se ne fa, non possiamo certo fermare questo progresso. Ecco, e un altro amico scriveva: non saranno le regole a limitare l'intelligenza artificiale, quello no, però magari andranno a modificare e a correggere il nostro uso, no, dell'intelligenza artificiale. Così uniamo un po' tutti i puntini. Greco?
2: No, secondo me in questo momento va affermato il diritto a un'obsolescenza. Noi abbiamo fatto una proposta, uh-huh, cioè di dare la possibilità ai lavoratori di formarsi sulle nuove tecnologie, non solo sull'intelligenza artificiale, ma naturalmente l'intelligenza artificiale, come abbiamo visto anche dai messaggi, farà parte del leone. Dare la possibilità anche a quei lavoratori che lavorano in aziende dove l'intelligenza artificiale viene utilizzata poco, viene sottoutilizzata, si sta facendo fatica a introdurre, di potersi formare in modo che non vengano colti impreparati e possano invece padroneggiare lo strumento. Questa è la prima cosa fondamentale. Noi con adesso in una campagna che stiamo facendo, sì, insieme a Factanza, Generazione Sospesa, abbiamo proposto proprio di dare un voucher ai lavoratrici e ai lavoratori per poter partecipare a dei corsi di alta formazione sull'intelligenza artificiale, perché non subiscano questo processo ma possano candidarsi a guidarlo. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi viene da dire è che probabilmente le 40 ore di lavoro a cui siamo abituati, se l'intelligenza artificiale farà una parte del nostro lavoro, bisogna avere il coraggio di dire che devono essere ridotte. Penso che nel momento in cui l'intelligenza artificiale permette di fare, che ne so, un report che prima si faceva in 4 ore, permette di farlo in 20 minuti, forse di quelle 4 ore una parte possono essere tolte dall'ora di lavoro. Non si può pensare di avere strumenti che permettono di fare le cose molto più veloci e rimanere però inchiodati a un'organizzazione del lavoro novecentesca, perché naturalmente questa cosa non funziona. Dopodiché, sugli scenari di lunghissimo periodo che abbiamo sentito in alcuni messaggi, appunto, io sarei per essere prudente, nel senso non mi abbandonerei a grandi ottimismi, ma neanche a catastrofismi. Quindi cercherei di vedere effettivamente come viene inserita nel mondo del lavoro l'intelligenza artificiale, e soprattutto credo che la grande battaglia sia da fare sulla formazione, perché chi non è formato rischia di trovarsi in difficoltà. E io credo che ci sia un diritto a essere formati, credo che ci sia un diritto a non essere in difficoltà.
1: Ma certo, no, su quello io, come tutte le cose, voi vi state occupando, lo ha detto poco fa Greco, di questo attraverso anche i vostri canali social, ma mi chiedo se c'è consapevolezza. Io prima, in modo anche un po' provocatorio, l'ho detto, ma insomma l'intelligenza artificiale è un alleato o un avversario? Finché forse non c'è la formazione adeguata, continuerà a essere un avversario, no?
2: Ma è uno strumento.
1: Però gli strumenti, se non si sanno usare, diventano diventano armi, ecco, diciamolo così.
2: Faccio un esempio molto banale. Nel momento in cui nella società a cavallo arriva l'automobile è un alleato o un avversario? Per chi non la sa guidare è sicuramente un avversario, quindi
1: certo,
2: bisogna mettere le persone in condizione di poter salire sull'automobile e poterla guidare.
1: Ecco, peraltro è arrivato anche un vocale in cui dice, insomma, una volta si tesseva a mano, poi i telai si sono automatizzati. C'è chi dice l'intelligenza artificiale deve permettere di occupare le persone in altre mansioni, perché poi c'è anche questo, no? Tra le opportunità mettiamo il fatto che è vero, verrà magari tolta qualche mansione, ma se ne formeranno altre. Un'ultima battuta su questo, visto che parlavamo, no, di bilancia, rischio, opportunità.
2: Tutte le grandi innovazioni hanno cancellato una parte di lavoro, tendenzialmente una parte di lavoro o fisico o ripetitivo, ma questo, e hanno però creato nuove possibilità, nuovi posti di lavoro e nuove figure professionali. Quindi io credo che anche l'intelligenza artificiale farà questo, e in parte lo sta già facendo. Ripeto, anche per questo serve formazione.
1: Va bene, allora grazie. Intanto saluto Tommaso Greco, che è riuscito, no, in modo anche flash, ma era quello che è quello che serve nella vostra voce, a rispondere. Poi voi state continuando a scrivere, però insomma intelligenza artificiale è stato uno degli argomenti della settimana e ce lo portiamo anche la prossima settimana, quindi mandateli messaggi. Se l'intelligenza artificiale fa il lavoro di routine, libera persona a fare mansioni più smart. Beh certo, questo sì, diciamo che potrebbe essere anche una ricollocazione, no, delle risorse, mettiamola in questo modo. Poi vedo che scrivete, ma me li tengo come sempre i vostri messaggi. Rush finale, ci siamo quasi, perché sono le 12:29:38, ora faremo due minuti di pausa, poi torniamo con l'ultima mezz'ora di Next Economy e avremo un po' di numeri sul discorso turismo, la spesa turistica, che ha dei numeri importanti, insomma mi sembra che i primi segnali in vista dell'estate siano confortanti. E poi termineremo la puntata e la settimana sempre con il punto sulla grande distribuzione organizzata, quindi restate con noi, tra poco ripartiamo.
10: Giornale Radio.
11: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Insomma, il tema dell'intelligenza artificiale è stato molto seguito, oggi più che mai, nel senso che abbiamo concentrato un po' le riflessioni, no? Nella nostra rubrica La Vostra Voce, grazie perché ne sono arrivati altri, quindi ringrazio tutti voi davvero e ci torneremo. Lo dico sempre, ma sapete, no? Se seguite Next Economy sapete che è un ritorno continuo di argomenti che vengono affrontati con diversi ospiti, magari appigliandoci a delle questioni per poi affrontarne altre. Quindi indubbiamente l'intelligenza artificiale, come ben sapete, arriva nei nostri ragionamenti. Poi è stata la settimana dell'intelligenza artificiale perché abbiamo avuto pure la trimestrale di Nvidia, quindi ne abbiamo ragionato anche in termini di mercati finanziari. E vi dirò anche di più, visto che tra poco parliamo di turismo, poi avremo la nostra rubrica dedicata alla grande distribuzione organizzata, pure lì ne parleremo di intelligenza artificiale con delle notizie che ci porterà la mia ospite. Allora, 334 11 11 622, questo è sempre il nostro numero. Allora, pare che il turismo ci dia dei segnali positivi. No, sapete che c'è stato questa paura, c'è ancora, no, della crisi nel Golfo, carburante, come andrà il turismo, non si muoverà nessuno. Invece pare che i numeri non diano ragione a questa tesi. Tra poco ne parleremo con un ospite e adesso ascoltiamo i Radiohead qui su Giornale Radio insieme.

0: 2026 si preannuncia da record spesa turistica oltre i 132,5 miliardi. Beh, allora, posso dire che tra le tante notizie che ascoltiamo di previsioni brutte, insomma, questa può essere considerata, non so, una bella notizia, penso di sì. Adesso poi entriamo nel merito di altri numeri, però lo facciamo con intanto Massimo Caputi, presidente di Federturismo Confindustria. Buongiorno, grazie per essere con noi Next Economy.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno, grazie, bentornato. Allora, è così, cioè, allora facciamo così, è una bella notizia quella che stiamo per dare, Caputi?
1: Ma guardi, è una bella notizia nel senso che tutti aspettavano un 2026 in calo, invece il 2026 l'incidenza del PIL, quindi sul PIL del turismo, aumenterà. Nel 2025 è stato di 237,4 miliardi l'incidenza complessiva, nel 2026 aumenterà di un 6-7%. Questo per una serie di motivi, però. Cioè non
0: esatto,
1: è che
0: ci dica quali, le stavo per chiedere. Quindi il turismo italiano cresce anche quest'anno, per quali, per cosa? Da cosa è trainato?
1: Allora, intanto negli ultimi anni c'è stata una politica più attenta al turismo. Il turismo ci si è resi conto che è un'economia stellare, che quindi coinvolge tanti mondi, coinvolge l'alimentare, coinvolge i trasporti, coinvolge la formazione, coinvolge l'IT, quindi il turismo è da traino, il turismo è primo. Secondo, l'Italia è considerato un paese sicuro in uno scenario molto insicuro, quindi questo fa sì che effettivamente in Italia i turisti continuano ad arrivare. Lei pensi oggi tutta l'area del sud del Mediterraneo invece è un'area dove i turisti sono un po' scettici nell'andare. Il terzo elemento fondamentale è che gli italiani stanno scoprendo l'Italia, che forse è una delle cose più importanti. Lei tenga presente che il 90% dei flussi turistici in Italia si concentrano nel 10% dei territori. Ciò significa che noi abbiamo quasi un 90% dei territori sconosciuti al turismo. E quindi i nuovi turismi che si stanno affacciando fanno sì che il paese possa crescere ulteriormente.
0: Lei parla di riscoperta dell'Italia, le faccio questa domanda spesso, però in realtà magari, no, soprattutto ascoltando le varie considerazioni, si dice non è che non conosciamo le bellezze dell'Italia, anzi, ma insomma a volte i prezzi ci fanno andare altrove, magari troviamo dei pacchetti turistici, visto che stiamo parlando di turismo, che ci fanno, che sono un po' più convenienti quando lasciamo l'Italia. Come, cosa ci dice da questo punto di vista?
1: Ma guardi, questo è un elemento fondamentale quello che lei ha citato, ma per un problema, perché gli italiani erano abituati ad andare in vacanza 2 mesi l'anno,
0: sì,
1: più magari una settimana sotto Natale. Va bene, oggi invece che si sta andando verso la destagionalizzazione, quindi la fruizione dei luoghi tutto l'anno, si riesce anche a equilibrare i costi, perché è ovvio che se noi andiamo sulla spiaggia tutti nel mese di agosto i prezzi delle consumazioni dell'ombrellone impazziscono. Se invece cominciamo ad andarci da maggio a fine settembre o addirittura a fine ottobre, come in molte regioni italiane, si calibrano anche i prezzi. Quindi è chiaro che noi dobbiamo pensare, certo, a un turismo più sostenibile, più diffuso, più equilibrato, tenendo presente anche un'altra cosa: non possiamo inseguire tutti il lusso. Bisogna fare alberghi di lusso, bisogna fare, cioè, la qualità deve essere anche nel normale 3 stelle, come nel resto del mondo. Quindi noi dobbiamo equilibrare i servizi, dare i servizi di qualità, ma principalmente vincere lo schema dello stagionalità, che è quello,
0: sì,
1: che fa impennare i prezzi
0: per, certo,
1: i nostri utenti.
0: Certo, perché poi si creano, no, alta stagione e bassa stagione, banalmente,
1: certo,
0: questo.
1: Esatto.
0: Ecco, no, a potere, perché poi qui, no, per far capire quanto il sistema paese sia complesso e tutto collegato, è chiaro che poche persone possono permettersi di fare le ferie a ottobre, eccetera. Tutti hanno le classiche ferie in cui le aziende chiudono agosto, ed è il motivo per cui, no, scegliamo quel periodo, perché credo che faccia piacere a tutti essere in una spiaggia meno affollata piuttosto che fare a cazzotti per avere un posto sotto l'ombrellone. Diciamo che bisognerebbe rivedere un po', adesso esula un po' dall'argomento che stavo affrontando con lei, però bisogna rivedere un po' anche tutta l'organizzazione, no, del lavoro, delle famiglie. Ci sono le scuole, c'è già una famiglia con i bambini, non può andare in vacanza a ottobre perché c'è la scuola, quindi bisognerebbe un po' ricalibrare anche altre cose. È d'accordo, Caputi?
1: Ma guardi, lei ha toccato un tema delicatissimo dove non vorrei sollevare un bel paio di polemiche, perché 3 mesi fa agli Stati Generali del Turismo il problema del riequilibrio delle ferie è stato toccato. Noi siamo l'unico paese europeo che concentra le ferie. Se lei guarda tutti gli altri paesi europei, hanno delle ferie molto più diffuse. È chiaro che questo cozza con una tradizionale organizzazione delle famiglie, ma anche delle ferie estive. Ma questo parte, se lei ricorda, lei forse è troppo giovane, ma 30 anni fa c'era l'esodo, no? Quando si arrivava a fine luglio, chiudevano le fabbriche nel nord, c'erano file infinite di milioni di macchine che scendevano verso il sud. Oggi questo non esiste più. Oggi anche la produzione è organizzata in modo diverso. Quindi è chiaro che qui ci vuole un tavolo coeso che razionalizzi anche ai fini dei benefici delle famiglie, perché fare come fanno gli inglesi, i francesi e i tedeschi, che spargono le ferie in più periodi dell'anno, comporta una rivoluzione nell'organizzazione familiare, ma è il futuro.
0: No, ma io sono d'accordo, ma infatti
1: solo che è chiaro che oggi sono tutti organizzati. Cosa fa il ragazzino? Non va più a scuola dal 15 giugno, lo mandiamo dai nonni, lo mandiamo qua, facciamo così, eccetera, eccetera. Però poi alla fine si concentrano tutti a atterrare in un periodo con un rischio di economia totale. Tant'è vero che oggi alcune regioni, in particolare nel Mezzogiorno, se lei vede il modello spagnolo della zona della Costa del Sole, eccetera, stanno fortunatamente attivando dei processi di stagionalizzazione che potranno migliorare con un riequilibrio dei
0: piani.
1: No,
0: ma certo,
1: ferie.
0: Ma guardi, questo sarebbe perfetto, intanto perché ci godiamo meglio le ferie, perché non siamo, no, in questo caos terribile, vediamo meglio i posti. E poi, lo diceva anche lei, insomma, è chiaro che i prezzi non avrebbero più un'impennata che
1: ha. Anche le variazioni climatiche, questo weekend sono previsti 31 gradi.
0: Lo so, infatti.
1: Sono previsti 31 gradi, temperatura di agosto, ovviamente nessuno è organizzato per fare 15 giorni di ferie, o solo i più intelligenti, quindi vai a riequilibrare. Però in sintesi, venendo non sul turismo sta crescendo, ma cresce ancora di più con i nuovi turismi, non dimentichiamo.
0: È vero. Noi oggi, prego.
1: No, noi oggi abbiamo finalmente in Italia il turismo degli eventi, il turismo del benessere, dove l'Italia era leader 2000 anni fa dal tempo dei romani e che sta ritornando ad essere leader. Abbiamo il turismo dello shopping, guardi cosa è successo a Milano, che in 5 anni è diventata la terza o quarta meta turistica del paese e sta continuando a crescere. Abbiamo il turismo del food, l'Italia patrimonio dell'UNESCO del food,
0: come no,
1: eccetera. Quindi i nuovi turisti.

0: scuola e si sa che le persone possono, no, abbandonare le loro attività per andare in vacanza, i prezzi salgono. Infatti il concetto di bassa e alta stagione. Senta, l'ultimissima domanda in flash: sono previsti anche tanti stranieri? Appunto, lei prima diceva, sì, insomma, poi siamo in un contesto, sì, complicato, no, geopolitico, ma arriveranno, e da dove, se avete anche questo elemento?
1: Lo ribadisco, l'Italia è considerato paese, giustamente, paese sicuro, quindi gli stranieri vengono. Abbiamo un solo problema che purtroppo non riusciamo a risolvere, che ci sono vietati di fatto gli stranieri, i turisti russi, cioè oggi un turista russo, non essendoci voli tra l'Italia e la Russia,
0: certo.
1: per venire in Italia, e i turisti russi amano l'Italia e nulla hanno a che fare loro direttamente con queste vicende di guerra, devono andare o via Istanbul o via Belgrado. Questo è uno scempio, perché invece gli altri paesi hanno voli diretti. Quindi una delle raccomandazioni che possiamo fare per riaprire i nostri mercati, considerato che i turisti russi sono pluritarget, quindi vanno sulla Riviera Romagnola e vanno nei grandi resort 5 stelle, e che prima o poi si ripristinino i voli diretti con la Russia solo per motivi turistici, in modo da evitare questa perdita di ricchezza a vantaggio di altri paesi come la Grecia e la Spagna.
0: Grazie Massimo Caputi, presidente di Federturismo Confindustria. Beh, abbiamo confermato una bella notizia. Giuseppe mi scrive: hai visto Manu D? Lui mi chiama così. Non bisogna pigiare il bottone del panico per pochi. Vabbè, per pochi, però ogni tanto ci sono anche delle belle notizie. Va bene, allora 334 11 11 622, ve lo ricordo sempre il nostro numero di WhatsApp. Tra poco un po' di notizie che riguardano la grande distribuzione organizzata, che poi indirettamente riguardano sempre le nostre tasche, perché sono consumi e abitudini di consumo che ci accompagnano ogni giorno. Ascoltiamo Lady Gaga, poi vi parlo anche di Britney Spears.

0: La canzone di Lady Gaga sul giornale radio, la radio libera di informare. Next Economy, abbiamo gli ultimi 10 minuti di questa settimana dedicata all'economia e alla finanza, anche se domani sarò con voi la mattina eccezionalmente dalle 10 alle 12 con Conti in Tasca al posto di Sergio Luciano, quindi se qualcuno di voi volesse farmi compagnia ci sentiamo anche domani. E visto che vi avevo promesso il piccolo aneddoto su Britney Spears, non su Lady Gaga, è questo, ma adesso dire, vediamo chi lo ascolta, scrivetemi, perché qualcuno di voi mi ha detto io vi aspetto che voglio sentirlo. Ma niente, qualche anno fa durante un provino notarono, così dissero, una somiglianza mia con Britney Spears e mi chiesero di provare a cantare la canzone Baby One More Time che abbiamo ascoltato poco fa, perché volevano dirottarmi su un programma di sosia. E quindi io avevo cantato, non ricordo minimamente come, perché non sono una cantante, avevo provato, perché bisogna buttarsi, ve lo dico sempre, nella vita, soprattutto quando le cose sono divertenti. E quindi dissero che sia come voce sia come aspetto fisico ricordavo Britney Spears. E allora ogni volta che ascolto One More Time mi ricordo Baby One More Time, appunto la canzone, mi ricordo quella cosa, insomma. Poi non ho mai visto questo provino, non lo vorrò mai vedere, ma siamo arrivati al momento. Jack invece lo vuole, non cercarlo. Andiamo con l'ultima rubrica della settimana.
1: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
0: Ma Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM, a chi assomiglia? Anche tu assomigli a qualcuno? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì, devo dire di sì.
0: Dimmi.
2: Adesso meno, diciamo, con l'età ci siamo un po' distaccate, ma quando ero più giovane ero la sosia della Letizia, ti giuro.
0: Allora, no, sto cercando di mettervi accanto. Dici? Ti dicevano che assomigliavi a Luciana Littizzetto?
2: Ma tantissimo, tanto che una volta ci siamo anche trovate faccia a faccia e siamo un attimo interdette, perché eravamo pettinate uguali, stesso colore di capelli, stessa pettinatura.
0: E quindi dicevo, oh mamma mia, ma allora, sì. Ma allora adesso che me lo dici qualcosina trovo, però vabbè, mi devi dare qualche tua foto di allora, degli anni in cui ti dicevano questa cosa.
2: Vabbè,
0: ma sei giovanissima, no? Ma sarai uguale adesso, quindi di che stiamo parlando? No, io però non l'ho mai incontrata Britney Spears, quindi non so se ha così a impatto, ma insomma io non ci vedo questa somiglianza. Devo capire te, però studierò la tua foto con quella di Luciana Littizzetto, così troverò delle analogie.
2: Esatto,
0: dai, brava, sono curiosa. Allora, cara Maria Teresa Manuelli, da dove partiamo quest'oggi?
2: Ma partiamo un po' da un argomento che interessa un po' tutti, ovvero come abbassare i prezzi nella grande distribuzione. Sappiamo benissimo che i prezzi, insomma, mettono in difficoltà in molti consumatori, tanto che il governo ha già aperto un tavolo, no? Un accordo tra Mise, Masaf e la stessa GDO, cioè la grande distribuzione, proprio per trovare una soluzione per abbassare i prezzi. Alcune insegne si sono già mosse, per esempio Coop Alleanza 3.0, che è una delle cooperative che formano la Coop, no? L'insegna Coop, ha già annunciato che ha varato questo programma per abbassare i prezzi di oltre 1.000 prodotti ogni mese. Quindi ogni mese prenderà 1.000 prodotti dal suo paniere e farà una forte riduzione di prezzo. Questa operazione è rivolta soprattutto ai soci, quindi ai soci Coop, e ogni mese cambieranno questi prodotti in modo da avere un po' di rotazione e offrire anche ai consumatori più scelta. E quindi insomma aspettiamo questa iniziativa, tra l'altro sempre in ordine di abbassare, venire incontro alle necessità dei consumatori. Anche Lidl un po' di giorni fa aveva annunciato l'iniziativa tale per cui aveva deciso di accettare anche i buoni pasto su tutta la rete nazionale dei suoi 800 punti vendita, quindi anche si può pagare attraverso i buoni pasto. Insomma, si stanno un po' organizzando proprio per aiutare i consumatori.
0: Allora, intanto perdonami solo di dire che c'è una notizia dell'ultima ora sull'Iran, ecco i punti della bozza finale dell'accordo, possibile annuncio a ore. Vediamo, questa è una notizia, speriamo, potrebbe arrivare un annuncio nelle prossime ore. Va bene, continuiamo con la prossima notizia.
2: Allora, una notizia per chi è in cerca di lavoro, perché il gruppo Tosano aprirà a breve un ipermercato a Vimodrone e quindi ha indetto un recruiting day che sarà il 27 e 28 maggio prossimi, quindi la prossima settimana. E questo ipermercato, che ovviamente rimpiazzerà il supermercato Conad che c'era prima, si trova a Vimodrone, come dicevamo, che è una cittadina più o meno a 11 chilometri qui da Milano. E chi cercano? Cercano ovviamente addetti al supermercato, quindi le figure sono quelle degli addetti ai reparti freschi, cioè la macelleria, la pescheria, panetteria e via di questo passo, addetti alla sala, addetti alla cassa, alla vigilanza, alle pulizie, insomma un po' di tutto, per cui ci si presenta questo 27 e 28 maggio, per chi fosse interessato può presentarsi, portare il proprio curriculum e cercare di...
0: Quindi recruiting day 27 e 28 maggio, giusto?
2: Esatto, okay. A Vimodrone,
0: ok, gruppo Tosano. Va bene, proseguiamo.
2: Proseguiamo, abbiamo una notizia sempre che riguarda il lavoro e i lavoratori, perché Italy, notissima, no? Catena di food made in Italy, ha deciso di stanziare 500.000 euro per il benessere dei propri dipendenti. E in che cosa consiste? Consiste nel dare 510 euro ai propri lavoratori full time e 255 euro per i lavoratori part time, da consumarsi ovviamente entro il 31 dicembre, per ottenere dei benefit welfare, quindi non solo si potranno acquistare beni e servizi, ma ci si potrà rivolgere a questa piattaforma, perché poi è da richiedere presso una piattaforma, per, non so, rimborsi legati alle spese assistenziali educative, al trasporto pubblico, ma anche alle attività per il tempo libero, alla salute e anche per la previdenza complementare. Quindi diciamo è un bel passo avanti nella negoziazione tra Italy e i sindacati con i propri lavoratori, soprattutto perché arriva in un anno non proprio brillante per Italy, per cui non era stato un anno particolarmente smagliante per la società, e questo nonostante questo insomma, si è deciso di portare questo sollievo ai propri lavoratori.
0: Siamo alla notizia frufru, cara mia. Allora, peraltro, un tema che abbiamo proprio abbracciato tutta la settimana, anche oggi in chiusura, o meglio quasi in chiusura della puntata poco prima di te, abbiamo dedicato un'altra nostra rubrica al tema intelligenza artificiale. Perché ce la porti anche tu?
2: Ve la porto perché arriva Aldo. Aldo, che sta per Artificial Logic Digital Operator, ed è un progetto promosso da Spettacoli alla Frutta, che è un'associazione di aziende per promuovere il consumo di frutta, e arriverà nei reparti ortofrutta di diversi supermercati. E che cosa fa Aldo? Aiuta i consumatori nella spesa, cioè gli dà consigli, risponde, è un totem dove il consumatore può rivolgersi e fare domande, quindi ricevere consigli, sapere di più sulla frutta che sta comprando, oppure capire come pulirla, come consumarla, come cucinarla eventualmente, insomma tutta una serie di possibilità, di curiosità che il consumatore può rivolgere a questo Aldo risponde in tempo reale, si adatta anche grazie all'intelligenza artificiale alle persone che ha di fronte, quindi adatta le risposte alle persone che ha di fronte, e poi volendo uno con una app apposita sul proprio telefono può continuare a dialogare con Aldo anche a casa, perché magari è arrivato a casa e dice non mi ricordo più come dovevo cucinarla, tagliarla o conservarla, e può quindi continuare. È un progetto ovviamente ancora sperimentale, per cui sarà in test diciamo ancora per maggio, e poi si vedrà se inserirlo stabilmente nei vari supermercati.
0: Vabbè dai, ci sta, però poi non perdiamo neanche il contatto con le persone vere, perché poi se no ci abituiamo, più che altro ci abituiamo poi a far tutto meccanicamente, insomma. Però ci sta, oggi abbiamo parlato anche di questo, nel senso bisogna dosare bene il tutto. Allora
2: ti dirò che sono appena tornata ieri da Amsterdam, una fiera, e ho visto le stendiste virtuali, cioè delle stendiste ologramma.
0: Ma magari ne parleremo, intanto ti saluto.
2: Ologramma,
0: no dai, ologramma però non si può sentire. Comunque mia modesta opinione, grazie Maria Teresa Manueli, direttrice editoriale edizioni di Emi. Io preferisco vedere delle persone in carne ed ossa, no, preferisco le belle ragazze che di solito mettono agli stand, belle, brave, che ci aiutano anche a capire cosa c'è nello stand. Però de gustibus non disputandum est, si diceva e si dice ancora. Allora domani eccezionalmente, come dicevo, sono ancora qui con Conti in Tasca dalle 10 alle 12, programma di Sergio Luciano. Domani ci sarò io, e poi Next Economy riparte la prossima settimana a partire da lunedì dopo le 11:13. Grazie a Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione, voi che siete stati veramente numerosissimi, grazie davvero, è sempre un piacere dialogare seppur a distanza. Però io non sono un ologramma, ci sono veramente, anche se sono a distanza, sono sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Manuela Donghi e vi auguro una buona giornata. Ciao.
3: Giornale Radio.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Inaugurato a Milano nel quartiere Santa Giulia, il primo Knowledge Center, campus tutto made in Italy, realizzato da knowhow.org. Spiega di che cosa si tratta il suo cofondatore Daniele Frappelli.
5: Siamo una piattaforma integrata e integrativa. Che cosa significa? Uniamo servizi, infrastrutture, e diamo la possibilità al mondo dell'Accademia statunitense di potersi interconnettere con il mondo e il tessuto sociale locale, che parte dall'industria all'economia, alla finanza, all'arte.
4: Annunciata anche la partnership con Assolombarda, il presidente Alvise Biffi.
6: Gli Stati Uniti sono da sempre il nostro mercato di sbocco principale per le aziende del territorio di Assolombarda, vale 8 miliardi di export. Il Future Leader Program permette di avere un'esperienza concreta all'interno di quelle che sono le nostre imprese.
4: 1500 gli studenti attesi ogni anno, e dal 2027 il via la Global Athlete Academy, guidata dalla stella dell'NBA Danilo Gallinari.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: lo scandalo Epstein si aggrava, la posizione dell'ex principe Andrea ora indagato anche per sospetti reati sessuali. Mosca denuncia un attacco ucraino su un dormitorio studentesco nel Lugansk controllato dai russi, almeno 4 i morti. Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Mattarella lascia un grande vuoto non solo in Italia. All'inseguimento di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes veleggia in testa al mondiale di Formula 1 che fa tappa in Canada.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Davide Camera, Nicola Compagnone per lo sport e Gerardo De Vivo. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea.
3: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9, e l'Italia è fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat, che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto.
4: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania, ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6% dell'Italia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli.
5: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie. Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
6: Io sto provando, non riesco ad immaginare quali possano essere le conseguenze di un taglio, seppur parziale, nei rapporti commerciali o comunque istituzionali con Israele, anche se limitati agli interessi legati in qualche modo ad esponenti governativi. Però potremmo scoprirlo presto, perché il governatore della Campania, Roberto Fico, ha preso l'iniziativa. Dopo aver condannato il trattamento brutale e illegale che è stato riservato agli attivisti della flottiglia, tra cui, lo sapete, 29 italiani, tra questi anche il parlamentare pentastellato Carotenuto, ha annunciato ieri che la regione Campania taglierà ogni rapporto con soggetti legati al governo israeliano. Ma c'è di più, lo vediamo tra pochissimo. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli. Oggi è venerdì 22 maggio, in regia a Milano c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Allora, si infiamma il fronte di guerra tra Russia e Ucraina, con il possibile coinvolgimento anche della Bielorussia, con Putin che torna a parlare di armi nucleari dopo un'esercitazione congiunta tra Mosca e Minsk. Intanto Kiev passa al contrattacco dopo aver colpito ieri un centro di comando strategico in territorio russo, prosegue anche la sua controffensiva. Oggi intanto è il secondo giorno della ministeriale NATO, con al centro anche il dossier Ucraina. Noi ne parleremo in apertura di puntata oggi con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. E di Ucraina parleremo anche con l'onorevole Benedetto Della Vedova, più Europa, già sottosegretario di Stato agli affari esteri e la cooperazione internazionale. Lui è sempre stato molto vicino alle posizioni dell'Ucraina e anche spesso critico nei confronti della posizione ambigua, che lui ha definito ambigua almeno fino a un certo punto, del nostro paese nei confronti proprio del rapporto tra Ucraina e Russia. E poi ci occuperemo di Slow Food. Ieri è morto il fondatore del movimento, Carlo Petrini, e con noi ci sarà Antonio Savarese, direttore del portale foodmakers.it, e parleremo naturalmente anche del cibo e del turismo enogastronomico, visto che in questo periodo si parla tanto anche di turismo. Vi ricordo il numero per interagire con noi, se volete il 334 11 11 622 per i vostri messaggi scritti ma anche vocali. Adesso la musica con Pharrell Williams featuring Miley Cyrus, Dr. Walk It Out.

0: notizia e anche una cattiva sono collegate in realtà le due, perché c'è Al Arabiya che avrebbe annunciato di avere in mano l'accordo, la bozza dell'accordo finale, quello tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto, e sempre Al Arabiya annuncia un possibile annuncio dell'accordo a ore, e questo chiaramente, questa è la buona notizia. La cattiva invece sono le previsioni della Banca Centrale Europea, perché afferma che quando la crisi del Golfo Persico sarà finita i prezzi dell'energia risulteranno probabilmente più alti rispetto a quelli precedenti a questa vicenda. Lo ha spiegato proprio Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea. Vabbè, meglio dare una buona notizia, e cioè una cattiva notizia, ma anche una buona, piuttosto che dare solo la cattiva. Cioè, sotto un certo aspetto, oggi è venerdì, bisogna anche essere un po' positivi, e sicuramente la notizia di un possibile accordo finalmente per la fine di questa guerra è sicuramente la notizia migliore che potevamo darvi in questo momento. Noi adesso invece parliamo di sanità pubblica. La CGIL raccoglie le firme per due leggi di iniziativa popolare sulla sanità pubblica. Lo scopo è interromperne il declino. Ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. La sanità pubblica torna al centro dello scontro politico e sindacale. La CGIL ha avviato una raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare con l'obiettivo dichiarato di fermare il declino del servizio sanitario nazionale e contrastare la crescita della sanità privata. La campagna, sostenuta insieme ad associazioni e realtà della società civile, punta a riportare il diritto alla salute al centro del dibattito politico. Le due iniziative si chiamano rispettivamente Io firmo per il diritto alla salute e Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto. Nel mirino del sindacato ci sono anni di tagli, carenza di personale, liste d'attesa sempre più lunghe e il progressivo ricorso alle esternalizzazioni. Secondo la CGIL, il sistema sanitario pubblico starebbe attraversando una crisi strutturale aggravata dalle politiche degli ultimi governi e da una crescente regionalizzazione dei servizi. La proposta sulla sanità prevede un aumento del finanziamento pubblico al Fondo Sanitario Nazionale, il superamento del blocco delle assunzioni di medici e infermieri, limiti più rigidi agli appalti esterni e investimenti sulla medicina territoriale, dalle case di comunità ai distretti sociosanitari. Tra i punti inseriti anche il contrasto all'autonomia differenziata in materia sanitaria, considerata dal sindacato un rischio per l'universalità del sistema. Nel testo si insiste inoltre sulla necessità di ridurre le liste d'attesa, rafforzare i servizi di salute mentale e incentivare la formazione di nuovi medici di base e infermieri, categorie oggi segnate da forti carenze di organico. L'iniziativa arriva mentre il confronto sulla sanità resta uno dei temi più sensibili del paese. Da una parte il governo difende la sostenibilità economica del sistema, dall'altra sindacati e opposizioni denunciano il rischio di un progressivo spostamento verso un modello sempre più privatizzato. La raccolta firme della CGIL rappresenta così anche una sfida politica: trasformare il malcontento diffuso sulla sanità in una mobilitazione nazionale. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Noi dicevamo in apertura della dura presa di posizione del presidente della regione Campania Roberto Fico, quello forse che ha la presa di posizione più radicale rispetto a tutti quanti gli altri dopo le violenze subite dai membri della flottiglia sequestrati in acque internazionali dell'esercito italiano. Pensate, ha detto Fico, ci auguriamo che nessun militare dell'IDF scelga la nostra terra per momenti di vacanza e normalità mentre a Gaza continua questa tragedia umanitaria. Sicuramente, insomma, una presa di posizione molto ma molto forte. Oggi intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine della ministeriale NATO, ha anche ribadito l'intenzione di chiedere ai partner europei di valutare misure nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, che sarebbe l'autore, insomma, di quelle illegalità, di quelle violenze. Poi tra l'altro ci hanno raccontato anche di violenze sessuali effettivamente subite da parte di alcune attiviste perpetrate dai militari dell'IDF. Poi ci sarà un'inchiesta che stabilirà eventuali responsabilità in tutto questo. 334 11 11 622 il numero per parlare con noi. Tra un po' parleremo dell'Ucraina e insomma lo faremo con Fulvio Scaglione. Adesso la musica, Michael Stipe ed Andrew Watt.

0: la storia nella guerra tra Russia e Ucraina, tant'è che insomma si è visto ieri uno degli attacchi più forti, più riusciti da parte dell'Ucraina in territorio russo vicino alla Crimea, un blitz con droni che ha distrutto una base dei servizi russi. Gli ucraini parlano di centinaia tra morti e feriti. Da Mosca nessuna notizia sul numero dei morti, però c'è un'azione forte, era già programmata un'esercitazione congiunta con la Bielorussia di armamenti nucleari, potenziali vettori di armi nucleari. Insomma, cresce la tensione, ma l'Ucraina pare che stia acquisendo anche una maggiore forza, e Zelensky dice i russi devono capire che devono porre fine a questa loro guerra, e solo questo evidentemente è il modo che lui richiede sia possibile, con cui sia possibile interloquire in questo momento con la Russia. Allora abbiamo al telefono Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Scaglione, bentornato.
1: Grazie per questo invito, buongiorno a tutti.
0: E allora, nel frattempo c'è la ministeriale NATO, si discute naturalmente anche dell'Ucraina e si parla tanto ancora della possibile entrata dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, anche diciamo dalla finestra, se vogliamo un po' sintetizzare la proposta, almeno quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cosa bolle in pentola? Cosa sta cambiando nel confronto tra Russia e Ucraina? C'è una difficoltà da parte della Russia in questo momento?
1: Ma sicuramente la Russia, forse in questo 2006, sta avvertendo per la prima volta in maniera netta, evidente, tutte le difficoltà di questo conflitto e tutto il peso di questo conflitto, anche dal punto di vista economico, perché per tutte le vicende che sappiamo, e a dispetto dell'aumento dei prezzi del petrolio per via della crisi iraniana, comunque gli introiti dei russi sono calati, le spese sono aumentate, perché non ci sono solo le spese del conflitto, ci sono per esempio anche tutte le spese che vengono fatte per tenere sotto controllo la situazione interna, per esempio con misure di welfare sempre più ampie, aumento del salario minimo garantito, aumento delle pensioni, insomma tutte queste cose messe insieme. Dal punto di vista militare è piuttosto evidente che gli ucraini riescono a mettere a segno dei colpi più profondi e più precisi, e qui sicuramente c'è la mano dei servizi occidentali, non solo dei servizi. Sappiamo per esempio che Zelensky ha ricevuto di recente Alex Karp, cioè l'amministratore delegato di Palantir, insomma c'è tutta una sta presentando l'Ucraina dei nuovi droni.
0: C'è anche tanta tecnologia occidentale, evidentemente.
1: Ce n'è tantissima, perché noi facciamo molto il discorso sulla tecnologia cinese che aiuta i russi, ma c'è una montagna di tecnologia occidentale che aiuta gli ucraini. Detto questo, è detto anche che il colpo di ieri è stato sulle prime molto esaltato da Zelensky, che appunto ha parlato di un bilancio, ma poi anche sugli stessi media ucraini non è che sia stato, come dire, scusate il termine, pompato più di tanto. Quindi insomma fa sempre parte delle notizie che sono vere, semivere, false, verissime, falsissime, insomma è difficile districarsi. Ripeto, certamente l'Ucraina colpisce più in profondità e con più precisione. Ho la sensazione comunque che se Zelensky pensa che siano questo genere di operazioni a poter mettere fine alla guerra, credo, ahimè, si faccia un'illusione.
0: Indubbiamente, però voglio dire, anche un sentore della difficoltà di Mosca sta nel fatto che ha rimesso in mezzo lo spauracchio del nucleare, no? Ogni volta che sta un po' in difficoltà dice attenzione, noi abbiamo comunque la possibilità, siamo comunque una potenza nucleare. Vladimir Putin ha detto le armi nucleari sarebbero la misura di ultima istanza, però se ne parla. E poi c'è questa esercitazione congiunta con Minsk, no? con la Bielorussia. È ipotizzabile un'entrata in guerra anche della Bielorussia? Intanto l'Ucraina sta rafforzando quel fronte per paura che proprio da lì potranno arrivare nell'immediato futuro anche degli attacchi.
1: No, io non credo che la Bielorussia abbia alcuna intenzione di farsi coinvolgere in questo conflitto. Per quel che vale, Lukashenko, diciamo l'autocrate bielorusso, l'ha detto e ribadito più volte, la Bielorussia sarebbe anche dal punto di vista militare un vaso di coccio tra due vasi di ferro, finirebbe per... Insomma, adesso sono paragoni sempre pretestuosi, però insomma per fare un po' la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando pagò un prezzo altissimo allo scontro, no? Tra, non era ovviamente uno Stato autonomo indipendente, ma la Bielorussia pagò un prezzo spaventoso allo scontro tra l'Armata Rossa e le armate del Terzo Reich. Certo è che la Bielorussia è una specie di ormai avamposto anche nucleare russo, e questo di per sé, anche già solo questo fatto crea una certa pressione, no? Ovviamente sugli ucraini e diciamo poi sull'Occidente in generale.
0: Sì, perché ricordiamolo, di recente la Russia ha spostato una parte degli armamenti nucleari proprio in Bielorussia, anche in segno di sfida, diciamo, all'Occidente, di minaccia, di allargamento della propria portata, no, nucleare, però intanto la Bielorussia adesso ha delle armi nucleari russe che potrebbero essere utilizzate, speriamo mai, naturalmente. Comunque in ogni caso, come diceva lei, anche Lukashenko ha detto non ci lasceremo trascinare in conflitto, per quel che valgono le parole di Lukashenko rispetto poi alle decisioni che verranno prese evidentemente da Putin.
1: Sì, naturalmente da questo punto di vista la Bielorussia ha una posizione secondaria, una specie di vassallo, se dovesse, però insomma è chiarissimo che se proprio facciamo tutti gli scongiuri del caso, la Russia è in grado di colpire l'Ucraina e anche molto più in là, anche dal proprio territorio, cioè direttamente dal territorio russo. Però io devo dire che onestamente non credo alla prospettiva di una degenerazione nucleare del conflitto.
0: Ce l'auguriamo naturalmente. C'è Petr Pavel della Repubblica Ceca che ha detto l'Unione Europea ha più bisogno dell'Ucraina di quanto l'Ucraina abbia bisogno di noi. Si riferiva in che termini? Come diciamo territorio cuscinetto o come proprio risorse economiche, risorse naturali?
1: Ma non bisogna dimenticare che il presidente che tu hai citato è un ex generale della NATO e quindi è portatore di una visione naturalmente influenzata dal suo background militare. C'è nella testa di molti l'idea che l'Ucraina possa diventare il cosiddetto Stato porcospino, cioè uno Stato messo, come dire, piantato nel cuore dell'Europa, fortemente armato, fortemente dotato di un'esperienza bellica che nessun altro paese europeo ha, e quindi, come dire, una sorta di avamposto super corazzato nei confronti delle pretese russe. Proliferano tutti i giorni, c'è qualche intervista, qualche previsione di qualcuno, vedevo oggi Kasparov, il campione del mondo di scacchi, che diceva che la Russia tenterà di invadere l'Europa entro l'anno, cose di questo genere. Però qui anche solo a livello di opinione pubblica, non dico a livello di decisori politici, ma bisognerebbe decidersi, perché o la Russia è in estrema difficoltà, Putin sta chiudendo,
0: oppure è in grado poi di minacciare l'intera Europa. Certo.
1: Appunto, cerchiamo di deciderci, perché sennò
0: le due lune. O ha la forza di attaccare l'Europa o non ha la forza di completare l'operazione in Ucraina, perché le due cose effettivamente sono in contraddizione. Comunque io la ringrazio Fulvio Scaglione, direttore di Inside Dover, grazie naturalmente per il suo intervento. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. L'anticiclone africano avanza prepotentemente sull'Italia, regalando tanto sole e un deciso aumento delle temperature. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno pressoché sereni ovunque, salvo per qualche innocua nube sparsa al nord-est, senza alcuna conseguenza. In serata e nella prossima notte possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Noi stiamo naturalmente attenti a guardare i principali siti dei principali quotidiani in edicola, online naturalmente, in attesa di un possibile aggiornamento che arriva dal Golfo, dove, insomma, l'abbiamo detto prima, pare che, insomma, Al-Arabiya ha detto di avere in mano la bozza di questo possibile accordo e che l'annuncio, si è detto quasi certo che l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, potrebbe essere quello di un trovato accordo finalmente tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Intanto, insomma, sulle altre prime pagine, i principali quotidiani, certamente questa notizia è riportata dal Sole 24 Ore, ma su altri quotidiani c'è ancora la questione del, ancora, insomma, oggi si è aggravata la posizione dell'ex principe Andrea, accusato adesso anche di reati sessuali. Ci sono delle ragazze che lo accusano, sono ragazze coinvolte nei casi Epstein, e poi su Repubblica invece si punta al vertice NATO, c'è l'intervento di Rubio, Trump deluso dagli alleati, il capo della NATO Rutte dice nella NATO europei più forti così dipenderanno meno dagli Stati Uniti, una sorta quasi di braccio di ferro anche tra gli stessi alleati, tra Stati Uniti e gli altri partner della NATO, per capire, insomma, esattamente chi dovrà fare e cosa dopo il disimpegno degli Stati Uniti, che è sempre più maggiore, insomma, lo stiamo vedendo, lo stiamo vivendo anche sotto l'aspetto della guerra in Ucraina, anche sotto l'aspetto di altri conflitti, altri problemi che riguardano un po' tutti quanti i paesi dell'area atlantica. Abbiamo parlato poco fa del conflitto tra Russia e Ucraina, col possibile coinvolgimento della Bielorussia, delle minacce di Putin che sventola di nuovo lo spauracchio dell'arma nucleare, la controffensiva di Kiev, la posizione di NATO ed Unione Europea, e lo abbiamo fatto con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over di Ucraina. Parleremo anche tra poco con l'onorevole Benedetto Della Vedova di Più Europa, lui è anche stato sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, peraltro sempre molto critico nei confronti del governo sulla posizione relativa all'Ucraina, lui è molto a difesa dell'Ucraina e magari ha chiesto più volte anche una posizione netta, che poi è arrivata, l'ha anche riconosciuto. E poi ci occuperemo di Slow Food, ieri è morto il fondatore del movimento Carlo Petrini, era lui il fondatore del movimento Slow Food, con noi ci sarà un esperto, Antonio Saverese, direttore del portale foodmakers.it. Io vi ricordo il numero 334 11 11 622. Torniamo alla musica con i Cranberries, Animal Instinct.

0: Le 13.39 di questo venerdì 22 maggio, e allora noi continuiamo a parlare di Ucraina, l'abbiamo fatto poco fa, tutto l'aspetto prettamente militare degli sviluppi o possibili sviluppi della guerra con la Russia. Adesso invece ne parliamo sotto un altro aspetto, perché è tornato in auge l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Sapete, è un processo lungo, un processo che sta andando avanti da parecchio tempo, ma c'è chi in qualche modo ha cercato anche di forzare la mano per accelerare almeno virtualmente l'adesione di Kiev all'Unione Europea. Lo ha fatto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, proponendo, formalizzando tra l'altro, una proposta di adesione light, cosiddetta light, di Kiev con una forma di paese membro associato. Questo naturalmente temporaneamente, in attesa che le pratiche, insomma la burocrazia e forse anche i tempi che si allungano, probabilmente anche dovuti alla guerra, poi rischiano di rinviare troppo questo momento. Una ipotesi della quale si era già parlato in precedenza e, per quanto io ricordo, non piaceva tanto a Zelensky, perché lui vuole essere membro a tutti gli effetti dell'Unione Europea. Allora abbiamo al telefono l'onorevole Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, già sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, che insomma si è speso molto anche dal punto di vista politico in favore dell'Ucraina, dell'appoggio all'Ucraina da parte dell'Italia, immagino anche da parte dell'Unione Europea. Della Vedova, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, un saluto agli ascoltatori.
0: Della Vedova, allora io dicevo, no? Sì, mi dica, prego.
1: No, ho colto il punto, sì. Credo aver colto il punto. Allora, mettiamo in fila le cose. Quando scoppia la guerra di aggressione su vasta scala di Putin, la Russia di Putin contro l'Ucraina, dovevano prendersi Kiev, eccetera, il paese che più spinse per aprire da subito il processo di allargamento anche all'Ucraina, quindi di ingresso all'Ucraina all'Unione Europea, peraltro fu, 4 anni fa, fu Draghi, nello scetticismo dell'allora cancelliere tedesco, eccetera. E da lì il processo è partito. È evidente che, a maggior ragione con un paese che ancora è in guerra, anche se le sorti del conflitto, per quel che si può capire oggi, probabilmente ne avete parlato prima, si stanno mettendo più a favore della resistenza ucraina che dell'aggressione russa. Il processo di adesione ha delle regole che sono molto rigorose, da cui sono passati tutti i paesi che sono entrati nell'Unione Europea dopo i fondatori. Allora, la proposta di Merz, quello di membro associato, che non è l'attuale status di associazione, è una cosa diversa, insomma. Allora, potrebbe essere visto come non sostitutivo del processo di full membership, come si dice, cioè di entrare a tutti gli effetti con tutte le prerogative nell'Unione Europea al pari degli altri 27, se venisse sostanziato in termini di forma istituzionale, potrebbe essere un passaggio di mutuo interesse, quello dell'Europa ad agganciare in modo sostanzialmente definitivo l'Ucraina, corrispondendo alla volontà degli ucraini che si sono imbarcati in un conflitto di resistenza durissimo e sanguinoso, perché avevano come aspirazione quella verso l'Europa. E potrebbe essere di interesse anche per Zelensky e l'Ucraina, perché dà un passo effettivo, formale, che non è quello della full

0: realizzare questa cosa.
1: Ho la sensazione, sentendo insomma anche le reazioni, no, di Zelensky a suo tempo, che non è d'accordo perché teme che questa poi sia lo stato definitivo, cioè il membro associato e poi si vedrà, insomma non ci sarà più l'urgenza, no, di procedere, no, con la procedura per rendere poi un membro effettivo dell'Unione Europea. Può essere anche questo, potrebbe essere una conseguenza poi insomma di un tentativo di forzare la mano?
0: Ah, questa è una preoccupazione che avrei anch'io se fossi Zelensky. Un paio d'anni fa, no, addirittura 4 anni fa, alla fine del 2022, Macron propose, cosa a cui un po' si è dato seguito, la comunità politica europea, mi sembra che questo fosse il nome, che era già un esercizio, come si dice in diplomazia, quindi di riunire tutti i paesi dell'Unione Europea, i paesi candidati all'ingresso, più eventualmente la Gran Bretagna. Ecco, quello sì era un formato poco soddisfacente. Questo del membro associato, se venisse codificato e in modo che risulti esplicito, che non è in alternativa all'adesione, forse potrebbe essere un modo per dare un segnale concreto, non ipocrita, quindi, ma un segnale concreto anche agli ucraini, che la via tracciata è quella e si comincia a percorrerla. Però ecco, bisogna capire, io non ho letto il testo della lettera di Merz a von der Leyen e Costa, bisogna capire se dietro c'è una riflessione profonda anche su come attuare questa cosa qui. E io, certo, capisco che in principio c'è un po' di riluttanza da parte di Zelensky, però dipende tutto dal contenuto.
1: Ci sono
0: impegni concreti,
1: certo,
0: partecipazione, cioè, per esempio la partecipazione al Consiglio Europeo transitoriamente senza diritto di veto, però è un elemento già che ti pone dentro il contesto delle leadership europee.
1: Un'ultima considerazione, non è proprio una domanda, è una considerazione, insomma l'ingresso, l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non cambia, no, lo status anche di guerra nei confronti della Russia, anche perché l'Unione Europea, voglio giusto chiarirlo magari a chi fa un po' di confusione, non prevede un articolo 5, un obbligo di intervento qualora uno degli stati associati venga aggredito. Questo naturalmente alla fine della guerra, quindi un eventuale attacco successivo reiterato, quello che teme del resto Volodymyr Zelensky, ma se l'Ucraina fosse già stata membro dell'Unione Europea, le sorti della storia potrebbero essere state diverse, peggiori o magari migliori?
0: Ma guardi, io credo che se l'Ucraina fosse stata membro dell'Unione Europea non ci sarebbe stata l'aggressione putiniana. L'aggressione putiniana, come ha detto Putin di recente in modo molto esplicito, il 9 maggio e i giorni seguenti alla festa principale sul piano internazionale della Russia, che, con la parata a Mosca, anche se quest'anno l'ha fatta molto dimessa nel paura dei droni,
1: certo,
0: in tono ridotto, Putin ha detto esplicitamente: noi, questi volevano andare con l'Unione Europea e noi non abbiamo voluto impedirglielo. Dentro lo statuto dell'Unione Europea, dentro il trattato dell'Unione Europea, c'è comunque un punto che non è sic et simpliciter un articolo 5 della NATO, cioè l'impegno al mutuo sostegno anche militare quando una forza è aggredita, però c'è un passaggio molto, molto esplicito e in qualche modo simile. Quindi c'è un impegno al mutuo sostegno anche in termini difensivi anche tra i paesi europei, no? Non si è mai attivato, non è perché non c'è, tra l'altro.

0: esercito comune, eccetera. Però l'Unione Europea, allora, è critico l'ingresso nell'Unione Europea di un paese in guerra, questo certo, lo sappiamo. Ma nel caso in cui la guerra finisse, si completasse il processo, guardando avanti, di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ci sarebbe un dovere anche codificato di mutua difesa.
1: E del resto, insomma, sarebbe anche più legittimo da parte dei paesi che fanno parte dell'Unione a dare un aiuto concreto ad un partner, cosa che invece non è stato possibile fare quando la Russia ha attaccato, perché appunto la Russia diceva: voi non siete parte del conflitto, l'Ucraina è uno Stato a sé, e quindi se entrate, insomma, in qualche modo ci dichiarate guerra. Questo magari sarebbe stata la possibilità diversa della storia, un punto diverso. Grazie mille, grazie a lei. Grazie all'onorevole Benedetto.
0: Grazie.
1: Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, ex sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, insomma argomenti molto molto impegnativi quelli che abbiamo trattato finora. Tra un po' alleggeriremo, anche se parliamo di un lutto. 334 11 11 622, adesso Teddy Swims.

0: C'è un lutto che ha colpito la nostra cultura, volendo, la cultura enogastronomica, la cultura del buon mangiare, ma anche del mangiare corretto, del mangiare sano, del mangiare pulito e anche etico, se vogliamo proprio dirla tutta. È morto Carlo Petrini, il fondatore del movimento Slow Food. L'ho annunciato proprio, Slow Food non è soltanto un movimento, di fatto è una filosofia che dal 1986 in qualche modo ha anche contenuto, no, il dilagare del suo contrario, del fast food, immagino. Allora, per capire, per conoscere meglio Carlo Petrini, anche per capire bene chi era, abbiamo al telefono Antonio Saverese, un collega giornalista, direttore del sito enogastronomico foodmakers.it. Antonio, ben trovato.
1: Ciao Paolo, grazie per l'opportunità di essere con voi.
0: Beh, stamattina io ho avuto un messaggio da parte è arrivato, io sono in mailing list da parte di foodmakers.it, in cui si annunciava la morte di Carlo Petrini, e questo chiaramente è stato uno stimolo per me per chiamare il direttore di foodmakers.it, che è stato il primo almeno ad avvisarmi di questo. E che cosa è significato Carlo Petrini? No, aveva 76 anni, 1986 ha fondato il movimento Slow Food, una filosofia, no?
1: Sì, allora hai detto bene, è una filosofia, addirittura lui ha trasformato il cibo in un atto politico, era un sognatore, un visionario, insomma è riuscito a trasmettere agli italiani, ma non solo, partendo dall'Italia poi ha raggiunto tutto il mondo, l'idea che dietro al cibo c'è tanto altro, cioè il cibo non è solo quello che mangiamo, ma è quello che c'è dietro, cioè quindi c'è le comunità dei produttori, ad esempio, che con lui ha fondato anche Terra Madre, insomma ha dato importanza al cibo in sé, quindi con lo slogan buono, pulito, giusto, quindi buono deve essere chiaramente avere un sapore buono, deve essere pulito, quindi rispettare l'ambiente, sostenibile, e giusto deve essere i produttori devono essere retribuiti nella maniera corretta.
0: E anche il prodotto finale però deve essere etico, no? Prezzi accessibili, vedevo io, quindi in maniera corretta, ma non, insomma, giusta in proporzione chiaramente alla qualità.
1: Sì, assolutamente, prezzo corretto per noi consumatori, ma soprattutto per i produttori, perché spesso, come sai, insomma, magari parliamo, non so, un fagiolo, no? Un fagiolo dente di morto di acerra, no? Un presidio Slow Food che è molto, magari lo paghiamo tanto noi consumatori, magari al produttore arrivano pochi spiccioli e questo non va bene, insomma, addirittura. In uno degli ultimi eventi che abbiamo fatto a Portici, Eruzioni del Gusto, lui aveva lanciato un reddito di contadinanza, no? Che è un po' una provocazione, per dire, sì. Il contadino deve, appure è talmente importante, perché poi sono le basi per la nostra comunità, per il nostro vivere civile, che dovrebbe aver diritto ad avere un sostentamento, no? Che va al di là del fatto, perché poi i contadini, come sai, sono soggetti, no? Alle intemperie, quindi magari va male un raccolto, che fanno? Non possono mangiare, insomma diventa un problema, no? Dobbiamo preservare.
0: Indubbiamente, certo. Certo. Ma poi leggevo, no, che anche la filosofia poi si sviluppa attraverso altri sottosettori, altre iniziative fondamentalmente, giusto per dirne una, mi viene in mente l'Alleanza dei Cuochi, no? Questa rete di chef che si impegna a utilizzare nei propri menù prodotti dei presidi, e anche questo è molto bello, i mercati della terra, mercati gestiti direttamente dai produttori per accorciare la filiera e vendere a chilometri zero. Tante iniziative che riguardano poi un modo, no, di proporre il cibo e di interpretarlo, che è completamente opposto a quello della concorrenza a tutti i costi, il cibo veloce, insomma del fast food, ma proprio la parola nasce proprio dalla contraddizione rispetto a quella tendenza che negli anni Ottanta iniziava ad affacciarsi anche dalle nostre parti.
1: Assolutamente così, tant'è vero che nasce quando arriva il primo fast food a Roma, diciamo, nasce come reazione a quello, no? Insieme ad altri amici intellettuali lanciano questo movimento. Ma la cosa importante, appunto, Petrini è stato citato da Forbes come uno degli uomini più influenti al mondo, insomma è stato più volte anche col Papa, insomma una persona che appunto ha trasformato il cibo, ribadisco, in un atto politico, quindi partendo dal cibo ha fatto capire a tutti noi che c'è tanto altro, che è importante rispettare il cibo, il modo in cui viene prodotto e il modo in cui viene scelto da noi consumatori.
0: Certo, tu dicevi, no, ha lasciato un patrimonio, l'ha ricordato tra l'altro sui social anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, lo ha voluto ricordare proprio con queste parole, tra le altre naturalmente, che ha detto: mi ha colpito lasciare un'impronta sulla terra che il tempo non cancelli, non è cosa da tutti. Poi lui ha aggiunto, Lollobrigida, il ministro dell'agricoltura, ha detto: grazie maestro, insomma, in qualche modo è sintesi, no, anche di quello che stavi dicendo tu.
1: Sì, assolutamente, ha lasciato un'eredità importante, speriamo che appunto sul solco di quell'eredità si riesca a creare altre opportunità, altro lavoro per i produttori in giro per il mondo, perché ripeto, noi guardiamo, parliamo dall'Italia, però immagina un produttore di cacao in Brasile, no? O in altri mondi ancora più difficili, insomma, è veramente importante. Tra l'altro appunto lui con Terra Madre faceva raccogliere e faceva fare rete a tutti questi produttori, no? Quindi magari c'era il produttore di cacao del Brasile che si incontrava col produttore di riso della Cina e così via, insomma, è la forza di stare insieme, la comunità è sicuramente un valore, quindi un'eredità importantissima, speriamo che non vada perduta, anzi vada,
0: che non vada perduta,
1: che vada migliorata.
0: Certamente, grazie ad Antonio Saverese, direttore del sito enogastronomico foodmakers.it, grazie a lui naturalmente, grazie a voi per essere stati con noi, ci ritroviamo lunedì, perché è fine settimana, oggi è venerdì, vi auguro un ottimo weekend, vi lascio nelle mani di Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, ringrazio Elisa Cabrini che ha curato la parte tecnica e Matteo Rispinti in redazione, alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
2: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, dall'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
3: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
2: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo la perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
3: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
2: Lo sport con la Vila torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel gol degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: Beh, allora è un inizio di trasmissione dove sta per accadere di tutto, cioè è l'inizio di ogni cosa, è la fine di tutto, ma è l'inizio di ogni cosa, cioè ma che apocalisse. Beh, diciamo che il campionato di calcio sta per presentare il destino di molte squadre, la Formula 1 sta per tornare. C'è il tennis con il Roland Garros. Caro Tommaso Lavizzari, sei qui, o meglio, sei qui con il cuore, ma soprattutto
5: chiaro,
4: sei al Colli Monzese.
5: Siamo vicini col cuore.
4: Esattamente.
5: Col cuore. Questo
4: è una giornata
5: sicuro,
4: difficile.
5: Sono felicissimo che riprenda la Formula 1. Io felicissimo.
4: No, non c'è dubbio. È un momento molto bello. Finalmente potremo tornare a parlare con i nostri preferiti, anche perché naturalmente tra Franco Nunes, Leo Turrini, insomma, i nostri che ci raccontano un po' le varie questioni, sarà un piacere. Ovviamente senza la volontà di Massimo Tedesco noi non potremo neanche esprimere, neanche parlare, prima che si arrabbi ovviamente, ma
5: neanche respirare.
4: Ovviamente. E oltre a questo c'è anche Michele Ceci, o almeno così dicono, che insomma ha contribuito in qualche modo, non so come, a creare la trasmissione. Va bene, tanti ospiti nel corso di questa puntata, di cui tra pochissimo sentirete quali sono esattamente nome per nome, argomento per argomento, ma prima vi dico soltanto il nostro numero 334 11 11 622. Si comincia. 4-0.

0: These beautiful things that I've got.
1: Allora, questo dunque è la prima canzone della giornata e adesso andiamo, Tommaso, a raccontare un po' quello che accadrà nel corso, insomma, di questa puntata. Posto sì, diciamo che il calcio primeggia, noi avremo oggi il maestro, avremo Franco Ordine che sarà con noi ed è evidente che è una giornata campale. Io non lo so, non credo che i tifosi della Roma e del Milan non siano del tutto tranquilli. Non sono sicuri di vincere quelli della Roma-Verona, quelli del Milan col Cagliari. Hanno chiaramente il match point, gli basta vincere contro avversari che sono più deboli, ma le difficoltà che ha avuto il Milan lungo tutta la stagione e quelle che ha avuto la Roma per larghi tratti sono evidenti. La Juventus deve sperare, ma gioca il derby e il Como deve andare a giocare in casa della Cremonese. Nulla è scontato. Sì. E poi c'è il basket di cui andremo a parlare oggi e la copertina di oggi è dedicata all'Olimpia, a Mari Gins, che ieri ha giocato. Sentiamo.
2: È il primo match ball di questa post-season, prima possibilità di andare in semifinale. Sulla racchetta però ce l'ha la squadra in trasferta, Uno Hotels Reggio Emilia e Assetto Olimpia Milano, gara 3 dei playoff di Serie A, quarti di finale. Tanto Rossato trova Thor, poi si prende un tiro non semplice, segnato con grande naturalezza, seconda tripla della partita. Poi si apre Rossato, sorprende Guduric, si prende un'altra tripla e la segna con il fallo di Guduric. Non si ferma più Rossato, 12 punti, 3 su 3 nelle triple. Rossato in qualche modo riesce a seguire Barfro che veleggia verso il canestro. Severini bene a rimbalzo subito per Rossato che mette a posto i piedi, ha tanto spazio per prendere e segnare anche questa tripla. Super Rossato. Ellis per Brooks, consueta ricezione, grande esecuzione di Armani Brooks. Poi Brooks ancora si prende il tiro da tre punti e segna anche questo. Armani Brooks prosegue nel suo personalissimo show. Stasera non sbaglia mai, vediamo se segna anche questa, segna anche questa, allarga le braccia, Peppe Poeta, 6 su 6 da tre punti. Contro Copain, un quarto di campo per il suo uno contro uno, tiro impossibile di Armani Brooks che torna a lavorare. Bolmaro, finta il passaggio, prende il tiro da tre punti, tripla di Leandro Bolmaro. È già tempo di saluti tra Poeta e Priftis, finisce qui la stagione di Reggio Emilia. Rossato, fantastico, 21 punti, 6 su 6 da 3 che non è bastato. Milano vince, come detto, 84-72.
1: Questa dunque la copertina dedicata al basket, perché anche il basket sta arrivando al momento decisivo, ha una sfida che teoricamente dovrebbe essere la fine, quella tra Milano e Bologna, ma non è detto visto come si stanno mettendo le cose, Tommaso, perché poi nel basket nulla è scontato, anche se poi...
3: Sì, è vero che negli ultimi anni ci siamo abbastanza abituati a anche se ci sono state delle sorprese, però a questo duello storico tra le V nere e l'Olimpia Milano. Chissà se magari a quest'anno, come è successo recentemente, ci sarà qualche altra sorpresona, però mi sembra abbastanza indirizzata verso appunto il classico derby basketistico, cestistico, anzi italiano. Ecco, tornando invece al calcio, visto che sarà il nostro prossimo ospite Franco Ordine, con cui percorreremo un po' una panoramica di quella che è la prossima giornata. Dopo si aprirà l'APO, quello che stiamo dicendo da qualche giorno, questa grande rivoluzione di tantissime società. Vedo un sacco di titoli non sempre coerenti l'uno con l'altro sulle principali testate. Ho visto anche questa mattina c'è stato un Leo polemico sui social che ha rotto, sembra definitivamente, con i tifosi, perché ha fatto un post su Instagram in cui ha scritto "mi odiate ma voi chi siete?", per cui direi non esattamente un messaggio conciliatorio. No, esatto. Da parte del campione portoghese. E mi hanno stupito anche devo dire la verità, tutte le questioni che ci sono state ultimamente, non so tu a riguardo che cosa ne pensi, sul fatto che il calcio italiano in particolar modo sta diventando un sistema aziendale in cui il dipendente sceglie sempre più il proprio capo, cioè i giocatori del Napoli non vogliono più Conte, gli allenatori non vogliono più i propri amministratori delegati. Mi sembra che stia saltando un po' tutto per aria, non so che idea tu ti stia facendo a riguardo di questo momento molto particolare del calcio italiano proprio come atteggiamento.
1: Ha provato a fare la stessa cosa, come di cambiare paradigma, ho parlato con l'editore, ho detto guarda, ora adesso vorrei scegliere, poi mentre ho iniziato la frase mi ha detto vai fuori di qui, muoviti prima che sia troppo tardi, quindi non funziona nella vita reale evidentemente. E esatto. No, è chiaro che quando qualcuno guadagna più di chi ti allena, talvolta anche di chi magari è presidente. Io immagino, mi ricordo la Juventus quando prese Cristiano Ronaldo, e Ronaldo aveva più follower di quanti ne avesse la Juventus, e aveva più seguito di quanto l'avesse, e quindi con un, diciamo, una stazione un po' ribaltata, e quindi Ronaldo faceva il bello e il cattivo tempo, più il bello per fortuna che il cattivo, però spesso quando c'è una centralità di un giocatore non è mai un bene se il giocatore pensa più al proprio brand di quanto non sia al mettersi al servizio della squadra, ed è il tema di oggi, è il motivo per cui il Real Madrid non possono cambiare, diciamo, il loro schema, che è quello di prendere giocatori fortissimi che devono essere gestiti, perché è troppo difficile passare a un progetto come ha sempre fatto magari qualcun altro, per esempio Barcellona, ma fondandolo su un altro tipo di sistema. Vabbè, queste sono cose che poi
3: sicuramente il livello dei giocatori del Real Madrid è sicuramente superiore a quelli che cercano di dettare legge qua in Italia, ecco, nel senso che il parco giocatore del Real Madrid non è assolutamente autorizzato, ma è quasi più comprensibile, ecco, che abbiano voce in capitolo rispetto a tanti giocatori qua in Italia che non hanno mai dimostrato fondamentalmente nulla. Ogni riferimento a Leao chiaramente è puramente casuale, però insomma mi piacerebbe vedere dei giocatori che certamente magari dettano le proprie condizioni, ma a fronte di un risultati sul campo, ecco.
1: Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare una canzone, tra poco si parte con il primo ospite che sarà Franco Ordine, adesso una canzone, dicevo, il nostro numero che è 334 11 11 622.

0: su Giornale Radio, tutti i giorni in onda dalle 14 alle 16. La Pode Carlo, Tommaso Lavizzari, Michele Ceci, Massimo Tedesco. Il primo ospite della giornata è Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato. Forse, magari.
1: Forse.
0: Credo, perché magari nella vita io annuncio, pronto? Faccio, ma poi dopo. Ah, ecco, adesso ecco, c'è. Ecco. Mi ci è, non sentivamo, non sentivamo.
1: Buon pomeriggio, ciao, buon ciao, pomeriggio.
2: Ma ciao, ci siete tutti, come state? Tutto bene? In forma? Siete in forma?
0: Ma io vengo da 4 ore, ho parlato soltanto io, un po' come accade in televisione, sai, quando sono in televisione parlo solo io, no? E quindi...
1: Esatto, non è una novità, Napo, cioè.
2: No, più che non è una novità, lui ha il grande vantaggio di allenarsi tutte le sere a Tele Lombardia, sì. Capito? Cioè, e quindi rispetto a te,
0: l'unico
2: tu
0: posto...
2: dovresti allenarti la notte, tu vabbè, dovresti esatto. allenarti la notte.
0: Guarda, Tele Lombardia è l'unico posto dove per fortuna alleno la mia autostima, che per fortuna ho già, perché quando esco dal Tele Lombardia le ossa sempre rotte e non capisco mai come mi sembra. Vabbè, comunque sia, ad ogni modo, Franco, allora, l'ultima giornata di campionato, qui thrilling, vabbè, partirei da Milan e Roma che hanno il match point, però vista l'andamento della stagione né una né l'altra hanno la certezza di battere due squadre che teoricamente non hanno più nulla da dire. Anche perché mi pare che tutte ci tengano a fare bella figura, il Verona lo dimostra, e non solo nell'ultima partita che ha giocato contro l'Inter, ma anche recentemente con la Juventus. E quindi la Roma deve stare attenta, e anche il Milan in casa col Cagliari, perché non è scontato.
2: Sì, sì. Ma non solo, ma ti ricordo che c'è un precedente famoso, quello in cui Pioli arriva a un passo dalla Champions, deve battere in casa il Cagliari alla penultima giornata. Il Cagliari è in albergo e riceve la notizia da un'altra squadra di essere già matematicamente salvo, viene a San Siro e fanno 0-0. Per fortuna di quel Milan era la penultima e l'ultima va a Bergamo, deve vincere per entrare in Champions, vince a Bergamo contro l'Atalanta e si procura la Champions per l'anno successivo. Quindi il Cagliari già, come dire, ha già questo precedente illustre a San Siro.
0: Diciamo, allora, Franco, se vogliamo metterla così, solo una cosa, Tommaso, ti chiedo una cosa,
1: sì,
0: Franco,
1: sì, certo.
0: Poi ti faccio solo, cioè, secondo te è più difficile dal punto di vista mentale ancora più che tecnico la partita del Milan in casa col Cagliari o quella della Roma in casa col Verona?
2: Secondo me quella del Milan in Cagliari, perché ti dico un altro dato: il Milan nel 2026 ha vinto pochissime volte a San Siro, se non ricordo male soltanto 3, e questo è un dato obiettivamente molto allarmante.
1: E poi io aggiungerei anche il fatto che il Milan è nel mezzo della tempesta, appunto citavamo prima l'ultimo posto di Leao, non sicuramente conciliante nei confronti dei tifosi, alla vigilia dell'ultimo turno di campionato fondamentale per la società non mi è sembrata una grandissima trovata. Ma volevo chiederti, Franco, appunto, di fare un po' di ordine tra tutte le voci che si stanno sentendo riguardo il futuro organigramma del Milan e anche la panchina, il campo, eccetera eccetera, perché si sentono voci diversissime l'una dall'altra e i tifosi fanno un po' fatica a orientarsi, per cui tu che cosa ci puoi dire riguardo al Milan futuro?
2: Io li capisco e capisco anche il disorientamento, perché in questo momento, siccome parlano tutti, accreditano scenari di cui non conoscono nemmeno la prima puntata, secondo me è molto difficile orientarsi. Allora io utilizzo lo schema che usava il mio vecchio direttore Giorgio Tosatti del Corriere dello Sport.
1: Grande,
2: e cioè metto in fila le cose sicure. Allora, la prima cosa sicura è che il Milan deve battere il Cagliari per poter garantirsi la Champions. La seconda cosa sicura è che a Champions garantita il contratto di Allegri subisce un aumento dal punto di vista economico e un altro anno in più, e quindi da uno passa a 2 anni di contratto con stipendio ritoccato. La terza cosa sicura è che a quel punto Allegri si siede al tavolo e vuole avere la conoscenza diretta dei piano industriale per la Champions per poter decidere, visto che comunque qualche altra offerta in circolo c'è, aperta parentesi e chiusa parentesi Napoli, vuole sapere se deve puntare per continuare a restare oppure no. Una volta che si sono chiariti questi 3 puntini, a quel punto si può passare alla fase della società e a quel punto si può decidere se sostituire subito Furlani con un altro amministratore delegato e, confermando Allegri, confermare anche Tare, che secondo noi non ha fatto assolutamente male. Quindi questo è lo scenario più credibile e attendibile. Poi il resto lo scopriremo, come diceva la canzone, solo vivendo.
0: Visto che abbiamo un Franco Battisti ordine, a questo punto vado anche appunto un po' più dentro la vicenda Leao, perché quel post alla vigilia di una partita più importante, se vogliamo dirla così, della stagione, perché decisiva, non ci voleva forse, perché, come dire, intorbidisce un po' le acque, o pensi che non abbia effetti e comunque è l'addio di Leao con questo post?
2: No, secondo me è ancora una volta un'altra puntata per la rubrica come intendiamo rovinarci la vita e la carriera. e quindi, siccome è molto attrezzato sull'argomento Leao, adesso ci ha provato anche questa volta e quindi ci prova anche questa volta. Per fortuna sua non dovrebbe cominciare domenica sera la partita, spero per lui che se ne stia bello, tranquillo e sereno in panchina e che capisca che così facendo anche la sua carriera non avrà avuto sicuramente uno slancio.
0: Dall'altra parte la Juventus, che come il Milan vivrà una stagione, al di là di quello che accadrà, anche se la Juventus dovesse clamorosamente andare in Champions League superando in un colpo solo due squadre, nell'ultima la sensazione appunto è che ci sia una rivoluzione anche dal punto di vista societario. Anche da qui ti chiedo se, così come Allegri, ti chiedo se può rimanere al Milan, anche se a Spalletti dà più l'aria di essere un partente o un restante alla Juventus.
2: No, secondo me le cose alla Juventus andranno così, poiché è molto fresco il rinnovo fatto sulla base di un'intesa personale tra Spalletti ed El Khan, nella quale tra l'altro credo che abbia recitato un ruolo di secondo piano Comolli. Penso che l'unico candidato a lasciare la Juventus potrebbe essere Comolli, mentre invece l'unico candidato a rimanere Champions o non Champions è Spalletti.
1: Scusa, volevo chiedere a Franco, a proposito, la stessa domanda che ho fatto sostanzialmente a te prima, Lapo, cioè cosa ne pensi di questo momento del calcio italiano in cui sembra che si siano ribaltate le situazioni, ovvero ci sono i dipendenti, che siano calciatori, allenatori, che vogliono scegliere il proprio capo all'interno della società, sì. Ci sono tutti questi attriti. Cosa ne pensi? Perché tu, voglio dire, di stagioni ne hai vissute parecchie da giornalista e quindi conosci molto bene quello che è successo nel corso della storia. Ecco.
2: Io dico questo, come nel caso di Juventus e Milan, mi pare di capire, il tutto avviene quando
1: ma anche la Roma.
2: Il tutto avviene, anche la Roma, non a caso sono tutte e tre proprietà, diciamo tra virgolette, un po' lontane, due in America, l'altra diciamo a Parigi. Quindi secondo me la cosa che li mette insieme è una sola, cioè il fatto che non c'è il controllo diretto della proprietà sul luogo, sull'attività e sui rapporti quotidiani. E cioè se faccio un esempio così concreto, così la gente a casa capisce: se Cardinale, per avere i report sul Milan, parla solo ed esclusivamente con o Furlani o Ibrahimovic, avrà secondo voi il panorama completo della situazione oppure no? Secondo me la risposta è no, e quindi quello deve cambiare, e cioè avere una conoscenza diretta e parlare con tutti i dirigenti. Se tu hai un'azienda che vende le macchine e parli solo e soltanto con i venditori e non chi deve progettare nuovi modelli, sbagli clamorosamente, e così anche nel calcio.
0: Franco, abbiamo ancora un minuto e mezzo, forse due, e chiaramente poi abbiamo dato un'occhiata velocemente Cerchiamo, esatto, di bravo. Qui non si perde tempo, siamo a Milano, siamo mica qui a perdere tempo. Bravo.
2: Esatto, no, che, ti chiedo che cucinare le bambole.
0: Bravo, bravo Franco. No, intanto volevo sapere se ti aspetti, passo un salto di lapo in frasca e vado velocemente alla vicenda Palermo-Catanzaro. Ti chiedo se ti aspetti delle decisioni nette oppure un vabbè, dai, è andata così come è andata in tribuna, speriamo non le capite più, oppure ti aspetti sanzioni.
2: Ma adesso, perché ci siano sanzioni, bisogna che ci sia stato qualcuno della Procura Federale in tribuna, non credo, perché erano tutti concentrati sul campo. Quindi lì le cose avranno uno sviluppo, diciamo, tra virgolette, quasi naturale. Quello che dico è stato soltanto che si è trattato di un bruttissimo momento e di una bruttissima pagina.
0: Ultima domanda. L'Inter è già favorita per la prossima stagione perché parte avanti rispetto alle altre, nel senso che può già iniziare adesso a lavorare sul mercato, oppure non è detto nulla?
2: Allora, intanto dobbiamo vedere poi come sarà il mercato, perché quello poi è un capitolo decisivo. Però avendo confermato, per esempio, già lo staff tecnico da una parte, lo zoccolo duro della squadra dall'altra, il management sportivo ancora, mi sembra inevitabile, avendo lo scudetto sul petto, perché sennò altrimenti è possibile, sentendo qualcuno dell'Istituto Luce, che si passi anche a questo, cioè che chi ha vinto lo scudetto l'anno precedente non è più favorito. L'anno successivo.
0: No, no, io lo penso. Io penso che l'Inter sia favorita già per l'anno prossimo, per questo motivo.
1: Ma nettamente, secondo me.
2: Ma tu appartieni purtroppo a una minoranza illuminata del tuo tifo.
0: Vabbè, però quando vengo là sono ancora più minoranza. Va bene, allora io ringrazio Franco.
2: Saluti,
0: Ordine.
2: Saluti,
0: a te. Ciao Franco, ciao a te.
1: A presto,
0: ringrazio,
1: grazie mille.
0: Ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo. E adesso ce ne andiamo tra poco così in pausa. Però posso ricordare, anzi, perché non ricordi una volta tanto tuo numero? Io la mia voce è stanca, ho l'età che ho, sto per andare in pensione.
1: Vuoi che ricordi il numero di telefono? Va bene, 334 11 11 622. Mi raccomando, i vocali sotto il minuto, però, ragazzi.
0: Bravo, sì, esatto, con la voce stentoria. Adesso vedrai che arriveranno un sacco di messaggi.
3: Giornale radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14 e 31 minuti.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport.
6: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso, Giancarlo da Genova. Io starei molto attento perché mi ricordo due precedenti micidiali. Il primo è lo scudetto perso perdendo 3-2 in casa con il Lecce dei fratelli di Chiara, non me lo dimenticherò più. L'altro è quello perso alla penultima giornata perdendo con la Sampdoria i Pazzini e Cassano. Quindi io sarò con la mano in certi posti fino all'ultimo momento. Un saluto a tutti.
7: Allora, gli alieni esistono perché Giancarlo ci scrive, Gianfranco ci scrive da un'astronave, come sapete.
8: Giancarlo.
7: Ho detto Gianfranco e Giancarlo insieme, così almeno non potevo sbagliarmi. Dice no, ma io intendevo dire una cosa invece dell'altra. Allora, a parte il messaggio che ormai è una tradizione di questa trasmissione, mandare per primo il suo messaggio fa parte proprio della... Al contrario, abbiamo deciso di fare una puntata nella quale oggi abbiamo deciso di chiamare veramente tanti ospiti. Uno è Federico Zanon, con il quale parleremo di calciomercato, e l'altro è Nicola Gallo, con il quale andremo a parlare del derby, perché c'è Torino-Juventus questo fine settimana ed è una partita tostissima. Guarda, è veramente una serata da vedere, da gustarsi, quella di domenica, perché ci sarà veramente da divertirsi. Chiaro che non tutti quelli che tifano saranno molto allegri e felici, perché comunque ci si gioca molto. Allora, ne parleremo con loro. Io vi do subito ancora una volta il nostro numero 334 11 11 622. La domanda, il sondaggio di oggi: chi andrà per voi in Champions League tra Milan, Roma, Como e Juventus? Un'indicazione ce l'avete, ma nulla è scontata. Andiamo al nostro sondaggio che è già aperto.

0: Buongiorno Lafo, buongiorno Tommaso. Sulle panchine io ho sentito il simpatico Ordine prima, ma io credo che Spalletti secondo me rischia un po', comunque vabbè. Un'altra cosa, volevo farvi una domanda, ma volevo sapere quanto va avanti ancora la vostra trasmissione e per quanto tempo, e non capisco perché Tommaso fa sempre un'ora. Vi saluto con simpatia, Marco da Spezia.
1: Perché non c'ha voglia di lavorare, è molto semplice,
2: esatto,
1: un'ora
2: è colpa mia, adesso è colpa mia. No, perché l'ha in realtà ha paura che io lo oscuri con la mia luce riflessa dalla testa, non avendo capelli,
1: perfetto,
2: e lui
1: perfetto.
2: Teme questo.
1: No, allora andremo avanti ovviamente anche fino a primi di agosto, anche dopo agosto, nel senso che siamo sempre qui, e quindi vabbè, le due settimane di vacanza ce le concederà il nostro amico, per cui assolutamente.
2: Allora, poi da settembre vedremo, magari in realtà si raddoppierà, magari non ci sarò neanche più per quest'ora.
1: Bravissimo,
2: chissà,
1: stiamo
2: chissà
1: già pensando
2: cosa
1: a una ragazza. Stiamo già pensando a una ragazza, presumibilmente.
2: Guarda, con la parrucca allora, sto benissimo.
1: Benissimo, andiamo subito invece dal ospite, perché adesso è arrivato il momento di andare a parlare di calciomercato. Andiamo da Federico Zanon, che è con noi. Federico, ciao, ben trovato.
3: Ciao, saluto a tutti.
1: Ciao, scusa il minuetto,
2: esatto,
1: con Tommaso, ma d'altro canto è così. Allora, Federico, andiamo subito ad occuparci di questo tema, che tra l'altro vedrà sbrogliarsi molte delle teorie che stanno venendo fuori sui quotidiani, giornali, siti, che ovviamente sono legate a ciò che faranno Roma, Milan, Juventus, Como all'ultima giornata di campionato. Perché è evidente che qualcosa cambierà in base alla proporzione del risultato. Ma intanto oggi possiamo già dire che cosa potrebbe accadere sulla panchina del Milan e della Juventus, se succede una cosa o se ne succede un'altra?
3: Ma per quanto riguarda la Juventus, insomma, Spalletti è stato chiaro, ci sarà questo confronto con il CAN dopo la partita di domenica. È stato rinnovato il contratto di 2 anni a Spalletti, quindi l'idea di un cambio in panchina dipende solo da quello che sono le decisioni di Spalletti, che conosciamo molto bene, un grande allenatore che però ha un carattere molto forte, e quindi se sceglierà lui di fare un passo indietro o comunque di lasciare la Juventus in accordo con il club, perché al momento non ha come prima opzione quella di cambiare ancora un allenatore per l'ennesima volta, sarebbe il quarto allenatore nel giro di un anno. Quindi questo confronto ci sarà settimana prossima. È stato fatto il nome di Conte, ma come ovvio che sia, visto che lascerà sicuramente il Napoli, però ecco, ad oggi, senza una retromarcia di Spalletti, la Juve avanti comunque con Spalletti. I risultati non so se arriveranno, e molto dipenderà da domenica, però comunque c'è stata una crescita dal punto di vista del gioco e di conseguenza anche la valorizzazione di quelli che sono i giocatori. Quindi insomma, ad oggi non mi aspetto un cambio sul fronte Juve. Sul fronte Milan, anche in questo caso, dipende da quello che succederà nel club, a quello che è il futuro di Massimiliano Allegri. Ma Allegri ha ancora un anno di contratto, si rinnoverà il contratto se andrà in Champions League. Anche in questo caso è una scelta solo ed esclusivamente da parte dell'allenatore. Io credo che se ci saranno cambiamenti a livello societario, Allegri, che avrà maggior potere, resterà in sella al Milan e proverà a far bene col Milan in Champions League, se il Milan la conquisterà.
2: Anche perché non ci sono grandissime alternative, diciamo, sulla piazza, no, come allenatori con cui sostituirli, perché gli altri, bene o male, sembrano tutti quasi confermati, perché Italiano, che è sulla bocca di tutti, sembra indirizzato a Bologna, a meno che di sorprese. Se Sarri dovesse andare effettivamente all'Atalanta, non è che rimangono tantissime opzioni. Forse Conte è l'unico che Milan e Juventus potrebbero opzionare, sempre che non vada in nazionale. Anche lì la situazione Conte qual è, ad esempio?
3: Ma sul discorso Conte, io non credo a Milan, perché il Milan, se dovesse andare via Allegri, credo che andrà poi a puntare sull'ennesima scommessa straniera. Ma per me Allegri resta, è stata fatta una retromarcia rispetto a quello che era il passato, quindi il Verri, Fonseca e Conceição. Quindi Conte non credo assolutamente che ci siano chance che possa diventare allenatore del Milan, soprattutto se poi Ibra, così come sembra, non avrà peso specifico nelle scelte in estate. Quindi mi sento di escludere Conte Milan. E Conte non è risulta il primo nome per la nazionale, quindi vediamo quello che succederà nelle prossime settimane. Mancini si è candidato per la nazionale, si è candidato per la panchina del Napoli, visto che il Napoli comunque cambierà allenatore, ma al momento non è la prima scelta di, né della FIGC e nemmeno della, nemmeno di quella che insomma che è il Napoli. Poi bisogna anche considerare quelle che sono le richieste economiche. L'anno scorso Mancini è andato via un anno e mezzo fa, si è lasciato male, guadagna tanti soldi, ma Conte, ricordiamo bene che quando è stato allenatore dell'Italia nel 2016 sono stati necessari gli sponsor per pagare quello che è il suo ingaggio. Quindi io Conte dico comunque nazionale più di Mancini. Mancini, il fatto di essere andato via per prendere i soldi all'Arabia Saudita, ha lasciato un po' il segno in quella che insomma l'ambiente FIGC, anche se è certo cambierà il presidente federale.
1: Allora, intanto ci sono poi anche, c'è la compravendita dei giocatori. Prima di tutto vorrei capire, anche visto anche il post che ha messo Leao, se ti aspetti che Leao lasci il Milan e dove potrebbe andare, perché bisogna anche che ci siano degli acquirenti che al momento non si vedono.
3: Esattamente questo. Io che il Milan credo darà mandato a diversi agenti, compreso il suo agente Leao, a trovare una sistemazione. Non è al centro del progetto di Allegri. Io rimango dell'idea che il Milan va avanti con Allegri. Leao non è al centro del progetto di Allegri, indipendentemente dal fatto che la nuova maglia è stata presentata con lui. Questo conta praticamente poco nel mondo del calcio di oggi. È stato offerto, proveranno ad offrirlo in Inghilterra dove ci sono i soldi. Il Barcellona ha già detto di no, c'è sempre l'opzione Arabia Saudita, anche se qui bisogna capire poi quello che vuole fare il fondo PIF che controlla tutti i principali club sauditi. Il Milan lo metterà in vendita, non lo svenderà, non è quel giocatore che parte dal 100%, però non è un giocatore intoccabile come per esempio può essere, ecco, faccio solo un nome, un esempio, Rabiot, per il quale insomma il Milan non intende ascoltare offerte. O al momento le porte del Milan è tutto con un grosso punto di interrogativo, da Leao a Nkunku, da come si chiama, da Fulcro che andrà via, a Jimenez, lo stesso Pulisic che ancora non è arrivato al contratto.
1: Sì,
3: e poi perderò. Ah,
1: infatti, aspetta, che ti abbiamo perso per due secondi, scusami, quest'ultima parte, stavi dicendo?
3: No, dicevo che comunque il Milan, comunque tutti i giocatori là davanti hanno il grosso punto di domanda. Vediamo se andrà in Champions, però ecco, Leao non è insostituibile, non è intoccabile, il Milan ascolterà sicuramente offerte.
1: Veniamo invece all'Inter, che è già più avanti, abbiamo detto, ecco, delle altre nella partenza di, ecco lì, che cosa ti aspetti che entri e chi ti aspetti che esca, nel senso che Sommer e l'addio va bene, Mkhitaryan e ovviamente De Vrij stanno sfogliando la margherita, come si suol dire, mentre dall'altra parte c'è Bissek che avrebbe anche delle offerte teoriche da quello che si legge dal Bayern, ma lui ha un contratto ancora lungo. Certamente si aspetta che gli venga migliorato e poi in entrata che cosa potrebbe accadere?
3: Ma io onestamente Bissek o arriva la classica offerta rinunciabile, ma non credo che ad oggi possa andare via, anche perché come avete detto bene voi ci sono giocatori che sono in scadenza, all'Inter è quello proprio numerico, rischia di essere di avere la coperta corta dietro, perché se parte De Vrij, se non rinnova Acerbi, c'è sempre il grosso punto di domanda di Bastoni che non bisogna sottovalutare, anche se c'è stato un raffreddamento sul fronte Barcellona, ma un giocatore che comunque ha mercato, l'Inter non a caso sta provando a prendere due giocatori dietro, uno è Solé dell'Udinese, molto avanti, l'altro è Muarimovic, per il quale c'è la Juventus che ha una percentuale sulla rivendita

0: considerazione, anche perché comunque è una squadra che deve vendere, deve rinnovarsi, fa svecchiata, partono giocatori importanti, per esempio Rudiger. Quindi Nico Paz io lo considero assolutamente un obiettivo dell'Inter. L'Inter, chiaro, deve trovare i soldi giusti da spendere. Poi l'altro nome, lo sapete bene, è quello di Palestra, e quindi occhio a quello che è il futuro di Dumfries, perché non mi sento di dare rassicurazioni. Io credo che Dumfries partirà, andrà in Premier quest'estate.
1: In questo panorama di Tommaso. Sì, in questo panorama di incertezze c'è anche un Atalanta che farà probabilmente la più grossa rivoluzione degli ultimi 10-15 anni della propria vita. Leggevo del Manchester United che sta accelerando per Ederson, che è un giocatore chiave nell'Atalanta degli ultimi anni. Ma c'è un progetto attraverso Giuntoli, eventualmente Sarri, per fare il definitivo salto di qualità e provare a contendere lo scudetto all'Inter, che mi sembra nettamente la favorita in questo momento, oppure è ancora tutto nebuloso ed è difficile da capire il futuro dell'Atalanta?
0: Ma no, ma io non credo che sia tanto nebuloso e difficile. Cambia, diciamo, la fisionomia del progetto, ma il concetto è quello. L'Atalanta non potrà mai diventare una squadra come l'Inter, cioè proverà a sorprendere come ha sempre fatto e magari poi può spingersi a lottare per il titolo, ma non è una squadra che sarà mai costruita per vincere lo scudetto, proprio mai, anche con Sarri, anche con Giuntoli, che è un allenatore di esperienza. Chiaro che se dovesse arrivare Sarri su quale, però insomma io tengo sempre aperta una piccola porta al ritorno a Napoli, se dovesse essere Sarri, difesa 4, quindi cambia il modo proprio di intendere il calcio, ma l'idea è sempre quella di fare un calcio propositivo, valorizzare i giocatori, rivenderli e togliersi delle soddisfazioni a livello nazionale e a livello europeo. Quindi provare ad arrivare in fondo in Coppa Italia, come hanno provato a fare quest'anno, qualificarsi per le coppe europee. Poi insomma il calcio è talmente bizzarro e un sali e scendi. L'Atalanta con Gasperini ha provato fino in fondo a lottare anche per i primi posti, però insomma lo strapotere fisico e lo strapotere economico dell'Inter, e poi ci aspettiamo il ritorno di Juventus e Milan. Non credo che l'Atalanta possa essere costruita per ambire a qualcosa di diverso, di un piazzamento importante in Europa. Farà il suo percorso come ha sempre fatto negli ultimi anni, però insomma credo che lotteranno per lo scudetto, le tre che ho detto, il Napoli, ci aggiungo comunque la Roma,
1: solito,
0: soprattutto
1: certo,
0: se a Gasperini faranno un buon mercato.
2: Federico, ti ringrazio moltissimo, poi ci sentiremo presto perché questo è il periodo del calciomercato, per cui verrai tartassato. Grazie Federico, intanto
0: grazie
2: buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro.
1: A presto, grazie.
2: Una breve pausa, andiamo a sentire una canzone e poi andremo da Nicola Gallo perché c'è un derby che arriva, c'è Urbano Cairo che dice mi piacerebbe festeggiare il mio compleanno eliminando la Juventus dalla Champions League. Così ha detto, crudele.
3: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Buongiorno, sono Antonio. Allora, io per quanto riguarda la lotta Champions penso che Milan e Verona e Roma se la faranno tranquillamente, anche perché il Verona è vero che si è impegnato contro l'Inter, contro la Juve, è una bella squadretta, però è anche vero che domenica a San Siro giocava contro l'Inter che non vedeva l'ora di andare sul pullman e basta. Poi volevo stigmatizzare la mia attenzione su Antonio Conte, perché si parla di mandare in nazionale un tecnico che innanzitutto il gioco che fa, anzi il non gioco che fa lo conosciamo tutti, poi scappa, cioè spende, scappa e va via e vince molto poco rispetto a ciò che fa spendere. Poi che garanzie, uno che 2 anni e se ne va, che garanzie può dare a quello che potrebbe essere un progetto a lungo termine della nazionale? Non sarebbe meglio chiamare qualcun altro? Buona giornata a tutti e buon weekend.
1: Ciao
0: Antonio.
1: Ciao Antonio, abbiamo già risposto ieri, diciamo, questa domanda, perché effettivamente abbiamo detto non conviene puntare su Conte se poi ti strozza o ti spreme o ti stressa un anno per poi il secondo lasciare e lasciare anche un'eredità difficile. Non lo so, è un vero tema, però prima adesso dobbiamo andare anche da Nicola Gallo che ci sta aspettando, c'è un derby da giocare, c'è un Nicola che naturalmente può raccogliere sia l'animo della Juventus che quello del Torino. Ciao Nicola.
2: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao a te. Allora Nicola, ma è un derby stranissimo, mai successo nella storia che si giocasse il derby all'ultima giornata, mai che fosse così decisivo, specialmente per la Juventus, cioè la Juventus è appesa al risultato che conseguirà col Torino anche, e quindi e poi il Torino finalmente ha la possibilità di vendicarsi, ma la storia purtroppo per il Torino parla chiaro. Quindi come si sta vivendo e come arrivano Juventus e Torino a questa sfida?
2: Ma guarda, è meno decisivo di quello che ci si aspettava, perché ci si aspettava un derby che desse una risposta definitiva, invece come hai detto tu la risposta non la dà il derby, la danno gli altri, poi eventualmente la dà il derby, perché la Juve non è più padrona del proprio destino, abbastanza sorpresa. Quindi un derby a cui il Toro arriva benino, nel senso che il Toro ha raggiunto il suo traguardo, obiettivo, che in realtà non era quello, ma una salvezza con largo anticipo, ha visto come si erano messe le cose, grazie ad un allenatore che fra le mura amiche ha una media da Champions, 4 vittorie, Lazio, Parma, Verona, Sassuolo, un pareggio in rimonta anche, non semplice, con un Inter che giocava ancora cercando la vittoria per laurearsi campione. Quindi in caso il Toro ha fatto molto bene con questo allenatore, il Toro recupera Ismaili, domani allenamento a porta aperte, il Toro non ha i tifosi del seguito in casa per contestazione alla presidenza dal 18 gennaio, quindi D'Aversa non l'ha mai avuto, domani ci sarà uno stadio interamente pieno perché è stata concessa una tregua, quindi c'è entusiasmo non tanto per la prestazione della squadra, assolutamente, perché comunque la contestazione è andata solo in tregua, ma perché come hai detto tu, insomma, si può infliggere uno smacco ai rivali, godere delle disgrazie altrui, e perché il Toro non conclude da imbattuto una stagione nei confronti della Juventus spesso un po' dal 2002, 2001-2002 sulla panchina granata c'era Camolese, l'anno del famoso 3-0-3-3 e al ritorno del gol di Maresca che salva la Juve nei minuti di recupero in zona Cesarini, quindi sarebbe un evento. Per la Juve secondo me si vive ancora nell'incredulità, nel senso che c'è questo terremoto che sembra dover arrivare, ma ci si augura che slitti di qualche chilometro, no? E succeda un miracolo, perché altrimenti la situazione è complicata. L'allenatore confermato, l'incognita è più dell'allenatore che non della società sul futuro. L'allenatore e l'amministratore delegato non vanno esattamente d'accordo, quindi se le cose non andassero bene, indipendentemente dal successo nel derby, l'abbiamo detto, si dovrebbe fare una nuova rivoluzione. Con che soldi però? Perché sulla Juventus, oltre a venire a mancare 80 milioni di euro della Champions, c'è un mercato di cessioni che verranno fatte al ribasso perché nessuno ha overperformato i giocatori fuori dal progetto, ma soprattutto pende anche la spada di Damocle del fair play finanziario. Quindi è una situazione un po' problematica che si spera di riuscire ad evitare. Nonostante tutto questo, i bookmakers, che di solito fanno le quote con condizioni di causa, danno la Juve molto favorita, a meno di 1,5, il pareggio a 4, il Toro quasi a 8, tra 7 e 8. Mi sembrano cifre, secondo me, molto sbilanciate rispetto alla realtà attuale che viviamo. Però è anche vero che negli ultimi anni il derby ha sempre riso la Juve, anche se negli ultimissimi meno, perché degli ultimi quattro derby la Juve ne ha vinto uno e tre sono finiti in pareggio, quindi non è esattamente una gara semplice, questo è di sicuro.
1: Certo, ma evidentemente insomma la Juventus poi tra l'altro ci arriva in condizioni mentali dove le peggiori in assoluto, quelli di dover vincere a tutti i costi e senza nemmeno avere le certezze, quindi inevitabilmente questo grava sulla testa dei giocatori, non c'è leggerezza, al contrario il Torino avrebbe tutta la possibilità di poter padroneggiare l'aspetto mentale della gara. Mi chiedo se i bookmakers non abbiano visto nel Torino magari una leggerezza che invece è eccessiva, quasi da elio. Quindi un po' come se dice vabbè dai sì è un derby ma non è così importante. Dubito, in casa l'ultimo di campionato contro la Juve, mi sembra incredibile che il Torino la interpreti.
3: Sì, poi il Torino molto meno male di quello che è passata come rosa e come squadra, poi ha passato una stagione veramente pesante da tutti i punti di vista, però la squadra in sé non è neanche così male quest'anno.
2: Allora, dietro il Toro balla tanto, è la seconda peggior difesa, la Juve all'andata non fece gol e credo, se non sbaglio, che l'unica a non aver segnato il Toro sia la Cremonese tra andata e ritorno. Il Toro però davanti secondo me è una squadra che non tanti ce l'hanno, alcuni giocatori del Toro farebbero comodo per esempio al Milan, cioè Simeone, Zapata, c'è Adams, Vlasic secondo me è un giocatore perfetto per l'Inter al posto di Mkhitaryan, se volete permettermi un quadro, cioè un giocatore di quel
3: tipo. Fortissimo.
2: Da lì in avanti il Toro è una squadra pericolosa, quindi sembrano stranche a me un pochettino queste quote così sbilanciate. Secondo me sarà una partita vera, perché il Toro, come dite voi, non ha nulla da perdere, se perde è quello che capita periodicamente da anni, se vince da una svolta alla stagione e se pareggia anche, perché poi si finirà in festa tra i tifosi, per lo smacco agli avversari e gli avversari con le pime nel sacco, quindi non è una partita facile per la Juve. Pensate che Spalletti continua con questo metodo strano che ha utilizzato nell'ultimo periodo, oggi la squadra è a riposo, non si allena, sì. È un riposo attivo, sì. Gli vengono dati dei compiti a casa, ma la squadra si ritrova domani per la rifinitura e via. Io ho visto uno Spalletti molto scoraggiato dopo la partita con la Fiorentina e poi vediamo, una squadra che patisce molto le pressioni, forse il poter giocare senza grandi pressioni, perché se le cose vanno male è la normalità, potrebbe permettere a questa squadra di fornire una prestazione migliore delle ultime, perché se ci andiamo a pensare anche nella vittoria di Lecce, se guardiamo solo le ultime settimane, la Juve non è stata brillantissima, le ultime tre gare sono tre gare con una Juve un po' sulle ginocchia. Sulle ginocchia secondo me c'è arrivato anche un pochino forse l'Inter, che però ha chiuso con largo anticipo, e molti di noi hanno sottovalutato quella che è un'incognita che non si era mai verificata, questo mondiale che si è giocato in America in estate e ha fatto fare sì e no 10 giorni di riposo neanche normale, perché poi quando ricominci 10 giorni dopo non puoi esattamente gozzovigliare o fare festa, e quindi il mondiale secondo me un po' pesa nelle gambe di queste due squadre.
1: Sì, è vero che è stato trascurato, sono d'accordo con te, e vedremo appunto quanto inciderà anche sulle gambe della Juventus in questa ultima partita. Nicola, ti ringrazio moltissimo e noi grazie ci sentiamo presto. Ciao a te, grazie Nicola.
3: Ciao,
1: Nicola,
3: grazie.
1: Gallo, io sto per salutare, ringraziare, congedare Tommaso Lavizzari che niente, vuole andare via, vai.
3: Ciao, vai. Buon weekend a tutti, e magari cambieranno le condizioni prossimamente.
1: Magari sì,
3: magari vedremo. Che orecchie per intendere, che orecchie per intendere, intenda gli altri in camper, come diceva il mio professore di latino, in camper, tenda camper.
1: La faccia del latino. Va bene, Tommaso, grazie ancora, ciao a te.
3: A tutti, buon weekend.
1: Adesso il notiziario di Giornale Radio, noi ci troviamo tra poco con tanti ospiti, c'è la Formula 1, il basket, il ciclismo, ancora il calcio, tantissime cose.
4: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavu alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette Made in Italy, è arrivata l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Con il provvedimento che è già stato approvato dal Senato vengono introdotte nuove misure in materia di accise e a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri. Nella seduta di mercoledì la Camera ha accolto per un giro di interrogazioni a risposta immediata Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati l'avvertenza Electrolux, la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico e la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Politica estera si è svolta mercoledì davanti al Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Terza Commissione l'audizione di rappresentanti dello European Center for Democracy and Human Rights. L'iniziativa si inserisce nell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia per la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Mercoledì l'Aula ha reso omaggio a Marco Pannella nel 10° anniversario della sua scomparsa, lo ha ricordato con un messaggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al termine del suo intervento ha avuto luogo un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo. Sviluppo e coesione, andata in scena ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Istat. All'evento, che segna anche l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni dell'Istituto, hanno partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Rieccoci allora in questa seconda parte, ancora un pizzico di calcio perché c'è la Roma di cui andiamo ovviamente a parlare tra poco, lo faremo con insomma, la presenza di Andrea Fiorini che ci racconterà meglio la situazione che si vive, perché immagino che non sia così scontato battere il Verona. La Roma, tra l'altro, 40 anni fa ha già perso un campionato in modo che tanto tutti lo ricordano. Io ancora me lo ricordo, ero piccolo, ma come si fa a dimenticare quel Roma-Lecce 2-3 con un campionato già vinto, con il Lecce che era già ampiamente retrocesso, con Barbas e Pasculli che fecero Barbas e capelli più che altro a una Roma che si fece infilzare perché era totalmente disattenta. Qualcosa che a Roma si era già visto nel 5 maggio di 20 anni dopo, evidentemente quello stadio ogni tanto, e qui però non si gioca a Roma, si gioca a Verona, e quindi teoricamente dovrebbe essere meglio. Dall'altra invece avremo il basket, lì andremo a parlarne con Alberto Marzagaglia, con il quale però ci concentreremo più sull'Eurolega, e dando una spolverata anche alla Serie A e con i playoff, con Milano che è già in semifinale, però andiamo a dare un'occhiata soprattutto all'Eurolega. Allora rimanete con noi, intanto il nostro numero è il 334 11 11 622 e poi leggo anche i vostri messaggi che sono già arrivati ai tanti.

0: Buongiorno da Gianni e complimenti per la trasmissione. Ritengo che la Roma, non so se è dal 2018-2019 che non va in Champion, non può perdere questa grandissima occasione. Quindi se la Roma è da Champion, minimo deve vincere 3-0 dopo il primo tempo contro il Verona, in casa del Verona. Buona giornata e buon fine settimana.
1: Ah, così, provocatori subito in questo modo. Non so se mettono pressione ad Andrea Fiorini che ci sta ascoltando. Andrea, ciao, ben trovato.
2: Ciao, Labo, buon pomeriggio.
1: Ecco, non so se ti ha messo pressione questa cosa. Ti indispettisce? No. Vuoi reagire? No, no. Di qualcosa.
2: No, non è questa che mi mette pressione. Mi metterà pressione sicuramente la partita di domenica sera.
1: L'importante poi, evidentemente, è che la Roma non si faccia prendere dal braccino, perché poi, come d'altro canto sa molto bene il Milan, arrivano tutti a questo appuntamento: il Como a Cremona, il Milan in casa col Cagliari, la Roma a casa del Verona, tutte squadre che sono ben al di sotto dello standard del rendimento, del loro livello, ma queste partite alla fine del campionato diventano difficilissime, diventano delle salite, e ne sa qualcosa l'Arsenal, che ha battuto il West Ham, che lotta per non retrocedere proprio nel finale, nella partita di 2 settimane fa, e quindi vale un po' dappertutto, non solo l'Italia.
2: Sì, no, abbiamo già visto anche qui quanto possono essere pericolose queste partite, soprattutto arrivate a questo punto del campionato. No, io non, sinceramente non mi fido per niente del Verona, e penso sarà una partita da soffrire. Poi magari la Roma ce la farà perché è più forte, perché ha più motivazioni, e queste poi alla fine contano, però io credo che, ecco, l'ascoltatore aveva detto 3-0 dopo, io non credo, ci spero, ma non ci credo proprio. Io penso che sarà una partita da soffrire fino alla fine, e poi si tireranno le somme. Ma sarà difficile anche per le altre, attenzione, non credo che saranno passeggiate nemmeno per il Como a Cremona. Non sarà facile per la Juventus contro il Torino. Forse l'unica partita che mi sembra un po' più scontata è quella del Milan, perché gioca in casa contro un Cagliari che comunque ultimamente non sta andando benissimo, quindi diciamo che forse quella è l'unica partita un po' più scontata. Sulle altre tre, secondo me ci sarà tutto una serata tutta da vivere. Io spero ovviamente che vada bene per noi. Adesso il destino è nelle mani della Roma, quindi ovviamente sbagliare questa partita sarebbe madornale.
1: No, certamente, però Roma che scenderà in campo con la formazione titolare, ci saranno dei cambiamenti. Gasperini deve tener conto anche dello stato di forma.
2: Purtroppo ci saranno delle assenze, alcune piuttosto pesanti, perché per esempio la squalifica di Wesley nel derby mi ha fatto arrabbiare parecchio, perché Wesley è un giocatore, soprattutto in queste partite così, dove devi cercare spazio, devi attaccare, devi cercare la profondità e l'ampiezza nel gioco, è un giocatore che spesso è stato decisivo in queste partite, e purtroppo la sua assenza secondo me peserà parecchio. E poi non c'è Ndicka, che si è infortunato, quindi già queste due. Poi mancherà ancora Pellegrini, oggi si è fermato Tsimikas che ha avuto l'influenza, quindi qualche assenza sicuramente pesante ci sarà. Per il resto penso, da quello che si capisce, Gasperini sembra intenzionato a volersela giocare con tutte i suoi giocatori più forti lì davanti, quindi il col tridente su Dybala e Malen, quindi queste sono le indicazioni che sono uscite in questi giorni, quindi penso che voglia puntare proprio sulla forza del suo attacco.
1: Andrea, con l'Europa League o con la Champions League cambia il mercato in che modo, e magari anche le questioni di Dybala, Koné e non solo, quindi ti chiedo quanto cambia in proporzione alle permanenze o alle eventuali cessioni ed acquisti?
2: Cambia tantissimo, guarda, credo che più per le possibili partenze o cessioni, che ovviamente anche quello incide, ovviamente, perché se tu hai la certezza di giocare la Champions e sei sicuro di avere quei soldi, ovviamente puoi permetterti di fare altri tipi di ragionamenti, però credo che soprattutto sarà il mercato in entrata ad essere influenzato dalla possibile partecipazione alla Champions, non solo solo per un discorso di quanti, di quanto budget tu avrai a disposizione, ma anche perché con la Champions tu hai un peso e un'attrattiva maggiore sui calciatori che devi, che puoi portare qui a Roma. Abbiamo sentito alcuni calciatori si stanno facendo i nomi di Greenwood, i nomi di Nusa. Gasperini sicuramente vuole quest'anno, non vuole ripetere l'errore dell'anno scorso, vuole subito un grande colpo lì in quella zona del campo, lì in attacco sulla, sul centro-sinistra, e vuole un grande colpo. Però è ovvio che se tu vuoi il grande nome devi però anche garantirgli la possibilità di giocare la Champions, perché noi sappiamo che i calciatori molto appetiti vogliono giocare su palcoscenici prestigiosi, quindi se tu puoi garantirgli la Champions hai un altro tipo di potere nella trattativa, no? Quindi penso più quello. Poi una cessione sicuramente eccellente ci sarà, a prescindere dal fatto che la Roma arriverà in Champions o meno, questo penso sia, questo sia scontato.
1: Prima di salutarti soltanto chiedo se c'è un sogno che è la Roma, se c'è qualcuno che pensi possa arrivare in giallorosso che amerebbero tutti i tifosi, o non c'è ancora un nome in qualche modo definito?
2: Ma guarda, in questo momento non credo ci sia ancora un grande nome che fa sognare, per diversi motivi. Si è parlato di Nusa, Antonio Nusa, che è un calciatore che piaceva molto a Gasperini già l'anno scorso, e la Roma ci aveva puntato, però costava troppo. Credo che sarà un nome che potrebbe tornare d'attualità quest'estate, perché è un calciatore che piace molto a Gasperini, non ha fatto una grandissima stagione, quindi penso che il suo prezzo, nonostante sia molto giovane e sia un calciatore di grande futuro, penso che sia un nome che possa tornare molto caldo nelle prossime settimane.
1: Molto bene Andrea, io ti ringrazio ancora e poi ci sentiremo per andare a fare il bilancio. Grazie a te, a prestissimo.
2: Grazie Lapa, a te, a presto.
1: Ciao a te, grazie ancora. Noi adesso voltiamo pagina e andremo da altri sport, andremo ad occuparci soprattutto di ciclismo, Formula 1, tennis, ma prima ascoltiamo la canzone. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: Dunque, adesso dal calcio passiamo al basket, perché è arrivato il momento di andare a risentire Alberto Marzagaglia, direttore di Eurodevotion. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao Lapo, io mi scuso se ho sentito un po' di rumore, sono nel casino di Oaca, Telecom Center di Atene, per le Final Four, quindi c'è una discreta confusione tra un'ora e mezzo, un'ora e quaranta inizia la prima semifinale, quindi
0: sì,
1: ci sarà un po' del disturbo sulla linea.
0: Allora, beh, prima di tutto ti chiedo, visto che oggi è una giornata importante, Olympiacos Fenerbahce alle ore 17 e Valencia Real Madrid alle ore 20. Intanto ti chiedo se sono le quattro squadre che ti aspettavi di vedere nelle semifinali. Una qualche sorpresa c'è stata, nel bene e nel male? Facciamo un bilancio.
1: Allora, sicuramente mi aspettavo di vedere l'Olympiacos, la squadra più forte di tutti. Sicuramente pensavo che Real Madrid potesse farcela senza nessun problema. Sicuramente mi aspettavo il Fenerbahce. Molto più difficile fare il nome di Valencia, che ero certo potesse fare una buona stagione, però diciamo magari da play-in, magari da sì andare ai play-off e poi perdere una serie anche, perché no, nettamente. Invece Valencia merita tantissimo di essere qui, ha eliminato il Panathinaikos, non è che ha eliminato una squadretta, e lo ha fatto con un'impresa straordinaria, perdendo le prime due partite in casa e poi vincendone due ad Atene e la bella poi gara 5 in casa, quindi meritevoli. Però Valencia era quella che non mi aspettavo, mi aspettavo qualcosa di più dal Panathinaikos, mi aspettavo inizio stagione qualcosa di più dal Monaco, che però ha avuto quei problemi finanziari che ne hanno praticamente strappate le ali a poco dopo la metà della stagione.
0: Vedendo poi a queste semifinali, sembrano avere in entrambi i casi dei favoriti, mi sembra, da una parte l'Olympiacos, dall'altra la Madrid è più facile, dall'altra l'Olympiacos o più il Fenerbahce?
1: Ma allora, io sui favoriti, allora io sono straconvinto che vincerà l'Olympiacos, perché è più forte, perché ha più giocatori, perché gioca meglio e perché finalmente lo meriterebbe dopo 5 anni consecutivi di Final Four per sollevare il titolo. Poi sarebbe bellissimo, se vogliamo, per loro, un po' tragico per il Panathinaikos, il fatto di vincere finalmente l'Eurolega e di vincerla nell'impianto che è l'impianto di casa del Panathinaikos. Qui ci sono diverse preoccupazioni a livello di sicurezza per questa storia, chiaramente speriamo che vada tutto bene, ma non è così sicuro, ci sono problemi di biglietti, tante cose. E favorito l'Olympiacos con Fenerbahce, sì, si può dire per quella che è stata la stagione, però ricordiamoci che stiamo parlando del fatto che gli avversari sono i campioni uscenti, una squadra vera, una squadra tosta, una squadra che sa assolutamente come si giocano queste partite, una squadra di cui ho visto tutti i protagonisti ieri, ho avuto modo di parlare con Coach Rikevicius e con Nicolò Melli, molto sereni, molto sul pezzo, sanno quello che devono fare, che non vuol dire che vincano, però, quindi favorito l'Olympiacos, sì. Però, ecco, Real Madrid sarebbe molto più favorito con Valencia se ci fosse Di Tavares, che purtroppo è assente, manca anche il lungo di riserva, quindi Madrid dovrà andare molto piccola e molto small ball, diciamo, sarà una cosa che magari potrebbe anche non andare male con Valencia. Però io dico favorito Real Madrid, sì, anche qui però siamo al 51-49, non oltre, non ci sono netti favoriti, ecco.
0: Sì, è un'Eurolega questa che è arrivata a questa fase finale con anche il tema che era stato ricorrente nel corso della stagione, e cioè che ne sarà poi se dovesse mai arrivare l'NBA? Arriverà? Perché se ne è parlato ancora in questo periodo.
1: Oggi siamo più verso il no che verso il sì. Nel senso che, guardi, io sono reduce adesso da una conferenza stampa dell'Associazione Allenatori di Eurolega presieduta dai Pudis e Sfairopoulos, due allenatori che hanno vinto l'Eurolega, che hanno allenato in Eurolega, che allenano ancora, insomma, due, non dico leggende, forse da parte di Pudis sì, sicuramente con quei due grandissimi allenatori, anche loro hanno trattato l'argomento, e una delle frasi che è emersa è proprio quella: non abbiamo bisogno che venga a salvarci l'NBA per i problemi di mancati introiti, di non resa del prodotto, dobbiamo solo trattare meglio il loro prodotto. Non ti dico come mi sono scatenato in conferenza stampa quando ho detto trattare meglio il loro prodotto, gli ho detto bene, però siete i primi colpevoli che lo trattano male, quindi fate qualcosa, se no non venite a predicare bene e a razzolare male. Tutti d'accordo, tutti d'accordo, bellissimo, però sai che il bene comune è quella cosa di cui si parla tantissimo che poi interessa realmente a nessuno. Bene comune e progetto, le due parole maledette del assolutamente della comunicazione, bene comune progetto. Quando senti questo puoi troncare la conversazione, perché sai che saranno dette solo delle pirlate, come si dice a Milano.
0: Alberto, allora l'allargamento dell'Eurolega a 20 club ha chiaramente compresso il calendario ancora di più di quanto non fosse prima. Di fatto 38 partite, tutte difficilissime, dove tu puoi perdere o vincere con chiunque. E la Virtus quest'anno ha mostrato un logorio evidente. Milano ha sofferto soprattutto anche poi il cambio in panchina, la confusione, la mancanza di continuità, l'ennesimo ribaltone nel corso dell'estate del proprio roster. È un data ancora una volta non benissimo, per usare un eufemismo. L'anno prossimo sarà uguale?
1: Io sono molto fiducioso per Milano, mentre ho dei serissimi dubbi su Bologna, non per il fatto che posso costruire male, ma per il fatto che ci sono tantissime incertezze sul futuro. Io non voglio essere catastrofico come tanta parte della stampa sta facendo con Bologna, dicendo sarà una squadra che vincerà una partita su 28 in Eurolega, cose del genere. No, però al momento mi sembra tutto un po' fermo, mentre Milano, a mio parere, sotto la gestione Baiesi Poeta, si sta muovendo molto molto bene, molto molto bene, e arriveranno a Milano, si stanno chiudendo accordi con dei giocatori, alcuni sono anche già chiusi, mancano solo le ufficialità che chiaramente arriveranno a bocce ferme a fine campionato, per prassi, anche se è un segreto di Pulcinella, però si stanno muovendo molto bene, con grande consapevolezza di quelli che sono i mezzi a disposizione, che non sono più di eccellente in Eurolega come fino a qualche anno fa, ma consapevoli appunto di quello che oggi si può fare, cioè hai meno disponibilità economica, puoi permetterti meno errori e devi avere un po' di fantasia, un po' di voglia di stupire, un po' di capacità di andare a cercare chi ha fame. Ecco, io sono abbastanza sicuro che la squadra di Milano l'anno prossimo sarà una squadra che darà l'impressione di una squadra che ha fame e non di gente che viene a svernare così in una bella città, la città della moda, eccetera eccetera, giocare per il gruppo Armani, tutti bellissimi concetti che poi quando tradotti sul parquet però portano solo a sconfitte.
0: Ecco, di questa stagione tante cose che si possono dire. Abbiamo detto prima dei blackout di Milano, del disastro economico e sistemico, più che altro più che economico, che comunque non era pari degli investimenti fatti nel basket turco o greco, per esempio. Ma è anche magari di questo logorio, di questo format a 20 squadre, che mi devi dire se ti è piaciuto o preferivi forse quello di prima. Ma intanto anche Barcellona ha avuto un crollo davvero importante.
1: Allora, ti rispondo, mi è piaciuto, sì, per me erano troppo poche, 38 partite, ne farei giocare 20 di più, perché giocando di più si toglierebbe un po' di pressione alla singola partita, quindi per assurdo, quando si dice si stancherebbero di più, no, si creerebbe un modello simile a NBA in cui non tutte le partite hanno il claim di Eurolega, dice every game matters, cioè tutte le partite che contano, ed è vero, c'è una drammaticità legata a ogni partita che è clamorosa, giocandone di più, tu è vero che avresti l'inconveniente di dover viaggiare di più, scendere in campo di più, eccetera, ma consideriamo il viaggiare, perché se chiedete a un giocatore se preferisce giocare o allenarsi, credo che vi risponda molto molto chiaramente e univocamente nella direzione del giochiamo una partita in più ma facciamo un allenamento in meno. Quindi io li farei giocare di più. Detto questo, io ti dico, non lo so, dove ci può portare, cioè tu mi stai chiedendo dove ci può portare questo, cosa succederà l'anno prossimo, adesso no, non credo che questo, la cosa più importante che debba accadere è che si trovi una sorta di collaborazione tra un calendario di Eurolega e il calendario delle partite di campionato. Guarda, ne abbiamo appena parlato proprio con l'associazione allenatori, in cui un allenatore, Dimitri Sitoudis, che ha vinto l'Eurolega due volte, ha detto molto chiaramente: dobbiamo metterci tutti d'accordo, però, perché quando voi venite a dirmi che noi occupiamo diversamente, cioè sfruttiamo le nostre forze direttamente in campionato rispetto che in Eurolega, perché conta di più l'Eurolega, ma dovete prendere in considerazione cosa ci dice il giocatore e cosa ci dice il pubblico. Chiedete a un giocatore se preferisce giocare una partita di Eurolega o di campionato. campionato ti dice se una voglia di venire in trasferta ti tocca il ginocchio e dice che è un dolore, ma conviviamo con queste cose quotidianamente. E quelli del pubblico, chiedete a qualcuno se preferisce vedersi una partita di Eurolega o una un po' derelitta di campionato. Ma ecco, questo deve essere chiaro, dobbiamo metterci d'accordo tutti sulle priorità senza fare drammi, eccetera, eccetera.
0: Molto bene Alberto, ti lascio andare allora a quella che sarà la sfida anche divertente da vedere e di cui ci parlerai la prossima settimana. Buona serata, buon divertimento anche oltre che buon lavoro. Ciao Alberto.
1: Sarà un piacere, ciao a tutti.
0: Ciao a te. Allora noi adesso andiamo in pausa, tra poco l'ultima parte di Sport Club qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Siamo di nuovo insieme a voi e in quest'ultimo miglio andiamo tra poco a parlare di altri argomenti. Perché? Perché andiamo a toccare l'argomento ciclismo da una parte, e allora con noi avremo ospite Piero Augusto Stagi, che chiuderà la trasmissione con noi. Dall'altra, adesso tra poco ritroveremo Leo Turrini, con il quale parleremo di Formula 1 e con il quale finalmente potremo tornare a divertirci a, come dire, raccontare una Formula 1 che torna con Kimi Antonelli, che deve confermarsi, con una Ferrari di cui vogliamo vedere naturalmente dei progressi, e poi per vedere anche cosa succederà con le altre auto, ma ne parleremo tra poco con i nostri ospiti.

0: Di nuovo in diretta, allora questa è il giornale radio Sport Club, tutti i giorni in onda dalle 14 alle 16. Più alto vi ricordo, da domenica dalle 10 al mezzogiorno inizia un nuovo programma e ne approfitto per ricordarlo a tutti quanti voi. Con me, con Maurizio Mannoni, ricorderete insomma il TG3 di Neanotte, insomma, e quindi e con Antonella Zangaro da Londra, con temi politici di cronaca di attualità, e quindi ogni mattina della domenica vi terremo compagnia con gli approfondimenti e le notizie. Ma tornando allo sport, beh, quando dico sport dico Formula 1, normalmente c'è un sinonimo che è Leo Turrini, che torna a trovarci. Ciao Leo, ben trovato.
1: Sono qui, grazie per l'annuncio del nuovo programma della mattina.
0: Bravo.
1: Della domenica.
0: Bravo, guarda che ti chiamo anche a te, anche lì ti chiamo, ti disturbo in ogni occasione, qualcosa troverò.
1: Ho capito che ti abbasserei troppo il livello, sai, con Mannoni, sì, eccetera, sì, quindi sì, volate, sì, altissimo. Noi parliamo di cose molto più semplici, dimmi tutto, cosa vuoi sapere?
0: Allora, parleremo anche di sport in quel programma, mica detto, mica escluso. Allora, intanto, Leo, tanti temi che ritroviamo con il mondiale, per esempio il dominio di Kimi Antonelli, che francamente è clamoroso, perché addirittura 3 vittorie nelle prime 4 gare, la crisi di Max Verstappen, della Red Bull, i dubbi sulla sicurezza delle nuove partenze, la Ferrari e la McLaren con i loro problemi ma anche le soluzioni, insomma tante cose. Partirei da Kimi Antonelli, ti aspetti che lui continui su questo solco?
1: Allora, io direi subito questo. Nella storia recente della Formula 1, piloti capaci di vincere 4 Gran Premi consecutivi si chiamano Ayrton Senna, Michael Schumacher, Max Verstappen, Lewis Hamilton e Seb Vettel. Antonelli può riuscirci domenica sera in Canada, a Montreal, sulla pista intitolata Gilles Villeneuve, quindi già questo richiamo, diciamo così, storico, dà l'idea della grandiosità di quanto il nostro Harry Potter di Bologna ha combinato fin qui. Dopodiché c'è di mezzo anche Lord Voldemort, ovviamente, che è George Russell con l'altra Mercedes. E poi aggiungo una cosa: per colpa della guerra nel Golfo Persico, eccetera, negli ultimi 2 mesi noi abbiamo visto solo un Gran Premio di Formula 1. Praticamente è stata come una pausa invernale a primavera. Questo significa che in teoria chi era indietro ha avuto il tempo per provare ad aggiustare la macchina, e appunto io sono molto curioso di capire cosa tirerà fuori la McLaren, perché nell'ultima tappa 3 settimane fa a Miami Norris ha vinto la sprint e in gara è arrivato negli scarichi di Antonelli, quindi non lo so cosa ci dobbiamo aspettare, onestamente.
0: Senti, invece Max Verstappen, 7° posto in classifica, solo 26 punti, l'adattamento ai nuovi motori quest'anno ha mostrato gravi problemi di gestione della batteria, la Red Bull pare che insomma in qualche modo ha sofferto, e quindi la questione è capire,
1: sì,
0: se i tecnici
1: in Florida. Si è rimesso a andare forte anche lui, perché ha fatto la prima fila, dopo in gara un po' meno, e soprattutto ieri Verstappen ha detto pubblicamente: ma queste correzioni in corsa sul regolamento tecnico della Formula 1 mi stanno convincendo a restare nel mondo dei Gran Premi. Perché lo dico? Perché lui era così nauseato da questa formula yo-yo, no? Che ti manca l'improvviso, l'energia, che aveva detto esplicitamente che non escludeva di abbandonare il circo a 4 ruote a fine 26, e tanto per mandare un segnale nell'ultimo weekend è andato a correre le 24 ore del Nürburgring, dove stava dominando, ma poi c'è stato un problema meccanico, si è dovuto ritirare. Anche la prestazione della Red Bull qui in Canada è da tenere d'occhio per capire se può cominciare una stagione nuova per Super Max. Dopodiché arriviamo ai nostri vecchi eroi di Maranello. Eccoci qua.
0: Eccoci qua. Infatti la questione è anche capire la Ferrari con Leclerc ed Hamilton, che tanto è appaiata, 51 punti, avrà, diciamo, farà questi aggiornamenti che saranno sufficienti in qualche modo a garantire una maggiore competitività, perché è quello il tema.
1: Sì, io però ho l'impressione che la Ferrari, questa è una mia, diciamo così, sensazione, stia aspettando di poter usufruire, adesso qui ti annoio, ma insomma, tu sai chi è Aduo, sai che è Aduo? Aduo è il marito di mia zia Adua, cioè Aduo è quel meccanismo quel meccanismo introdotto dal bislacco regolamento di quest'anno, in virtù del quale se tu a giugno hai un gap di potenza che è superiore ai 30 cavalli rispetto al motore più forte, tu che sei indietro puoi intervenire sul motore per svilupparlo, mentre chi è davanti, leggi Mercedes che equipaggia quattro scuderie, deve restare fermo. Quindi a Maranello, che sanno di avere più di 30 cavalli di buco di potenza, aspettano lo zio, il marito di mia zia Adua, cioè l'Aduo, ma qui in Canada non può ancora essere applicato questo meccanismo. Quindi io non so che Ferrari vedremo a Montreal, perché il problema della rossa di Leclerc e Hamilton sostanzialmente è tutto lì. Cioè non ha abbastanza potenza, non ha abbastanza cavalli. In Ferrari hanno fatto una scelta progettuale durante l'autunno-inverno, hanno un turbo molto piccolo come dimensioni rispetto a quello di Mercedes, e però poi non riescono a compensare il deficit di cavalli. Quindi, boh, ho sentito anche le parole ieri di Leclerc e Hamilton, mi sono sembrati molto prudenti in termini di aspettative per questo weekend di Montreal.
0: In ultimo c'è un tema che è quello legato a una delle polemiche che c'è stato questo inizio di stagione. C'è questo nuovo regolamento che riguarda le procedure di partenza, e quindi ti chiedo se qualcosa.
1: Beh, un regolamento, un regolamento, questo qui, che adesso faccio una premessa, è stato scritto dalla Federazione Internazionale 4 anni fa con il consenso unanime di tutti i costruttori, quindi Mercedes, Ferrari, Honda, Audi, Red Bull, che prevedeva di iniziare a farsi la sua Power Unit, ma solo che invece di essere 4 amici al bar cantati da Gino Paoli sembravano 5 ubriachi, perché se tu vai poi a leggere questo regolamento l'hanno già dovuto cambiare. Cioè, i piloti in qualifica erano costretti a rallentare il rettilineo, se no restavano praticamente fermi all'uscita della curva successiva. Alonso, che un po' di esperienza c'è, visto che è nei Gran Premi da un quarto di secolo, ha detto ieri: ma i sorpassi che vedete la domenica sono tutti finti, perché di botto ti manca praticamente tutta la potenza, tu ti devi fermare, quello dietro ti passa, ma semplicemente perché tu non puoi lottare. Insomma, è stato fatto un po' un pasticcio. Hanno già corretto delle cose anche a proposito della partenza, come dicevi tu. È evidente che da un punto di vista di spettacolo, di presa, soprattutto sul pubblico nuovo della Formula 1, che è enorme, giovanissimi, il successo è garantito, perché la Formula 1 è mai stata popolare come adesso nel mondo. Però quando tu senti Verstappen, Leclerc e Alonso, insomma, a Norris, che ti dicono: ma però qui ci hanno snaturato il modo di guidare, io capisco che Harry Potter, cioè Antonelli, vince sempre lui, non dica niente, fa bene, ci mancherebbe, visti i risultati. Però ci sono ancora cose da correggere su questa normativa tecnica, assolutamente.
0: Senti, mi chiede Luca se la convivenza tra Leclerc ed Hamilton in qualche modo può resistere alla pressione del mondiale. Cioè all'inizio tutto bene, dice lui, ma adesso è un po' complicata la domanda, nel senso che è un po' lunga, ma lui ci

0: che lui potrebbe meditare di abbandonare l'attività di pilota a fine stagione. Ha detto no, no, io ho un contratto anche per l'anno prossimo, voglio andare avanti, il che da un lato si può leggere come la convinzione che sia in arrivo questa benedetta Ferrari competitiva per il titolo, e dall'altro può anche essere un mettere le mani avanti e dire oh, che non venga in mente qualcuno Maranello, Torino e dintorni, no, di prepensionarmi, perché io non sono disponibile a farmi da parte graziosamente. Vedremo, potrebbe dipendere molto anche dai risultati dell'estate che sta arrivando.
1: Va bene, c'è un ultimo messaggio per te, Leo, ti chiede invece Valerio, ma è vero, Leo, che sei milanista?
0: No, io mi riconosco pienamente nella passione calcistica del conduttore Lapo. Quindi immagino che tu non abbia mai nascosto la tua fede nerazzurra.
1: No, io non faccio l'ipocrita. Non faccio l'ipocrita che dice no, ma io sono oggettivo.
0: No, assolutamente. Il cuore non si comanda.
1: Molto bene, Leo, ti ringrazio ancora
0: per la vita. A presto.
1: Capito Valerio. Va bene, ciao, grazie ciao, Leo. Ciao, un ciao. Abbraccio, ciao a te, a prestissimo, grazie ancora. Noi andiamo avanti a questo punto la canzone, poi di nuovo con voi, questa volta per andare a parlare di ciclismo, del Giro d'Italia che sta arrivando alle battute finali in questa nuova tappa. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: Dunque è arrivato il momento di chiudere, o meglio di andare a chiudere con il Giro d'Italia e con insomma una tappa importante, quella di oggi, di cui vogliamo andare a parlare con Piero Augusto Stagi. Ciao Piero Augusto, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ecco, ben trovato. Allora, tappa quella di oggi.

0: tredicesima tappa Alessandria Verbania, 189 chilometri, corsa che ha superato un po' la lunga sezione iniziale, quella un po' piatta della Piadura Padana, e adesso va un po' nella sponda occidentale del Lago Maggiore. Com'è la situazione in questo momento?
1: Ma la situazione è che c'è una fuga ormai dall'inizio di questa tappa, siamo a 46 chilometri dal traguardo, abbiamo in fuga Alberto Bettiola, ex capitano, ex campione d'Italia, insieme a Valgre, insieme a Mikkel Berg, altro compagno di squadra di Pogacar, della UAE Emirates, ci abbiamo Francesco Busato, Mirko Maestri, quindi un gruppo di 15 corridori che andranno probabilmente, anzi senza probabilmente, a giocarsi questa tappa. E poi chiaramente c'è la tappa nella tappa, l'altra è quella con la maglia rosa Eulalio, che è controllato da Vingegaard, e vedremo cosa combineranno in questa parte finale, anche se credo che succederà poco o nulla, visto che domani invece ci sarà una tappa estremamente impegnativa e probante, sarà il terzo arrivo in quota, si arriverà a Pila e lì non si scherzerà. Probabilmente lo stesso Jonas Vingegaard ci ha messo veramente questa volta il cerchiolino rosso, dopo aver vinto già le due tappe montane precedenti, cercherà di fare tris e finalmente vestirsi di rosa, quindi togliere questa maglia che ha lasciato in comproprietà a Afonso Eulalio, che se l'è goduta, oggi se la porta a casa, sarà il nono giorno consecutivo, quindi diciamo che ha avuto la sua bella visibilità, anche se il portoghese ha detto anche questa mattina: io comunque sono molto, molto fiducioso di me, del mio giro e di questo finale di giro, spero di concludere sicuramente nella top 5, e quindi sono, diciamo, ha grosse ambizioni. Vediamo se questo ragazzo di 24 anni, al suo primo grande giro della carriera, saprà arrivare a Roma appunto con i migliori in assoluto di questo giro. Questi 9 giorni sono stati chiaramente per lui bellissimi, perché ci ha veramente sorpreso.
0: Eh sì, decisamente. Infatti adesso bisognerà capire se qualcosa cambierà, e diciamo che quella di oggi è a tutti gli effetti l'ultima frazione mista prima di questo weekend durissimo. Domani è prevista la frazione di montagna Aosta-Pila, che dovrebbe dare un po' una scossa alla classifica generale.
1: E assolutamente, assolutamente, come ho detto prima, Vingegaard ce l'ha in testa da un po', già dalla crono di massa si pensava che, non dico alzasse il piede dall'acceleratore, perché in una cronometro di 42 km non è che stai tanto lì a fare tanti ragionamenti, ma diciamo che non si è stracciato le vesti per non essere riuscito a vestirsi subito di rosa. Ma è chiaro che i 33 secondi che lo separano dalla maglia di leader domani potrebbero essere abbondantemente colmati, visto che c'ha terreno e pane per i suoi denti. Lui è uno scalatore, come più e più volte lo stesso Tadej Pogačar, cioè il fenomenale Tadej Pogačar, ha riconosciuto: Jonas è il miglior scalatore puro al mondo, e domani c'ha il terreno ideale per poter spiccare il volo, quindi domani prepariamoci ad assistere allo spettacolo del danese, del repescatore.
0: Ovviamente poi c'è la lotta per la maglia della classifica punti, che è apertissima. Paul Magnier guida con 130 punti, poi poco dopo c'è Jonathan Narváez e Jonathan Milan. Come pensi che possa andare adesso da qui in avanti?
1: Beh, intanto dopo Pila torniamo a Milano, il giro di abbraccio a Milano, e la tappa di Milano è chiaramente un appuntamento per uomini veloci. E appunto Jonathan Milan, che è partito per vincere qualche tappa al giro e fin qui gli è andata molto male, ancora a zero, mentre Paul Magnier a quota 2 nella classifica appunto di punti della maglia ciclamino è chiaramente in ritardo e deve assolutamente non fallire il colpo, l'obiettivo Milano. Milano per lui è una svolta, e poi dovrà giocarsela in questa ultima settimana, con addirittura anche il traguardo finale di Roma, quindi deve portarsi avanti e cercare di perlomeno portare il risultato a 2-1, se no temo che questa maglia ciclamino per lui possa diventare veramente già una chimera.
0: Senti, Vingegaard può usare il finale di Verbania come test in vista del tappone di Pila?
1: Guarda, credo di no, perché non perché non ne ha la possibilità, ma perché lui si muoverà solo se verrà attaccato. Chiaramente se verrà attaccato da qualche uomo di classifica tipo Felix Gall, che ha pagato tantissimo nella crono di massa, allora potrebbe rispondere colpo su colpo. A quel punto, una volta che risponde, potrebbe anche chiaramente attaccare, se no giocherà di rimessa. E quindi penso che oggi, in chiave classifica generale, non dovrebbe, uso il condizionale chiaramente, ma non dovrebbe succedere nulla. Tutto sarà rimandato a domani. Domani è il terreno ideale per far veramente la differenza.
0: Ultimissima domanda, siamo ormai nel finale di tappa, ma tu pensi che un po' la squadra di Eulalio possa tenere così la corsa cucita per impedire gli attacchi, col rischio di esporre quindi Eulalio e quindi proprio capitano degli scatti diretti di Vingegaard? Cioè, la sensazione che possa in qualche modo sacrificare la tappa per proteggere Eulalio?
1: Sì, no, assolutamente. È quello che faranno, perché per loro in questo momento, a parte che hanno già vinto anche una tappa, potrebbero portare in albergo la nona maglia rosa di questo giro. Loro sono attrezzati per tenere cucita la corsa, quindi anche loro, tra l'altro, saranno... Credo che ci sia una sorta di santa alleanza, lo si è visto abbastanza bene anche ieri, quando Sargeant è andato a vincere la tappa ed è scattato proprio in maniera molto intelligente a 3200 metri dal traguardo, in una curva proprio passando davanti alla Visma di Zebaik, la formazione di Vingegaard schierata in testa, che non ha reagito, ha lasciato fare, perché non era per loro una preoccupazione, nessun pericolo, però a maggior ragione perché il Bahrain potrebbe essere un alleato. È chiaro che diciamo che in questi 10 giorni la Visma ha lasciato fare e ha lasciato la maglia su una squadra che probabilmente qualcosa potrebbe anche restituire in questa ultima settimana che andremo ad affrontare. Quindi sono giochi di alleanze, giochi di simpatie, che chiaramente sono dettate da ognuno al proprio interesse. In questo caso coincidono gli interessi: uno è vi lascio la maglia così avete voi il peso della corsa, loro ben volentieri l'hanno tenuta per 9 giorni e magari nell'ultima settimana, perché no, magari dare una mano per cercare di poi portare un loro corridore sul podio o comunque in zona podio, che sarebbe già un grande risultato. Eulalio comunque l'ha detto, ci crede a questo punto, dice ok, Vingegaard probabilmente è di un altro pianeta e non riuscirò a tenerlo, ma con gli altri me la posso giocare. Quindi lui ha in testa proprio l'obiettivo finale di Eulalio, è sorprendere un po' tutti e arrivare sul podio di Roma.
0: Molto bene, e allora io ringrazio Pier Augusto Staggi. Grazie Pier Augusto, e buon sempre buon lavoro,
1: grazie
0: a presto.
1: Grazie a voi e buon giro.
0: Grazie ancora. Allora io vi do appuntamento a domani e dopodomani. Domani perché c'è una puntata di Soul Kitchen dedicata al Festival di Cannes, ma non nello specifico, anche se ci collegheremo con Cannes e lo faremo naturalmente con chi ne sta seguendo le ultime battute, ma anche andando a fare soprattutto una puntata dedicata alla storia del Festival. E poi domenica vi aspetto dalle 10 alle mezzogiorno con Maurizio Mannoni e con Antonella Zangaro per andare a fare una puntata, la prima puntata di domenica, specialmente una puntata che andrà ad approfondire tanti temi della settimana, andrà a raccontare insomma la scena internazionale e nazionale, ma anche a parlare di cultura ed altri argomenti. Io ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, ovviamente Tommaso Lavizzari nella prima parte, da Lapo De Carlo un saluto, appuntamento come sempre domani qui su Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabiya. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra, Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17° a livello nazionale. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18:30, piloti in pista per le prove libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: L'acqua accompagna ogni momento della nostra giornata, ma quasi mai ci fermiamo a pensarci davvero. È nel bicchiere appoggiato sul tavolo mentre facciamo colazione, nella bottiglietta infilata distrattamente nello zaino dei bambini prima di andare a scuola, nel gesto automatico con cui apriamo il rubinetto senza immaginare quanta strada abbia fatto quell'acqua per arrivare fino a noi. Eppure dentro quel gesto semplice c'è molto di più di quello che immaginiamo, perché il nostro corpo vive grazie all'acqua. Il cervello, i muscoli, il sangue, ogni equilibrio dell'organismo dipende da una corretta idratazione. Basta poco, anche una lieve disidratazione, per sentirsi più stanchi, meno concentrati, più irritabili. Succede agli adulti, succede soprattutto ai bambini, che spesso non riconoscono nemmeno il senso della sete. A volte dietro una difficoltà di attenzione, dietro quella sensazione di spossatezza che arriva durante la giornata, c'è semplicemente il fatto di non aver bevuto abbastanza. Ed è curioso pensare che una delle cose più essenziali per stare bene sia anche una delle più trascurate, perché sull'alimentazione discutiamo, leggiamo etichette, inseguiamo diete e consigli, mentre sull'acqua continuiamo a ragionare poco, quasi fosse una presenza scontata e inesauribile. però l'acqua non è infinita, soprattutto non è uguale per tutti. Ci sono luoghi del mondo dove procurarsela è ancora una fatica quotidiana, dove sprecarla sarebbe impensabile, e anche da noi però qualcosa sta cambiando. Le estati sempre più calde, i periodi di siccità, i fiumi che si abbassano, ci ricordano che questa risorsa preziosa non può più essere trattata con leggerezza. E allora educare all'idratazione significa anche educare al rispetto, significa spiegare che bere bene è importante, quanto imparare a non sprecare, perché ogni goccia consumata inutilmente è una piccola ferita a un equilibrio fragile che riguarda ambiente, clima e futuro. È un tema che non può restare confinato nei laboratori scientifici o nelle campagne istituzionali, ma deve entrare nella vita quotidiana, nelle famiglie, nelle scuole e nei gesti più semplici. Ed è proprio da qui che nasce un progetto particolare che prova a raccontare questi temi con un linguaggio diverso, non con numeri o lezioni frontali, ma attraverso l'arte, i colori, i tessuti, i fili intrecciati nelle mani dei bambini. È un modo per trasformare la scienza in esperienza concreta, per far capire che tutto è collegato: l'acqua, la biodiversità, il benessere e il rapporto con la natura. Il prossimo 23 maggio, dunque domani, a Milano, questo percorso prenderà forma in un evento aperto alle famiglie, dove ricerca scientifica e creatività si incontreranno per parlare ai più piccoli in modo semplice ma molto profondo, perché a volte basta un filo colorato, un pezzo di tessuto o una storia raccontata bene per capire qualcosa che ci riguarda tutti. Senza acqua non esiste vita, e imparare a rispettarla significa imparare a prenderci cura anche di noi stessi. Questo è il tema di oggi. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: apriamo il nostro laboratorio salute sulla ricerca.
1: Laboratorio salute.
0: Il disturbo da gioco d'azzardo, riconosciuto dal DSM-5 come dipendenza comportamentale, oggi è considerato un problema rilevante di salute pubblica anche in Italia. Il gioco con denaro è molto diffuso nella popolazione adulta, mentre una quota più ridotta sviluppa forme problematiche o patologiche che richiedono attenzione clinica. Le stime dell'Istituto Superiore di Sanità indicano che una parte non trascurabile della popolazione presenta comportamenti a rischio problematici, anche se non sempre coincidenti con una diagnosi di disturbo vero e proprio. Il fenomeno è quindi diffuso e spesso sottovalutato. Dal punto di vista psicologico e neurobiologico, il DGA è legato a un'alterazione dei sistemi di ricompensa e di regolazione emotiva. Il gioco può diventare un modo per gestire ansia, stress o vuoto emotivo. A questo si aggiungono meccanismi cognitivi distorti come l'illusione di controllo o la tendenza a ricordare solo le vincite che alimentano e mantengono il comportamento. Con il tempo il gioco perde il carattere di scelta volontaria e diventa sempre più automatico e compulsivo, con difficoltà crescenti nel valutarne le conseguenze reali. Per questo uno degli obiettivi centrali della cura è aumentare la consapevolezza del comportamento e dei suoi effetti, aiutando la persona a riconoscere i propri stati emotivi e i meccanismi che la portano a giocare. In questo contesto anche strumenti digitali possono avere un ruolo di supporto, monitorare tempo e denaro speso, inviare avvisi, offrire contenuti informativi o esercizi di regolazione emotiva può aiutare a interrompere l'automatismo del gioco e favorire momenti di riflessione. Tuttavia, questi strumenti non sostituiscono il percorso terapeutico, ma possono affiancarlo, facilitando l'accesso alla consapevolezza e sostenendo il lavoro clinico. In sintesi, il disturbo da gioco d'azzardo nasce dall'interazione tra fattori emotivi, cognitivi e neurobiologici e richiede un approccio integrato che unisca prevenzione, trattamento specialistico e strumenti di supporto alla consapevolezza. Uno studio della University College Cork, pubblicato su Nature Communication, rivela che il caffè agisce come un potente fertilizzante per l'intestino, favorendo la crescita di batteri benefici come Egertella e Cryptobacterium curtum. Questi microorganismi migliorano la digestione e proteggono dalle infezioni, influenzando direttamente l'asse intestino-cervello. La ricerca ha dimostrato che il consumo regolare riduce stress, depressione e impulsività indipendentemente dalla caffeina, grazie all'azione dei polifenoli e all'aumento dei batteri firmicutes legati al buon umore. Un dato sorprendente riguarda le funzioni cognitive. Mentre la caffeina resta fondamentale per la vigilanza e l'attenzione, il caffè decaffeinato si è rivelato superiore nel migliorare memoria e apprendimento. Durante i test, l'astinenza della bevanda per sole 2 settimane ha impoverito drasticamente il microbiota dei partecipanti, confermando che i benefici psicofisici dipendono da un consumo costante. Secondo l'EFSA, la dose ideale per massimizzare questi effetti senza rischi è di circa 5 tazzine al giorno, rendendo il caffè un vero alleato della salute mentale e intestinale. Gli italiani consumano ancora troppo sale, solo una persona su 6 rispetta il limite di 5 grammi al giorno raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È quanto emerge dai dati preliminari di un'indagine, Progetto Cuore 2023-2025, diffusi in occasione della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale. Nella fascia 35-74 anni, gli uomini assumono in media 9,3 grammi di sale al giorno, mentre le donne 7,1. Solo l'11% degli uomini e il 24% delle donne resta entro i limiti consigliati. La situazione è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni, anche se nell'ultimo decennio si registra una lieve diminuzione del consumo medio, circa meno 12%, grazie alle campagne di prevenzione promosse dal Ministero della Salute. Gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità ricordano che ridurre il sale è fondamentale per prevenire l'ipertensione e diminuire il rischio di malattie cardiovascolari. Un consumo eccessivo è inoltre associato a maggior rischio di ictus, infarto, alcune forme di tumore, malattie renali e osteoporosi. Per migliorare la salute vengono suggerite alcune abitudini, come usare erbe e spezie al posto del sale, aumentare frutta e verdura, scegliere prodotti meno salati leggendo le etichette e ridurre il sale aggiunto durante i pasti. Un gruppo di ricercatori finanziati dal National Cancer Institute degli Stati Uniti ha sviluppato un nuovo test del sangue che potrebbe migliorare la diagnosi precoce dell'adenocarcinoma pancreatico, una delle forme più aggressive di tumore al pancreas. Lo studio è pubblicato su Clinical Cancer Research e riportato dal Corriere della Sera. Il tumore al pancreas è spesso diagnosticato in fase avanzata, quando le terapie sono meno efficaci. Solo circa il 10% dei pazienti sopravvive oltre 5 anni. Per questo una diagnosi precoce è considerata fondamentale, ma mancano ancora strumenti di screening affidabili. I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue confrontando pazienti oncologici e soggetti sani, partendo da biomarcatori già noti che però hanno limiti diagnostici. Hanno quindi individuato due nuove proteine, più associate alle fasi iniziali della malattia. Combinando questi quattro marcatori è stato creato un nuovo pannello diagnostico. Il test ha mostrato buone prestazioni. Ha riconosciuto i casi di tumore nel 91,9% dei casi, con solo il 5% di falsi positivi, e ha identificato correttamente l'87,5% dei tumori negli stadi iniziali. Inoltre è risultato utile nel distinguere il tumore da altre malattie pancreatiche come la pancreatite. Si tratta di risultati promettenti, ma purtroppo ancora preliminari. Serviranno studi più ampi e su soggetti asintomatici per valutare l'uso del test come strumento di screening, soprattutto nelle persone a rischio elevato. Uno studio del King's College di Londra conferma che l'inquinamento atmosferico può influire sulla salute dei bambini già durante la gravidanza. Secondo i ricercatori, i neonati esposti a livelli elevati di smog nel primo trimestre hanno maggiori probabilità di sviluppare ritardi nel linguaggio, mentre nei bambini prematuri possono comparire anche difficoltà motorie. La ricerca, condotta su quasi 500 bambini nati a Londra tra il 2015 e il 2020, ha analizzato l'esposizione delle madri a inquinanti come biossido di azoto e polveri sottili, PM10 e PM2,5, soprattutto legati al traffico urbano. A 18 mesi i bambini più esposti mostravano punteggi inferiori nei test linguistici e motori. Gli esperti sottolineano che il primo trimestre di gravidanza è cruciale per lo sviluppo del cervello fetale e che l'inquinamento rappresenta non solo un problema ambientale ma anche sociale. Le famiglie più povere vivono spesso nelle aree più trafficate e quindi più esposte ai rischi. Anche la Società Italiana di Pediatria richiama l'attenzione sui primi 1000 giorni di vita dal concepimento ai 2 anni, considerati fondamentali per la salute futura del bambino. Tra i consigli per ridurre i rischi: evitare le zone trafficate, preferire aree verdi e usare mezzi pubblici, bici o spostamenti a piedi.

0: Laboratorio Salute.
1: E siamo alla seconda parte dell'appuntamento con Laboratorio Salute, sempre all'interno di Check Up del venerdì. Uno studio dell'Università di Parma pubblicato suggerisce che la socialità umana inizia già prima della nascita. I ricercatori hanno osservato feti nel terzo trimestre di gravidanza durante ecografie in cui alle madri venivano mostrati video di persone che sbadigliavano o immagini neutre. È emerso che i feti tendono a sbadigliare più spesso quando anche la madre sbadiglia, mentre non reagiscono allo stesso modo a stimoli simili ma non contagiosi. La risposta non sembra casuale. Il tempo tra lo sbadiglio della madre e quello del feto è risultato molto simile e i movimenti sono stati confermati da analisi digitali. Secondo gli studiosi si tratta di una forma di contagio comportamentale, cioè una reazione automatica e non volontaria che indica una prima forma di relazione madre-feto. Le cause potrebbero essere sia meccaniche legate ai movimenti del corpo materno sia ormonali come il possibile ruolo dell'ossitocina. Lo studio apre nuove prospettive sulle capacità del feto di percepire e integrare stimoli già prima della nascita. In futuro queste osservazioni potrebbero anche aiutare a individuare precocemente disturbi dello sviluppo neurologico. Fino al 25 maggio si svolge in tutta Europa la European Testing Week, una campagna che coinvolge servizi sanitari e associazioni di oltre 50 paesi per aumentare i test e la consapevolezza su HIV, epatiti virali e infezioni sessualmente trasmissibili. L'iniziativa, promossa da Eurotest dal 2013, punta a favorire diagnosi precoci fondamentali per migliorare le possibilità di cura e ridurre la diffusione delle infezioni. Gli esperti ricordano che molte persone non sanno di essere contagiate e che il cosiddetto sommerso rappresenta ancora un problema rilevante per la salute pubblica. Oggi l'HIV può essere controllato efficacemente con le terapie fino a diventare non trasmissibile se trattato correttamente. L'epatite C può essere guarita, mentre l'epatite B è prevenibile con il vaccino e gestibile con i farmaci. Anche per le altre infezioni sessualmente trasmissibili esistono prevenzione, cure e vaccini, ma è fondamentale informarsi e sottoporsi ai test per intervenire in tempo. Ricercatori della Harvard University hanno sviluppato un nuovo materiale impiantabile con batteri vivi geneticamente modificati in grado di riconoscere un'infezione e intervenire in maniera autonoma. Lo studio, pubblicato su Science, potrebbe avere importanti applicazioni soprattutto per chi ha protesi articolari, spesso a rischio di infezioni difficili da trattare. Il sistema è un idrogel biocompatibile che contiene batteri programmati. Questi restano inattivi finché non rilevano segnali tipici di infezione come quelli del batterio Pseudomonas aeruginosa. Quando viene rilevato il patogeno, i batteri nel materiale si attivano e rilasciano una proteina antibatterica mirata, agendo direttamente nel punto dell'infezione senza bisogno di farmaci sistemici. Uno dei principali progressi della ricerca riguarda la sicurezza. Il nuovo idrogel riesce a contenere i batteri vivi fino a 6 mesi, evitando la loro dispersione nell'organismo. L'arte entra negli ospedali per diventare parte dei percorsi di cura e benessere dei pazienti. E questo l'obiettivo del protocollo d'inchiesta tra Coop Culture e la Fondazione Ospedale Isola Tiberina, Gemelli Isola ITS, una collaborazione gratuita pensata per integrare esperienze culturali all'interno delle strutture sanitarie. Il progetto sarà avviato presso il Centro Oncologico dell'Ospedale Isola Tiberina di Roma e punta a offrire ai pazienti, ai familiari e al personale momenti di sollievo attraverso la cura e la bellezza. Tra le iniziative previste ci sono contenuti digitali immersivi come virtual tour e visori multimediali, oltre a visite guidate gratuite in luoghi d'arte del Lazio. L'iniziativa sarà monitorata per valutarne l'impatto sul benessere dei pazienti e potrà essere adattata nel tempo. L'obiettivo è trasformare l'esperienza della cura rendendola più umana e attenta anche alla dimensione emotiva delle persone. In Italia circa 300.000 persone convivono con il diabete di tipo 1, una malattia autoimmune ancora poco conosciuta nella sua reale natura. Un'indagine mostra che, anche se molti italiani ne hanno sentito parlare, solo una persona su 10 sa distinguerla dal diabete di tipo 2, spesso confondendo cause e caratteristiche. Questa scarsa conoscenza contribuisce a ritardi nella diagnosi, che spesso avviene quando la malattia è già avanzata e possono comparire complicanze anche gravi come la chetoacidosi. Il diabete di tipo 1 non è legato allo stile di vita, ma a un'alterazione del sistema immunitario e può comparire sia nei bambini sia negli adulti. La diagnosi precoce e lo screening sono considerati fondamentali per ridurre i casi più gravi e migliorare la gestione della malattia fin dalle fasi iniziali. In Italia è stato avviato un programma di screening pediatrico in alcune regioni con l'obiettivo di individuare precocemente i soggetti a rischio. Gli esperti sottolineano anche il peso della disinformazione che alimenta falsi miti come quello del diabete dei bambini o dei divieti alimentari assoluti. Secondo i ricercatori, aumentare la consapevolezza è essenziale per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. L'uso di terapie efficaci per prevenire eventi cardiovascolari nelle persone con obesità potrebbe portare in Italia a risparmi fino a 550 milioni di euro in 2 anni. È quanto emerge da uno studio del CEIS dell'Università di Roma Tor Vergata presentato al Congresso Europeo sull'Obesità ECO 2026, che ha analizzato oltre 900.000 pazienti seguiti per 3 anni. La ricerca evidenzia che le persone con obesità hanno un rischio molto più alto di eventi cardiovascolari gravi come infarto e ictus, oltre a una maggiore frequenza di ricoveri e riospedalizzazioni. Nel periodo 2015-2019 in Italia oltre 1,4 milioni di pazienti sono stati ricoverati per queste patologie, con una spesa annua di circa 2 miliardi di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. L'obesità, che riguarda quasi 6 milioni di adulti nel paese, è quindi un importante fattore di rischio e un rilevante onere economico per il sistema sanitario. Secondo lo studio, intervenire con terapie efficaci e strategie di prevenzione potrebbe ridurre ricoveri e complicanze, migliorando anche gli esiti clinici. Gli esperti sottolineano infine che l'integrazione tra farmaci e cambiamenti nello stile di vita rappresenta la strada più efficace per affrontare la malattia e contenere i costi. In Italia oltre 20.000 persone convivono con la neurofibromatosi, un gruppo di malattie genetiche rare che causano tumori benigni lungo i nervi e possono coinvolgere diversi organi con un forte impatto sulla qualità della vita. I sintomi sono molto variabili, possono comparire già nei primi anni di vita con un decorso diverso da paziente a paziente anche all'interno della stessa forma della malattia. La neurofibromatosi può essere ereditaria oppure comparire spontaneamente, rendendo ancora più complesso la diagnosi e la gestione clinica. Negli ultimi anni la ricerca ha migliorato le opzioni terapeutiche, ma restano forti disuguaglianze nell'accesso alle cure e nella continuità assistenziale sul territorio. Tra le principali criticità segnalate ci sono ritardi diagnostici, difficoltà nel trovare centri specializzati e percorsi di cura spesso frammentati. Molte famiglie sono costrette a spostarsi in altre regioni per ricevere assistenza adeguata, con conseguenze economiche e psicologiche molto importanti. Per raccogliere queste testimonianze è nato il format Oggi parlo io, promosso da ANF, che mette a confronto pazienti, medici e istituzioni. L'obiettivo è trasformare le esperienze dei pazienti in indicazioni utili per migliorare i percorsi di cura e garantire maggiore equità nel sistema sanitario.
0: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check-up, radiografia della sanità italiana.
4: Torniamo in corsia e parliamo di acqua, ma non solo. Parliamo di salute, di bambini, di attenzione, di piccoli gesti quotidiani che spesso sottovalutiamo, perché anche bere poca acqua può influire su concentrazione, energia e benessere. Parliamo anche di rispetto per una risorsa sempre più preziosa e sempre più fragile. Un progetto che trasforma la biodiversità e l'idratazione in un'esperienza concreta per le famiglie e per i più piccoli. Domani a Milano andrà in scena un evento che unisce ricerca scientifica, arte ed educazione, un laboratorio dove fili e racconti diventano strumenti per parlare di ambiente e di salute. Ne parleremo tra poco con la professoressa Ella Saceno.

0: Adesso parliamo di un progetto che unisce scienza, arte e divulgazione in un modo, devo dire, insolito. Fili, tessuti, colori diventano strumenti per raccontare ai bambini concetti complessi come idratazione, biodiversità e salute. È un laboratorio che parte da una domanda molto semplice, se vogliamo: come si spiega la scienza ai più piccoli, senza però semplificarla troppo, ma rendendola viva e rendendola concreta. Ne parliamo con la professoressa Ella Scena, che guida il laboratorio di dietetica e nutrizione clinica all'Università di Pavia e uno degli spoke del National Biodiversity Future Center. Buon pomeriggio, professoressa Scena.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie di questa chiacchierata.
0: Ci dica perché oggi si parla ancora troppo poco di idratazione nella vita quotidiana. Cioè, si dà un po' per scontata, no? Invece è una funzione biologica assolutamente fondamentale.
1: Sì, allora io credo che il motivo per cui si parli poco di idratazione è perché la si dà per scontata. E l'idratazione nell'uomo forse non è ben chiaro che è veramente fondamentale per mantenere l'equilibrio del corpo umano, visto che il corpo umano è composto fra il 50 e il 70% da acqua. Certo. E ovviamente dipende un po' dal sesso, dalla composizione corporea, ma l'equilibrio è un equilibrio fra l'acqua che noi introduciamo e l'acqua che noi eliminiamo, e questo è importantissimo perché l'acqua ha tantissime funzioni che forse non tutti abbiamo presente. Pensiamo semplicemente all'acqua che soddisfa la sete.
0: Certo. Certo, ma non è solo sete, ci sono dei processi vitali continui. Per esempio, il cervello è acqua dipendente, no? Attenzione, memoria,
1: sì.
0: Performance cognitive.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Intanto l'acqua è necessaria per trasportare nutrienti, ossigeno, metaboliti, per regolare la temperatura corporea. Quanto discutiamo oggi del climate change e di come in qualche modo siamo vittime, no, di queste temperature che aumentano, per mantenere il volume ematico, che è costituito principalmente da acqua, la pressione, per favorire la digestione e anche l'assorbimento delle sostanze nutritive. E poi ovviamente la lubrificazione articolare, la funzione renale, l'eliminazione delle scorie, l'attività cellulare e il metabolismo, quindi sì il cervello, sì la memoria, sì il cuore, ma addirittura anche chi ha problemi di peso bevendo regolarmente facilita il metabolismo e anche la perdita.
0: Nei bambini anche una lieve disidratazione può incidere, no? Sull'irritabilità, sulla stanchezza, anche negli anziani, sulla stanchezza, sul calo di attenzione.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché le due categorie che lei ha nominato, no, che sono i bambini e gli anziani, che sono un po' le categorie più vulnerabili, hanno spesso la mancanza della individuazione, no, della disidratazione precoce. Aspettano di avere sete prima di bere, e poi specialmente i bambini, se sono impegnati nel gioco o in altre attività, non bevono proprio pur di non perdere il momento. E questo provoca una disidratazione che è una condizione molto più rapida e potenzialmente più grave rispetto all'adulto, perché specialmente il bambino ha una maggior percentuale intanto di acqua corporea rispetto all'adulto e deve mantenerla, ha un metabolismo più elevato, no? Perché il bambino è una fabbrica che si sta costruendo, quindi utilizza più velocemente tutti i nutrienti, ha bisogno di acqua, ha minori riserve e anche una maggior dispersione di liquidi, perché più facilmente può avere infezioni che portano a vomito, diarrea, pensi per esempio a tutte le forme influenzali, no? Febbre, scarso introito di acqua, come dicevamo, perché spesso non bevono a sufficienza, se non glielo ricordiamo noi, e poi questo caldo che colpisce tanto le popolazioni più vulnerabili, quindi sia i bambini che gli anziani.
0: Poi c'è proprio un legame tra acqua e apprendimento. Vero, perché è proprio legata alla concentrazione, addirittura al rendimento scolastico, anche se vogliamo vederla tutta, no?
1: È vero, addirittura l'acqua influenza la performance cognitiva, soprattutto nei bambini, ma non solo nei bambini, anche negli adolescenti, che sono la categoria un po' più difficile, no? Quell'età di transizione che sembra essere terra di nessuno. E l'evidenza scientifica è molto solida sul fatto che anche una lieve disidratazione possa peggiorare alcune funzioni cognitive. Pensi che con una perdita di acqua di circa solo l'1% del peso corporeo si possono osservare riduzione dell'attenzione, maggiore affaticabilità mentale, peggior memoria a breve termine, no? Quella che si chiama la flash memory, rallentamento dei tempi di reazione, per cui anche negli sport poi questi bimbi o questi adolescenti possono avere un calo della performance. Sì. E poi un'altra cosa che chi ha figli lo può notare, peggioramento dell'umore e irritabilità.
0: Stiamo parlando di disidratazione, dell'importanza di bere, però c'è un grande equivoco. Perché spesso si parla di acqua, ma alla fine poi si finisce nelle bevande zuccherate? Ci sono delle abitudini culturali sbagliate, se vogliamo.
1: Sicuramente. Allora, da una parte abbiamo le mode, per cui specialmente quando si è in quella fase, no, in cui è difficile identificarsi come individuo ma come gruppo, quindi se gli altri fanno io faccio, e specialmente questo fa parte dell'età evolutiva, si fa quello che gli altri fanno, quindi un po' le mode, fuorviate anche dalla pubblicità ingannevole e anche non ingannevole che riceviamo costantemente, sollecitati, no, dai, non solo dalla televisione ma anche dai social, da internet e da quello che vediamo in giro. E poi e poi anche il circuito dopaminergico di gratificazione, quello che si chiama il reward system, perché lo zucchero crea una forma quasi di dipendenza, no, da parte del cervello, per cui bere bevande zuccherate è piacevole.
0: Certo.
1: È sicuramente più
0: innegabile
1: piacevole che bere l'acqua.
0: Però, sì. Però sarebbe meglio bere l'acqua, sarebbe decisamente meglio, decisamente, per tutta una serie di motivi. Ma i fabbisogni idrici, professoressa Cena, sono uguali per tutti? Età,
1: no,
0: clima, attività fisica, mille variabili, no?
1: Sì, allora devo ammettere che una cosa che mi piace molto è pensare che adesso si parla molto di medicina di precisione, personalizzata. Ebbene, la nutrizione ci è arrivata molto tempo prima. La nutrizione dava già delle indicazioni fin dagli albori, dai primi LARN, livelli di assunzione giornaliera, no? Per la popolazione italiana, di raccomandazioni sui dosaggi e le quantità da assumere di nutrienti, compresa l'acqua, che non è considerato un nutriente ma è fondamentale, dava già delle indicazioni che dipendono ovviamente, come ha detto lei, dall'attività fisica, ma non solo dall'attività fisica, dall'intensità e anche dalla temperatura esterna in cui si fa l'attività fisica, e quindi caldo, umidità, dalla temperatura corporea, dalla presenza di condizioni fisiologiche oppure patologiche che richiedono più acqua. Pensi per esempio a un bambino o un adolescente con la temperatura elevata avrà bisogno di bere di più, a un bambino adolescente che ha una forma gastroenterica avrà bisogno di bere di più e avrà bisogno anche di elettroliti, ma anche banalmente se parliamo di adulti, una donna in gravidanza ha bisogno di bere di più.
0: Per due.
1: E poi anche dal tipo di alimentazione che abbiamo. Ora, noi non dovremmo avere un'alimentazione troppo ricca di proteine o troppo ricca di sale, ma spesso è così.
0: Certo.
1: Ebbene, con un'alimentazione del genere noi dobbiamo bere di più. Quindi cambiano non solo in funzione dell'età e del sesso queste necessità, ma cambiano anche in funzione di tutte queste caratteristiche personali, di stile di vita e ambientali in cui ci muoviamo.
0: Si può educare a bere?
1: Sì, assolutamente sì. Si può educare a bere, perché dire che bere 2 litri di acqua al giorno e basta è una semplificazione. Prima di tutto bisogna insegnare a chi sente meno l'esigenza di bere che l'acqua va bevuta in determinati momenti, e l'organismo automaticamente riconosce questo beneficio e poi la chiede. È una forma di allenamento, per cui fin da neonati, fin da piccoli, uno è esposto ovviamente alla parte liquida del latte, ma poi inserire piano piano l'acqua è fondamentale. Ecco, Vorrei ricordare che anche gli alimenti portano acqua,
0: certo.
1: Non è solo il gesto del bere.
0: Certo, certo. Bene, dopo aver affrontato allora il tema dell'acqua e della salute, entriamo nel cuore più creativo del progetto, quello che sarà anche protagonista a Milano durante l'evento di domani 23 maggio. Tra poco.

0: E allora parliamo di questo progetto, di questo evento che si terrà domani 23 maggio a Milano. Si tratta di un laboratorio dove la scienza incontra i bambini non attraverso le lezioni tradizionali, ma con fili, con tessuti, con colori che diventano strumenti per raccontare biodiversità, ambiente e relazioni. È un'esperienza che trasforma concetti complessi in gesti molto semplici, molto accessibili. Di questo secondo livello del progetto e dell'appuntamento milanese parliamo sempre con la professoressa Ella Scena. Ci racconta come nasce l'idea di usare tessuti, fili per parlare di scienza, un linguaggio creativo per concetti così complessi, se vogliamo.
1: Certo. Beh, allora, diciamo che con questi progetti, fra cui il National Biodiversity Future Center, che è un progetto, è un campione nazionale che è stato finanziato con tanti soldi dal PNRR, c'è stato un po' l'input di disseminare, di comunicare, di fare del public engagement, e io trovo che questa sia una cosa molto nobile, perché è come restituire ai cittadini, che sono i contribuenti, che hanno comunque contribuito alla realizzazione di questi progetti, qualcosa, e qualcosa di pratico che deriva dai risultati della ricerca. E quindi abbiamo pensato di coinvolgere anche i più piccoli, perché fondamentalmente diventeranno adulti, e se già riusciamo a coinvolgerli fin da piccoli diventa più facile e poi diventano anche più curiosi. E abbiamo pensato ad una modalità che raccontasse la biodiversità, che sembra fatta solo di foglie, di fiumi e di animali marini, anche attraverso la biodiversità nel piatto. Quindi abbiamo iniziato ad avvicinarci all'idea che forse i colori erano la modalità interattiva, no, che poteva essere più attrattiva nei confronti dei piccoli, e pensare e ricordare che i colori noi ce li ritroviamo nel piatto. E da lì, piano piano, dopo aver elaborato questo primo concept dei colori raccontano storie su dei bimbi in una scuola di Milano l'anno scorso, che è super gettonata, abbiamo pensato di usarlo anche per l'acqua, che è un bene dell'ambiente, è un bene per l'uomo e sta nell'approccio della planetary health, cioè della salute del pianeta, in cui gli uomini insieme alle piante, agli animali, ai microbi fanno parte di un ecosistema vario ma solido, se diventiamo consapevoli, certo, del fatto che ne abbiamo bisogno ma non la dobbiamo sprecare.
0: E c'è questo gesto manuale che conta, sì, moltissimo nell'apprendimento, no? Questa esperienza sensoriale.
1: Sì. Sì, esatto, perché riuscire in questo caso, abbiamo cambiato modalità, quindi non sono più i colori su tela ma sono le tele su tele, permette ai bambini di fissare meglio i concetti, di farlo divertendosi, ed è un approccio che non si ferma appunto alla ricerca ma crea proprio un modello applicativo in cui il divario fra l'evidenza scientifica e il comportamento si riduce, e quindi si lavora con le famiglie, questo è l'obiettivo. Non ci saranno solo i bambini, ci saranno anche i genitori, faranno anche loro delle attività non solo formative, diciamo così,

0: classiche, ma anche di tipo interattivo, perché è la famiglia, il nucleo di famiglia che secondo me va in qualche modo, a cui va indirizzata la disseminazione, non solo i bimbi ma anche i genitori, ed è uno dei modi secondo me molto creativi che più a livello sensoriale nelle arti visive possono aiutare a rendere i bambini non solo artisti per un giorno, ma a realizzare un'opera condivisa che racconta l'esperienza che loro hanno e che mi auguro potrà arricchire anche il loro futuro nella consapevolezza dell'importanza dell'acqua.
1: Lei prima ha citato la parola biodiversità. Che legame c'è tra acqua e biodiversità? Questi ecosistemi interconnessi.
0: Esatto, direi assolutamente importante, perché quando noi pensiamo alla salute siamo sempre stati un po', diciamo, come posso dire, microscopici, pensando sempre alla salute e all'uomo al centro della salute. Oggi come oggi ci rendiamo conto che questo pianeta, che non era abitato dagli uomini ma esisteva prima, potrebbe continuare a vivere anche se noi non esisteremo più, e questo ci permette di riconoscere che in qualche modo abbiamo sì dei diritti ma anche dei doveri, e fra i doveri sono sicuramente quello di curarci, perché più a lungo di così forse non vivremo ma possiamo vivere meglio, e di curarci all'interno dell'ambiente che viviamo, e quindi automaticamente di curare anche l'ambiente. L'ambiente è fatto di acqua, la Terra è fatta, certo, di acqua, il famoso pianeta azzurro che, certo, vediamo è perché è ricchissimo di acqua, e nel contesto della Lombardia e nel contesto della Triennale Milano noi siamo sopra una falda acquifera, siamo in una delle regioni più ricche, no, di acqua, abbiamo la pianura padana, abbiamo tanti prodotti che nascono e che ci permettono poi di vivere grazie ai prodotti della natura. Perché? Perché c'è acqua.
1: Però mi stavo chiedendo, perché avete scelto materiali tessili, per esempio, e non digitali, no? Viviamo nel mondo del digitale, sì, quindi tatto, fisicità, relazione, avete optato, sì, per questa cosa qui?
0: Ma personalmente le dico che sicuramente gli artisti che hanno un po' curato questo evento, come la dottoressa Cristina Ciusa, come ispirata dall'opera di Maria Lai e da suggestioni scientifiche che da loro artisti nascono, hanno pensato che l'esperienza tattile con le stoffe o con i colori o con il disegno potesse essere più esperienziale che, sì, non attraverso il digitale, che oramai è diventato quotidiano, è diverso, è percepito in maniera diversa. Io personalmente, da scienziato, le dico che nell'evoluzione, specialmente nell'età evolutiva, e questo si vede in alcuni contesti, come per esempio in alcune patologie, come lo spettro dell'autismo, per esempio, sì, la sensorialità è importantissima, gli odori, i colori, il tatto, rendono l'esperienza più viva, ma più viva nella memoria, che poi si diventa memoria storica. Quindi per me è molto più, come posso dire, impattante, ecco, uso questa parola, impattante rispetto ad un'esperienza digitale che per loro è la quotidianità.
1: E poi c'è una dimensione narrativa che è molto importante, sì, no? Le storie come veicolo di conoscenza.
0: Esatto, diventa un elemento distintivo secondo me, e essenziale anche per la vita in generale, non solo su questo argomento, e capace forse di veicolare in prima persona quelle informazioni che si fissano e che possono aiutare davvero, oltre all'acqua oltre all'acqua che aiuta il cervello, certo, anche proprio la memoria di quello che è stato fatto e la sedimentazione.
1: Bene, vogliamo ricordare in chiusura dove, come, quando e perché? Ricordiamo,
0: sì,
1: prego.
0: Allora, l'evento sarà il, sì, 23 maggio alla Triennale a Milano, e si chiama I racconti, i colori raccontano storie per nutrire la biodiversità. Ha debuttato in un cortile in una scuola primaria l'anno scorso, e vi aspettiamo numerosi e siamo davvero molto felici di dare spazio alle voci dei più piccoli, che saranno gli adulti del futuro.
1: Grazie professoressa Ella Scena, grazie.
0: È stato un piacere, grazie a voi.
1: Ed è tutto, check up è terminato, vi lascio alle 3 ore da passare con il buon Roberto Poletti, la sua Italia No Limits, dove in primo piano ci sono sempre i fatti di strettissima attualità. Seguitelo, mi raccomando, seguiteci. Io vi auguro un buon weekend e la Mangone torna lunedì.

0: sarà tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo. Subito la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz. Entro 7 giorni trattative sull'uranio. Attivisti della flottiglia finiti in mano delle forze israeliane ricoverati a Istanbul. Tra loro anche un italiano. L'ex principe Andrea di fronte ad una nuova pesante accusa per reati sessuali a fare rivelazioni una delle ragazze di Epstein. Calcio al via all'ultima giornata di Serie A, domenica i verdetti per l'Europa e per la salvezza.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Obaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione anche nello stretto di Hormuz. Reuters riporta che il Qatar ha inviato un team di negoziatori a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti. Per la capitale iraniana sarebbe inviato anche il capo dell'esercito del Pakistan. Ci sarebbe anche un italiano tra la cinquantina di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. L'Italia chiede sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, mentre la procura di Roma inizia ad ascoltare gli italiani della flottiglia rientrati nel nostro paese. Si valuta, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e di violenza sessuale. Intanto, in un documento congiunto, Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono a Tel Aviv di fermare i nuovi insediamenti, tornando a condannare i coloni violenti. Andiamo in Gran Bretagna, dove emergono nuove presunte rivelazioni sul caso Epstein che rischiano di avere conseguenze ancora più pesanti per l'ex principe Andrea, ora indagato per reati sessuali.
3: Si passa ad un'accusa più facile da dimostrare in tribunale con le dichiarazioni delle presunte vittime rispetto a quella, grave ma più difficile da provare, di cattiva condotta in un ufficio pubblico che finora accomunava l'ex duca di York al controverso Lord Mandelson, il cui comportamento emerso dai file dell'indagine ha inguaiato oltre misura l'attuale premier laburista Starmer, già in disgrazia anche nel suo partito per altre questioni, ma che fra le tante colpe addebitate anche quella di averlo nominato ambasciatore britannico negli Stati Uniti. Ma adesso per l'ex principe, ormai male in arnese anche con il fratello Carlo III e la famiglia Windsor, l'aria si fa ancora più pesante dopo che una donna che avrebbe fatto parte del giro del finanziere pedofilo ha accusato Andrea attraverso gli organi di stampa di essere stata ricevuta da lui nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia di Londra è cauta, aspetta di sentire direttamente lei e altre potenziali vittime di Epstein, ma per Andrea e forse per tutto il mondo che gli gira intorno è un altro duro colpo. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Ucraina, siamo ad un punto di svolta nel conflitto con la Russia, lo sostiene Kiev nel giorno del vertice dei ministri degli esteri della NATO che si tiene in Svezia. Mosca definisce un crimine mostruoso che puniremo l'attacco notturno con droni ucraini su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, almeno 4 i morti, decine di feriti. Ieri le forze ucraine avevano rivendicato un altro attacco contro un sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe causato un centinaio di vittime. Gli Stati Uniti intanto annunciano a sorpresa l'invio di ulteriori militari in Polonia. L'Occidente continua nella sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo, sottolinea intanto il ministro degli esteri russo Lavrov. E il tema delle spese militari tiene banco al vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, sottolinea il ministro degli esteri italiani. Intanto il ministro dell'economia Giorgetti, ora in riunione con i suoi omologhi a Bruxelles, rilancia la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa anche all'energia, visto la crisi internazionale in atto. Fredda finora la Commissione. Servono realismo e priorità sensate per l'Unione Europea, le parole della Premier Meloni a Coldiretti, dopo il taglio delle stime della Commissione per il PIL di quest'anno al più 0,5%, il dato peggiore in Europa. A Strasburgo, al microfono di Alessandro Cisilin, riconosce la difficoltà Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, mentre il DEM Nicola Zingaretti parla di fallimento dell'esecutivo.
4: È difficilmente giustificabile rispetto alle imprese, alle famiglie europee, derogare in un caso e non derogare nell'altro. Quindi Giorgia Meloni ha preso di petto la situazione, però insomma il fatto di aver aperto la discussione ci permette di poter ambire a recuperare tutte le posizioni e a convincere la maggioranza dei commissari e degli stati ad aderire alla proposta italiana.
5: Noi crediamo che il tema dell'energia deve essere preso in considerazione, perché è un tema che devasta molte imprese e soprattutto famiglie. Detto questo, è evidente che quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida ormai da 4 anni un paese che ha bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico, tanto da non essere riuscita a uscire dalla procedura di infrazione.
2: Si apre stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A, che domenica sera emetterà i verdetti per l'Europa e per la salvezza. Milan, Roma, Como e Juve si giocano la qualificazione in Champions. Cremonese e Lecce la permanenza in A. Il servizio.
6: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Vedremo se la guerra finisce. Buonasera Italia No Limits, puntata 174. Forse arriva la tregua, lo scopriremo tra poco, lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo qui su Giornale Radio.

174 è il numero della puntata di oggi. Il nostro viaggio con Italia No Limits continua come ogni giorno dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'1. Naturalmente il numero per intervenire in diretta, che è quello che ripeterò tra poco, è il sito www.giornaleradio.fm. Su www.giornaleradio.fm, come vi dico sempre, trovate il nostro mondo, il mondo meraviglioso di Giornale Radio, con tutte le nostre trasmissioni, i nostri conduttori e la possibilità di ascoltare la radio anche dal sito e di votare il sondaggio del giorno, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo questa puntata con una domanda molto semplice, ma forse anche molto difficile dopo tutto quello che abbiamo visto in questi mesi. La tregua tra Stati Uniti e Iran è davvero vicina e soprattutto voi ci credete davvero? Perché guardate, nelle ultime ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni su un possibile accordo tra Washington e Teheran. Secondo fonti di Al-Arabia sarebbe pronta addirittura una bozza finale d'intesa mediata dal Pakistan con il coinvolgimento anche del Qatar. Si parla di cessate il fuoco immediato, garanzie sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e persino di una graduale revoca delle sanzioni americane. E intanto si muove la diplomazia pesante. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è partito per Teheran, mentre anche il Qatar ha inviato una squadra negoziale nella capitale iraniana. Donald Trump dice che la guerra finirà presto, però attenzione, perché contemporaneamente gli Stati Uniti continuano a mantenere in area un enorme dispositivo aeronavale e il Pentagono prepara anche scenari alternativi nel caso in cui l'Iran non riapra davvero Hormuz. E qui sta il punto, perché dopo settimane di guerra, bombardamenti, minacce, blocchi navali, attacchi ai porti, tensioni sul petrolio e missili sul Golfo, la domanda vera è: siamo davanti a una pace reale o soltanto una pausa armata? Anche perché i nodi più pesanti restano tutti sul tavolo: il nucleare iraniano, le scorte di uranio arricchito, il controllo dello stretto di Hormuz, il ruolo di Israele, Hezbollah, i Pasdaran. E infatti, mentre si parla di accordo, da Teheran arrivano nuove minacce. Se ci attaccano ancora, dice Teheran, la guerra si allargherà. Nel frattempo però il mondo trattiene il fiato, perché questa crisi non riguarda solo il Medio Oriente, riguarda direttamente anche noi, riguarda il prezzo della benzina e del diesel, riguarda le bollette, riguarda l'inflazione, riguarda le imprese italiane, i trasporti, la logistica, il costo della vita. Basta guardare cosa è successo nelle ultime settimane: il petrolio è impazzito, i mercati nel panico, gli autotrasportatori italiani, come vi abbiamo raccontato ieri, che sono arrivati al punto di proclamare uno sciopero nazionale per il caro carburanti. Allora la domanda è anche un'altra: se davvero arrivasse una tregua, finirebbero automaticamente pure le conseguenze economiche, oppure ormai il danno è già stato fatto? Perché c'è chi dice che anche con il cessate il fuoco resterà una specie di guerra fredda, permanente, pressione economica, sanzioni, instabilità energetica, minacce sul commercio globale e tensioni continue intorno a Hormuz. Infatti oggi persino la NATO parla apertamente del rischio che l'Iran tenga in ostaggio l'economia globale. Quindi stasera lo chiediamo a voi: voi ci credete davvero alla tregua? Dopo tutto quello che è successo, può esserci una pace stabile, oppure siamo soltanto in un periodo tra una crisi e l'altra? E soprattutto, secondo voi, le conseguenze economiche per l'Italia finiranno con la guerra, oppure ce le porteremo dietro ancora per mesi e mesi? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, 334 11 11 622, mentre entra prepotente la musica.

0: ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta a tutte le trasmissioni di Giornale Radio, a maggior ragione questa, visto che la conduco io. 334 11 11 622, anche per le vostre riflessioni. Intanto c'è un flash Medio Oriente: Meloni condanna le violenze dei coloni e insediamenti israeliani, e quindi la premier in qualche modo sta prendendo una linea differente dal silenzio, diciamo così. Un flash, poi vedremo cosa e dove l'ha detto Giorgia Meloni, e sta dicendo sul patto di stabilità, insomma sta parlando la premier, rilevante la condanna delle violenze e degli insediamenti israeliani. Ovviamente la presidente Giorgia Meloni sta facendo le dichiarazioni alla stampa con il primo ministro d'Irlanda, oggi in visita a Roma. Ha detto tra l'altro: non possiamo chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se siamo noi a frenarle con la burocrazia, con gli oneri amministrativi e i regolamenti. Saluto il direttore di Politico Quotidiano, Alessandro Sallusti. Buonasera Alessandro.
1: Buon pomeriggio.
0: Beh, dipende da dove ci troviamo, chiamano in tanti modi questa fascia oraria delle 5 e anch'io non so mai come salutare. Comunque il mio era un saluto affettuoso per un amico e un ottimo direttore che adesso mi spiega se siamo vicini a una tregua tra Stati Uniti e Iran, da quel che ha capito Sallusti.
1: Guarda, dovresti guardare sulla tua agenda se hai qualche numero di persone più informate di me su cosa ha per la testa Trump e che cosa sta succedendo in queste ore alla Casa Bianca. Io innanzitutto me lo auguro, ovviamente. In secondo luogo lo ritengo possibile e credibile, perché una guerra finisce quando a nessuno dei contendenti conviene andare avanti, cioè ha un'utilità ad andare avanti, e mi sembra di capire che né gli Stati Uniti, non tanto sul piano militare ovviamente, ma sul piano dei danni economici o dei problemi economici che crea a se stesso, all'Occidente e a tutti gli alleati, non credo che gli convenga andare avanti. E lo stesso vale per l'Iran, che sul piano, come dire, militare, non solo militare, come sappiamo bene, non è ben messo. Dopodiché, attenzione, adesso diranno Trump ha perso la guerra, l'America ha perso la guerra, viva la resistenza iraniana, insomma tutte quelle cose che in Europa sentiamo dire con una certa frequenza e stupidità anche. Io non so esattamente qual era l'obiettivo finale di questa guerra, però so una cosa, che l'Iran, a mio giudizio, resta un cancro nella geopolitica internazionale. Può essere che gli Stati Uniti non abbiano debellato questo cancro, ma certo hanno fatto una pesante chemioterapia. E già questo, secondo me, è un buon risultato. Poi chi vedrà.
0: Certo. Senti, sul fronte interno come siamo messi? La tua analisi?
1: Ma guarda, sono tutte, siamo nell'anno preelettorale, per cui da una parte e dall'altra siamo entrando in campagna elettorale, e quando si entra in campagna elettorale la propaganda e la demagogia prevalgono sulla realtà. La situazione certamente non è ottimale, lo sappiamo benissimo, ma è ben lontana da essere quel disastro, quella catastrofe raccontata raccontata in questi giorni dalla sinistra, che si appiglia fatto all'ultima stima del PIL che crescerà soltanto dello 0,5, fanalino di coda, eccetera eccetera. Tutto vero, ma io non vedo un paese alla fame, non vedo un paese sull'orlo di una catastrofe, vedo un paese in difficoltà, come lo sono chi più chi meno tutti i paesi europei, ma siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che sentiamo dire quasi tutti i giorni dai leader dell'opposizione.
0: Grazie ad Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano. Grazie Alessandro. L'abbiamo salutato così. Bene, l'abbiamo salutato in modo rapido, benissimo. 334 11 11 622 per intervenire in diretta, anche se siete d'accordo o meno con Sallusti. Vi dicevo, la Meloni dice: per l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana sta producendo effetti pesanti per le famiglie e le imprese. Sono circostanze eccezionali, queste sono parole della Premier, al di fuori del controllo dei singoli stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità, che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia e l'economia sono sicurezza per i nostri sistemi. Questa proposta è oggetto di una lettera che ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione anche agli interventi per tutelare le famiglie, eccetera, eccetera. Queste dichiarazioni Giorgia Meloni le ha fatte qualche minuto fa nel corso del punto stampa Palazzo Chigi, organizzato dopo l'incontro con il primo ministro irlandese, e nella stessa circostanza ha parlato appunto di Israele, facendo appunto quella dichiarazione che vi ho detto prima, dichiarazione che tra pochi minuti vi faccio ascoltare integralmente, e adesso andiamo ad ascoltare uno dei vostri messaggi, solo uno.
2: No, caro Sallusti, non siamo noi, non è l'Iran, sono i propali, non sono quelli di flottiglia il cancro del pianeta, siete voi che appoggiate il governo americano, che sono 5 anni, 4 anni, 30 anni, 80 anni che ci porta in guerra con il mondo. Gabriele Milano.
0: Questo Gabriele, mentre ascoltiamo un altro messaggio.
3: Sallusti, non vede un paese il disastro, le persone alla fame, la disperazione? Ma ci mancava che dicesse che i ristoranti sono tutti pieni, mancava solo questo, insomma. Poi dipende da dove abita Sallusti, forse non li vede perché nei quartieri dove abita lui la povera gente non c'è. Non so, Donato da Roma.
0: Ecco, tra l'altro i vostri vocali, ma anche i messaggi scritti al 334 11 11 622. Questo ascoltatore scrive: a ragione Sallusti, è iniziata la propaganda, sono proprio scollegati dalla realtà. Ileana da Milano, non ho capito chi sarebbe scollegato dalla realtà, questi o quelli, sinistra o destra. Comunque non lo so chi sia scollegato dalla realtà, non certo la nostra giornale radio, che tra poco torna e vi fa sentire fresche le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Fatemi ringraziare la mia squadra, e quindi Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, che ogni giorno con pazienza e dedizione garantiscono la messa in onda della trasmissione, e anche queste rime stupide che faccio, ma ci stanno.
4: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile in questi minuti in A1 tra Piacenza e Fiorenzuola, dove per un semirimorchio di un camion che ha preso fuoco ci sono circa 8 km di code verso Napoli. In A22 code per un incidente tra Ala Avio e Affi verso Modena. In A4 code per il traffico tra Sirmione e Desenzano verso Torino e per un incidente tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste. Nell'area milanese code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto. In A12 per il traffico code a tratti tra Deiva Marina e il Bivio per La Spezia verso Roma. Per il traffico in A1 code a tratti tra il Bivio per la 22 e Modena Sud, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, tra Imprunete e Incisa e tra Roma Nord e Guidonia verso Napoli. Code inoltre tra Orvieto e Fabbro verso Milano. A Roma lunghe code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna a tratti tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code anche in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni, sulla pontina tra Euro e Spinaceto in ambo i sensi e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla Semediano tra Grumonevano e Versamerito nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora, la volete sentire la Meloni? Ma anche se non la volete sentire, io ve la faccio sentire tra poco.

0: E allora naturalmente prima della premier vengono i vostri vocali al 334 11 11 622, forza!
1: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Volevo ringraziare il direttore Sallusti che veramente mi ha rassicurato e mi ha fatto capire che vedo le cose molto peggiori di quello che sono. Bene, meno male, perché così almeno oggi quando vado a farmi i conti per me, diciamo, per tirare le somme, anche se poi mi accorgo che non arrivo da nessuna parte, so che non è così. Grazie direttore, grazie. Anche perché io non so quanto guadagna lui, ma io quello che guadagno faccio veramente fatica. Un saluto.
2: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Sallusti forse non si rende conto delle problematiche delle persone, perché lui sta dentro alla sua bolla dorata. Che gente, mamma mia ragazzi, buona serata.
3: Dottor Spoletti, buonasera. Spesso seguo la sua trasmissione, sono contento, mi piace tutto quanto e gli vogliamo bene. Ma perché ci vuol far sentire per forza la Meloni? Ma ne facciamo volentieri a meno, ma così male ci vuole? Noi l'ascoltiamo con tanta dedizione, siamo curiosi, fate delle belle trasmissioni, ma Meloni no, Salvini no, dai, per favore. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione, Mauro da Roma.
0: Mauro, io sono sicuro che se l'ascolta la Meloni, perché comunque ha parlato della vita di tutti i giorni, dichiarazioni congiunte con il premier irlandese, dove la Meloni dice, ha detto pochi minuti fa, che la questione energetica è un'assoluta priorità per l'Italia. Allora, il premier irlandese ve lo risparmio, ma la Meloni, eccola qui.
4: Allora, buon pomeriggio, grazie a tutti di essere qui. Sono stata molto contenta di aver accolto oggi a Roma il primo ministro d'Irlanda, Michael Martin. È una visita molto significativa, arriva a ridosso dell'inizio del semestre irlandese di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi ringrazio Michael per aver anticipato, per aver voluto confrontarsi con noi sulle priorità sulle quali concentrare la presidenza del governo di Dublino a partire dal 1 luglio, quando l'Irlanda riceverà il testimone da Cipro, dal nostro comune amico Nikos. Con Michal ci siamo confrontati a lungo su alcune di queste priorità, chiaramente la dimensione geopolitica, il rilancio della competitività, la difesa dei valori comuni. Mi fa piacere aver riscontrato diverse sintonie tra di noi. L'inizio del semestre irlandese coincide con un momento nel quale l'Europa è chiamata ad agire dal nostro punto di vista con coraggio, con concretezza, con velocità, sulla sicurezza, sull'energia, sulla competitività. È evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se siamo poi noi i primi a frenare la competitività di quelle imprese sotto il peso della burocrazia, degli oneri amministrativi, dei regolamenti che finiscono anche per amplificare in modo asimmetrico tra gli Stati membri l'aumento dei costi energetici. Sapete che per, diciamo, l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana, ne abbiamo parlato col primo ministro, sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese, sulla competitività dei nostri sistemi produttivi. Sono problemi che insomma sono abbastanza simili per tutti. Dicevo appunto al primo ministro che dopo l'incontro che ho con lui incontreremo le associazioni degli autotrasportatori, come sapete, per i provvedimenti che vanno in Consiglio dei Ministri, trattano proprio queste materie. Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Per cui parlavo col primo ministro anche delle proposte che l'Italia sta portando avanti. Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi. Non si tratta quindi di essere autorizzati a fare maggiore debito, ma di allocare al meglio quello che è già previsto, e quindi abbiamo parlato chiaramente anche di questo. C'è convergenza con il Primo Ministro per quello che riguarda anche diverse altre materie. Abbiamo parlato della definizione del quadro finanziario pluriennale 28-34, è un negoziato complesso, lo sappiamo tutti, all'interno del quale l'Italia lavora per affermare alcuni principi di fondo. Mi pare che su diversi di questi siamo d'accordo anche con l'Irlanda. Penso al fatto che la politica agricola comune e la coesione non sono chiaramente in contrasto col concetto di competitività, sono piuttosto due precondizioni per garantire la giusta competitività ai nostri sistemi produttivi, esattamente come io penso, e l'ho già detto, che insomma in una fase così complessa nella quale le risorse è difficile trovarle, a Bruxelles si debba anche riflettere con responsabilità sul funzionamento, sulle spese di funzionamento della propria macchina amministrativa. Ho detto in consiglio nell'ultima riunione che abbiamo celebrato che insomma non mi sembra che vada nella giusta direzione il segnale di spendere 800 milioni di euro per ristrutturare la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi forse anche qualche segnale da questo punto di vista può essere interessante. Abbiamo avuto modo di confrontarci su un'altra materia sulla quale, che è spessissimo oggetto delle nostre riunioni, dei nostri confronti, che è molto importante per l'Italia, come sapete, il dossier migratorio. Mi pare che condividiamo l'attenzione verso la dimensione esterna dell'Unione Europea, quindi la cooperazione anche con le nazioni di origine e di transito che l'Unione Europea sta portando avanti. Ho parlato con Michala anche delle iniziative, diciamo così, innovative che l'Italia porta avanti. C'è un tavolo che si incontra prima delle riunioni del Consiglio su queste materie, e al momento stiamo lavorando con Cipro, Grecia e Malta soprattutto per scongiurare il rischio che possa ripetersi una crisi come quella che abbiamo avuto dopo il 2015, anche quindi con nuove soluzioni innovative per difendere i confini europei. Il nostro incontro di oggi chiaramente è stata anche un'occasione per fare il punto sulle nostre relazioni bilaterali, che sono solide, che crescono positivamente. Penso ai nostri rapporti economici. Nel 2025 l'interscambio commerciale tra Italia e Irlanda è aumentato del 20%. Io però penso sempre che ci siano i margini per fare meglio per chi non si accontenta dei propri risultati, partendo da quegli ambiti, credo, infrastrutture, energia, ma anche difesa, dove ci sono diverse iniziative che stiamo portando avanti, che possiamo sulle quali possiamo sviluppare una cooperazione strutturata, coerente con le priorità europee che condividiamo. Io penso che ci siano anche le condizioni per lavorare su altri fronti, tra questi la promozione degli scambi culturali, degli scambi scientifici, degli scambi studenteschi, per aumentare le opportunità di formazione reciprocamente per i nostri ragazzi. Lato italiano, tra l'altro, il governo sta lavorando proprio in queste settimane particolarmente sul tema dello studio dell'inglese, che è insomma fondamentale in quest'epoca, e ci piace l'idea di una cooperazione strutturata con diversi paesi, a partire ovviamente da Irlanda e Gran Bretagna. Abbiamo avuto uno scambio di vedute anche sui principali temi internazionali, a partire dal processo per una pace giusta e duratura per l'Ucraina, su cui la presidenza di turno irlandese sarà impegnata e chiaramente deve sapere che troverà ogni sostegno possibile da parte dell'Italia.

0: assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane. Sul Libano abbiamo convenuto sulla necessità di garantire stabilità e sicurezza lungo il confine israelo-libanese, oltre che il pieno sostegno alla sovranità libanese. Quindi, come si vede, caro Michal, grazie per il confronto che abbiamo avuto, per lo spirito con il quale abbiamo affrontato non solo questo dialogo, ma chiaramente una cooperazione che è costante. Voglio assicurare il sostegno pieno dell'Italia per la presidenza irlandese e voglio chiaramente, insomma, augurare buon lavoro e risultati veloci, coraggiosi, pragmatici per l'Irlanda, per l'Italia e per l'Europa nel suo complesso. Grazie.
1: Beh, tanto rapido, indolore, tanto vi dovevo, insomma, una stoccatina all'Europa anche sulle nuove sedi, sulla ristrutturazione delle sedi, la necessità di trovare una soluzione per quanto riguarda l'energia, insomma. 334 11 11 622, fatemi sentire la vostra voce.
2: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io sento questi sinistri che farneticano, no? Non vogliono sentire la Meloni, Cristina da Roma che dice che non sa dove vive Saluzzi, ma questi sono stati al governo per 12 anni senza essere stati votati, non c'hanno tutte le soluzioni, sanno tutto loro, fanno tutto loro, tutti i problemi li risolvono loro. Io propongo una cosa, perché non ci mandiamo Bonelli, magari con i due sassi, quelli che prese dal fiume, no? Quelli che disse che la Meloni prosciugò il fiume, magari va lui, tira questi due sassi e risolve il problema. Sti sinistri, proprio alla frutta, guarda.
3: Grande Giorgia, sei la numero uno. Serena da Pra.
1: Allora, Ileana da Milano precisa, mi riferisco alla propaganda di Sallusti, parla di cose che non stanno né in cielo né in terra. Non è che continuando a ripetere tutti a pappagallo le poesie imperate a memoria, la gente non si rende conto quando va a fare la spesa. Ma la gente l'ha capito benissimo, grazie a Dio, tra l'altro si lamentano dell'immigrazione e continuano a creare milioni di sfollati in giro per il mondo. Sono proprio scollegati dalla realtà. Un disastro in campo internazionale e peggio in interno. Beh, se non altro, le poltrone del ponte sullo stretto se li sono già spartiti per bene. Questa è Ileana che ha risposto alla mia richiesta di precisazione. E invece questa è la musica di Giornale Radio.

0: Buongiorno, sempre Giancarlo da Genova. Io allora voglio precisare che quando io parlo ormai non parlo più di destra e sinistra, perché ci abbiamo una destra al potere che secondo me non sta facendo niente di buono, ci abbiamo una sinistra all'opposizione che sta facendo niente di buono neanche lei. Cioè voglio dire, i punti di riferimento non ci sono più. Quindi quando si parla di lacune, di malgoverno, di malinformazione, di propaganda sterile, si parla di chi sta nelle stanze del potere, che sia opposizione o che sia governo. Quindi è inutile che cominciamo a fare i tifosi, Roma Lazio, curva sud, curva nord. Cioè qui non è questione, qui è questione di capire che questa classe politica non è all'altezza, punto. Non cioè, tutti quanti continuiamo a Cristina da Roma ha ragione, ma non parla Cristina da Roma solo del direttore Salus. Cristina da Roma parla di quanto sono fuori dalla realtà questi individui, punto, finito. È inutile che continuate a buttarla sulla sinistra, sulla destra, sui compagnucci. Qua è il discorso diverso, qui è il discorso che non si sa più governare, che sia destra, che sia sinistra, che sia centro, non si sa più governare. Non abbiamo più i politici di una volta, quelli che erano preparati.
1: Ecco, mi sembra un discorso che non fa una piega, però noi torniamo all'accordo tra Washington e Teheran, il possibile accordo tra Washington e Teheran. Pietro Battacchi, direttore rivista italiana Difesa, buonasera, bentornato.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo davvero vicini a un accordo?
2: Vediamo, le voci circolano, escono tante indiscrezioni sulla stampa internazionale. Il generale Munir, l'uomo forte pakistano, è a Teheran e questo potrebbe essere anche un buon indicatore. Sicuramente si sta cercando di fare, chiamiamolo così, l'ultimo sforzo. Ecco, la mia sensazione è che se accordo ci sarà comunque un accordo che si baserà su alcune cose e poi che demanderà ad ulteriori negoziazioni la questione più spinosa sostanzialmente, che è il nucleare iraniano. Se così fosse, non sarebbe sospecie per Israele un gran risultato, insomma, aver messo in moto tutto questo meccanismo per poi sostanzialmente arrivare ad un accordo che lascia inalterate questioni molto importanti per la sicurezza di Israele, come la missilistica, insomma, ci sarebbe un po' da parlare, ecco. Però se vogliamo ne parliamo meglio anche dopo, ecco.
1: Ecco, ma Israele ha bisogno di questa guerra, o meglio, Netanyahu in campagna elettorale permanente effettiva ha bisogno di questa guerra?
2: Finora ne ha avuto bisogno, anche perché questo gli ha consentito di rimanere saldamente al potere. Poi è chiaro che prima o poi anche in Israele si andrà a votare e vedremo. Di sicuro l'abbiamo visto anche in questi giorni, il peso dell'estrema destra in Israele, insomma, è sempre, purtroppo, per fortuna, a seconda evidentemente dei gusti e degli orientamenti, è sempre più preponderante, insomma, c'è una tendenza nella società israeliana che è strutturale, quella di l'estremizzazione di una parte della società. Lo vediamo dal peso che i partiti dell'estrema destra, i partiti religiosi hanno nella società, al continuo rifiuto da parte della comunità Redim di sottoporsi alla leva obbligatoria, per cui insomma ci sono tante questioni. Questa guerra sostanzialmente al momento non ha risolto granché, ha effettivamente portato un duro colpo al regime iraniano in termini militari, industriali e quant'altro. Insomma, questa guerra ha distrutto quella componente navale che faticosamente negli ultimi 25 anni l'Iran aveva messo insieme. e questo non è un elemento di poco conto, comunque ha danneggiato in maniera rilevante l'industria missilistica, che se ne dica, insomma, in questi ultimi giorni, settimane ci sono state anche molte veline di agenzie di intelligence che per far dispetto a Trump hanno come dire, stanno sovradimensionando l'attuale minaccia iraniana. Insomma, c'è un po' di tutto, vediamo, che sicuramente ne scrivevamo stamattina, questo è il weekend probabilmente decisivo, questi 2 o 3 giorni sono decisivi per capire di che morte si morirà, ecco.
1: Grazie a Pietro Battacchi, direttore della rivista Read, grazie davvero.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: E tra l'altro vi volevo dire, cari ascoltatori, che come sapete sicuramente, saprete sicuramente, il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi, 22 maggio alle 19 a Palazzo Chigi. Al centro dell'ordine del giorno un decreto legge d'urgenza sui prezzi petroliferi e sostegno all'attività economica, varato per fronteggiare il protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il provvedimento coinvolge diversi dicasteri, da economia e finanze a infrastrutture, da impresa e made in Italy ad ambiente e sicurezza energetica. Sapremo di più dunque tra poco più di un'oretta. Noi lasciamo la linea alla regia per poi tornare ancora a Italiano Limits.
3: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Daniele Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che, secondo Al Arabiya, sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore e anima di Slow Food e Terra Madre. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra, nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio. Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Poletti, Diego da Varese. Beh, sentendo il discorso della Meloni, un continuo abbiamo, cioè dal diciamo, abbiamo fatto un passo avanti che abbiamo. Beh, noi 4 anni abbiamo visto tutte le famiglie, tra la sua e del signor La Russa, tutte sistemate bene. Quello l'abbiamo visto. Grazie, buona serata.
4: E come sempre siete liberi di dire ciò che volete nel rispetto di tutti, e rispetto di tutti c'è, ai messaggi che mandate al 334 11 11 622, ma tra poco vi rimando in onda Sallusti, che so che ci ascolta, così magari gli rispondete un pochettino.

0: Allora vi faccio riascoltare perché so che all'ascolto e quindi gli farà piacere sentire i vostri ragionamenti. Sallusti, che è stato mio ospite prima in diretta e che dice: siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che dipinge il centro-sinistra. In realtà, insomma, in Italia stiamo ancora bene. Io vorrei che gli rispondeste al 334 11 11 622 e forza, allora riproponiamo Sallusti e poi a voi 334 11 622.
1: La situazione certamente non è ottima, ottimale, lo sappiamo benissimo, ma è ben lontana da essere quel disastro, quella catastrofe raccontata in questi giorni dalla sinistra, che si appiglia affatto all'ultima stima del PIL che crescerà soltanto dello 0,5, fanalino di coda, eccetera eccetera. Tutto vero, ma io non vedo un paese alla fame, non vedo un paese sull'orlo di una catastrofe, vedo un paese in difficoltà, come lo sono chi più chi meno tutti i paesi europei, ma siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che sentiamo dire quasi tutti i giorni dai leader dell'opposizione.
0: E allora gli volete rispondere? Pronti qui allora, 334 11 11 622. Intanto Energia, Bonelli, Meloni usa i soldi degli italiani per difendere i profitti dei petrolieri, il Consiglio dei Ministri, ve l'ho detto, si prepara a riunirsi alle 19, si prepara a prorogare ancora una volta lo sconto sulle accise di benzina e diesel, altre due settimane pagate con i soldi degli italiani. In poco più di un mese il governo ha già bruciato circa 2 miliardi di euro di risorse pubbliche per calmierare i carburanti, mentre petrolieri e società energetiche continuano ad aumentare i loro profitti. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e coportavoce di Europa Verde, che prosegue: in 3 anni le società energetiche hanno accumulato oltre 70 miliardi di extra profitti, mentre famiglie e imprese si sono impoverite sotto il peso di bollette, caro carburanti. Giorgia Meloni non riesce ad approvare una vera tassa sugli extra profitti perché si è trasformata nello sceriffo di Nottingham, prende soldi ai cittadini e protegge chi si è arricchito con la crisi energetica. La politica energetica di Meloni è stata un fallimento perché ha reso l'Italia sempre più dipendente dal gas USA, arabo e algerino, bloccando le rinnovabili, come hanno fatto i ministri Lollobrigida e Pichetto Frattin. Continuano a scaricare il costo della crisi sulle persone comuni invece di colpire le rendite speculative. È una scelta politica precisa: difendere le lobby energetiche e lasciare gli italiani sempre più poveri. Questo è Bonelli, che potete commentare come commentate Sallusti. Ma che situazione idilliaca sarebbe, scrive questo ascoltatore, secondo Sallusti, con gli stipendi più bassi d'Europa e con il debito pubblico più alto d'Europa. Allora ascoltiamo i vostri vocali di reazione all'intervento del direttore Alessandro Sallusti.
2: Proponiamo Sallusti e poi...
3: Sì, buonasera Poletti. Poletti, buonasera. Io non so questo signore qua in che mondo vive, è sempre stato nel suo mondo. Prima lecchino di Berlusconi, poi lecchino della Meloni, poi lecchino di La Russa, poi lecchino. Questo è un fascista. Si fa altri film, dovrebbe cambiare vino o magari spacciatore, sicuramente.
0: Ecco, io l'ho mandato in onda questo messaggio, ma c'è un altro modo per insomma attaccare Sallusti con i dati, con la vita reale, se lei crede abbia detto delle stupidate, non certo con questi insulti, però insomma passi, ma un po' più di, cioè la lingua italiana è meravigliosa, è quello che cerco di insegnare la lingua italiana al nostro regista Lorenzo Cappadone. È meravigliosa perché puoi dire le peggio cose con infiorettandole, non ci riesce lei, ci riprovi, dai. Sentiamo il prossimo.
4: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Io volevo rispondere brevemente a Sallusti. Beh, certo che Sallusti non vede tutto questo disastro economico, come non vede il massacro che stanno facendo gli amici israeliani in Palestina e in Libano. Che Sallusti non veda non è una novità. Buonasera a tutti e sempre complimenti a te per la trasmissione.
0: Ecco, per esempio, a questo è venuto meglio il commento, no? Sentiamo il prossimo ascoltatore.
5: Buonasera, Stefano da Roma. Risposta per Sallusti. Sì, sono d'accordo, non c'è uno scenario apocalittico, non ci moriamo di fame, tutto corretto, però l'ultima cosa che ha detto, non vedo uno scenario così diverso dagli altri paesi. Beh, insomma, io magari se posso aiutare in qualche modo il direttore, magari gli offro io un biglietto aereo per andare a visitare l'80% dei paesi, non soltanto occidentali ma anche asiatici, e beh sì, la differenza è molta, eh. Io ho una discreta età, ho cominciato a viaggiare già 30-35 anni fa e ritorno poi ogni tanto in qualche luogo in giro per il mondo. A distanza di 10-15 anni vedo che sono cresciuti tantissimo in Italia dal punto di vista, non lo so, della viabilità, dei servizi, della sanità. Siamo rimasti a 30 anni fa, non è cambiato nulla. Gli altri paesi sono cresciuti, chi più o chi meno, eh? Adesso non voglio dire che siano diventati non lo so che cosa, ma si cresce in giro per il mondo, si cresce, in Italia non si cresce. È colpa di questo governo? Assolutamente no, è colpa della classe politica, però non generalizziamo, eh? Cioè chi più è responsabile e chi meno è responsabile, tutti ma in modo diverso. Grazie.
0: E intanto in USA, negli Stati Uniti, la fiducia dei consumatori è ai minimi storici. A maggio pesano la crisi in Iran e il costo della benzina. E a proposito del prezzo della benzina, è in tensione negli Stati Uniti a 4,5 52 dollari al gallone. Il prezzo della benzina negli USA si attesta oggi a 4,552 dollari al gallone, con un frazionato in calo rispetto ai 4,564 dollari di ieri. Il dato si confronta con i 2,98 dollari di media registrati a febbraio, prima dell'inizio della guerra di USA e Israele contro l'Iran. In assenza di una soluzione al conflitto in Medio Oriente e di una effettiva normalizzazione delle forniture di greggio su scala globale, i prezzi dei carburanti in America sono destinati a crescere, minacciando i massimi storici del 14 giugno del 2022 sotto l'ex presidente Joe Biden, 5,016 dollari al gallone. Il presidente Donald Trump potrebbe quindi trovarsi ad affrontare uno scenario da incubo in previsione appunto delle elezioni di midterm novembre. Ecco, guardate che situazione impressionante, mentre in Italia si cerca di mettere una pezza per altre due settimane e tra tre quarti d'ora sapremo bene che cosa deciderà il Consiglio dei Ministri.

0: Poletti, buonasera, Michele da Milano. Vorrei fare una piccola osservazione al giornalista Salluzzi. Dovrebbe andare a vedere le famiglie che a fine mese non riescono a poter fare la spesa o magari comprare ai bambini quello che tutte le famiglie vorrebbero. Magari lui si troverebbe in quella situazione e non direbbe quelle stronzate. Grazie, buonasera.
1: E allora poi c'è questo messaggio: buonasera Poletti, ho conosciuto questa radio e era all'inizio notizie senza commenti, poi notizie e commenti e ancora dopo commenti senza notizie, ora solo insulti. Se lei chiama risposte per Sallusti arrivano copiose come richiesto dai suoi professori, saluti. E io non credo che sia solo insulti questa radio, qualcuno magari tira qualche insulto, ma la gran parte del pubblico che interviene nelle mie trasmissioni rappresenta una sua situazione, poi non parleranno come lei, come professori, magari sbagliano qualche congiuntivo, ma non sbagliano a fidarsi di questa radio. Io sono per il confronto tra i politici, tra i nostri ospiti e gli ascoltatori, e sono anche per guidare questo confronto. Quando qualcuno esagera glielo dico prontamente e poi lo sento la volta dopo che si misura un attimino, perché capisce che per farsi ascoltare dagli altri non bisogna urlare ma semplicemente ragionare. E cresciamo tutti insieme, dico cresciamo perché anch'io imparo tante cose dagli ascoltatori, quindi non venga a farmi ste lezioni, c'ho una certa esperienza di democrazia e di guidare dibattiti. Va bene, lasciamo stare, perché poi se no straparlo e vado dalla parte del torto. Saluto Piero Sansonetti, direttore dell'Unità. Come stai, Piero?
2: Buonasera, benissimo. Insomma,
1: meno male che mi hanno detto che eri in linea, se no attaccavo il predicozzo e chissà quando finivo. Apertura di domani di dell'Unità.
2: Ma io sto ancora su Israele, c'è una presa di posizione molto dura di condanna da parte dei governi italiano, francese, inglese e tedesco, diciamo, quattro governi abbastanza pesanti. E poi c'è l'avvio di una inchiesta giudiziaria da parte della Procura di Roma, che sta indagando per sequestro, per stupro e per torture.
1: Io ho visto delle immagini, uno può pensare tutto quello che vuole, può essere da una parte, da quell'altra, però ho visto delle immagini di corpi, di persone che mostrano il loro corpo deturpato dalle torture, che lasciano veramente interdetti, si sono comportati in un modo indegno.
2: Beh sì, poi c'è quella scena terribile di tutte queste persone messe in ginocchio con la fronte a terra, le mani legate dietro la schiena, bendati con Ben Gvir, e che li insolentiva. Sai, sono adesso, voglio dire, perché poi a me tutti mi dicono sempre: vabbè, ma quella è l'unica democrazia di quel pezzo del mondo, del Medio Oriente. Ma voglio dire, ma voi avete mai visto cose del genere avvenire nelle democrazie occidentali, in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Olanda, dove vi pare? Se succedesse una cosa del genere,
1: perché è avvenuto anche nelle nostre democrazie, chi ha fatto ha pagato duramente, è stato sconfessato, è stato degradato, è stato rimesso al suo posto più o meno,
2: Sì, è una cosa del genere, forse non è mai successa. C'era un ministro, cioè se fosse successa una cosa di quel genere in Italia, io penso che immediatamente, perché colto il flagrante, sarebbe stato arrestato il ministro, poi sarebbero stati arrestati alcuni dei torturatori. È una cosa che non è spiegabile. Quando in Ungheria la Salis, no? Ilaria Salis è stata mostrata che veniva portata in tribunale con una catenella, con le manette, con delle catenelle ai piedi e con una specie di guinzaglio, ve lo ricordate tutti, perché ma è successo un casino che non finiva più. in tutta Europa, in Italia, in Europa, in Ungheria, tanto che poi alla fine è successo che è stata candidata ed è stata liberata con un'azione quasi forzosa da parte di un gruppo di sinistra. Ma vi ricordate che è successo? Quella era una ragazza portata in catene, una cosa di questo genere se avvenisse non è roba che ha a che fare con l'Occidente, con la cultura occidentale, ed è tutto fuori dalla nostra cultura, col ministro che applaudiva. Io penso che ha fatto bene il governo italiano a protestare immediatamente, ha fatto bene ora a sottoscrivere questa dichiarazione insieme ai colleghi francesi, tedeschi e britannici. Forse bisognerebbe andare anche un po' oltre, cioè bisogna far capire al governo israeliano che non può andare avanti così. Che lo Stato di diritto, non esistono democrazie senza Stato di diritto, dice noi votiamo, votate quanto vi pare, ma se non c'è lo Stato di diritto non è democrazia. E se prendi 150 attivisti politici e li metti in ginocchio e li butti e gli leghi le mani dietro la schiena e li picchi, e ci sono delle fratture, ci sono delle persone fratturate, ci sono sicuramente alcune ragazze che sono state, non si sa se stuprate, l'indagine è per stupro, sicuramente molestate sessualmente, ma stiamo scherzando. Diceva, noi siamo in guerra. Sì, ho capito, ma non si può sospendere in questo modo lo Stato di diritto e arrivare a queste sopraffazioni. Peraltro, il filmato noi ce l'abbiamo perché lo ha voluto Ben-Gvir, il ministro, ha voluto che si conoscesse questo filmato. Cioè, lui pensava, lui se ne è vantato. Non è come succede in alcuni casi che c'è un ribelle che riesce a prendere il filmato e fa uscire queste immagini orrende. No, no, è il ministro, il governo israeliano, parliamo del ministro dell'interno, della sicurezza, è come se lo facesse Piantedosi. Tu sai quanto ce l'ho io con Piantedosi, ma non posso nemmeno immaginare che faccia un milionesimo di una cosa di questo genere. E quindi ancora oggi noi apriamo su questo tema.
1: Grazie a Piero Sansonetti, direttore
2: grazie
1: dell'Unità, grazie per essere stato con noi, come sempre un piacere. E noi tra l'altro, grazie Piero, 334 11 11 622, e vi do un flash proprio di questo istante. Le imprese di autotrasporto sospendono lo sciopero, ne abbiamo parlato ieri nell'ultima ora, non ci sarà più lo sciopero, ma perché? Perché il governo alle imprese dà la sospensione dei versamenti fiscali per un mese, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative e confronto con il governo. Sono alcune delle misure illustrate dal governo alle imprese. Difendere l'autotrasporto significa difendere il potere d'acquisto delle famiglie, avrebbe detto la premier Giorgia Meloni introducendo la riunione, secondo quanto riferito dai presenti. Noi tra poco avremo collegato proprio Claudio Donati, presidente di Assotir, quindi le imprese di trasporto, dopo l'incontro con Giorgia Meloni sospendono il fermo, lo sciopero, e avrebbero ottenuto la sospensione dei versamenti fiscali per un mese. Giorgia Meloni, che ha incontrato a Palazzo Chigi le associazioni degli autotrasportatori, perché i provvedimenti che vanno in Consiglio dei Ministri trattano proprio queste materie, sono circostanze eccezionali al di fuori del controllo dei singoli stati membri che a nostro avviso necessitano di risposte, aveva detto, l'avete sentita prima perché ve l'ho fatta ascoltare, Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro irlandese, riferendosi agli effetti della crisi iraniana. Sì, le associazioni degli autotrasportatori, quindi c'è la conferma, hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Lo si apprende alla termine del confronto Palazzo Chigi fra le sigle dell'autotrasporto e il governo per l'eventuale revoca, ha spiegato Andrea Laguardia, vicepresidente Lega Coop Produzione Servizi. Si attende il Consiglio dei Ministri convocato per varare misure contro il caro carburanti. Quindi, per riepilogare, lo sciopero dal 25 al 29 maggio degli autotrasportatori è sospeso, verrà revocato soltanto dopo che gli autotrasportatori avranno verificato che le parole della Premier tra qualche minuto diventino realtà a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Fanno come San Tommaso anche gli autotrasportatori, ma fanno bene, non bisogna mai fidarsi di niente e di nessuno. E allora carta canta, vedremo se ci sarà questo blocco, questo congelamento dei versamenti fiscali per un mese. A tra poco.
3: Giornale radio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Inaugurato a Milano nel quartiere Santa Giulia, il primo Knowledge Center, campus tutto made in Italy, realizzato da knowhow.org. Spiega di che cosa si tratta il suo cofondatore Daniele Frappelli.
9: Siamo una piattaforma integrata e integrativa. Che cosa significa? Uniamo servizi, infrastrutture e diamo la possibilità al mondo dell'Accademia statunitense di potersi interconnettere con il mondo e il tessuto sociale locale, che parte dall'industria all'economia, alla finanza, all'arte.
8: Annunciata anche la partnership con Assolombarda, il presidente Alvise Biffi.
10: Gli Stati Uniti sono da sempre il nostro mercato di sbocco principale per le aziende del territorio di Assolombarda, vale 8 miliardi di export. Il Future Leader Program permette di avere un'esperienza concreta all'interno di quelle che sono le nostre imprese.
8: 1.500 gli studenti attesi ogni anno e dal 2027 il via la Global Athlete Academy, guidata dalla stella dell'NBA Danilo Gallinari.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E allora eccoci qua, pronti, ci avviciniamo al Consiglio dei Ministri che insomma varerà il taglio per le accise e un sostegno alla categoria degli autotrasportatori. Tra pochi minuti ci raggiunge il professor Giuliano Cazzola, economista, sempre 334 11 11 622 per dire la vostra.

0: Io sono veramente stufo, Coletti, Scioccoletti, di fare la figura del complottaro, il complottista. Io non sono un borbottone, non generalizzo. Dico soltanto che sono anni che siamo praticamente succubi delle aziende energetiche, ma già prima dello scoppio della guerra. Adesso che le si è chiesto alle aziende energetiche di anche loro tirare un po' la cinghia e versare un po' di, non dico di soldi, di capitale, proprio extra profitti. Maronna, si sono messi a piangere, una volta ha chiesto lo 0,1% alle banche, le banche le hanno minacciati che avrebbero aumentato i prezzi, i costi dei conti bancari, non hanno fatto più niente. Insomma, la Meloni è un po' succube dei poteri forti, adesso lo dico, è fan brodo i complottisti, che cavolo. Io ho paura che le rinnovabili non vanno in porto perché i nostri governanti proteggono le aziende energetiche carbonifere, e questo è un grandissimo fardello. Gabriele da Milano.
1: Buonasera dottor Poletti, io penso che Sallusti abbia ragione, perché nonostante tutto non stiamo così male. Anche perché, per quello che vedo io, per la mia esperienza, al di là del fatto che ci sono certe realtà che effettivamente fanno fatica a arrivare a fine mese, ma nella maggior parte dei casi tutti quelli che noi tutti, quelli che chiamiamo, quelli che siamo bravi a piangersi addosso e a criticarci, perché poi alla fine, per quello che vedo io, i bar e le osterie la sera sono pieni di gente che fanno la pericena. Non riusciamo a rinunciare ad andare al mare o allo stadio. Appena c'è un ponte festivo, le autostrade sono piene di gente che va in vacanza. Sabato e la domenica, nei weekend, i centri commerciali sono pieni di gente che spendono giustamente quello che hanno. Quindi io non la vedo poi così male. Secondo me siamo un po' troppo bravi forse a piangersi addosso. Grazie.
2: Ma mi chiedo come mai l'Italia, a proposito dei fatti di Israele e del rapimento degli italiani, questo governo ultrapatriottico, come mai non è andato a sbattere i pugni sul tavolo all'ONU? E invece no, continuano a protestare, continuano a parlare, a chiacchierare, devono andare all'ONU e picchiare i pugni sul tavolo, come fece Khrushchev, con la scarpa sul tavolo. E invece no, tutti zitti. Franco Pavia.
3: Buonasera Luigi da Torino. Questo governo si appresta, nella miglior tradizione italiana dell'emergenza, a varare misure ridicole, un mese, che ci fanno gli autotrasportatori con un mese. Sempre sull'emergenza, senza aver mai risolto niente, anzi avendo peggiorato clamorosamente, dando in mano a un incompetente patentato il Ministero dei Trasporti. Quindi siamo in una situazione di trasporti viario, stradario, veramente pessimo. E quindi, che dire, siamo sempre noi, siamo sempre solo noi italiani, pessimi, pessimi.
4: E questi i vostri ragionamenti al 334 11 11 622, il numero per intervenire in diretta qui a Giornale Radio. Tra poco il dettaglio della questione carburanti, accise, eccetera. Noi entriamo appunto nella seconda parte di questa puntata parlando di quello che forse è il vero terreno su cui gli italiani giudicano tutte le guerre, ovvero sia le crisi internazionali, i governi, il portafoglio. Perché va bene la geopolitica, va bene Hormuz, l'Iran, Trump, i negoziati, ma poi alla fine la domanda che arriva nelle case è sempre la stessa: quanto ci costa tutto questo? I numeri iniziano a fare paura. La Commissione europea oggi ha certificato che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima per debito pubblico, consumi deboli, investimenti in rallentamento, inflazione ancora alta dopo la crisi energetica legata proprio alla guerra in Iran. E attenzione, Bruxelles scrive nero su bianco che il conflitto in Medio Oriente avrà effetti pesanti sul potere d'acquisto degli italiani. Ma non basta, perché è arrivato anche l'allarme dell'Istat che fotografa un paese molto più fragile di quello che spesso raccontiamo. 11 milioni di italiani sono a rischio povertà, 11 milioni, cioè quasi un italiano su 5. I salari, nonostante i rinnovi contrattuali, hanno ancora perso l'8,6% del potere d'acquisto rispetto al 2019. Sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese e aumenta perfino la povertà energetica, che vuol dire che persone devono scegliere se accendere il riscaldamento o fare altre spese essenziali. Allora viene da chiedersi: ma davvero stiamo reggendo questa situazione, oppure ci stiamo semplicemente abituando a vivere peggio? Perché nel frattempo il governo continua a rincorrere l'emergenza carburanti. Giorgetti ha annunciato questa proroga che ha spoilerato anche la Meloni, del taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno. Però anche qui il punto è politico oltre che economico, perché da una parte lo Stato continua a spendere miliardi per calmierare benzina e diesel, dall'altra gli italiani vedono comunque prezzi altissimi ovunque: distributori, bollette, supermercati, trasporti. Secondo voi queste proroghe sulle accise servono davvero, oppure sono soltanto un modo per rinviare il problema di due settimane in due settimane? Ancora, è giusto che lo Stato continui a spendere miliardi per tenere artificialmente bassi i carburanti, oppure bisognava investire prima su infrastrutture, energia e autonomia strategica invece di arrivare sempre all'emergenza? Perché attenzione, il taglio delle accise costa circa 1 miliardo di euro al mese, intanto il nostro debito continua a salire. E poi c'è un'altra domanda scomoda: ma davvero l'Italia può permettersi di vivere con questa dipendenza energetica permanente? Ogni crisi, prima quella ucraina, poi quella del Golfo, ci manda in tilt. Ogni tensione internazionale diventa immediatamente un problema per famiglie, imprese e trasporti. E allora il problema diventa ancora forse più profondo. Perché mentre altri paesi europei crescono, rinnovano, innovano, investono su giovani, tecnologia ed energia, noi continuiamo a vivere tra emergenze, bonus, proroghe e rattoppi. Attenzione anche a questo dato: tra il 2007 e il 2025 il PIL italiano è cresciuto meno del 2%, mentre Francia, Spagna e Germania sono cresciute di quasi il 20%, questo tra il 2007 e il 2025. Allora vi chiediamo: il problema è soltanto la guerra, oppure l'Italia era già fragile prima? E noi oggi siamo davvero un paese che produce ricchezza, o un paese che prova semplicemente a limitare i danni mese dopo mese? Oggi vi sentite economicamente più tranquilli rispetto a 2 o 3 anni fa? E insomma, tra poco arriva il professor Cazzola. Voi cominciate, scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Allora, Carlo da Bergamo, non è vero che ci piangiamo addosso. Il problema è, o il beneficio è, che finché c'è il nero, non ci sono problemi finché c'è il nero. Guardate anche le Olimpiadi invernali, i costi dei biglietti, eppure tutti in prima fila. Allora, se cominciasse veramente con la Guardia di Finanza, con tutti gli addetti ai lavori, a fare un bel controllino fiscale quando ci sono un certo tipo di manifestazioni, quando ci sono un certo tipo di eventi con certi tipi di prezzi, eccetera eccetera. Poi ricordatevi che finché il calcio va avanti, il popolo italiano non si rivolterà mai. Buona serata.
1: Buonasera a lei e buonasera al professor Giuliano Cazzola, bentornato.
2: Grazie, bentrovato a lei gli ascoltatori.
1: Senta, professor Cazzola, altro intervento sulle accise, a minuti ci diranno come e perché, ma insomma mi sembra una proroga, mi sembra che arriverà lo stop alle tasse per un mese agli autotrasportatori e sul tavolo 300 milioni solo per loro. Voglio capire se questo di tamponare ogni volta è la tecnica giusta.
2: Ma guardi, io credo che sia giusto cercare di aspettare, di vedere cosa succede, perché è chiaro che noi ci siamo impegnati a prendere certe decisioni insieme all'Unione Europea, quindi vedremo qual è la risposta che viene dall'Unione Europea, da questa lettera che ha inviata Giorgia Meloni insieme a Giorgetti, vedremo cosa ci dicono. Tenga conto che bisogna cominciare anche a selezionare questi interventi, quindi è bene per esempio prendere di mira e tutelare l'autotrasporto, perché altrimenti diciamo diventa sostanzialmente, come sempre stato, un regalo a chi ha il quintile più ricco, insomma a quelli che fanno benzina, che consumano di più e magari hanno anche delle macchine più robuste. Quindi io solleciterei di stare a vedere, di andare avanti ancora per un po'. Se vuole che le dica la verità, io ho molto impressione che questa richiesta di avere la mano libera sulla spesa energetica in realtà nasconda molto un dato di fatto di avere le mani libere per l'ultimo anno prima delle elezioni, quindi con un
1: occhio. Lei mi sta dicendo pochino... siccome tutti i governi, questo lo fanno tutti, destra, sinistra, sì, lo farei
2: sì,
1: anch'io,
2: sì,
1: tutti
2: sì,
1: i governi per farsi riconfermare
2: visto che non è riuscita la storia del meno del 3%, no? A questo punto secondo me c'è anche molto di questa debolezza politica che guarda all'elezione del 2027.
1: Beh, ma è scontato, lei cosa farebbe al posto della
2: Premier?
1: No,
2: certo, sì, certo, penso che tutti vorrebbero, però ecco, non è che in una situazione come questa bisogna tirare a campare, no? Bisognerebbe anche mettere un pochino in cantiere delle cose di carattere un pochino più strutturale. Per esempio, io mi domando

0: per poca che sia, perché non ci serviamo della nostra energia, perché non preleviamo il gas dall'Adriatico e perché non lavoriamo quel petrolio che abbiamo in Basilicata, o quel giacimento che ha trovato l'ENI vicino all'Egitto abbastanza di recente, insomma. Cioè, ci sono probabilmente una serie di cose che vanno programmate anche più un po' per il futuro, no? Perché comunque diciamo, a noi ci è capitata una cosa imprevedibile, perché nessuno anni fa avrebbe mai pensato che ci scoppiassero le guerre a destra e a sinistra. Questi sono fatti clamorosi e inediti, no? Per cui diventa anche, non dico giustificato, ma diventa anche comprensibile che ci siano delle difficoltà.
1: Professor Cazzola,
0: cercare...
1: Come, scusi se la interrompo, ma come me la legge lei questo fatto che la Commissione europea oggi ha certificato che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima, ovviamente, quello ce l'abbiamo sempre, primato per debito pubblico?
0: Diciamo che comunque questa cosa dimostra che quando noi dicevamo che non dobbiamo fare la fine della Grecia, indicavamo la Grecia come un paese che faceva delle riforme severissime, invece l'esperienza ci dimostra che grazie a quelle riforme oggi la Grecia cresce più di noi e si sorpassa anche per quanto riguarda il debito, per cui bisogna sempre, come dicevo prima, avere l'occhio avanti e guardare alla tenuta dei fondamentali, degli elementi fondamentali dell'economia, a meno che non intervengano situazioni eccezionali come è stata la questione del Covid o un ulteriore aggravamento della questione della guerra. Io per esempio vorrei anche sottolineare che, per quanto possa non piacere, ma anche una politica di riarmo può innescare un modello di sviluppo. Nel senso che diciamo diventa anche un settore trainante dell'economia. Noi per esempio, nonostante i dazi, abbiamo continuato ad esportare e abbiamo dei tassi di esportazione che sono molto più elevati di quelli di altri paesi, e quindi vede che insomma, non è che è tutto da buttare.
1: Grazie professor Giuliano Cazzola, economista.
0: Grazie a lei Roberto, arrivederci.
1: Buonasera, arrivederci e a risentirci anche con i vostri vocali alla 334 11 11 622.
2: Ma io penso che invece di questi pannicelli caldi, che non sono mai sufficienti, della riduzione delle accise eccetera, dovremmo cominciarci ad arrabbiarci con gli Stati Uniti, insomma, che ci hanno cacciato in questa guerra inutile, in questo vicolo cieco, facendo scatenare questa reazione a catena, per cui tutti noi europei stiamo messi male. Oggi ho visto Rutte inginocchiarsi praticamente di fronte a Rubio, che rimproverava gli stati europei per non aver collaborato nella guerra contro l'Iran. Nemmeno ce l'hanno detto, vamo collaborare a cose fatte, quando si è infilato in questo vicolo cieco, insomma. Ecco, forse a Rubio bisognava dirgli: ma guarda, noi non abbiamo collaborato, perché forse se ce lo dicevi ti dicevamo subito che non eravamo d'accordo, perché avremmo immaginato che ci sarebbero state delle ripercussioni. Ecco, magari dovremmo cominciare a protestare con gli Stati Uniti. So che questo è impossibile, ovviamente, però mi pare un bel ragionamento. Donato da Roma.
3: Buonasera Poletti, Francesco da Brescia. Il punto è proprio questo, che è stato fatto una serie di scelte sbagliate, ma decenni addietro, arrivare oggi dagli anni 80 con le pensioni baby, gente che andava in pensione a 30-35 anni di età, non di contributi, e adesso ce n'è 100, cioè per 50 anni, 40 anni, 45-50 anni abbiamo comunque pagato la pensione a questa gente, che per Dio non è il problema loro che ci sono andati, è il problema del governo dell'epoca che le aveva proposto poi cosa andiamo a vedere? Non è un paese per giovani? Cioè, magari i giovani vorrebbero anche stare qua per, e farci anche una famiglia, però quando c'è un asilo nido che costa minimo 600 euro al mese, quando uno ne guadagna 1.300-1.400 con tutte le spese che ci sono, uno si fa anche due idee a procreare, far figli, politiche energetiche sbagliate, sì, può essere, però se l'alternativa sono le centrali nucleari, le energie rinnovabili, tutta la gente in piazza o comunque con gli scudi alzati a non volere il parco eolico, il rigassificatore, la centrale a 5 km da casa, un problema proprio sistematico dell'Italia, cioè il problema sono gli italiani che fanno l'Italia, come diceva Feltri, siamo figli delle nostre puttanate. Buona serata.
1: Buona serata a lei. Guardi, parlava al, mi faccia dire, parlava al passato dei baby pensionati, però fonti INPS prudenti, quindi perché qualcuno dice che sono ancora 400.000, fonti prudenti INPS sono circa 280.000 gli assegni ancora attivi, cioè che, dei baby pensionati, cioè praticamente 280.000 baby pensionati ancora li stiamo pagando. Per capire il fenomeno, alcune donne del pubblico impiego potevano andare in pensione con 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi. L'età media di uscita era attorno ai 36-40 anni in molti casi, cioè vi rendete conto? C'era gente che smetteva di lavorare a 36-40 anni e 14 anni, 6 mesi e un giorno bastavano di lavoro per andarsene in pensione. Vi rendete conto che scelta scellerata, talmente scellerata che vecchie elaborazioni dell'INPS danno un costo stimato in 2,9 miliardi annui. Secondo altri si arriva a 6-9 miliardi l'anno, il costo di questa scelta scellerata dei baby pensionati. Allora, prima che mandino in pensione me, è meglio che dia la linea al GR 334 11 11 622. Tra poco entriamo al Consiglio dei Ministri.
4: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e due minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Accordo Stati Uniti-Iran più vicino, si muovono le delegazioni, anche se Rubio avverte pronti ad un piano B se Teheran non riapre Hormuz. Flottiglia, l'Unione Europea prende in considerazione la proposta italiana di sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Più fredde le reazioni alla richiesta italiana di flessibilità di bilancio anche per il settore dell'energia. La Meloni, anche questa è sicurezza. Addio Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Mattarella ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. Calcio, Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo 10 anni. È arrivato il momento. Grazie a tutti, dice.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilina, Alessio Galea per lo sport, Lorenzo Villanetti. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo viene espresso dai mediatori pakistani, così come dai mercati finanziari. Sentiamo.
3: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 al barile. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben-Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica che parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
4: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
2: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vaavu a 60 metri di profondità, 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette e hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e due docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, così il presidente Mattarella, che ricorda, ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo tra i tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore anima di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto che ricostruiamo in questo profilo.
5: La sua rivoluzione gentile e ostinata per promuovere il diritto ad un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Carlo Petrini si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e fautore della sostenibilità nelle filiere alimentari, Petrini fonda nell'86 Slow Food, un movimento nato per costruire un mondo migliore attraverso il cibo. Nel 2024 crea Terra Madre, la rete internazionale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per favorire la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito unico italiano nell'elenco delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia, ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella. Le sue intuizioni, ha proseguito il capo dello Stato, hanno generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo ispirata a criteri di qualità, genuinità ed eticità. Per Giornale Radio Alessio Galea.
2: Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens. Il servizio.
6: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ciclismo, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E un altro primato di Giorgia Meloni, è la leader europea più seguita sui social. Secondo quanto riportato da Arcadia, l'account Instagram di Giorgia Meloni è diventato quello più seguito tra tutti quelli dei leader europei. Negli ultimi 12 mesi i nuovi follower di Meloni sono stati 2,7 milioni in più e quelli di Macron 2 milioni, ma solo negli ultimi 3 giorni l'account della Premier è cresciuto di 469 mila nuovi follower e quello di Macron di 2.900, e quindi Instagram Giorgia Meloni 6.559.494 follower, Emmanuel Macron 6.557.25 follower. Battiamo gli altri, battiamo gli altri.

0: Allora, ancora nessuna notizia ufficiale dal Consiglio dei Ministri in corso di svolgimento, che dovrebbe sostanzialmente intervenire ancora una volta sulle accise della benzina, mentre gli autotrasportatori dichiarano per la prima volta in 30 anni ricevuti collegialmente da un premier, quindi danno atto a Giorgia Meloni di attenzione nei loro confronti. 334 11 11 622 è il numero per intervenire in diretta. E sia, sentiamo.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera. Ma la soluzione io ce l'ho. Io ho la soluzione, ho l'arrogante presunzione di avere la soluzione. Quando è che tutto il mondo, a partire dall'Europa, si coalizza in modo unito e diplomatico contro gli USA e quegli infami degli israeliani? Che a quel punto si fa finire tutta questa cosa assurda. E poi la stessa cosa la si deve fare come si deve con la Russia. È quella la verità, è che tutti gli interessi che ci sono dietro impediscono di fare ciò, e quindi tutti quegli intelligentoni continuano a portare avanti questo scempio umanitario ed economico a livello globale. Dove sono i nostri politici che fanno sempre melina, non osano quando devono farlo e poi si fanno indignati per le stupidate, i nostri governanti? Buonasera Davide da Monza.
2: Buonasera giornale radio, Giuliano da Frascati, buonasera Poletti. Ma io credo che in tutte queste faccende il colore del governo non cambierebbe nulla, cioè in Italia siamo messi a un punto tale per cui semplicemente non ci sono le risorse per fare ciò che andrebbe fatto, quindi la vera sfida è come, dove trovare le risorse. Ma io personalmente, al di là dell'orientamento politico, sono straconvinto che abbiamo solo un passaggio, solo una possibilità, che è quella di abbassare le tasse di molto, in modo sensibile, mettendo soldi nelle tasche degli italiani, farle pagare a tutti, finanziando una riforma simile, abolendo totalmente quella miriade di detrazioni fiscali e lasciandone due: spese sanitarie e mutui prima casa. Punto. Abbassare le tasse e farle pagare a tutti è l'unica soluzione, non ne esistono altre, se no la coperta sarà sempre troppo corta. Buona serata.
3: Buonasera Poletti, ho sentito la sua intervista a Cazzola. Lui dice che questo tipo di crisi era inimmaginabile e quindi diciamo tutti quanti subiamo queste conseguenze. Forse ci dimentichiamo però un certo sconosciuto, un certo Giulio Andreotti, che all'epoca disse che non risolvere questo tipo di questione arabo-israeliana avrebbe prodotto una esplosione di violenza. Ecco, è proprio questo il problema, che l'ignavia delle potenze di lasciar risolvere tutto o di lasciare le condizioni così come erano da parte dei soliti manovratori ha prodotto alla fine queste conseguenze. Quindi dobbiamo solo rammaricarci noi di questo stato di situazione e fare il mea culpa, credo. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
0: Buonasera, buona serata Luciano. Naturalmente tra poco andiamo tra poco vedremo le misure del governo, ma tra poco andiamo dal responsabile economico del Partito Democratico per sentire come giudica questo intervento del governo.

0: Allora, il governo stanzierebbe 200 milioni che si vanno ad aggiungere a 100 milioni previsti nel decreto approvato recentemente, quindi 300 milioni per l'autotrasporto e stop ai vestimenti fiscali fino a luglio. Le associazioni dicono è la prima volta che un governo ci convoca collegialmente dopo 30 anni, tutti felici e contenti, sospendono lo sciopero. Buonasera al responsabile economico del Partito Democratico, il senatore Antonio Misiani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Lei è riuscito a capire che cosa ha fatto il governo per gli autotrasportatori, che sono tutti così contenti?
1: Ma guardi, il fatto che abbiano sospeso le iniziative di blocco, di sciopero, è sicuramente una buona notizia, perché avrebbero creato enormi disagi per il paese. È chiaro che l'autotrasporto è uno dei settori più esposti alla crisi energetica, all'esplosione dei prezzi dei carburanti, e quindi i soldi, che non sono tantissimi dalla verità, stanziati dal governo, mettono una toppa ad una situazione che rischiava di esplodere. Poi, detto questo, dobbiamo sapere che si naviga a vista, sperando che in queste ore si raggiunga finalmente l'accordo per trasformare la tregua nel Golfo Persico in una pace minimamente duratura. La chiave è questa, altrimenti la situazione rischia di durare per mesi e mesi. Il governo in realtà vara decreti che durano poche settimane, con pochi soldi che vengono recuperati nelle pieghe di bilancio. Speriamo almeno che la guerra finisca, evitando all'Italia guai peggiori.
0: Senta, senatore Misiani, numeri che fanno paura, perché oggi la Commissione europea certifica che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima per debito pubblico. Non si può dire che sia un successo.
1: Eh no, ma infatti, al di là della crisi energetica, sono questi i numeri che devono preoccuparci. L'Italia aveva una crescita debolissima già dal 2024, noi abbiamo chiuso il 2025 a più 0,5%. Per fare un esempio, la media della zona euro è più 1,4, tre volte tanto. La Spagna ha fatto più 2,9, sei volte la nostra crescita. Facciamo 0,5 l'anno scorso, quando non c'era ancora la guerra, oltretutto potendo contare sui soldi del PNRR. Se non ci fosse stato il piano, l'Italia sarebbe finita in recessione. La debolezza dell'economia del paese credo che sia forse l'eredità più negativa del governo Meloni, che, ripeto, ha vissuto di rendita su PNRR, sui soldi di questi investimenti, ma in questi anni non ha messo in campo una strategia per far ripartire la crescita del paese. E quando il PNRR finirà, cioè tra pochi mesi, nessuno sa su che cosa potrà contare la nostra economia per ripartire. Quindi il tema della crescita deve essere al centro della discussione parlamentare. Il governo, ripeto, naviga a vista per affrontare la crisi energetica, è attentissimo ai conti pubblici, e questo, per l'amor di Dio, va bene, ma non basta assolutamente, perché se l'economia non riparte, anche i risultati sul deficit sono assolutamente fragili.
0: Senta, intanto sto leggendo che Israele, quindi cambiamo argomento, nega abusi su attivisti della flottiglia. Il servizio penitenziario di Israele ha respinto le accuse di aver commesso abusi ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati mentre erano diretti verso la striscia di Gaza per tentare di rompere l'assedio israeliano. In una nota il servizio ha detto che tutti gli attivisti detenuti sono stati trattenuti nel rispetto della legge, con pieno riguardo ai loro diritti fondamentali, e hanno ricevuto le cure mediche necessarie. Martedì le forze israeliane hanno arrestato 430 persone a bordo di 50 navi in acque internazionali. Mi sembra che si stia negando l'evidenza, a quanto pare.
1: Sì, è una nota assolutamente ridicola. Gli abusi commessi ai danni degli attivisti della flottiglia sono stati testimoniati da decine e decine di persone, ma più in generale sono le violazioni dei diritti umani compiute dal governo israeliano che sono oggetto dei rapporti di Amnesty International, di diverse organizzazioni per il rispetto dei diritti umani. C'è una situazione estremamente grave, un uso diffuso della tortura nelle carceri israeliane, persone che muoiono in carcere, e queste violazioni dei diritti umani si aggiungono al massacro che è stato perpetrato dall'esercito israeliano a Gaza, alle violazioni e agli abusi dei coloni in Cisgiordania, ad una situazione assolutamente insostenibile che sta facendo perdere la propria reputazione a livello internazionale allo Stato di Israele. Questo è un ulteriore effetto della politica folle portata avanti dal governo di estrema destra di Netanyahu. Qui non è soltanto il tema di Ben-Gvir, Smotrich o di qualche ministro estremista, è la politica di questo governo che sta rendendo Israele uno Stato paria, come era il Sudafrica negli anni Ottanta quando c'era l'apartheid. E per chi ha a cuore lo Stato di Israele, questo è un ulteriore dolore.
0: Grazie al senatore Antonio Misiani del Partito Democratico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: E allora, qui vedete, insomma, Israele che nega l'evidenza, e di questa evidenza ci sono video, ci sono i corpi degli attivisti torturati, eppure Israele in questa nota nega qualsiasi abuso sugli attivisti della flottiglia. Che dire, insomma, uno la può pensare come vuole, uno può dire tutto ciò che vuole, però quando si nega l'evidenza devo dire che non è mai una bella cosa. Potevano tacere, perché arrivare a negare quel che si è visto, si è sentito, insomma, non lo so, però giudicate voi, queste linee sono aperte per dire la vostra nel modo che sapete, civile, che conoscete, però qui stiamo parlando di tutt'altro che civiltà. Allora, per cortesia, regia, è il momento di mandare la pubblicità, non dimentichiamocelo, che è quella che ci sostiene, ci fa andare avanti, ci fa essere liberi, e quindi pubblicità sia.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. In giornata qualche isolato rovescio potrebbe verificarsi quasi esclusivamente sui rilievi alpini orientali e sul basso versante tirrenico, per il resto nessuna variazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora diverse criticità da nord a sud. La situazione è più difficile in A14, dove per un incidente ci sono più di 10 km di code tra Giulianova e Pineto verso Taranto. Il traffico adesso scorre su una sola corsia. In A12 per un incidente code tra il bivio per La Spezia e Sarzana verso Roma. In A1 ancora code per ripristino incidente tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola verso Napoli. Verso Genova code in A7 tra Ronco Scrivia, Busalla e più avanti per un incidente da Bolzaneto al bivio per la 12. Code verso Genova anche in A26 da Masone a Voltri. A Milano code in tangenziale ovest da Sago a Vigentina verso la 1 e da Sago a Corsico direzione Laghi. Traffico bloccato inoltre per un incidente sulla Brebemi tra la tangenziale esterna e Trevidio verso Brescia. In A4 infine code a tratti tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Ha preso il via il Consiglio dei Ministri con l'ordine del giorno che prevede un decreto legge con disposizioni urgenti in materia di pezzi petroliferi e sostegno alle attività economiche, quindi è iniziato con 20 minuti di ritardo, daremo conto tra poco, ma approfittate del brano A per ascoltarlo, B per chi crede, per mandare i vostri messaggi sempre graditi alla 334 11 11 622.
7: I woke today, screaming for change. I knew that I'm

0: E allora i vostri vocali, sentiamoli.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, ma non si può continuare a sentire questi interlocutori, radioascoltatori che continuano a offendere, a dare dei titoli, a offendere le persone, a offendere lo Stato di Israele, a offendere tutti gli italiani che non la pensano come loro. Hanno veramente una cultura politica che è pari a quella di del cervello di una cavia da laboratorio, se proprio me la devono tirare fuori dai denti. Ma poi ancora non hanno capito, proprio questi che si lamentano, ok? Che si lamentano, che votano a sinistra, perché votano tutti a sinistra questi qua, che la causa di tutti i loro problemi, dei nostri problemi, la causa è il governo 5 Stelle, con le sue genialate, e poi del governo Draghi. Perché Conte ha ragione quando dice, ma non sono mica stato solo io, sono stati anche gli altri. Certo, il signor Draghi, per non far cadere il suo governo, è stato costretto a prolungare il super bonus e tutto il resto, tutti i bonus di Conte, perché sennò i 5 Stelle l'avrebbero fatto cadere, e siccome lui non voleva continuare a governare, quindi ha continuato con queste scelte scellerate. E adesso questo governo deve pagare, e ha già tirato fuori, forse più di 100 miliardi, ma sa con 100 miliardi quanti soldi finivano nelle tasche degli italiani? Delle pensioni, della sanità, della scuola, di tutto. Ma queste cose la gente non ci pensa.
2: Buonasera Roberto, volevo dire al senatore Misiani che naturalmente è tipico del Partito Democratico sminuire l'operato del governo in tutte le direzioni. Il fatto che gli autotrasportatori abbiano revocato questo sciopero indicano che il governo ha messo ben più di una toppa, come l'ha definita il senatore. Quindi cerchiamo di riconoscere in maniera un pochettino più ottimistica le scelte del governo, che appunto non sono tutte sbagliate, non è tutto male, sta facendo gli interessi dell'Italia. Buona serata.
3: Poletti, buonasera, anch'io voglio gli sconti. Ho visto adesso del benzinaio la benzina a 2,037. Alla faccia delle accise passate. Va bene. Salutoni, Mauro.
4: Buonasera Poletti, Giorgio di Gallarate. Prima ho ascoltato uno dei tanti strafalcioni di Sallusti, perché è una persona irritante, è davvero, ha la capacità di irritare quando parla. D'altronde è uno che è riuscito a convivere con la Santanchè, non ci possiamo aspettare diversamente. A monte questo, io vorrei chiedere al signor Sallusti se ha mai provato ad andare nei supermercati nell'ora degli operai, se ha mai provato ad andare di fronte dove fanno le analisi del sangue, gente che fa ore di colonna per fare le analisi del sangue, ha mai provato ad andare a parlare con tutte quelle persone lì? Poi dopo può fare il suo sproloquio a dire che in Italia tutto sommato si sta bene, deve provare a parlare con la gente comune. Lui d'altronde è una persona agiata, una persona benestante, e sguazza nel suo mondo. Dovrebbe andare nel mondo reale, nel mondo della gente comune, non nel suo mondo. Allora forse riuscirebbe a capire qualcosa di più di come stiamo andando in Italia. E poi un'altra cosa, ma cosa pretendiamo che faccia adesso il governo? Ha fatto 4 anni a navigare con il PNRR, soldi che non ha fatto nessuna fatica, perché gli sono arrivati così, a uffa, per merito di altri. Non hanno investito su niente, non hanno programmato nulla. Il ministro dell'industria è forse assente. E io so per certo, industriali pronti a investire sull'energia alternativa, gli hanno bocciato tutti i progetti, tutto, non hanno investito su niente. Adesso, secondo lei, a un anno dalle prossime elezioni, vanno a fare cosa? Ma no, vivono, vivacchiano come hanno fatto fino adesso. Punto. Buonasera.
5: Buonasera dottor Poletti, buon fine settimana a tutti. Io sto solo aspettando un giorno in cui lei annuncerà che l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri si sia tramutato in giorno dell'ordine. Auguro a tutti un buon fine settimana con tanto amore. E quanto grandi sono le tasche di questi che telefonano e che hanno le verità in tasca? Arrivederci, da Maria Teresa da Roma.
0: E allora sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Collegatemi subito per favore con uno dei partecipanti, degli autotrasportatori partecipanti all'incontro con Meloni per trovare le soluzioni. Se ce la fate subito, regia, perché insomma ormai si sta capendo la proporzione della ancora spento il telefono, va bene, tra poco andiamo a Palazzo Chigi, vediamo che è successo con le accise, hanno iniziato un po' tardi questo Consiglio dei Ministri. Sì.

0: E allora ero proprio curioso di sentire questa storia di altri 200 milioni all'autotrasporto col credito d'imposta. E allora Claudio Donati, che saluto, presidente di Assotir, buonasera Donati.
1: Grazie. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Era proprio all'incontro con Giorgia Meloni, se non sbaglio.
1: Sì, sì, abbiamo terminato veramente da poco, tutto sommato, un paio, forse nemmeno due ore.
0: Ecco, cosa è stato deciso? Perché voi avete

0: che non avevano proclamato il fermo, però abbiamo condiviso con i colleghi anche dell'UNADAS alcuni punti che sono stati portati all'attenzione del primo ministro e del governo, e il punto centrale era questa questione del recupero del credito d'imposta, che devo dire il governo ha fatto anche uno sforzo importante che noi abbiamo apprezzato nel andare a individuare queste risorse che sappiamo, come dire, vengono reperite con grandissima difficoltà data la situazione del bilancio dello Stato italiano, e insomma è stato un segnale molto importante. Adesso credo proprio in questi minuti il Consiglio dei Ministri approverà il decreto che contiene questo credito d'imposta per la parte che diciamo più importante che ci riguarda, sulla base della quale insomma anche chi aveva proclamato il fermo ha ritenuto ovviamente di revocarlo, insomma, perché credo che oggettivamente più di questo il governo, del resto ce l'ha detto, non possiamo fare. Credo che sia uno stanziamento che insomma compensa, se non al 100% in buona parte, questo squilibrio che magari alle persone non è, a chi non è addetto ai lavori non è chiarissimo che cosa, qual era il problema. Il problema era ed è che il taglio delle accise ha tolto di pari importo di 20 centesimi il credito d'imposta di cui già godevano gli euro 6 e gli euro 5 in base alle norme attuali. Quindi un veicolo euro 6 è vero che paga 20 centesimi in meno il costo del gasolio alla pompa, ma contemporaneamente ha una riduzione di quel credito d'imposta che prima aveva, che si è assottigliato di 20 centesimi. Quindi il paradosso è che mentre i veicoli più inquinanti avevano ottenuto un beneficio, uno sgravio di 20 centesimi, questi veicoli che sono i meno inquinanti, gli euro 6 e euro 5, venivano penalizzati perché di fatto, come dire, da un lato questi 20 centesimi entravano e dall'altro uscivano. Con questo decreto e con questo stanziamento il governo intende riequilibrare questa penalizzazione, diciamo francamente illogica, oltre che molto pesante per le imprese di trasporto, perché con gli euro 6 si fanno le grandi percorrenze, insomma, che fa la linea, la cosiddetta linea sia nazionale che internazionale, adopera questi mezzi qui, insomma.
1: Allora, tutto chiaro, io ringrazio Claudio Donati, presidente di Assotir, che ci ha spiegato bene questo provvedimento. Ci costerà un po', ma dovrebbe contribuire a ridurre l'impatto sugli autotrasportatori, appunto, del caro carburanti. Grazie Claudio Donati.
0: Grazie a lei, arrivederci, buona serata.
1: Buona serata. Intanto vi dicevo prima che Israele ha detto di non aver torturato nessuno, tanto domani a Bologna è atteso il rientro di Ilaria Mancosu e Francesco Gilli, due dei quattro attivisti della Global Subud Flottiglia partiti dal territorio bolognese. E sarà festa per loro e sarà motivo anche di ulteriore polemica politica, mentre tutte le forze politiche comunque sono unite nella condanna di ciò che ha fatto Israele. Intanto l'Iran che dice non possiamo dire che un accordo con gli USA sia imminente. Allora noi abbiamo aperto questa lunga diretta iniziata alle 17 qui a Italia No Limits dando un barlume di speranza l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma adesso arriva una nota del portavoce del Ministero degli Esteri che smonta tutti i nostri sogni di tregua. Non possiamo dire che un accordo con gli USA sia imminente. Non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. Lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano.

Iraniano Ismail Baghel, citato da Iran International, spiegando che nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano Asim Munir siano diventati più frequenti, rappresentano la continuazione dello stesso processo diplomatico. Quindi spegne un po' gli entusiasmi sulla possibilità di un accordo, questa nota appunto dell'Iran. Abbiamo dei vocali che possiamo trasmettere o ci colleghiamo subito con il collega Francesco Massardo tra poco sarà con noi per annunciare la prossima trasmissione, cioè il timone delle venti. A tra poco.

0: E c'è il via libera del Consiglio dei Ministri in questo istante al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, quindi via libera e sostegni anche per gli agricoltori. Intanto saluto Francesco Massardo, il timone delle venti, che inizia tra poco come ogni sera. Ciao Francesco.
1: Eccoci, ciao Roberto, buonasera, eccomi qui, stiamo per cominciare come ogni sera, tra poco dopo le news per una nuova puntata del Timone delle 20. Ti do al volo qualche anticipazione sugli ospiti. Oggi giornata importante per gli equilibri militari, diciamo, tra Stati Uniti ed Europa. Sarà con noi Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'Istituto Affari Internazionali. Parleremo di cyber security perché ci sono state le dimissioni di Frattasi dalla CN che gettano un po' un allarme sulla questione. Sarà con noi l'esperto di cyber security Alessandro Curioni. E poi chiudiamo con la politica. Sarà con noi l'onorevole Massimiliano Salini del gruppo dei Popolari al Parlamento Europeo. Ancora una volta le relazioni tra il governo, l'Europa e Israele sul tema ovviamente della flottiglia.
0: Grazie e buon lavoro a Francesco Massardo, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana a Lorenzo Cappadone in regia e a Matteo Respinti in redazione e naturalmente al nostro pubblico che attendo numeroso come sempre alla ripresa della settimana lunedì dalle 17 alle 20 da Giornale Radio. La radio libera di informare non è tutto, ma da Italiano Limits sì.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
3: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran. Ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
2: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica e parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
4: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
2: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vaavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette e hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà a 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
2: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
0: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
7: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo 22 di maggio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio con il timone delle 20. Pronti a chiudere questa giornata e questa settimana in vostra compagnia, come sempre fino alle 21. E poi vi lasciamo davvero al weekend. Intanto saluto Giorgio Berselli in regia. Giornata che ha diversi temi internazionali che dobbiamo commentare. Venendo però alla questione che era più attesa, sono arrivate insomma anche le immagini della grotta dove sono morti 5 italiani rimasti appunto scomparsi a seguito della tragedia nelle immersioni alle Maldive. Gli specialisti finlandesi hanno voluto mandare un messaggio di cordoglio alle famiglie, ma hanno anche detto di aver temuto di non trovare i corpi. Una ricerca estremamente difficile. Domani le salme rientreranno in Italia e si cercherà adesso di fare chiarezza sulle motivazioni di questa tragedia. Oggi sono stati sentiti i docenti dell'Ateneo di Genova che hanno collaborato insomma con questa missione purtroppo finita in tragedia. Sono anche ore di attesa sul fronte Stati Uniti-Iran. Oggi a un certo punto era scoppiato il grande ottimismo, sembrava che un'intesa fosse imminente. A buttare un po' di acqua sul fuoco è stato il regime iraniano, che poche ore fa dice: non possiamo dire che un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. Vedremo che cosa accadrà, se il weekend ci porterà buone notizie su questo fronte. Tra gli altri temi che affronteremo quest'oggi, ancora le conseguenze dei reati di torture, di violenza sessuale, che sono finiti anche all'interno di una valutazione della Procura di Roma per gli attivisti e le attiviste della flottiglia sequestrati e poi appunto umiliati in Israele. E ancora oggi insomma si è fatto piuttosto fatica a sentire da parte del governo italiano una presa di posizione decisa, soprattutto contro il mittente di tutto ciò, il primo ministro Netanyahu, dopo che abbiamo sentito dire che lui non ne sa nulla, che è tutta una trovata mediatica del ministro Ben-Gvir. Se così fosse, non vediamo per quale ragione Ben-Gvir dovrebbe essere ancora al suo posto, dato che così non è. È evidente che è un gioco delle parti in cui la parte del fesso, diciamo così, rischiamo di farla ancora una volta noi. Aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622, perché c'è chiaramente tanto altro da raccontarvi. Intanto ci ascoltiamo il primo pezzo di questa serata, Jelly Roll con Get By.

0: E allora eccoci ancora insieme, timone delle 20 qui su Giornale Radio, pronti a partire con un paio di notizie arrivate nelle ultime ore che sono piuttosto rilevanti. Lo è sicuramente quella che arriva dal Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti detto che i casi di Ebola nella Repubblica Democratica sono triplicati in una settimana. L'OMS riferisce che i casi sono, quelli accertati, sono diventati 750, con 177 morti che si sospetta siano stati causati dal virus. I casi confermati sono 82, le morti confermate sono 7, ma il numero di sospetti contagi è più che triplicato rispetto ai 246 che erano stati registrati al momento in cui è stata dichiarata l'epidemia una settimana fa. Allora i morti erano invece 65. Sono dati preoccupanti. Lo stesso direttore dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto che la situazione è molto preoccupante. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, un'epidemia scoperta con settimane di ritardo che ha reso molto più complicato controllarla. Un'altra notizia importante di tutt'altra matrice arriva dagli Stati Uniti, dove Tulsi Gabbard, la direttrice della National Intelligence degli Stati Uniti, insomma la capa degli 007 a stelle e strisce, ha detto che si dimetterà. Coordinava il lavoro delle varie agenzie di intelligence degli Stati Uniti. Da quanto trapela, il 30 giugno interromperà il suo mandato. Trump scrive su Truth che Gabbard ha fatto un ottimo lavoro e che ci mancherà, mentre Gabbard spiega di volersi dimettere per motivi personali. Al marito è stato diagnosticato un tumore, lei preferisce lasciare il lavoro per aiutarlo. Questa è sicuramente una causa più che comprensibile. Va detto che negli ultimi mesi i suoi rapporti con Trump si erano deteriorati, soprattutto dopo l'intervento in Venezuela e l'inizio della guerra con l'Iran, su cui Gabbard è sempre stata molto critica. Proprio in quest'ultimo caso aveva criticato il sostegno degli Stati Uniti a Israele, sostenendo che avessero obiettivi e strategie differenti, e aveva anche sostenuto che non ci fossero prove che l'Iran fosse vicino a realizzare una bomba atomica. E quindi, insomma, certamente non era proprio nei primi posti nell'indice di gradimento di Donald Trump. Chissà che del conflitto, che potrebbe essere comunque un punto chiave, non abbia parlato, ma sono certo che sia così, il nostro Nicola Compagnone, che insieme ad Alberto Fazzolo cura qui su Giornale Radio la serie di podcast Fronte Globale. C'è una nuova puntata uscita poche ore fa, l'invito è, appena finisce la nostra trasmissione, a recarsi sul sito giornaleradio.fm e scoprirlo. Nicola Compagnone, che è in collegamento con noi per qualche anteprima. Ciao Nicola, buonasera.
1: Francesco, ciao, buonasera a te. Sì, c'è un ampio spazio a quello che è il conflitto in Medio Oriente, e non solo nella nuova puntata di Fronte Globale, ma adesso sembra veramente essere arrivata al dunque, no? La trattativa, come dicevi tu, sì, tra Washington e Teheran, tra Stati Uniti e Iran, per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, quantomeno la parte belligerante che poi vede anche in causa, diciamo, anche in causa Israele.
0: Avete parlato, credo, anche insomma della situazione che invece riguarda da vicino anche il nostro paese, del caso Flottiglia, con un governo israeliano o con un ministro solo, insomma, per il momento, che viene addirittura minacciato di sanzioni. C'è qualche novità anche da quel punto di vista?
1: Abbiamo parlato anche di questo aspetto della Flottiglia, abbiamo parlato di Ben Gvir, che ovviamente viene attenzionato, lui che con il suo partito è, diciamo, una pedina fondamentale dello scacchiere del governo di Bibi Netanyahu, quindi difficilmente sarà rimosso. Se ci dovessero essere delle sanzioni occidentali, queste sicuramente verrebbero, insomma, respinte al mittente dallo stesso Netanyahu, no? Vedendo anche le sue ultime mosse in Israele, come hanno detto anche i nostri ospiti di oggi, anzi ne approfitto per ricordarli Erta Manenti e Giuseppe Dentice, Israele sembra un po', diciamo, anche repellente a quelli che sono gli avvertimenti della comunità occidentale, sembra sempre voler fare un po' di testa sua, ecco, e questo la dice lunga anche su come vanno le cose adesso. E poi in ultimo, Francesco, abbiamo parlato anche di quello che potrebbe essere un nuovo fronte, cioè a Cuba, dove già la situazione è molto particolare, ma dopo le ultime decisioni di Trump di schierare anche una porta aerei e una nave della Marina Militare proprio lì nel Golfo a ridosso di Cuba, nei Caraibi, potrebbe, insomma, aprire nuovi scenari disastrosi in questo nostro quadro geopolitico internazionale, che già ha tanti conflitti in corso.
0: Eh sì, non manca il materiale, diciamo, nell'ultima settimana. L'invito è quello ad andare a scoprire. Andate sulla sezione podcast del sito di Giornale Radio, che contiene un sacco di appuntamenti straordinari. Grazie, una buona serata e un buon weekend a Nicola Compagnone, che è stato con noi. Questo in particolare, insomma, si sposa bene con tante delle tematiche che vi raccontiamo ogni giorno qui al timone delle 20. Un altro degli scenari internazionali che è di lunga data, ma che oggi ha vissuto un'altra giornata a suo modo importante, è il sempre più complicato rapporto tra Donald Trump e la sua amministrazione e gli ex alleati europei, soprattutto quelli all'interno della NATO, di cui Trump è estremamente deluso perché non sono abbastanza guerrafondai per stare al suo fianco. Oggi un incontro importante nel giorno in cui Trump ha annunciato anche una mobilitazione importante di truppe in Polonia. Ne parliamo tra poco, intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare insieme Sienna Spiro, è il secondo pezzo di puntata, questa è Material Lover.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20 e ripartiamo dalla riunione la ministeriale dell'Alleanza Atlantica a Helsingborg in Svezia. Ovviamente ha partecipato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha vissuto settimane migliori, diciamo, uno schiaffone da Israele un giorno e un altro dagli Stati Uniti, poi abbastanza annunciato peraltro. Però Tajani la prende insomma in maniera positiva, dice: è giusto che la NATO concluda la stagione dell'assistenzialismo da parte americana nei confronti dell'Europa e anticipa insomma quello che potrebbe davvero accadere a questo punto, la riduzione della presenza militare statunitense in Italia, dove attualmente Washington a 13.000 unità distribuite su 7 basi militari americane e 4 comandi della NATO. Specialista della materia, il nostro prossimo ospite è con noi, Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Insomma, stiamo vivendo davvero una fase storica dalla quale non si tornerà più indietro. Gli Stati Uniti sono pronti al disimpegno, lo avevano in qualche modo promesso. Questa è una delle poche cose, forse, che Donald Trump aveva promesso in campagna elettorale che potrebbe realizzare.
1: Beh, siamo di fronte, diciamo, a un parziale disimpegno, perché l'unica decisione annunciata in questa direzione, pure parecchio significativa, è la riduzione di 5.000 effettivi sui 36.000 che sono attualmente stanziati in Germania e che dovrebbe avvenire nell'arco di 6 mesi, un anno, forse un po' di più. Quindi ci sono poi truppe che rimangono in Germania, c'è stata questo accenno alla possibilità che vengano da parte di Trump, ma su sollecitazione giornalista, in realtà non l'ha detto intenzionalmente, truppe possono essere diciamo ritirate dall'Italia e dalla Spagna, però qui non ci sono dei piani precisi a questo proposito per quello che si sa, però questa certamente questa decisione, che è stata interpretata dopo, diciamo, gli scambi di un po' di accuse e critiche reciproche da parte tra Trump e il cancelliere tedesco Merz, come una misura punitiva, però poi adesso il Pentagono e poi anche Rubio in queste riunioni hanno cercato di interpretarla come rispondente, diciamo, a interessi strategici che sostanzialmente sarebbero il fatto che, diciamo, la strategia, gli interessi strategici americani si spostano sempre più verso l'Indo-Pacifico, che viene citato effettivamente in questo senso, e quindi gli Stati Uniti hanno bisogno di utilizzare più forze in quel teatro, comunque in altri teatri come quello medio orientale. Resta il fatto, naturalmente, che Trump lo ha annunciato questo taglio in Germania subito dopo, diciamo, questi scambi di critiche reciproche con il cancelliere tedesco. Però ecco, in generale questo incontro dei ministri degli esteri è servito un po' a ricucire, appunto Rubio ha detto che non si trattava di una misura punitiva, ma risponde a principi strategici, però senza nascondere naturalmente il disappunto di Trump per il mancato appoggio alle operazioni in Medio Oriente, anche per le difficoltà che stanno incontrando i paesi europei, compresa l'Italia, a tenere fede all'obiettivo dell'aumento delle spese militari. Sappiamo che in questa nuova situazione, con la crisi in atto, questo obiettivo è diventato una sfida ancora più pesante, ecco.
0: E anche scomoda, diciamo, a livello elettorale. Diciamo, le chiedo in aggiunta, se mi permette, insomma, dal letame che Donald Trump comunque sta gettando sugli ex alleati europei, possono nascere dei fiori, ecco, parafrasando De André, i fiori sarebbero una struttura della NATO davvero a guida europea, tedesca probabilmente, che potrebbe davvero essere autonoma rispetto agli Stati Uniti, o con gli Stati Uniti relegati, diciamo, a un ruolo molto marginale?
1: Non la NATO in se stessa, diciamo, però se vengono effettivamente sviluppate, questo comunque è un processo piuttosto lungo, delle maggiori capacità operative da parte degli europei, soprattutto comuni, attraverso questi nuovi investimenti che si stanno facendo, allora è possibile immaginare degli interventi che possano anche utilizzare delle strutture NATO anche senza la partecipazione degli Stati Uniti. Peraltro questi sono decenni che c'è questa possibilità che è stata enunciata, perché questo è un processo che va avanti da molto tempo e la preoccupazione di un disimpegno americano non è nuova, anche se con Trump naturalmente si è accentuata e si è accentuata per via delle, diciamo, dell'aggressione russa in Ucraina e per questa politica, diciamo, di disimpegno della Casa Bianca con Trump su molti altri fronti. Quindi sì, chiaro che si è di fronte a una linea di questo genere, però questo è effettivamente possibile, quindi chiaramente la NATO rimarrà a predominanza americana in quanto tale, però ci può essere un riequilibrio e soprattutto la possibilità di nuovo di poterla utilizzare da parte degli europei, naturalmente con il consenso americano, perché questo è nelle regole, senza però un diretto coinvolgimento degli Stati Uniti, quando appunto gli Stati Uniti non si vogliono impegnare direttamente. Questa è un'ipotesi. Poi naturalmente c'è invece la seconda ipotesi, a cui anche gli europei stanno lavorando da tanto tempo, di avere delle capacità autonome di comando e di gestione delle operazioni anche senza il coinvolgimento della NATO come struttura degli Stati Uniti nel processo decisionale. Qui naturalmente è un po' più complicato, perché la NATO ha una sua struttura militare e una sua, diciamo, catena di comando molto ben collaudata. Gli europei non l'hanno, hanno, diciamo, degli embrioni di comando, e quindi questa seconda ipotesi sono sempre possibili, però comunque ovviamente delle missioni militari fra i cosiddetti volenterosi, cioè al di fuori di un contesto
0: istituzionale. È più facile, infatti le volevo chiedere, questa soluzione, cioè una soluzione di volenterosi più bilaterale o multilaterale, o addirittura un'impalcatura, insomma, sovranazionale, il sogno della CED?
1: Sì, appunto, questa struttura istituzionale, lunga, diciamo, tipo CED non c'è, perché appunto si è persa quell'occasione a suo tempo negli anni 50. Però è possibile immaginare delle operazioni tra più paesi, le cosiddette coalizioni dei volenterosi, anche senza una struttura istituzionale. Questo ovviamente è possibile. Però il problema è che se si tratta poi di operazioni molto impegnative che richiedono una capacità di dissuasione, di deterrenza, per esempio nei confronti della Russia, e anche capacità di proiezione militare, logistiche molto consistenti, di cui che gli europei fanno difetto, allora lì diventa problematica la capacità europea di effettivamente effettuarle. È necessaria un qualche sostegno americano, per esempio per quanto riguarda l'intelligence, la copertura satellitare, il trasporto delle truppe, tutti gli aspetti logistici. Questa è la situazione al momento. È chiaro, operazioni più limitate o di monitoraggio di determinate situazioni, come quelle che si immagina nel Golfo, anche se in realtà la situazione lì è parecchio complicata, e queste sono più possibili, come le operazioni che comunque fa l'Unione Europea indipendentemente, più limitate come quella del Mar Rosso o molte altre, ma sono appunto operazioni
0: quasi di ordinaria amministrazione, diciamo, rispetto a un qualcosa di più strutturato che al momento è ancora evidentemente complesso. Chiaro, insomma, non arrivano notizie.
1: Dipende, diciamo, dal livello del rischio, ecco, e della minaccia, e dalla dimensione dell'operazione, ecco.
0: E resta il fatto, insomma, dico veramente in chiusura, che tornare a rivedere un'Europa magari divisa, dove ci sono i volenterosi e i non volenterosi, riaccende antichi timori che pensavamo di non dover commentare forse nel presente. Grazie molte a Ettore Greco per essere stato con noi. Insomma, era doverosa, credo, un'analisi su dove stia andando la NATO, su dove stiano andando gli Stati Uniti e l'Europa in questo momento, pare in due direzioni abbastanza diverse. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma tra poco c'è un'ampia pagina politica interna da affrontare, anche il tema della flottiglia, quindi rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. In giornata qualche isolato rovescio potrebbe verificarsi quasi esclusivamente sui rilievi alpini orientali e sul basso versante tirrenico, per il resto nessuna variazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua 20:32, ancora insieme qui al timone delle 20, una buona serata da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli per ripartire e andare avanti insieme fino alle 21. Apriamo anche la pagina interna e cominciamo dal tema del carburante. In arrivo un nuovo DDL, ormai è stata raggiunta l'intesa lo si era intuito dal fatto che qualche ora fa gli autotrasportatori avessero sospeso il fermo proprio dopo l'incontro con il governo. Era stato proclamato il fermo dei servizi dal 25 al 29 di maggio, così si apprende al termine del confronto a Palazzo Chigi fra le sigle dell'autotrasporto e l'esecutivo per l'eventuale revoca. Spiega Andrea Laguardia, vicepresidente di Lega Coop Produzione e Servizi, si attende adesso il CDM che appunto qualche minuto fa ha approvato le nuove misure. Si parla di 300 milioni di totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese e costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative proposte, presentate oggi al tavolo ed evidentemente accettate dalla controparte. Poi dobbiamo anche proiettarci in qualche modo nel fine settimana di voto in tanti comuni italiani. Il più importante, diciamo anche da un punto di vista simbolico, è Venezia, dove ci sono 8 candidati sindaci, ma 2 che hanno qualche possibilità in più secondo i sondaggi, che gli ultimi disponibili ovviamente prima del silenzio elettorale. Andrea Martella, che è un senatore del Partito Democratico e attuale segretario regionale del PD, e Simone Venturini, assessore alla coesione sociale della giunta uscente di Luigi Brugnaro. Da segnalare che Martella è sostenuto da tutto il campo largo, quindi oltre al PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, ma anche Italia Viva e Più Europa, mentre un'ampia coalizione di centrodestra sostiene Venturini. Un'elezione abbastanza attesa. Il grande tema su cui si sono battuti i due principali candidati è lo spopolamento del centro storico della città, che è ovviamente un tema che da molti anni, ma soprattutto ultimamente, si è molto intensificato insomma si vota a Venezia, si vota in tanti altri comuni e chiaramente già a partire dalle ore dello spoglio vi daremo tutti gli aggiornamenti qui su Giornale Radio, evidentemente dopo il fine settimana. Ci sono altri temi interni, tra poco ci andiamo a occupare anche di quello relativo alla flottiglia, la notizia insomma che non tutti gli italiani sarebbero rientrati ieri mattina, ma che ce ne sarebbe uno tra i numerosi attivisti che sono ancora trattenuti a Istanbul per ricevere cure dopo il trattamento che gli è stato riservato appunto in Israele, mentre sembra essere già passata l'indignazione del governo che è riuscito nell'impresa di non nominare praticamente Netanyahu neppure in questa situazione, prendendosela invece con Itamar Ben-Gvir. E poi c'è il tema della cyber security con le dimissioni del presidente della CN e l'occasione per tornare sul tema, lo facciamo tra pochissimo e ripartiamo intanto dalla nostra musica, gli Imagine Dragons su Giornale Radio con Believer.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone. Insomma, la notizia che vi abbiamo dato praticamente in diretta qualche giorno fa delle dimissioni abbastanza improvvise di Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la CN, gettano insomma nuovamente profonda attenzione sul tema, in attesa di capire meglio quali siano questi motivi personali che hanno portato alle dimissioni, peraltro lasciando una casella evidentemente da riempire, una delle più urgenti, insieme alla Consob e anche all'Antitrust, dove sono scaduti i mandati di Paolo Savone e di Roberto Rustichelli. Abbiamo in collegamento con noi per parlare di cybersecurity Alessandro Curioni, giornalista, scrittore, esperto di cybersicurezza. Intanto buonasera, bentornato.
1: Buonasera a voi, eccoci.
0: Approfitto anche per ricordare che hai recentemente scritto un libro dal titolo Guerre diffuse, sì, la dimensione cyber del conflitto contemporaneo, che in qualche modo già esplicita alcune delle tematiche di cui andiamo a parlare. Parliamo di un caso di dimissioni, ripeto, su cui abbiamo ancora pochissime informazioni. Certo è che la cybersicurezza e la guerra cyber ha la particolarità di non essere dichiarata rispetto ai conflitti tradizionali, quindi di fatto noi siamo già in guerra.
1: Noi viviamo in guerra, è la teoria di questo mio nuovo libro. La guerra non è più una parentesi, è ormai l'ambiente in cui noi ci dobbiamo abituare a vivere. E il cyber è un po' il suo linguaggio naturale, è la sua grammatica, potrebbe dire qualcuno. È il modo in cui si rappresenta meglio, in assoluto. E su questo ho scritto un intero libro. Inevitabilmente noi dobbiamo iniziare a imparare a vivere in questo ambiente, e non è facile perché è un ambiente che cognitivamente, cioè dal nostro punto di vista come esseri umani, è difficile. Perché noi siamo abituati a immaginare la guerra come una parentesi, c'è una dichiarazione, c'è la guerra e poi arriva la pace, e in realtà non succede più. Non è più
0: uno
1: questo
0: stato di guerra permanente, diciamo.
1: Sì, permanente sotto soglia tante volte, perché siamo in guerra senza saperlo. E quindi diventa un problema per le singole persone, diventa un problema per la società, per le aziende. Peraltro il campo di battaglia cyber è il campo di battaglia perfetto: si muovono criminali, si muovono stati, si muovono organizzazioni sponsorizzate dagli stati, ci muoviamo noi, siamo tutti lì in una realtà in cui si pongono tutta una serie di problemi, a partire dalla deresponsabilizzazione, perché in un attacco cyber, che sia criminale, che sia statuale, che sia parastatuale, sapere chi l'ha fatto è molto difficile.
0: Ricordo che ci eravamo detti già in uno scorso intervento un'altra caratteristica abbastanza peculiare nella guerra cyber: il vero obiettivo non è riuscire a respingere un attacco, ma riuscire a gestire un attacco quando lo si subisce. Questa è un'altra cosa molto diversa dai conflitti tradizionali.
1: Sì, perché anche nel mio libro precedente, di cui questo doveva essere il sequel, in realtà è diventato il prequel, cioè quello che doveva arrivare prima, è evidente che spesso e volentieri, quando in un conflitto cyber l'attacco lo vediamo partire dall'interno, cioè è qualcosa che è successo prima e che si manifesta dopo, quindi tecnicamente dietro le linee. Cioè non c'è un attacco frontale, non c'è una difesa, non c'è la trincea, non c'è il perimetro, non c'è il confine, ma è qualcosa che è successo molto tempo prima e ci capita internamente, dove sarebbe interessante saperlo prima, ma purtroppo la vera guerra è questa: preposizionarsi, essere nel posto giusto nel momento in cui devono accadere le cose.
0: Ecco, approfitto Alessandro della tua presenza per chiederti un commento, anche se mi rendo conto che sia abbastanza presto forse, però le dimissioni di Bruno Frattasi, alcuni hanno tirato fuori qualche momento in cui la difesa di cyber security italiana ha un po' floppato, diciamo il caso delle Gallerie degli Uffizi a Firenze era forse il più eclatante. Può esserci anche un tentativo di prendere un po' più sul serio la questione, presto per dirlo?
1: Ma allora, in queste situazioni, quando arrivano queste dimissioni, almeno fatto così, c'è sicuramente, non sono dimissioni così a sorpresa all'improvviso. Tant'è che un secondo dopo che ha dato le dimissioni già si faceva il nome del successore.
0: Sì, Quacivi, sì.
1: Quindi,
0: Andrea Quacivi.
1: Esattamente, che sembra ampiamente favorito, se non già in carica. Quello che possono essere successe mille cose nel mentre, possono anche essere piccoli o grandi screzzi rispetto al governo dei quali non si sa nulla. Io credo che queste dimissioni siano frutto di tanti piccoli microscopici contrasti che si sono accumulati nel tempo. Adesso, se così fosse con Quacivi, vedremmo veramente tutte le ipotesi possibili. Abbiamo avuto Roberto Baldoni, che è professore, abbiamo avuto Frattasi, prefetto,
0: sì.
1: Professore, uomo di Stato, adesso avremo un manager. Quindi
0: c'è una soluzione, come dire,
1: immaginare...
0: non voglio, come dire, già dire che sarà, però va un po' forse in controtendenza rispetto a quello che ci stavi dicendo. Forse la figura dell'uomo di Stato era, insomma, mi verrebbe da dire più adatta per quello che ci stavi dicendo poco fa.
1: Ma allora sì, da un certo punto di vista, però allora mi verrebbe da dire chi ci mettiamo. In realtà il problema sì, è che non abbiamo la figura da metterci, perché parliamo di qualcosa di completamente nuovo, qualcosa di completamente diverso, per cui non basta chi conosce le tecnologie, non basta chi è uomo di Stato, non basta, ci vuole qui un abito mentale che probabilmente avrà qualcuno di un'altra generazione, magari che arriverà dopo di noi, perché è proprio un abito mentale che ti deve permettere di comprendere quanto profonde sono le connessioni tra quello che noi chiamiamo realtà fisica e quello che è il mondo digitale. E solo così, avendo questa profondissima comprensione, si può iniziare a gestire. Poi certo bisogna studiare, capire come mettere a terra queste cose, però è molto difficile per la nostra generazione che arriva comunque da un passato in cui era palesemente connotata la prevalenza del mondo fisico. Ecco, oggi non possiamo più dire che sia prevalente il mondo fisico, perché se per un istante ci immaginiamo il mondo fisico senza quello virtuale, non ce lo immaginiamo più.
0: Chiaro, cioè, chiaro, questa è una guerra che non conosce confini geografici, non ha ultime frontiere completamente.
1: Chiaro. Se poi noi cancelliamo il mondo digitale, il mondo reale, così reale, il mondo fisico, così come lo conosciamo, cambia completamente.
0: Ci sembra semplice. Sì, sì, sì, sì.
1: Più che semplice, probabilmente ci sembrerebbe invivibile.
0: Sì, sì, sì, sì, questo è corretto.
1: Non so. Cioè, se io oggi dico domani non hai più internet, domani non hai più lo smartphone, domani non hai più un portatile, non hai più un tablet, non hai più, e allora tu dici vabbè, ma che mondo è?
0: Volevo infatti chiudere su questo, se mi permetti una sorta di provocazione. Ci sono i pacifisti che dicono mettiamo i fiori nei cannoni, buttiamo a mare tutte le armi. In questo caso è più complicato, insomma, è una guerra che in qualche modo noi stessi alimentiamo ogni giorno, lo stiamo facendo forse anche ora.
1: È un autore che cito, parla di weaponization of everything, cioè la trasformazione in arma di qualsiasi cosa, e noi viviamo in un mondo in cui qualsiasi cosa è un'arma. La lavatrice è un'arma, il frigorifero è un'arma,
0: certo.
1: L'auto è un'arma, tutto potenzialmente può diventare arma. E allora si capisce anche perché a un certo punto la guerra inizia ad abitare la normalità, perché se ci sono armi dappertutto o potenziali armi dappertutto, la guerra diventa la nostra normalità e la pace forse magari una parentesi che potremmo
0: una sorta di eccezione
1: giorno.
0: Non sono, come dire, prospettive felicissime, ma è un'analisi credo molto molto corretta. Grazie ad Alessandro Curioni per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: ovviamente una
1: buona serata.
0: Una buona serata, grazie ancora. L'immagine che tutti quanti abbiamo figurato, forse anche quella dei walkie talkie che Israele ha fatto a un certo punto esplodere, ricorderete, nella sua guerra contro Hamas, anche quelli sono diventati un'arma, e poi ci sono anche le armi tradizionali su cui comunque Israele non lesina. Tra poco parliamo anche di questo, dei contorni della vicenda della flottiglia che riguarda ovviamente molti nostri connazionali e i nostri politici. E intanto ripartiamo dalla musica. L'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme prima di rientrare in diretta è di Sam Fender, si chiama Tyrants, e poi chiudiamo la pagina politica insieme a voi.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone, ripartendo da quello che è stato un po' il tema politico delle ultime ore, degli ultimi giorni. Gli attivisti della flottiglia maltrattati e in parte in realtà rimandati poi in Italia, visto che risulterebbe appunto un attivista tra i 50 circa ricoverati a Istanbul per lesioni riportate proprio durante il periodo di detenzione in Israele, da cui poi è susseguita anche, insomma, uno scambio non proprio di cortesie con il governo israeliano, o meglio con il ministro Itamar Ben-Gvir, ritenuto insomma il responsabile di questo trattamento disumano degli attivisti. In collegamento con noi c'è Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia del gruppo dei Popolari al Parlamento Europeo. Buonasera, bentornato, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi.
0: Insomma, è una storia che è anche ciclica, se vogliamo. Non è la prima flottiglia che riceve questo tipo di trattamenti. Le chiedo, insomma, se c'è qualcosa che lei ritiene abbia fatto superare una linea che per molti era tracciata già molti mesi prima, e poi il grande tema di questi giorni è se qualcosa è cambiato nei confronti soprattutto di Netanyahu, a meno di non voler credere, insomma, a questo gioco delle parti per cui non sapesse nulla del comportamento di Ben-Gvir, del teatrino, diciamo, poco piacevole che ha organizzato.
1: La responsabilità del ministro Ben-Gvir è una responsabilità che certamente non può limitarsi al diretto interessato, ma che getta l'intero governo, se ancora questo fosse possibile, in un ulteriore baratro di reputazione per quello che sta accadendo ormai da tempo nello scacchiere medio orientale. Il problema è, da un lato, certamente iniziare, come il governo italiano ha fatto attraverso il ministro degli esteri Tajani, a stigmatizzare anche attraverso azioni condivise con il Consiglio e quindi con gli altri paesi europei l'azione del ministro, e intraprendere un percorso dal mio punto di vista doverosamente prudente con il governo israeliano, perché questi episodi non gettino discredito sul tentativo di pacificazione che si sta facendo faticosamente, sia per quel che accade a Gaza, sia per quel che accade in Libano, sia per quel che accade in Iran.
0: Ecco, come dire, verrebbe da dire che se basta una flottiglia e una reazione magari non eccessivamente cortese ai maltrattamenti per mettere in dubbio il processo di pace, questo processo è evidentemente molto

0: molto fragile. Le chiedo anche insomma un commento sul fatto che poi le scuse chieste a Israele non siano arrivate, anzi sul fatto di aver sequestrato questi attivisti in acque internazionali lo stesso Netanyahu tira dritto e lo ritiene un suo diritto, cosa che evidentemente non è.
1: Sì, il governo israeliano attraverso il suo primo ministro Netanyahu sta dando prova di forte incapacità di gestire questa fase così critica e decidendo di affrontarla più preoccupato della marcia di avvicinamento alle elezioni interne che non al reale governo delle relazioni internazionali. Ecco, in questo diciamo mette una pietra definitiva sulla propria autorevolezza. Resta il fatto che io credo sia corretto da un lato esprimere tutta la negatività di giudizio che io personalmente ho sempre espresso, che altri hanno espresso sul governo, ma al contempo non rinunciare ad un tentativo di relazione diplomatica che consenta, come sta accadendo ad esempio ad opera dei paesi arabi che tentano disperatamente mentre vengono attaccati dall'Iran di aumentare il livello di dialogo con Israele in modo da costruire a fianco del giudizio politico un percorso di possibile pace in un'area che non conosce la pace ormai da troppi anni. Io credo che l'Occidente abbia questo dovere. Mi rendo conto che queste parole possono ferire, perché la via più semplice e per certi vetri anche giustificata sarebbe quella di interrompere senza né se né ma ogni forma di relazione con un governo che si è reso protagonista di azioni di questo tipo, nonostante sia un governo sistematicamente da decenni ferocemente attaccato soprattutto dalla Repubblica Islamica Iraniana. Ma rimane il fatto che il compito dell'Occidente e il compito di tutte le democrazie è trovare in ogni modo veicoli di dialogo con quella che, pur maltrattata dal suo attuale primo ministro, rimane l'unica democrazia in Medio Oriente.
0: Ecco, le chiedo un ultimo commento, se vogliamo più di politica interna. Emergono comunque due sensibilità, credo, un po' diverse tra il suo partito, il partito che lei in qualche modo poi rappresenta anche a livello europeo, e ad esempio la Lega o i Patrioti, se vogliamo traslarla su questo. Insomma, ne veniamo da giorni in cui per un singolo caso a Modena si è attaccato un'intera generazione di immigrati, appunto di seconda generazione. Qua invece si è voluto restringere il campo d'attacco da un governo intero a un singolo ministro, che evidentemente non può essere un lupo solitario. Ecco, c'è un po' di discordanza di sensibilità da questo punto di vista. È ancora più difficile così trovare una risposta unitaria che servirebbe.
1: Guardi, chi utilizza le estremizzazioni per fare politica inciampa sempre in questi errori, in queste contraddizioni, e quindi stravolgendo e piegando la realtà al proprio interesse narrativo si corre il rischio poi di essere smentiti o contraddetti. Il punto vero è: se si ha un obiettivo, nel primo caso di Modena, di costruire le condizioni per una vera integrazione, si persegue l'obiettivo e si utilizzano politiche di gestione dei flussi migratori che siano finalizzate all'integrazione, cioè alla costruzione di un modello
0: sociale.
1: Detto
0: che questo era un cittadino italiano, insomma, già integrato per ovvie ragioni.
1: Esatto, il punto è che il segnale dato a un soggetto integrato come questo, che ha un'origine familiare non italiana, ma una storia italiana, e poi decide di delinquere come delinquono tanti migranti non regolari o migranti regolari o italiani naturalizzati o italiani fin dalla nascita, allo stesso modo, nella stessa partita, si chiarisce qual è il tuo vero obiettivo. Il tuo obiettivo è avere un paese grande o avere il tuo partito che vince le prossime elezioni. Il discrimine è sempre quello. Se la dinamica con la quale uno affronta anche la tutela del proprio interesse di parte, se vuoi, prescinde dall'interesse del paese, poi sti inciampi uno li fa, e li fa sempre, e io mi auguro però che ogni tanto gli elettori ne tengano conto.
0: Insomma, stando ai sondaggi sembrerebbe anche di sì. Sono momenti in cui deve prevalere anche una certa lucidità, la vedo in queste parole, nel tentativo di tenere una porta aperta verso il governo israeliano, però insomma la condanna deve essere forte, deve essere credo unanime. Grazie davvero a Massimiliano Salini per essere stato con noi e una buona serata. Noi con questo commento andiamo verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20. Io ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia, ringrazio Michele Ceci in redazione, grazie soprattutto a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, per scegliere Giornale Radio. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di un buon weekend, seguitelo con il nostro palinsesto ricchissimo che vi farà compagnia fino a lunedì e poi noi ripartiamo.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di domani a Malpensa. Intanto, ieri si era conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu, Kandu, atollo di Vavu, dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana ISNA. Munir dovrebbe partecipare a negoziati di alto livello e alla mediazione tra Stati Uniti e Iran per un potenziale accordo volto a porre fine al conflitto. Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed. Il finanziere 56enne succede agli 8 anni di Powell e ha prestato giuramento alla Casa Bianca, il primo lì dai tempi di Greenspan nel 1987. Il neopresidente della Banca Centrale Americana è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi. Autotrasporto 300 milioni e stop tax, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrali, sospensione di un mese dei versamenti fiscali per garantire liquidità alle imprese. Costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative e il confronto con il governo. Sono alcune delle misure illustrate a Palazzo Chigi dal governo ai rappresentanti degli autotrasportatori, secondo quanto riferito da questi ultimi al fine dell'incontro, annunciata dal governo la proroga del taglio delle accise. La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la decima Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento ha sempre visto trionfare l'allenatore campione d'Italia, Pioli con il Milan nella prima edizione e a seguire Spalletti con il Napoli e Inzaghi con l'Inter. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: L'acqua accompagna ogni momento della nostra giornata, ma quasi mai ci fermiamo a pensarci davvero. È nel bicchiere appoggiato sul tavolo mentre facciamo colazione, nella bottiglietta infilata distrattamente nello zaino dei bambini prima di andare a scuola, nel gesto automatico con cui apriamo il rubinetto senza immaginare quanta strada abbia fatto quell'acqua per arrivare fino a noi. Eppure dentro quel gesto semplice c'è molto di più di quello che immaginiamo, perché il nostro corpo vive grazie all'acqua. Il cervello, i muscoli, il sangue, ogni equilibrio dell'organismo dipende da una corretta idratazione. Basta poco, anche una lieve disidratazione, per sentirsi più stanchi, meno concentrati, più irritabili. Succede agli adulti, succede soprattutto ai bambini, che spesso non riconoscono nemmeno il senso della sete. A volte dietro una difficoltà di attenzione, dietro quella sensazione di spossatezza che arriva durante la giornata, c'è semplicemente il fatto di non aver bevuto abbastanza. Ed è curioso pensare che una delle cose più essenziali per stare bene sia anche una delle più trascurate, perché sull'alimentazione discutiamo, leggiamo etichette, inseguiamo diete e consigli, mentre sull'acqua continuiamo a ragionare poco, quasi fosse una presenza scontata e inesauribile. Però l'acqua non è infinita, soprattutto non è uguale per tutti. Ci sono luoghi del mondo dove procurarsela è ancora una fatica quotidiana, dove sprecarla sarebbe impensabile. E anche da noi però qualcosa sta cambiando. Le estati sempre più calde, i periodi di siccità, i fiumi che si abbassano, ci ricordano che questa risorsa preziosa non può più essere trattata con leggerezza. E allora educare all'idratazione significa anche educare al rispetto, significa spiegare che bere bene è importante quanto imparare a non sprecare, perché ogni goccia consumata inutilmente è una piccola ferita a un equilibrio fragile che riguarda ambiente, clima e futuro. È un tema che non può restare confinato nei laboratori scientifici o nelle campagne istituzionali, ma deve entrare nella vita quotidiana, nelle famiglie, nelle scuole e nei gesti più semplici. Ed è proprio da qui che nasce un progetto particolare che prova a raccontare questi temi con un linguaggio diverso, non con numeri o lezioni frontali, ma attraverso l'arte, i colori, i tessuti, i fili intrecciati nelle mani dei bambini. È un modo per trasformare la scienza in esperienza concreta, per far capire che tutto è collegato: l'acqua, la biodiversità, il benessere e il rapporto con la natura. Il prossimo 23 maggio, dunque domani, a Milano, questo percorso prenderà forma in un evento aperto alle famiglie, dove ricerca scientifica e creatività si incontreranno per parlare ai più piccoli in modo semplice ma molto profondo, perché a volte basta un filo colorato, un pezzo di tessuto o una storia raccontata bene per capire qualcosa che ci riguarda tutti. Senza acqua non esiste vita, e imparare a rispettarla significa imparare a prenderci cura anche di noi stessi. Questo è il tema di oggi. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: adesso apriamo il nostro laboratorio salute sulla ricerca.
1: Laboratorio salute.
0: Il disturbo da gioco d'azzardo, riconosciuto dal DSM-5 come dipendenza comportamentale, oggi è considerato un problema rilevante di salute pubblica anche in Italia. Il gioco con denaro è molto diffuso nella popolazione adulta, mentre una quota più ridotta sviluppa forme problematiche o patologiche che richiedono attenzione clinica. Le stime dell'Istituto Superiore di Sanità indicano che una parte non trascurabile della popolazione presenta comportamenti a rischio problematici, anche se non sempre coincidenti con una diagnosi di disturbo vero e proprio. Il fenomeno è quindi diffuso e spesso sottovalutato. Dal punto di vista psicologico e neurobiologico, il DGA è legato a un'alterazione dei sistemi di ricompensa e di regolazione emotiva. Il gioco può diventare un modo per gestire ansia, stress o vuoto emotivo. A questo si aggiungono meccanismi cognitivi distorti come l'illusione di controllo o la tendenza a ricordare solo le vincite che alimentano e mantengono il comportamento. Con il tempo il gioco perde il carattere di scelta volontaria e diventa sempre più automatico e compulsivo, con difficoltà crescenti nel valutarne le conseguenze reali. Per questo uno degli obiettivi centrali della cura è aumentare la consapevolezza del comportamento e dei suoi effetti, aiutando la persona a riconoscere i propri stati emotivi e i meccanismi che la portano a giocare. In questo contesto anche strumenti digitali possono avere un ruolo di supporto, monitorare tempo e denaro speso, inviare avvisi, offrire contenuti informativi o esercizi di regolazione emotiva può aiutare a interrompere l'automatismo del gioco e favorire momenti di riflessione. Tuttavia, questi strumenti non sostituiscono il percorso terapeutico, ma possono affiancarlo, facilitando l'accesso alla consapevolezza e sostenendo il lavoro clinico. In sintesi, il disturbo da gioco d'azzardo nasce dall'interazione tra fattori emotivi, cognitivi e neurobiologici e richiede un approccio integrato che unisca prevenzione, trattamento specialistico e strumenti di supporto alla consapevolezza. Uno studio della University College Cork, pubblicato su Nature Communication, rivela che il caffè agisce come un potente fertilizzante per l'intestino, favorendo la crescita di batteri benefici come Egertella e Cryptobacterium curtum. Questi microorganismi migliorano la digestione e proteggono dalle infezioni, influenzando direttamente l'asse intestino-cervello. La ricerca ha dimostrato che il consumo regolare riduce stress, depressione e impulsività indipendentemente dalla caffeina, grazie all'azione dei polifenoli e all'aumento dei batteri firmicutes legati al buon umore. Un dato sorprendente riguarda le funzioni cognitive. Mentre la caffeina resta fondamentale per la vigilanza e l'attenzione, il caffè decaffeinato si è rivelato superiore nel migliorare memoria e apprendimento. Durante i test, l'astinenza della bevanda per sole 2 settimane ha impoverito drasticamente il microbiota dei partecipanti, confermando che i benefici psicofisici dipendono da un consumo costante. Secondo l'EFSA, la dose ideale per massimizzare questi effetti senza rischi è di circa 5 tazzine al giorno, rendendo il caffè un vero alleato della salute mentale e intestinale. Gli italiani consumano ancora troppo sale, solo una persona su 6 rispetta il limite di 5 grammi al giorno raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È quanto emerge dai dati preliminari di un'indagine, Progetto Cuore 2023-2025, diffusi in occasione della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale. Nella fascia 35-74 anni, gli uomini assumono in media 9,3 grammi di sale al giorno, mentre le donne 7,1. Solo l'11% degli uomini e il 24% delle donne resta entro i limiti consigliati. La situazione è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni, anche se nell'ultimo decennio si registra una lieve diminuzione del consumo medio, circa meno 12%, grazie alle campagne di prevenzione promosse dal Ministero della Salute. Gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità ricordano che ridurre il sale è fondamentale per prevenire l'ipertensione e diminuire il rischio di malattie cardiovascolari. Un consumo eccessivo è inoltre associato a maggior rischio di ictus, infarto, alcune forme di tumore, malattie renali e osteoporosi. Per migliorare la salute vengono suggerite alcune abitudini, come usare erbe e spezie al posto del sale, aumentare frutta e verdura, scegliere prodotti meno salati leggendo le etichette e ridurre il sale aggiunto durante i pasti. Un gruppo di ricercatori finanziati dal National Cancer Institute degli Stati Uniti ha sviluppato un nuovo test del sangue che potrebbe migliorare la diagnosi precoce dell'adenocarcinoma pancreatico, una delle forme più aggressive di tumore al pancreas. Lo studio è pubblicato su Clinical Cancer Research e riportato dal Corriere della Sera. Il tumore al pancreas è spesso diagnosticato in fase avanzata, quando le terapie sono meno efficaci. Solo circa il 10% dei pazienti sopravvive oltre 5 anni. Per questo una diagnosi precoce è considerata fondamentale, ma mancano ancora strumenti di screening affidabili. I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue confrontando pazienti oncologici e soggetti sani, partendo da biomarcatori già noti che però hanno limiti diagnostici. Hanno quindi individuato due nuove proteine, più associate alle fasi iniziali della malattia. Combinando questi quattro marcatori è stato creato un nuovo pannello diagnostico. Il test ha mostrato buone prestazioni. Ha riconosciuto i casi di tumore nel 91,9% dei casi, con solo il 5% di falsi positivi, e ha identificato correttamente l'87,5% dei tumori negli stadi iniziali. Inoltre è risultato utile nel distinguere il tumore da altre malattie pancreatiche come la pancreatite. Si tratta di risultati promettenti, ma purtroppo ancora preliminari. Serviranno studi più ampi e su soggetti asintomatici per valutare l'uso del test come strumento di screening, soprattutto nelle persone a rischio elevato. Uno studio del King's College di Londra conferma che l'inquinamento atmosferico può influire sulla salute dei bambini già durante la gravidanza. Secondo i ricercatori, i neonati esposti a livelli elevati di smog nel primo trimestre hanno maggiori probabilità di sviluppare ritardi nel linguaggio, mentre nei bambini prematuri possono comparire anche difficoltà motorie. La ricerca, condotta su quasi 500 bambini nati a Londra tra il 2015 e il 2020, ha analizzato l'esposizione delle madri a inquinanti come biossido di azoto e polveri sottili, PM10 e PM2,5, soprattutto legati al traffico urbano. A 18 mesi i bambini più esposti mostravano punteggi inferiori nei test linguistici e motori. Gli esperti sottolineano che il primo trimestre di gravidanza è cruciale per lo sviluppo del cervello fetale e che l'inquinamento rappresenta non solo un problema ambientale ma anche sociale. Le famiglie più povere vivono spesso nelle aree più trafficate e quindi più esposte ai rischi. Anche la Società Italiana di Pediatria richiama l'attenzione sui primi 1000 giorni di vita dal concepimento ai 2 anni, considerati fondamentali per la salute futura del bambino. Tra i consigli per ridurre i rischi: evitare le zone trafficate, preferire aree verdi e usare mezzi pubblici, bici o spostamenti a piedi.

0: Laboratorio Salute.
1: E siamo alla seconda parte dell'appuntamento con Laboratorio Salute, sempre all'interno di Check Up del venerdì. Uno studio dell'Università di Parma pubblicato suggerisce che la socialità umana inizia già prima della nascita. I ricercatori hanno osservato feti nel terzo trimestre di gravidanza durante ecografie in cui alle madri venivano mostrati video di persone che sbadigliavano o immagini neutre. È emerso che i feti tendono a sbadigliare più spesso quando anche la madre sbadiglia, mentre non reagiscono allo stesso modo a stimoli simili ma non contagiosi. La risposta non sembra casuale. Il tempo tra lo sbadiglio della madre e quello del feto è risultato molto simile e i movimenti sono stati confermati da analisi digitali. Secondo gli studiosi si tratta di una forma di contagio comportamentale, cioè una reazione automatica e non volontaria che indica una prima forma di relazione madre-feto. Le cause potrebbero essere sia meccaniche legate ai movimenti del corpo materno sia ormonali come il possibile ruolo dell'ossitocina. Lo studio apre nuove prospettive sulle capacità del feto di percepire e integrare stimoli già prima della nascita. In futuro queste osservazioni potrebbero anche aiutare a individuare precocemente disturbi dello sviluppo neurologico. Fino al 25 maggio si svolge in tutta Europa la European Testing Week, una campagna che coinvolge servizi sanitari e associazioni di oltre 50 paesi per aumentare i test e la consapevolezza su HIV, epatiti virali e infezioni sessualmente trasmissibili. L'iniziativa, promossa da Eurotest dal 2013, punta a favorire diagnosi precoci fondamentali per migliorare le possibilità di cura e ridurre la diffusione delle infezioni. Gli esperti ricordano che molte persone non sanno di essere contagiate e che il cosiddetto sommerso rappresenta ancora un problema rilevante per la salute pubblica. Oggi l'HIV può essere controllato efficacemente con le terapie fino a diventare non trasmissibile se trattato correttamente. L'epatite C può essere guarita, mentre l'epatite B è prevenibile con il vaccino e gestibile con i farmaci. Anche per le altre infezioni sessualmente trasmissibili esistono prevenzione, cure e vaccini, ma è fondamentale informarsi e sottoporsi ai test per intervenire in tempo. Ricercatori della Harvard University hanno sviluppato un nuovo materiale impiantabile con batteri vivi geneticamente modificati in grado di riconoscere un'infezione e intervenire in maniera autonoma. Lo studio, pubblicato su Science, potrebbe avere importanti applicazioni soprattutto per chi ha protesi articolari, spesso a rischio di infezioni difficili da trattare. Il sistema è un idrogel biocompatibile che contiene batteri programmati. Questi restano inattivi finché non rilevano segnali tipici di infezione come quelli del batterio Pseudomonas aeruginosa. Quando viene rilevato il patogeno, i batteri nel materiale si attivano e rilasciano una proteina antibatterica mirata, agendo direttamente nel punto dell'infezione senza bisogno di farmaci sistemici. Uno dei principali progressi della ricerca riguarda la sicurezza. Il nuovo idrogel riesce a contenere i batteri vivi fino a 6 mesi, evitando la loro dispersione nell'organismo. L'arte entra negli ospedali per diventare parte dei percorsi di cura e benessere dei pazienti. E questo l'obiettivo del protocollo d'inchiesta tra Coop Culture e la Fondazione Ospedale Isola Tiberina, Gemelli Isola ITS, una collaborazione gratuita pensata per integrare esperienze culturali all'interno delle strutture sanitarie. Il progetto sarà avviato presso il centro oncologico dell'Ospedale Isola Tiberina di Roma e punta a offrire ai pazienti, ai familiari e al personale momenti di sollievo attraverso la cura e la bellezza. Tra le iniziative previste ci sono contenuti digitali immersivi come virtual tour e visori multimediali, oltre a visite guidate gratuite in luoghi d'arte del Lazio. L'iniziativa sarà monitorata per valutarne l'impatto sul benessere dei pazienti e potrà essere adattata nel tempo. L'obiettivo è trasformare l'esperienza della cura rendendola più umana e attenta anche alla dimensione emotiva delle persone. In Italia circa 300.000 persone convivono con il diabete di tipo 1, una malattia autoimmune ancora poco conosciuta nella sua reale natura. Un'indagine mostra che, anche se molti italiani ne hanno sentito parlare, solo una persona su 10 sa distinguerla dal diabete di tipo 2, spesso confondendo cause e caratteristiche. Questa scarsa conoscenza contribuisce a ritardi nella diagnosi, che spesso avviene quando la malattia è già avanzata e possono comparire complicanze anche gravi come la chetoacidosi. Il diabete di tipo 1 non è legato allo stile di vita, ma a un'alterazione del sistema immunitario e può comparire sia nei bambini sia negli adulti. La diagnosi precoce e lo screening sono considerati fondamentali per ridurre i casi più gravi e migliorare la gestione della malattia fin dalle fasi iniziali. In Italia è stato avviato un programma di screening pediatrico in alcune regioni con l'obiettivo di individuare precocemente i soggetti a rischio. Gli esperti sottolineano anche il peso della disinformazione che alimenta falsi miti come quello del diabete dei bambini o dei divieti alimentari assoluti. Secondo i ricercatori, aumentare la consapevolezza è essenziale per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. L'uso di terapie efficaci per prevenire eventi cardiovascolari nelle persone con obesità potrebbe portare in Italia a risparmi fino a 550 milioni di euro in 2 anni. È quanto emerge da uno studio del CEIS dell'Università di Roma Tor Vergata, presentato al Congresso Europeo sull'Obesità ECO 2026, che ha analizzato oltre 900.000 pazienti seguiti per 3 anni. La ricerca evidenzia che le persone con obesità hanno un rischio molto più alto di eventi cardiovascolari gravi come infarto e ictus, oltre a una maggiore frequenza di ricoveri e riospedalizzazioni. Nel periodo 2015-2019 in Italia oltre 1,4 milioni di pazienti sono stati ricoverati per queste patologie, con una spesa annua di circa 2 miliardi di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. L'obesità, che riguarda quasi 6 milioni di adulti nel paese, è quindi un importante fattore di rischio e un rilevante onere economico per il sistema sanitario. Secondo lo studio, intervenire con terapie efficaci e strategie di prevenzione potrebbe ridurre ricoveri e complicanze, migliorando anche gli esiti clinici. Gli esperti sottolineano infine che l'integrazione tra farmaci e cambiamenti nello stile di vita rappresenta la strada più efficace per affrontare la malattia e contenere i costi. In Italia oltre 20.000 persone convivono con la neurofibromatosi, un gruppo di malattie genetiche rare che causano tumori benigni lungo i nervi e possono coinvolgere diversi organi con un forte impatto sulla qualità della vita. I sintomi sono molto variabili, possono comparire già nei primi anni di vita con un decorso diverso da paziente a paziente anche all'interno della stessa forma della malattia. La neurofibromatosi può essere ereditaria oppure comparire spontaneamente, rendendo ancora più complesso la diagnosi e la gestione clinica. Negli ultimi anni la ricerca ha migliorato le opzioni terapeutiche, ma restano forti disuguaglianze nell'accesso alle cure e nella continuità assistenziale sul territorio. Tra le principali criticità segnalate ci sono ritardi diagnostici, difficoltà nel trovare centri specializzati e percorsi di cura spesso frammentati. Molte famiglie sono costrette a spostarsi in altre regioni per ricevere assistenza adeguata, con conseguenze economiche e psicologiche molto importanti. Per raccogliere queste testimonianze è nato il format Oggi parlo io, promosso da ANF, che mette a confronto pazienti, medici e istituzioni. L'obiettivo è trasformare le esperienze dei pazienti in indicazioni utili per migliorare i percorsi di cura e garantire maggiore equità nel sistema sanitario.
0: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. Nel pomeriggio non da escludere isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check-up, radiografia della sanità italiana.
6: Torniamo in corsia e parliamo di acqua, ma non solo. Parliamo di salute, di bambini, di attenzione, di piccoli gesti quotidiani che spesso sottovalutiamo, perché anche bere poca acqua può influire su concentrazione, energia e benessere. Parliamo anche di rispetto per una risorsa sempre più preziosa e sempre più fragile. Un progetto che trasforma la biodiversità e l'idratazione in un'esperienza concreta per le famiglie e per i più piccoli. Domani a Milano andrà in scena un evento che unisce ricerca scientifica, arte ed educazione. Un laboratorio dove fili e racconti diventano strumenti per parlare di ambiente e di salute. Ne parleremo tra poco con la professoressa Ella Sacena.

0: Adesso parliamo di un progetto che unisce scienza, arte e divulgazione in un modo, devo dire, insolito. Fili, tessuti, colori diventano strumenti per raccontare ai bambini concetti complessi come idratazione, biodiversità e salute. È un laboratorio che parte da una domanda molto semplice, se vogliamo: come si spiega la scienza ai più piccoli, senza però semplificarla troppo, ma rendendola viva e rendendola concreta. Ne parliamo con la professoressa Ella Scena, che guida il laboratorio di dietetica e nutrizione clinica all'Università di Pavia e uno degli spoke del National Biodiversity Future Center. Buon pomeriggio, professoressa Scena.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie di questa chiacchierata.
0: Ci dica perché oggi si parla ancora troppo poco di idratazione nella vita quotidiana. Cioè, si dà un po' per scontata, no? Invece è una funzione biologica assolutamente fondamentale.
1: Sì, allora io credo che il motivo per cui si parli poco di idratazione è perché la si dà per scontata. E l'idratazione nell'uomo forse non è ben chiaro che è veramente fondamentale per mantenere l'equilibrio del corpo umano, visto che il corpo umano è composto fra il 50 e il 70% da acqua. Certo. E ovviamente dipende un po' dal sesso, dalla composizione corporea, ma l'equilibrio è un equilibrio fra l'acqua che noi introduciamo e l'acqua che noi eliminiamo. E questo è importantissimo perché l'acqua ha tantissime funzioni che forse non tutti abbiamo presente. Pensiamo semplicemente all'acqua che soddisfa la sete.
0: Certo. Certo, ma non è solo sete, ci sono dei processi vitali continui, per esempio il cervello è acqua dipendente, no? Attenzione, memoria, performance cognitive.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Intanto l'acqua è necessaria per trasportare nutrienti, ossigeno, metaboliti, per regolare la temperatura corporea. Quanto discutiamo oggi del climate change e di come in qualche modo siamo vittime, no, di queste temperature che aumentano, per mantenere il volume ematico, che è costituito principalmente da acqua, la pressione, per favorire la digestione e anche l'assorbimento delle sostanze nutritive. E poi ovviamente la lubrificazione articolare, la funzione renale, l'eliminazione delle scorie, l'attività cellulare e il metabolismo, quindi sì il cervello, sì la memoria, sì il cuore, ma addirittura anche chi ha problemi di peso bevendo regolarmente facilita il metabolismo e anche la perdita.
0: Nei bambini anche una lieve disidratazione può incidere, no? Sull'irritabilità, sulla stanchezza, anche negli anziani, sulla stanchezza, sul calo di attenzione.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché le due categorie che lei ha nominato, no, che sono i bambini e gli anziani, che sono un po' le categorie più vulnerabili, hanno spesso la mancanza della individuazione, no, della disidratazione precoce. Aspettano di avere sete prima di bere e poi, specialmente i bambini, se sono impegnati nel gioco o in altre attività, non bevono proprio pur di non perdere il momento. E questo provoca una disidratazione che è una condizione molto più rapida e potenzialmente più grave rispetto all'adulto, perché specialmente il bambino ha una maggior percentuale intanto di acqua corporea rispetto all'adulto e deve mantenerla. Ha un metabolismo più elevato, no? Perché il bambino è una fabbrica che si sta costruendo, quindi utilizza più velocemente tutti i nutrienti, ha bisogno di acqua, ha minori riserve e anche una maggior dispersione di liquidi, perché più facilmente può avere infezioni che portano a vomito, diarrea, pensi per esempio a tutte le forme influenzali, no? Febbre, scarso introito di acqua, come dicevamo, perché spesso non bevono a sufficienza, se non glielo ricordiamo noi, e poi questo caldo che colpisce tanto le popolazioni più vulnerabili, quindi sia i bambini che gli anziani.
0: Poi c'è proprio un legame tra acqua e apprendimento. Vero, perché è proprio legata alla concentrazione, addirittura al rendimento scolastico, anche se vogliamo vederla tutta, no?
1: È vero, addirittura l'acqua influenza la performance cognitiva, soprattutto nei bambini, ma non solo nei bambini, anche negli adolescenti, che sono la categoria un po' più difficile, no? Quell'età di transizione che sembra essere terra di nessuno. E l'evidenza scientifica è molto solida sul fatto che anche una lieve disidratazione possa peggiorare alcune funzioni cognitive. Pensi che con una perdita di acqua di circa solo l'1% del peso corporeo si possono osservare riduzione dell'attenzione, maggiore affaticabilità mentale, peggior memoria a breve termine, no? Quella che si chiama la flash memory, rallentamento dei tempi di reazione, per cui anche negli sport poi questi bimbi o questi adolescenti possono avere un calo della performance. Sì. E poi un'altra cosa che chi ha figli lo può notare, peggioramento dell'umore e irritabilità.
0: Stiamo parlando di disidratazione, dell'importanza di bere, però c'è un grande equivoco. Perché spesso si parla di acqua, ma alla fine poi si finisce nelle bevande zuccherate? Ci sono delle abitudini culturali sbagliate, se vogliamo.
1: Sicuramente. Allora, da una parte abbiamo le mode, per cui specialmente quando si è in quella fase, no, in cui è difficile identificarsi come individuo ma come gruppo, quindi se gli altri fanno io faccio, e specialmente questo fa parte dell'età evolutiva, si fa quello che gli altri fanno, quindi un po' le mode, fuorviate anche dalla pubblicità ingannevole e anche non ingannevole che riceviamo costantemente, sollecitati, no, dai, non solo dalla televisione ma anche dai social, da internet e da quello che vediamo in giro. E poi e poi anche il circuito dopaminergico di gratificazione, quello che si chiama il reward system, perché lo zucchero crea una forma quasi di dipendenza, no, da parte del cervello, per cui bere bevande zuccherate è piacevole.
0: Certo.
1: È sicuramente più
0: innegabile
1: piacevole che bere l'acqua.
0: Però, sì. Però sarebbe meglio bere l'acqua, sarebbe decisamente meglio, decisamente, per tutta una serie di motivi. Ma i fabbisogni idrici, professoressa Cena, sono uguali per tutti? Età,
1: no,
0: clima, attività fisica, mille variabili, no?
1: Sì, allora devo ammettere che una cosa che mi piace molto è pensare che adesso si parla molto di medicina di precisione, medicina personalizzata. Ebbene, la nutrizione ci è arrivata molto tempo prima. La nutrizione dava già delle indicazioni fin dagli albori, dai primi LARN, livelli di assunzione giornaliera, no? Per la popolazione italiana, di raccomandazioni sui dosaggi e le quantità da assumere di nutrienti, compresa l'acqua, che non è considerato un nutriente ma è fondamentale, dava già delle indicazioni che dipendono ovviamente, come ha detto lei, dall'attività fisica, ma non solo dall'attività fisica, dall'intensità e anche dalla temperatura esterna in cui si fa attività fisica, e quindi caldo, umidità, dalla temperatura corporea, dalla presenza di condizioni fisiologiche oppure patologiche che richiedono più acqua, pensi per esempio a un bambino o un adolescente con la temperatura elevata avrà bisogno di bere di più, a un bambino adolescente che ha una forma gastroenterica avrà bisogno di bere di più e avrà bisogno anche di elettroliti, ma anche banalmente se parliamo di adulti, una donna in gravidanza ha bisogno di bere di più.
0: Per due?
1: E poi anche dal tipo di alimentazione che abbiamo. Ora, noi non dovremmo avere un'alimentazione troppo ricca di proteine o troppo ricca di sale, ma spesso è così.
0: Certo.
1: Ebbene, con un'alimentazione del genere noi dobbiamo bere di più. Quindi cambiano non solo in funzione dell'età e del sesso queste necessità, ma cambiano anche in funzione di tutte queste caratteristiche personali, di stile di vita e ambientali in cui ci muoviamo.
0: Si può educare a bere?
1: Sì, assolutamente sì. Si può educare a bere, perché dire che bere 2 litri di acqua al giorno e basta è una semplificazione. Prima di tutto bisogna insegnare a chi sente meno l'esigenza di bere che l'acqua va bevuta in determinati momenti e l'organismo automaticamente riconosce questo beneficio e poi la chiede. È una forma di allenamento, per cui fin da neonati, fin da piccoli, uno è esposto ovviamente alla parte liquida del latte, ma poi inserire piano piano l'acqua è fondamentale. Ecco, Vorrei ricordare che anche gli alimenti portano acqua,
0: certo.
1: Non è solo il gesto del bere.
0: Certo, certo. Bene, dopo aver affrontato allora il tema dell'acqua e della salute, entriamo nel cuore più creativo del progetto, quello che sarà anche protagonista a Milano durante l'evento di domani 23 maggio. Tra poco.

0: E allora parliamo di questo progetto, di questo evento che si terrà domani 23 maggio a Milano. Si tratta di un laboratorio dove la scienza incontra i bambini non attraverso le lezioni tradizionali, ma con fili, con tessuti, con colori che diventano strumenti per raccontare biodiversità, ambiente e relazioni. È un'esperienza che trasforma concetti complessi in gesti molto semplici, molto accessibili. Di questo secondo livello del progetto e dell'appuntamento milanese parliamo sempre con la professoressa Ella Scena. Ci racconta come nasce l'idea di usare tessuti, fili per parlare di scienza, un linguaggio creativo per concetti così complessi, se vogliamo.
1: Certo. Beh, allora, diciamo che con questi progetti, fra cui il National Biodiversity Future Center, che è un progetto, è un campione nazionale che è stato finanziato con tanti soldi dal PNRR, c'è stato un po' l'input di disseminare, di comunicare, di fare del public engagement, e io trovo che questa sia una cosa molto nobile, perché è come restituire ai cittadini, che sono i contribuenti, che hanno comunque contribuito alla realizzazione di questi progetti, qualcosa, e qualcosa di pratico che deriva dai risultati della ricerca. E quindi abbiamo pensato di coinvolgere anche i più piccoli, perché fondamentalmente diventeranno adulti, e se già riusciamo a coinvolgerli fin da piccoli diventa più facile, e poi diventano anche più curiosi. E abbiamo pensato ad una modalità che raccontasse la biodiversità, che sembra fatta solo di foglie, di fiumi e di animali marini, anche attraverso la biodiversità nel piatto. Quindi abbiamo iniziato ad avvicinarci all'idea che forse i colori erano la modalità interattiva, no, che poteva essere più attrattiva nei confronti dei piccoli, e pensare e ricordare che i colori noi ce li ritroviamo nel piatto. E da lì, piano piano, dopo aver elaborato questo primo concept dei colori raccontano storie su dei bimbi in una scuola di Milano l'anno scorso, che è

0: sprecare.
1: E c'è questo gesto manuale che conta sì. moltissimo nell'apprendimento, no? Questa esperienza sensoriale.
0: Sì, esatto, perché riuscire in questo caso, abbiamo cambiato modalità, quindi non sono più i colori su tela, ma sono le tele su tele, permette ai bambini di fissare meglio i concetti. Di farlo divertendosi, ed è un approccio che non si ferma appunto alla ricerca, ma crea proprio un modello applicativo in cui il divario fra l'evidenza scientifica e il comportamento si riduce, e quindi si lavora con le famiglie. Questo è l'obiettivo, non ci saranno solo i bambini, ci saranno anche i genitori, faranno anche loro delle attività non solo formative, diciamo così, classiche, ma anche di tipo interattivo, perché è la famiglia, il nucleo di famiglia che secondo me va in qualche modo, a cui va indirizzata la disseminazione, non solo i bimbi ma anche i genitori, ed è uno dei modi secondo me molto creativi che più a livello sensoriale nelle arti visive possono aiutare a rendere i bambini non solo artisti per un giorno, ma a realizzare un'opera condivisa che racconta l'esperienza che loro hanno, e che mi auguro potrà arricchire anche il loro futuro nella consapevolezza dell'importanza dell'acqua.
1: Lei prima ha citato la parola biodiversità. Che legame c'è tra acqua e biodiversità? Questi ecosistemi interconnessi.
0: Esatto, direi assolutamente importante, perché quando noi pensiamo alla salute siamo sempre stati un po', diciamo, come posso dire, microscopici, pensando sempre alla salute e all'uomo al centro della salute. Oggi come oggi ci rendiamo conto che questo pianeta, che non era abitato dagli uomini ma esisteva prima, potrebbe continuare a vivere anche se noi non esisteremo più, e questo ci permette di riconoscere che in qualche modo abbiamo sì dei diritti ma anche dei doveri, e fra i doveri sono sicuramente quello di curarci, perché più a lungo di così forse non vivremo, ma possiamo vivere meglio, e di curarci all'interno dell'ambiente che viviamo, e quindi automaticamente di curare anche l'ambiente. L'ambiente è fatto di acqua, la Terra è fatta di acqua, il famoso pianeta azzurro che vediamo è perché è ricchissimo di acqua, e nel contesto della Lombardia e nel contesto della Triennale Milano noi siamo sopra una falda acquifera, siamo in una delle regioni più ricche, no? Di acqua, abbiamo la pianura padana, abbiamo tanti prodotti che nascono e che ci permettono poi di vivere grazie ai prodotti della natura. Perché? Perché c'è acqua.
1: Però mi stavo chiedendo, perché avete scelto materiali tessili, per esempio, e non digitali, no? Viviamo nel mondo del digitale, sì. Quindi tatto, fisicità, relazione, avete optato sì. per questa cosa qui?
0: Ma personalmente le dico che sicuramente gli artisti che hanno un po' curato questo evento, come la dottoressa Cristina Ciusa, come ispirati ispirata dall'opera di Maria Lai e da suggestioni scientifiche che da loro artisti nascono, hanno pensato che l'esperienza tattile con le stoffe o con i colori o con il disegno potesse essere più esperienziale che sì. non attraverso il digitale, che oramai è diventato quotidiano, è diverso, è percepito in maniera diversa. Io personalmente, da scienziato, le dico che nell'evoluzione, specialmente nell'età evolutiva, e questo si vede in alcuni contesti, come per esempio in alcune patologie, come lo spettro dell'autismo, per esempio, sì. la sensorialità è importantissima, gli odori, i colori, il tatto rendono l'esperienza più viva, ma più viva nella memoria, che poi si diventa memoria storica. Quindi per me è molto più, come posso dire, impattante, ecco, uso questa parola, impattante rispetto ad un'esperienza digitale che per loro è la quotidianità.
1: E poi c'è una dimensione narrativa che è molto importante, sì. no? Proprio le storie come veicolo di conoscenza.
0: Esatto, diventa un elemento distintivo secondo me, e essenziale anche per la vita in generale, non solo su questo argomento, e capace forse di veicolare in prima persona quelle informazioni

0: che si fissano e che possono aiutare davvero, oltre all'acqua, oltre all'acqua che aiuta il cervello, certo, anche proprio la memoria di quello che è stato fatto e la sedimentazione.
1: Bene, vogliamo ricordare in chiusura dove, come, quando e perché? Ricordiamo, sì, prego.
0: Allora, l'evento sarà il 23 maggio alla Triennale a Milano e si chiama I racconti, i colori raccontano storie per nutrire la biodiversità. Ha debuttato in un cortile in una scuola primaria l'anno scorso e vi aspettiamo numerosi e siamo davvero molto felici di dare spazio alle voci dei più piccoli che saranno gli adulti del futuro.
1: Grazie professoressa Ella Scena, grazie.
0: È stato un piacere, grazie a voi.
1: Ed è tutto, check up è terminato, vi lascio alle 3 ore da passare con il buon Roberto Poletti, la sua Italiano Limits, dove in primo piano ci sono sempre i fatti di strettissima attualità. Seguitelo, mi raccomando, seguiteci. Io vi auguro un buon weekend e la Mangone torna lunedì.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Il capo maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo ordinando una rappresaglia e affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Intanto Rutte ha affermato di accogliere con favore l'annuncio dell'invio di 5.000 truppe statunitensi in Polonia. Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thabot il Roland Garros di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà con l'ungherese Fucsovics o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Vedremo se la guerra finisce. Buonasera Italia No Limits, puntata 174. Forse arriva la tregua, lo scopriremo tra poco, lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo qui su Giornale Radio.

Allora, 174 è il numero della puntata di oggi. Il nostro viaggio con Italia No Limits continua come ogni giorno dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'1. Naturalmente il numero per intervenire in diretta, che è quello che ripeterò tra poco, è il sito www.giornaleradio.fm. Su www.giornaleradio.fm, come vi dico sempre, trovate il nostro mondo, il mondo meraviglioso di Giornale Radio, con tutte le nostre trasmissioni, i nostri conduttori e la possibilità di ascoltare la radio anche dal sito e di votare il sondaggio del giorno, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo questa puntata con una domanda molto semplice, ma forse anche molto difficile dopo tutto quello che abbiamo visto in questi mesi. La tregua tra Stati Uniti e Iran è davvero vicina? E soprattutto voi ci credete davvero? Perché guardate, nelle ultime ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni su un possibile accordo tra Washington e Teheran. Secondo fonti di Al-Arabia sarebbe pronta addirittura una bozza finale d'intesa mediata dal Pakistan, con il coinvolgimento anche del Qatar. Si parla di cessate il fuoco immediato, garanzie sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e persino di una graduale revoca delle sanzioni americane. E intanto si muove la diplomazia pesante. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è partito per Teheran, mentre anche il Qatar ha inviato una squadra negoziale nella capitale iraniana. Donald Trump dice che la guerra finirà presto, però attenzione, perché contemporaneamente gli Stati Uniti continuano a mantenere in area un enorme dispositivo aeronavale e il Pentagono prepara anche scenari alternativi nel caso in cui l'Iran non riapra davvero Hormuz. E qui sta il punto, perché dopo settimane di guerra, bombardamenti, minacce, blocchi navali, attacchi ai porti, tensioni sul petrolio e missili sul Golfo, la domanda vera è: siamo davanti a una pace reale o soltanto una pausa armata? Anche perché i nodi più pesanti restano tutti sul tavolo: il nucleare iraniano, le scorte di uranio arricchito, il controllo dello stretto di Hormuz, il ruolo di Israele, Hezbollah, i Pasdaran. E infatti, mentre si parla di accordo, da Teheran arrivano nuove minacce. Se ci attaccano ancora, dice Teheran, la guerra si allargherà. Nel frattempo però il mondo trattiene il fiato, perché questa crisi non riguarda solo il Medio Oriente, riguarda direttamente anche noi, riguarda il prezzo della benzina e del diesel, riguarda le bollette, riguarda l'inflazione, riguarda le imprese italiane, i trasporti, la logistica, il costo della vita. Basta guardare cosa è successo nelle ultime settimane: il petrolio è impazzito, i mercati nel panico, gli autotrasportatori italiani, come vi abbiamo raccontato ieri, che sono arrivati al punto di proclamare uno sciopero nazionale per il caro carburanti. Allora la domanda è anche un'altra: se davvero arrivasse una tregua, finirebbero automaticamente pure le conseguenze economiche, oppure ormai il danno è già stato fatto? Perché c'è chi dice che anche con il cessate il fuoco resterà una specie di guerra fredda, permanente: pressione economica, sanzioni, instabilità energetica, minacce sul commercio globale e tensioni continue intorno a Hormuz. Infatti oggi persino la NATO parla apertamente del rischio che l'Iran tenga in ostaggio l'economia globale. Quindi stasera lo chiediamo a voi: voi ci credete davvero alla tregua? Dopo tutto quello che è successo, può esserci una pace stabile, oppure siamo soltanto in un periodo tra una crisi e l'altra? E soprattutto, secondo voi, le conseguenze economiche per l'Italia finiranno con la guerra, oppure ce le porteremo dietro ancora per mesi e mesi? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, 334 11 11 622, mentre entra prepotente la musica.

0: ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta a tutte le trasmissioni di Giornale Radio, a maggior ragione questa, visto che la conduco io. 334 11 11 622, anche per le vostre riflessioni. Intanto c'è un flash: Medio Oriente, Meloni condanna le violenze dei coloni e insediamenti israeliani, e quindi la premier in qualche modo sta prendendo una linea differente dal silenzio, diciamo così. Un flash, poi vedremo cosa e dove l'ha detto Giorgia Meloni, e sta dicendo sul patto di stabilità. Insomma, sta parlando la premier, rilevante la condanna delle violenze e degli insediamenti israeliani. Ovviamente la presidente Giorgia Meloni sta facendo le dichiarazioni alla stampa con il primo ministro d'Irlanda, oggi in visita a Roma. Ha detto tra l'altro: non possiamo chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se siamo noi a frenarle con la burocrazia, con gli oneri amministrativi e i regolamenti. Saluto il direttore di Politico Quotidiano, Alessandro Sallusti. Buonasera Alessandro.
1: Buon pomeriggio.
0: Beh, dipende da dove ci troviamo, chiamano in tanti modi questa fascia oraria delle 5 e anch'io non so mai come salutare. Comunque il mio era un saluto affettuoso per un amico e un ottimo direttore che adesso mi spiega se siamo vicini a una tregua tra Stati Uniti e Iran, da quel che ha capito Sallusti.
1: Guarda, dovresti guardare sulla tua agenda se hai qualche numero di persone più informate di me su cosa ha per la testa Trump e che cosa sta succedendo in queste ore alla Casa Bianca. Io innanzitutto me lo auguro, ovviamente. In secondo luogo lo ritengo possibile e credibile, perché una guerra finisce quando a nessuno dei contendenti conviene andare avanti, cioè ha un'utilità ad andare avanti, e mi sembra di capire che né gli Stati Uniti, non tanto sul piano militare ovviamente, ma sul piano dei danni economici o dei problemi economici che crea a se stesso, all'Occidente e a tutti gli alleati, non credo che gli convenga andare avanti. E lo stesso vale per l'Iran, che sul piano, come dire, militare, non solo militare, come sappiamo bene, non è ben messo. Dopodiché, attenzione, adesso diranno Trump ha perso la guerra, l'America ha perso la guerra, viva la resistenza iraniana, insomma tutte quelle cose che in Europa sentiamo dire con una certa frequenza e stupidità anche. Io non so esattamente qual era l'obiettivo finale di questa guerra, però so una cosa, che l'Iran, a mio giudizio, resta un cancro nella geopolitica internazionale. Può essere che gli Stati Uniti non abbiano debellato questo cancro, ma certo hanno fatto una pesante chemioterapia. E già questo, secondo me, è un buon risultato. Poi chi vedrà.
0: Certo. Senti, sul fronte interno come siamo messi? La tua analisi?
1: Ma guarda, sono tutte, siamo nell'anno preelettorale, per cui da una parte e dall'altra siamo in campagna, stiamo entrando in campagna elettorale, e quando si entra in campagna elettorale la propaganda e la demagogia prevalgono sulla realtà. La situazione certamente non è ottima, ottimale, lo sappiamo benissimo, ma è ben lontana da essere quel disastro, quella catastrofe raccontata in questi giorni dalla sinistra, che si appiglia fatto all'ultima stima del PIL che crescerà soltanto dello 0,5, fanalino di coda, eccetera eccetera. Tutto vero, ma io non vedo un paese alla fame, non vedo un paese sull'orlo di una catastrofe, vedo un paese in difficoltà, come lo sono chi più chi meno tutti i paesi europei, ma siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che sentiamo dire quasi tutti i giorni dai leader dell'opposizione.
0: Grazie ad Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano. Grazie Alessandro. L'abbiamo salutato così. Bene, l'abbiamo salutato in modo rapido, benissimo. 334 11 11 622 per intervenire in diretta, anche se siete d'accordo o meno con Sallusti. Vi dicevo, la Meloni dice: per l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana sta producendo effetti pesanti per le famiglie e le imprese. Sono circostanze eccezionali, queste sono parole della Premier, al di fuori del controllo dei singoli stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità, che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia e l'economia sono sicurezza per i nostri sistemi. Questa proposta è oggetto di una lettera che ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione anche agli interventi per tutelare le famiglie, eccetera, eccetera. Queste dichiarazioni Giorgia Meloni le ha fatte qualche minuto fa nel corso del punto stampa Palazzo Chigi, organizzato dopo l'incontro con il primo ministro irlandese, e nella stessa circostanza ha parlato appunto di Israele, facendo appunto quella dichiarazione che vi ho detto prima, dichiarazione che tra pochi minuti vi faccio ascoltare integralmente, e adesso andiamo ad ascoltare uno dei vostri messaggi, solo uno.
2: No, caro Sallusti, non siamo noi, non è l'Iran, sono i propali, non sono quelli di flottiglia il cancro del pianeta, siete voi che appoggiate il governo americano, che sono 5 anni, 4 anni, 30 anni, 80 anni che ci porta in guerra con il mondo. Gabriele Milano.
0: Questo Gabriele, mentre ascoltiamo un altro messaggio.
3: Sallusti non vede un paese il disastro, le persone alla fame, la disperazione, ma ci mancava che dicesse che i ristoranti sono tutti pieni, mancava solo questo, insomma. Poi dipende da dove abita Sallusti, forse non li vede perché nei quartieri dove abita lui la povera gente non c'è, non so. Donato da Roma.
0: Ecco, tra l'altro i vostri vocali, ma anche i messaggi scritti al 334 11 11 622. Questo ascoltatore scrive: a ragione Sallusti, è iniziata la propaganda, sono proprio scollegati dalla realtà. Ileana da Milano, non ho capito chi sarebbe scollegato dalla realtà, questi o quelli, sinistra o destra. Comunque non lo so chi sia scollegato dalla realtà, non certo la nostra giornale radio, che tra poco torna e vi fa sentire fresche le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Fatemi ringraziare la mia squadra, e quindi Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, che ogni giorno con pazienza e dedizione garantiscono la messa in onda della trasmissione, e anche queste rime stupide che faccio, ma ci stanno.
4: Giornale radio. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 22 e 26 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. Nel pomeriggio non da escludere isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E allora la volete sentire la Meloni? Ma anche se non la volete sentire, io ve la faccio sentire tra poco.

0: E allora naturalmente prima della premier vengono i vostri vocali al 334 11 11 622, forza!
1: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Volevo ringraziare il direttore Sallusti che veramente mi ha rassicurato e mi ha fatto capire che vedo le cose molto peggiori di quello che sono. Bene, meno male, perché così almeno oggi quando vado a farmi i conti per me, diciamo, per tirare le somme, anche se poi mi accorgo che non arrivo da nessuna parte, so che non è così. Grazie direttore, grazie. Anche perché io non so quanto guadagna lui, ma io quello che guadagno faccio veramente fatica. Un saluto.
2: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Sallusti forse non si rende conto delle problematiche delle persone, perché lui sta dentro alla sua bolla dorata. Che gente, mamma mia ragazzi, buona serata.
3: Dottor Poletti, buonasera. Spesso seguo la sua trasmissione, sono contento, mi piace tutto quanto e gli vogliamo bene. Ma perché ci vuol far sentire per forza la Meloni? Ma ne facciamo volentieri a meno. Ma così male ci vuole? Noi l'ascoltiamo con tanta dedizione, siamo curiosi, fate delle belle trasmissioni. Ma Meloni no, Salvini no, dai, per favore. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Mauro da Roma.
0: Mauro, io sono sicuro che se l'ascolta la Meloni, perché comunque ha parlato della vita di tutti i giorni, dichiarazioni congiunte con il premier irlandese, dove la Meloni dice, ha detto pochi minuti fa, che la questione energetica è un'assoluta priorità per l'Italia. Allora, il premier irlandese ve lo risparmio, ma la Meloni, eccola qui.
4: Allora, buon pomeriggio, grazie a tutti di essere qui. Sono stata molto contenta di aver accolto oggi a Roma il primo ministro d'Irlanda, Michael Martin. È una visita molto significativa, arriva a ridosso dell'inizio del semestre irlandese di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi ringrazio Michael per aver anticipato, per aver voluto confrontarsi con noi sulle priorità sulle quali concentrare la presidenza del governo di Dublino a partire dal 1 luglio, quando l'Irlanda riceverà il testimone da Cipro, dal nostro comune amico Nikos. Con Michael ci siamo confrontati a lungo su alcune di queste priorità, chiaramente la dimensione geopolitica, il rilancio della competitività, la difesa dei valori comuni. Mi fa piacere aver riscontrato diverse sintonie tra di noi. L'inizio del semestre irlandese coincide con un momento nel quale l'Europa è chiamata ad agire, dal nostro punto di vista, con coraggio, con concretezza, con velocità, sulla sicurezza, sull'energia, sulla competitività. È evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se siamo poi noi i primi a frenare la competitività di quelle imprese sotto il peso della burocrazia, degli oneri amministrativi, dei regolamenti che finiscono anche per amplificare in modo asimmetrico tra gli Stati membri l'aumento dei costi energetici. Sapete che per, diciamo, l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana, ne abbiamo parlato col primo ministro, sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese, sulla competitività dei nostri sistemi produttivi. Sono problemi che insomma sono abbastanza simili per tutti. Dicevo appunto al primo ministro che dopo l'incontro che ho con lui incontreremo le associazioni degli autotrasportatori, come sapete, per i provvedimenti che vanno in Consiglio dei Ministri, trattano proprio queste materie. Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Per cui parlavo col primo ministro anche delle proposte che l'Italia sta portando avanti. Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi. Non si tratta quindi di essere autorizzati a fare maggiore debito, ma di allocare al meglio quello che è già previsto, e quindi abbiamo parlato chiaramente anche di questo. C'è convergenza con il Primo Ministro per quello che riguarda anche diverse altre materie. Abbiamo parlato della definizione del quadro finanziario pluriennale 28-34, è un negoziato complesso, lo sappiamo tutti, all'interno del quale l'Italia lavora per affermare alcuni principi di fondo. Mi pare che su diversi di questi siamo d'accordo anche con l'Irlanda. Penso al fatto che la politica agricola comune e la coesione non sono chiaramente in contrasto col concetto di competitività, sono piuttosto due precondizioni per garantire la giusta competitività ai nostri sistemi produttivi, esattamente come io penso, e l'ho già detto, che insomma in una fase così complessa nella quale le risorse è difficile trovarle, a Bruxelles si debba anche riflettere con responsabilità sul funzionamento, sulle spese di funzionamento della propria macchina amministrativa. Ho detto in consiglio nell'ultima riunione che abbiamo celebrato che insomma non mi sembra che vada nella giusta direzione il segnale di spendere 800 milioni di euro per ristrutturare la sede del consiglio dell'Unione Europea, e quindi forse anche qualche segnale da questo punto di vista può essere interessante. Abbiamo avuto modo di confrontarci su un'altra materia sulla quale, che è spessissimo oggetto delle nostre riunioni, dei nostri confronti, che è molto importante per l'Italia, come sapete, il dossier migratorio. Mi pare che condividiamo l'attenzione verso la dimensione esterna dell'Unione Europea, quindi la cooperazione anche con le nazioni di origine e di transito che l'Unione Europea sta portando avanti. Ho parlato con Michala anche delle iniziative, diciamo così, innovative che l'Italia porta avanti. C'è un tavolo che si incontra prima delle riunioni del Consiglio su queste materie, e al momento stiamo lavorando con Cipro, Grecia e Malta soprattutto per scongiurare il rischio che possa ripetersi una crisi come quella che abbiamo avuto dopo il 2015, anche quindi con nuove soluzioni innovative per difendere i confini europei. Il nostro incontro di oggi chiaramente è stata anche un'occasione per fare il punto sulle nostre relazioni bilaterali, che sono solide, che crescono positivamente. Penso ai nostri rapporti economici. Nel 2025 l'interscambio commerciale tra Italia e Irlanda è aumentato del 20%. Io però penso sempre che ci siano i margini per fare meglio per chi non si accontenta dei propri risultati, partendo da quegli ambiti, credo, infrastruttura, energia, ma anche difesa, dove ci sono diverse iniziative che stiamo portando avanti, che possiamo sulle quali possiamo sviluppare una cooperazione strutturata, coerente con le priorità europee che condividiamo. Io penso che ci siano anche le condizioni per lavorare su altri fronti, tra questi la promozione degli scambi culturali, degli scambi scientifici, degli scambi studenteschi, per aumentare le opportunità di formazione reciprocamente per i nostri ragazzi. Lato italiano, tra l'altro, il governo sta lavorando proprio in queste settimane particolarmente sul tema dello studio dell'inglese, che è insomma fondamentale in quest'epoca, e ci piace l'idea di una cooperazione strutturata con diversi paesi, a partire ovviamente da Irlanda e Gran Bretagna. Abbiamo avuto uno scambio di vedute anche sui principali temi internazionali, a partire dal processo per una pace giusta e duratura per l'Ucraina, su cui la presidenza di turno irlandese sarà impegnata e chiaramente deve sapere che troverà ogni sostegno possibile da parte dell'Italia. Continuiamo a seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilità, garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Condividiamo alcuni punti fermi anche sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare la assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane. Sul Libano abbiamo convenuto sulla necessità di garantire stabilità e sicurezza lungo il confine israelo-libanese, oltre che il pieno sostegno alla sovranità libanese. Quindi, come si vede, caro Michal, grazie per il confronto che abbiamo avuto, per lo spirito con il quale abbiamo affrontato non solo questo dialogo, ma chiaramente una cooperazione che è costante. Voglio assicurare il sostegno pieno dell'Italia per la presidenza irlandese e voglio chiaramente, insomma, augurare buon lavoro e risultati veloci, coraggiosi, pragmatici per l'Irlanda, per l'Italia e per l'Europa nel suo complesso. Grazie.
0: Beh, tanto rapido, indolore, tanto vi dovevo, insomma, una stoccatina all'Europa anche sulle nuove sedi, sulla ristrutturazione delle sedi, la necessità di trovare una soluzione per quanto riguarda l'energia, insomma. 334 11 11 622, fatemi sentire la vostra voce.
5: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io sento questi sinistri che farneticano, no? Non vogliono sentire la Meloni, Cristina da Roma che dice che non sa dove vive Saluzzi, ma questi sono stati al governo per 12 anni senza essere stati votati, non c'hanno tutte le soluzioni, sanno tutto loro, fanno tutto loro, tutti i problemi li risolvono loro. Io propongo una cosa, perché non ci mandiamo Bonelli, magari con i due sassi, quelli che prese dal fiume, no? Quelli che disse che la Meloni prosciugò il fiume, magari va lui, tira questi due sassi e risolve il problema. Sti sinistri, proprio alla frutta, guarda.
6: Grande Giorgia, sei la numero uno. Serena da Pra.
0: Allora, Ileana da Milano precisa, mi riferisco alla propaganda di Sallusti, parla di cose che non stanno né in cielo né in terra. Non è che continuando a ripetere tutti a pappagallo le poesie imperate a memoria, la gente non si rende conto quando va a fare la spesa. Ma la gente l'ha capito benissimo, grazie a Dio, tra l'altro si lamentano dell'immigrazione e continuano a creare milioni di sfollati in giro per il mondo. Sono proprio scollegati dalla realtà, un disastro in campo internazionale e peggio in interno. Beh, se non altro le poltrone del ponte sullo stretto se le sono già spartiti per bene. Questa è Ileana che ha risposto alla mia richiesta di precisazione, e invece questa è la musica di Giornale Radio.

0: Buongiorno, sempre Giancarlo da Genova. Io allora voglio precisare che quando io parlo ormai non parlo più di destra e sinistra, perché ci abbiamo una destra al potere che secondo me non sta facendo niente di buono, ci abbiamo una sinistra all'opposizione che sta facendo niente di buono neanche lei. Cioè voglio dire, i punti di riferimento non ci sono più. Quindi quando si parla di lacune, di malgoverno, di malinformazione, di propaganda sterile, si parla di chi sta nelle stanze del potere, che sia opposizione o che sia governo. Quindi è inutile che cominciamo a fare i tifosi, Roma Lazio, curva sud, curva nord. Cioè qui non è questione, qui è questione di capire che questa classe politica non è all'altezza. Punto. Non cioè, tutti quanti continuiamo a. Cristina da Roma, ha ragione. Ma non parla Cristina da Roma solo del direttore Sallusti. Cristina da Roma parla di quanto sono fuori dalla realtà questi individui. Punto, finito. È inutile che continuate a buttarla sulla sinistra, sulla destra o sui compagnucci. Qua il discorso è diverso. Qui è il discorso che non si sa più governare. Che sia destra, che sia sinistra, che sia centro. Non si sa più governare. Non abbiamo più i politici di una volta, quelli che erano preparati.
1: Ecco, mi sembra un discorso che non fa una piega, però noi torniamo all'accordo tra Washington e Teheran, il possibile accordo tra Washington e Teheran. Pietro Battacchi, direttore rivista italiana Difesa, buonasera, bentornato.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo davvero vicini a un accordo?
2: Vediamo, le voci circolano, escono tante indiscrezioni sulla stampa internazionale. Il generale Munir, l'uomo forte pakistano, è a Teheran e questo potrebbe essere anche un buon indicatore. Sicuramente si sta cercando di fare, chiamiamolo così, l'ultimo sforzo. Ecco, la mia sensazione è che se accordo ci sarà comunque un accordo che si baserà su alcune cose e poi che demanderà ad ulteriori negoziazioni la questione più spinosa sostanzialmente, che è il nucleare iraniano. Se così fosse, non sarebbe sospecie per Israele un gran risultato, insomma, aver messo in moto tutto questo meccanismo per poi sostanzialmente arrivare ad un accordo che lascia inalterate questioni molto importanti per la sicurezza di Israele, come la missilistica, insomma, ci sarebbe un po' da parlare, ecco, però se vogliamo ne parliamo meglio anche dopo, ecco.
1: Ecco, ma Israele ha bisogno di questa guerra, o meglio, Netanyahu in campagna elettorale permanente effettiva ha bisogno di questa guerra?

0: sempre più preponderante, insomma c'è una tendenza nella società israeliana che è strutturale, quella di l'estremizzazione di una parte della società, lo vediamo dal peso che i partiti dell'estrema destra, i partiti religiosi hanno nella società, al continuo rifiuto da parte della comunità Redim di sottoporsi alla leva obbligatoria, per cui insomma ci sono tante questioni. Questa guerra sostanzialmente al momento non ha risolto granché, ha effettivamente portato un duro colpo al regime iraniano in termini militari, industriali e quant'altro. Insomma, questa guerra ha distrutto quella componente navale che faticosamente negli ultimi 25 anni l'Iran aveva messo insieme, e questo non è un elemento di poco conto. Comunque ha danneggiato in maniera rilevante l'industria missilistica, che se ne dica, insomma in questi ultimi giorni, settimane ci sono state anche molte veline di agenzie di intelligence che per far dispetto a Trump hanno come dire, stanno sovradimensionando l'attuale minaccia iraniana. Insomma c'è un po' di tutto, vediamo. Che sicuramente ne scrivevamo stamattina, questo è il weekend probabilmente decisivo, questi 2 o 3 giorni sono decisivi per capire di che morte si morirà, ecco.
1: Grazie a Pietro Battacchi, direttore della rivista Read, grazie davvero.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E tra l'altro vi volevo dire, cari ascoltatori, che come saprete sicuramente il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi, 22 maggio alle 19 a Palazzo Chigi. Al centro dell'ordine del giorno un decreto legge d'urgenza sui prezzi petroliferi e sostegno all'attività economica, varato per fronteggiare il protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il provvedimento coinvolge diversi dicasteri, da economia e finanze a infrastrutture, da impresa e made in Italy ad ambiente e sicurezza energetica. Sapremo di più dunque tra poco più di un'oretta. Noi lasciamo la linea alla regia per poi tornare ancora a Italiano Limits.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informazione. Mare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori ed è arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. Lo rendono noto gli avvocati difensori di Calligaris. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito del Pakistan Stan Munir è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rilevazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. È il Sud Tirolo a restare in Serie B, mentre il Bari retrocede in C. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, i bolzanini fermano nuovamente i pugliesi sullo stesso risultato anche nel match di ritorno al Druso e si confermano così nel campionato cadetto, condannando gli avversari alla discesa in terza divisione. A premiare il Sud Tirolo in questo play-out è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più 1 proprio sul Bari. E nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A finisce 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Poletti, Diego da Varese. Beh, sentendo il discorso della Meloni, un continuo abbiamo, cioè, dal diciamo, abbiamo fatto un passo avanti che abbiamo. Beh, noi in 4 anni abbiamo visto tutte le famiglie, tra la sua e del signor La Russa, tutte sistemate bene. Quello l'abbiamo visto. Grazie, buona serata.
6: E come sempre siete liberi di dire ciò che volete nel rispetto di tutti, e rispetto di tutti c'è. Ai messaggi che mandate al 334 11 11 622, ma tra poco vi rimando in onda Sallusti, che so che ci ascolta, così magari gli rispondete un pochettino.

0: Allora vi faccio riascoltare perché so che all'ascolto e quindi gli farà piacere sentire i vostri ragionamenti. Sallusti, che è stato mio ospite prima in diretta e che dice: siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che dipinge il centro-sinistra. In realtà, insomma, in Italia stiamo ancora bene. Io vorrei che gli rispondeste al 334 11 11 622 e forza, allora riproponiamo Sallusti e poi a voi 334 11 622.
1: La situazione certamente non è ottimale, lo sappiamo benissimo, ma è ben lontana da essere quel disastro, quella catastrofe raccontata in questi giorni dalla sinistra, che si appiglia fatto all'ultima stima del PIL che crescerà soltanto dello 0,5, fanalino di coda, eccetera eccetera. Tutto vero, ma io non vedo un paese alla fame, non vedo un paese sull'orlo di una catastrofe, vedo un paese in difficoltà, come lo sono chi più chi meno tutti i paesi europei, ma siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che sentiamo dire quasi tutti i giorni dai leader dell'opposizione.
0: E allora gli volete rispondere? Pronti qui allora, 334 11 11 622. Intanto Energia, Bonelli, Meloni usa i soldi degli italiani per difendere i profitti dei petrolieri, il Consiglio dei Ministri, ve l'ho detto, si prepara a riunirsi alle 19, si prepara a prorogare ancora una volta lo sconto sulle accise di benzina e diesel, altre due settimane pagate con i soldi degli italiani. In poco più di un mese il governo ha già bruciato circa 2 miliardi di euro di risorse pubbliche per calmierare i carburanti, mentre petrolieri e società energetiche continuano ad aumentare i loro profitti. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e coportavoce di Europa Verde, che prosegue: in 3 anni le società energetiche hanno accumulato oltre 70 miliardi di extra profitti, mentre famiglie e imprese si sono impoverite sotto il peso di bollette, caro carburanti. Giorgia Meloni non riesce ad approvare una vera tassa sugli extra profitti perché si è trasformata nello sceriffo di Nottingham, prende soldi ai cittadini e protegge chi si è arricchito con la crisi energetica. La politica energetica di Meloni è stata un fallimento perché ha reso l'Italia sempre più dipendente dal gas USA, arabo e algerino, bloccando le rinnovabili, come hanno fatto i ministri Lollobrigida e Pichetto Frattin. Continuano a scaricare il costo della crisi sulle persone comuni invece di colpire le rendite speculative. È una scelta politica precisa: difendere le lobby energetiche e lasciare gli italiani sempre più poveri. Questo è Bonelli, che potete commentare come commentate Sallusti. Ma che situazione idilliaca sarebbe, scrive questo ascoltatore, secondo Sallusti, con gli stipendi più bassi d'Europa e con il debito pubblico più alto d'Europa. Allora ascoltiamo i vostri vocali di reazione all'intervento del direttore Alessandro Sallusti.
2: Proponiamo Sallusti e poi...
3: Sì, buonasera Poletti. Poletti, buonasera. Io non so questo signore qua in che mondo vive, è sempre stato nel suo mondo. Prima lecchino di Berlusconi, poi lecchino della Meloni, poi lecchino di La Russa, poi lecchino. Questo è un fascista, si fa altri film, dovrebbe cambiare vino o magari spacciatore, sicuramente.
0: Ecco, io l'ho mandato in onda questo messaggio, ma c'è un altro modo per... insomma attaccare Sallusti con i dati, con la vita reale, se lei crede abbia detto delle stupidate, non certo con questi insulti, però insomma passi, ma un po' più di, cioè la lingua italiana è meravigliosa, è quello che cerco di insegnare la lingua italiana al nostro regista Lorenzo Cappadone. È meravigliosa perché puoi dire le peggio cose con infiorettandole, non ci riesce lei, ci riprovi, dai, sentiamo il prossimo.
4: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Io volevo rispondere brevemente a Sallusti. Beh, certo che Sallusti non vede tutto questo disastro economico, come non vede il massacro che stanno facendo gli amici israeliani in Palestina e in Libano. Che Sallusti non veda non è una novità. Buonasera a tutti e sempre complimenti a te per la trasmissione.
0: Ecco, per esempio, a questo è venuto meglio il commento, no? Sentiamo il prossimo ascoltatore.
5: Buonasera, Stefano da Roma. Risposta per Sallusti. Sì, sono d'accordo, non c'è uno scenario apocalittico, non ci moriamo di fame, tutto corretto, però l'ultima cosa che ha detto, non vedo uno scenario così diverso dagli altri paesi. Beh, insomma, io magari se posso aiutare in qualche modo il direttore, magari gli offro io un biglietto aereo per andare a visitare l'80% dei paesi, non soltanto occidentali ma anche asiatici, e beh sì, la differenza è molta, eh. Io una discreta età, ho cominciato a viaggiare già 30-35 anni fa e ritorno poi ogni tanto in qualche luogo in giro per il mondo. A distanza di 10-15 anni vedo che sono cresciuti tantissimo in Italia dal punto di vista, non lo so, della viabilità, dei servizi, della sanità. Siamo rimasti a 30 anni fa, non è cambiato nulla. Gli altri paesi sono cresciuti, chi più o chi meno, eh? Adesso non voglio dire che siano diventati non lo so che cosa, ma si cresce in giro per il mondo, si cresce, in Italia non si cresce. È colpa di questo governo? Assolutamente no, è colpa della classe politica, però non generalizziamo, eh? Cioè chi più è responsabile e chi meno è responsabile, tutti ma in modo diverso. Grazie.
0: E intanto in USA, negli Stati Uniti, la fiducia dei consumatori è ai minimi storici a maggio, pesano la crisi in Iran e il costo della benzina. E a proposito del prezzo della benzina, è in tensione negli Stati Uniti a 4,5 52 dollari al gallone. Il prezzo della benzina negli USA si attesta oggi a 4,552 dollari al gallone, con un frazionato in calo rispetto ai 4,564 dollari di ieri. Il dato si confronta con i 2,98 dollari di media registrati a febbraio, prima dell'inizio della guerra di USA e Israele contro l'Iran. In assenza di una soluzione al conflitto in Medio Oriente e di una effettiva normalizzazione delle forniture di greggio su scala globale, i prezzi dei carburanti in America sono destinati a crescere, minacciando i massimi storici del 14 giugno del 2022 sotto l'ex presidente Joe Biden, 5,016 dollari al gallone. Il presidente Donald Trump potrebbe quindi trovarsi ad affrontare uno scenario da incubo in previsione appunto delle elezioni di midterm novembre. Ecco, guardate che situazione impressionante, mentre in Italia si cerca di mettere una pezza per altre due settimane, e tra tre quarti d'ora sapremo bene che cosa deciderà il Consiglio dei Ministri.

0: Poletti, buonasera. Michele da Milano. Vorrei fare una piccola osservazione al giornalista Salluzzi. Dovrebbe andare a vedere le famiglie che a fine mese non riescono a poter fare la spesa o magari comprare ai bambini quello che tutte le famiglie vorrebbero. Magari lui si troverebbe in quella situazione e non direbbe quelle stronzate. Grazie, buonasera.
1: E allora poi c'è questo messaggio: buonasera Poletti, ho conosciuto questa radio e era all'inizio notizie senza commenti, poi notizie e commenti e ancora dopo commenti senza notizie, ora solo insulti. Se lei chiama risposte per Sallusti arrivano copiose come richiesto dai suoi professori, saluti. E io non credo che sia solo insulti questa radio, qualcuno magari tira qualche insulto, ma la gran parte del pubblico che interviene nelle mie trasmissioni rappresenta una sua situazione, poi non parleranno come lei, come professori, magari sbagliano qualche congiuntivo, ma non sbagliano a fidarsi di questa radio. Io sono per il confronto tra i politici, tra i nostri ospiti e gli ascoltatori, e sono anche per guidare questo confronto. Quando qualcuno esagera glielo dico prontamente e poi lo sento la volta dopo che si misura un attimino, perché capisce che per farsi ascoltare dagli altri non bisogna urlare ma semplicemente ragionare. E cresciamo tutti insieme, dico cresciamo perché anch'io imparo tante cose dagli ascoltatori, quindi non venga a farmi ste lezioni, c'ho una certa esperienza di democrazia e di guidare dibattiti. Va bene, lasciamo stare, perché poi se no straparlo e vado dalla parte del torto. Saluto Piero Sansonetti, direttore dell'Unità. Come stai, Piero?
2: Buonasera, benissimo, insomma.
1: Meno male che mi hanno detto che eri in linea, se no attaccavo il predicozzo e chissà quando finivo. Apertura di domani di dell'Unità.
2: Ma io sto ancora su Israele, c'è una presa di posizione molto dura di condanna da parte dei governi italiano, francese, inglese e tedesco, diciamo, quattro governi abbastanza pesanti. E poi c'è l'avvio di una inchiesta giudiziaria da parte della Procura di Roma, che sta indagando per sequestro, per stupro e per torture.
1: Io ho visto delle immagini, uno può pensare tutto quello che vuole, può essere da una parte, da quell'altra, però ho visto delle immagini di corpi, di persone che mostrano il loro corpo deturpato dalle torture, che lasciano veramente interdetti, si sono comportati in un modo indegno.
2: Beh sì, poi c'è quella scena terribile di tutte queste persone messe in ginocchio con la fronte a terra, le mani legate dietro la schiena, bendati con Ben Gvir, e che li insolentiva. Sai, sono adesso, voglio dire, perché poi a me tutti mi dicono sempre: vabbè, ma quella è l'unica democrazia di quel pezzo del mondo, del Medio Oriente. Ma voglio dire, ma voi avete mai visto cose del genere avvenire nelle democrazie occidentali, in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Olanda, dove vi pare? Se succedesse una cosa del genere,
1: perché è avvenuto anche nelle nostre democrazie, chi ha fatto ha pagato duramente, è stato sconfessato, è stato degradato, sì. È stato rimesso al suo posto più o meno,
2: Sì, è una cosa del genere, forse non è mai successa. C'era un ministro, cioè se fosse successa una cosa di quel genere in Italia, io penso che immediatamente, perché colto il flagrante, sarebbe stato arrestato il ministro, poi sarebbero stati arrestati alcuni dei torturatori. È una cosa che non è spiegabile. Quando in Ungheria la Salis, no? Ilaria Salis è stata mostrata che veniva portata in tribunale con una catenella, con le manette, con delle catenelle ai piedi e con una specie di guinzaglio, ve lo ricordate tutti, perché ma è successo un casino che non finiva più. in tutta Europa, in Italia, in Europa, in Ungheria, tanto che poi alla fine è successo che è stata candidata ed è stata liberata con un'azione quasi forzosa da parte di un gruppo di sinistra. Ma vi ricordate che è successo? Quella era una ragazza portata in catene, e una cosa di questo genere, se avvenisse, non è roba che ha a che fare con l'Occidente, con la cultura occidentale, ed è tutto fuori dalla nostra cultura. Col ministro che applaudiva, io penso che ha fatto bene il governo italiano a protestare immediatamente, ha fatto bene ora a sottoscrivere questa dichiarazione insieme ai colleghi francesi, tedeschi e britannici. Forse bisognerebbe andare anche un po' oltre, cioè bisogna far capire al governo israeliano che non può andare avanti così. Che lo Stato di diritto, non esistono democrazie senza Stato di diritto, eh. Dice che noi votiamo, votate quanto vi pare, ma se non c'è lo Stato di diritto non è democrazia. E se prendi 150 attivisti politici e li metti in ginocchio e li butti e gli leghi le mani dietro la schiena e li picchi, e ci sono delle fratture, ci sono delle persone fratturate, ci sono sicuramente alcune ragazze

0: io sono veramente stufo, Coletti, Scioccoletti, di fare la figura del complottaro, il complottista. Io non sono un borbottone, non generalizzo. Dico soltanto che sono anni che siamo praticamente succubi delle aziende energetiche, ma già prima dello scoppio della guerra. Adesso che le si è chiesto alle aziende energetiche di anche loro tirare un po' la cinghia e versare un po' di, non dico di soldi, di capitale, proprio extra profitti. Maronna, si sono messi a piangere, una volta ha chiesto lo 0,1% alle banche, le banche le hanno minacciati che avrebbero aumentato i prezzi, i costi dei conti bancari, non hanno fatto più niente. Insomma, la Meloni è un po' succube dei poteri forti, adesso lo dico, è fan brodo i complottisti, che cavolo. Io ho paura che le rinnovabili non vanno in porto perché i nostri governanti proteggono le aziende energetiche carbonifere, e questo è un grandissimo fardello. Gabriele Milano.
1: Buonasera dottor Poletti, io penso che Sallusti abbia ragione, perché nonostante tutto non stiamo così male, anche perché per quello che vedo io, per la mia esperienza, al di là del fatto che ci sono certe realtà che effettivamente fanno fatica a arrivare a fine mese, ma nella maggior parte dei casi tutti quelli che noi tutti, quelli che chiamiamo, quelli che siamo bravi a piangersi addosso e a criticarci, perché poi alla fine, per quello che vedo io, i bar e le osterie la sera sono pieni di gente che fanno la pericena, non riusciamo a rinunciare ad andare al mare o allo stadio, appena c'è un ponte festivo le autostrade sono piene di gente che va in vacanza, sabato e la domenica nei weekend i centri commerciali sono pieni di gente che spendono giustamente quello che hanno, quindi io non la vedo poi così male, secondo me siamo un po' troppo bravi forse a piangersi addosso. Grazie.
2: Ma mi chiedo come mai l'Italia, a proposito dei fatti di Israele e del rapimento degli italiani, questo governo ultrapatriottico, come mai non è andato a sbattere i pugni sul tavolo all'ONU? E invece no, continuano a protestare, continuano a parlare, a chiacchierare, devono andare all'ONU e picchiare i pugni sul tavolo come fece Khrushchev, con la scarpa sul tavolo. E invece no, tutti zitti. Franco Pavia.
3: Buonasera Luigi da Torino. Questo governo si appresta nella miglior tradizione italiana.

0: settimana dell'emergenza a varare misure ridicole, un mese, che ci fanno gli autotrasportatori con un mese. E sempre sull'emergenza, senza aver mai risolto niente, anzi avendo peggiorato clamorosamente, dando in mano a un incompetente patentato il Ministero dei Trasporti, quindi siamo in una situazione di trasporti viario, stradario, veramente pessimo, e quindi che dire, siamo sempre noi, siamo sempre solo noi italiani, pessimi, pessimi.
1: E questi i vostri ragionamenti al 334 11 11 622, il numero per intervenire in diretta qui a Giornale Radio. Tra poco il dettaglio della questione carburanti, accise, eccetera. Noi entriamo appunto nella seconda parte di questa puntata parlando di quello che forse è il vero terreno su cui gli italiani giudicano tutte le guerre, ovvero sia le crisi internazionali, i governi, il portafoglio. Perché va bene la geopolitica, va bene Hormuz, l'Iran, Trump, i negoziati, ma poi alla fine la domanda che arriva nelle case è sempre la stessa: quanto ci costa tutto questo? I numeri iniziano a fare paura. La Commissione europea oggi ha certificato che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima per debito pubblico. Consumi deboli, investimenti in rallentamento, inflazione ancora alta dopo la crisi energetica legata proprio alla guerra in Iran. E attenzione, Bruxelles scrive nero su bianco che il conflitto in Medio Oriente avrà effetti pesanti sul potere d'acquisto degli italiani. Ma non basta, perché è arrivato anche l'allarme dell'Istat che fotografa un paese molto più fragile di quello che spesso raccontiamo. 11 milioni di italiani sono a rischio povertà, 11 milioni, cioè quasi un italiano su 5. I salari, nonostante i rinnovi contrattuali, hanno ancora perso l'8,6% del potere d'acquisto rispetto al 2019. Sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese e aumenta perfino la povertà energetica, che vuol dire che persone devono scegliere se accendere il riscaldamento o fare altre spese essenziali. Allora viene da chiedersi: ma davvero stiamo reggendo questa situazione, oppure ci stiamo semplicemente abituando a vivere peggio? Perché nel frattempo il governo continua a rincorrere l'emergenza carburanti. Giorgetti ha annunciato questa proroga che ha insomma spoilerato anche la Meloni del taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, però anche qui il punto è politico oltre che economico, perché da una parte lo Stato continua a spendere miliardi per calmierare benzina e diesel, dall'altra gli italiani vedono comunque prezzi altissimi ovunque: distributori, bollette, supermercati, trasporti. Secondo voi queste proroghe sulle accise servono davvero, oppure sono soltanto un modo per rinviare il problema di due settimane in due settimane? Ancora, è giusto che lo Stato continui a spendere miliardi per tenere artificialmente bassi i carburanti, oppure bisognava investire prima su infrastrutture, energia e autonomia strategica invece di arrivare sempre all'emergenza? Perché attenzione, il taglio delle accise costa circa 1 miliardo di euro al mese, intanto il nostro debito continua a salire. E poi c'è un'altra domanda scomoda: ma davvero l'Italia può permettersi di vivere con questa dipendenza energetica permanente? Ogni crisi, prima quella ucraina, poi quella del Golfo, ci manda in tilt. Ogni tensione internazionale diventa immediatamente un problema per famiglie, imprese e trasporti. E allora il problema diventa ancora forse più profondo. Perché mentre altri paesi europei crescono, rinnovano, innovano, investono su giovani, tecnologia ed energia, noi continuiamo a vivere tra emergenze, bonus, proroghe e rattoppi. Attenzione anche a questo dato. Tra il 2007 e il 2025 il PIL italiano è cresciuto meno del 2%, mentre Francia, Spagna e Germania sono cresciute di quasi il 20%, questo tra il 2007 e il 2025. Allora vi chiediamo, il problema è soltanto la guerra oppure l'Italia era già fragile prima? E noi oggi siamo davvero un paese che produce ricchezza o un paese che prova semplicemente a limitare i danni mese dopo mese? Oggi vi sentite economicamente più tranquilli rispetto a 2 o 3 anni fa? E insomma, tra poco arriva il professor Cazzola, voi cominciate, scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Allora, Carlo da Bergamo, non è vero che ci piangiamo addosso. Il problema è, o il beneficio è, che finché c'è il nero, non ci sono problemi finché c'è il nero. Guardate anche le Olimpiadi invernali, i costi dei biglietti, eppure tutti in prima fila. Allora, se cominciasse veramente con la Guardia di Finanza, con tutti gli addetti ai lavori, a fare un bel controllino fiscale quando ci sono un certo tipo di manifestazioni, quando ci sono un certo tipo di eventi con certi tipi di prezzi, eccetera eccetera. Poi ricordatevi che finché il calcio va avanti, il popolo italiano non si rivolterà mai. Buona serata.
1: Buonasera a lei e buonasera al professor Giuliano Cazzola, bentornato.
2: Grazie, bentrovato a lei gli ascoltatori.
1: Senta, professor Cazzola, altro intervento sulle accise, a minuti ci diranno come e perché, ma insomma mi sembra una proroga, mi sembra che arriverà lo stop alle tasse per un mese agli autotrasportatori e sul tavolo 300 milioni solo per loro. Voglio capire se questo di tamponare ogni volta è la tecnica giusta.
2: Ma guardi, io credo che sia giusto cercare di aspettare, di vedere cosa succede, perché è chiaro che noi ci siamo impegnati a prendere certe decisioni insieme all'Unione Europea, quindi vedremo qual è la risposta che viene dall'Unione Europea, da questa lettera che ha inviata Giorgia Meloni insieme a Giorgetti, vedremo cosa ci dicono. Tenga conto che bisogna cominciare anche a selezionare questi interventi, quindi è bene per esempio prendere di mira e tutelare l'autotrasporto, perché altrimenti diventa sostanzialmente, come sempre stato, un regalo a chi ha il quintile più ricco, insomma a quelli che fanno benzina, che consumano di più e magari hanno anche delle macchine più robuste. Quindi io solleciterei di stare a vedere, di andare avanti ancora per un po'. Se vuole che le dica la verità, io ho molto impressione che questa richiesta di avere la mano libera sulla spesa energetica in realtà nasconda molto un dato di fatto di avere le mani libere per l'ultimo anno prima delle elezioni, quindi con un
1: occhio. Cioè lei mi sta dicendo, siccome tutti i governi, questo lo fanno tutti, destra, sinistra, sì, lo farei sì, anch'io, sì, tutti sì, i governi per farsi riconfermare
2: ha visto che non è riuscita la storia del meno del 3%, no? A questo punto secondo me c'è anche molto di questa debolezza politica che guarda alle elezioni del 2027.
1: Beh, ma è scontato, lei cosa farebbe al posto della
2: premier?
1: No,
2: certo, sì, penso che tutti vorrebbero, però ecco, non è che in una situazione come questa bisogna tirare a campare, no? Bisognerebbe anche mettere un pochino in cantiere delle cose di carattere un pochino più strutturale. Per esempio, io mi domando, per poca che sia, perché non ci serviamo della nostra energia, perché non preleviamo il gas dall'Adriatico e perché non lavoriamo quel petrolio che abbiamo in Basilicata, o quel giacimento che ha trovato l'Eni vicino all'Egitto abbastanza di recente, insomma. Cioè, ci sono probabilmente una serie di cose che vanno programmate anche più un po' per il futuro, no? Perché comunque diciamo, a noi ci è capitata una cosa imprevedibile, perché nessuno anni fa avrebbe mai pensato che ci scoppiassero le guerre a destra e a sinistra. Questi sono fatti clamorosi e inediti, no? Per cui diventa anche, non dico giustificato, ma diventa anche comprensibile che ci siano delle difficoltà.
1: Come, scusi se la interrompo, ma come me la legge lei questo fatto che la Commissione europea oggi ha certificato che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima, ovviamente, quello ce l'abbiamo sempre primato per debito pubblico.
2: Beh, diciamo che comunque questa cosa dimostra che quando noi dicevamo che non dobbiamo fare la fine della Grecia, indicavamo la Grecia come un paese che faceva delle riforme severissime, invece l'esperienza ci dimostra che grazie a quelle riforme oggi la Grecia cresce più di noi e si sorpassa anche per quanto riguarda il debito, per cui bisogna sempre, come dicevo prima, avere l'occhio avanti, e guardare alla tenuta dei fondamentali, degli elementi fondamentali dell'economia, a meno che non intervengano situazioni eccezionali come è stata la questione del Covid o un ulteriore aggravamento della questione della guerra. Io per esempio vorrei anche sottolineare che, per quanto possa non piacere, ma anche una politica di riarmo può innescare un modello di sviluppo, nel senso che diventa anche un settore trainante dell'economia. Noi per esempio, nonostante i dazi, abbiamo continuato ad esportare e abbiamo dei tassi di esportazione che sono molto più elevati di quelli di altri paesi, e quindi vede che non è che è tutto da buttare.
1: Grazie professor Giuliano Cazzola, economista.
2: Grazie a lei Roberto, arrivederci.
1: Buonasera, arrivederci e a risentirci anche con i vostri vocali alla 334 11 11 622.
3: Ma io penso che invece di questi pannicelli caldi, che non sono mai sufficienti, della riduzione delle accise eccetera, dovremmo cominciarci ad arrabbiarci con gli Stati Uniti, insomma, che ci hanno cacciato in questa guerra inutile, in questo vicolo cieco, facendo scatenare questa reazione a catena per cui tutti noi europei siamo messi male. Oggi ho visto Ruth inginocchiarsi praticamente di fronte a Rubio, che rimproverava gli stati europei per non aver collaborato nella guerra contro l'Iran. Nemmeno ce l'hanno detto, vamo collaborare a cose fatte, quando si è infilato in questo vicolo cieco, insomma. Ecco, forse a Rubio bisognava dirgli: ma guarda, noi non abbiamo collaborato perché forse se ce lo dicevi ti dicevamo subito che non eravamo d'accordo, perché avremmo immaginato che ci sarebbero state delle ripercussioni. Ecco, magari dovremmo cominciare a protestare con gli Stati Uniti. So che questo è impossibile, ovviamente, però mi pare un bel ragionamento. Donato da Roma.
4: Buonasera Poletti, Francesco da Brescia. Il punto è proprio questo, che è stato fatto una serie di scelte sbagliate, ma decenni addietro, arrivare oggi dagli anni 80 con le pensioni baby, gente che andava in pensione a 30-35 anni di età, non di contributi, e adesso ce n'è 100, cioè per 50 anni, 40 anni, 45-50 anni abbiamo comunque pagato la pensione a questa gente, che per Dio non è il problema loro che ci sono andati, è il problema del governo dell'epoca che li aveva proposto. Poi cosa andiamo a vedere? Non è un paese per giovani? Cioè, magari i giovani vorrebbero anche stare qua e farsi anche una famiglia, però quando c'è un asilo nido che costa minimo 600 euro al mese, quando uno ne guadagna 1.300-1.400 con tutte le spese che ci sono, uno si fa anche due idee a procreare, far figli. Politiche energetiche sbagliate, sì, può essere, però se l'alternativa sono le centrali nucleari, le energie rinnovabili, tutta la gente in piazza o comunque con gli scudi alzati a non volere il parco eolico, il rigassificatore, la centrale a 5 km da casa, problema proprio sistematico dell'Italia, cioè il problema sono gli italiani che fanno l'Italia. Come diceva Feltri, siamo figli delle nostre puttanate. Buona serata.
1: Buona serata a lei. Guardi, parlava al, mi faccia dire, parlava al passato dei baby pensionati, però fonti INPS prudenti, quindi perché qualcuno dice che sono ancora 400.000, fonti prudenti INPS sono circa 280.000 gli assegni ancora attivi, cioè che, dei baby pensionati, cioè praticamente 280.000 baby pensionati ancora li stiamo pagando. Per capire il fenomeno, alcune donne del pubblico impiego potevano andare in pensione con 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi. L'età media di uscita era attorno ai 36-40 anni in molti casi, cioè vi rendete conto? C'era gente che smetteva di lavorare a 36-40 anni e 14 anni, 6 mesi e un giorno bastavano di lavoro per andarsene in pensione. Vi rendete conto che scelta scellerata, talmente scellerata che vecchie elaborazioni dell'INPS danno un costo stimato in 2,9 miliardi annui. Secondo altri si arriva a 6-9 miliardi l'anno, il costo di questa scelta scellerata dei baby pensionati. Allora, prima che mandino in pensione me, è meglio che dia la linea al GR 334 11 11 622. Tra poco entriamo al Consiglio dei Ministri.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%. Sono arrivate 2 condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e 1 mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano sull'1-1 al Franchi nella 38esima giornata di Serie A. Un risultato che consente alla Dea, che saluta Palladino, di chiudere la propria stagione al 7° posto con 59 punti. Sarà playoff di Conference League. Playout di Serie B è il Sud Tirol a restare in Serie Cadetta, mentre il Bari retrocede in C. Tra le due squadre 0-0 sia all'andata che al ritorno. Per quanto riguarda l'Italia del volley femminile, parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie break. Le azzurre di Velasco torneranno in campo domani alle 21 contro la Turchia. Ed è tutto, buona serata.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E un altro primato di Giorgia Meloni, è la leader europea più seguita sui social, secondo quanto riportato da Arcadia. L'account Instagram di Giorgia Meloni è diventato quello più seguito tra tutti quelli dei leader europei. Negli ultimi 12 mesi i nuovi follower di Meloni sono stati 2,7 milioni in più e quelli di Macron 2 milioni, ma solo negli ultimi 3 giorni l'account della Premier è cresciuto di 469 mila nuovi follower e quello di Macron di 2.900. E quindi Instagram Giorgia Meloni 6.559.494 follower, Emmanuel Macron 6.557.25 follower. Battiamo gli altri, battiamo gli altri.

0: Allora, ancora nessuna notizia ufficiale dal Consiglio dei Ministri in corso di svolgimento, che dovrebbe sostanzialmente intervenire ancora una volta sulle accise della benzina, mentre gli autotrasportatori dichiarano per la prima volta in 30 anni ricevuti collegialmente da un premier, quindi danno atto a Giorgia Meloni di attenzione nei loro confronti. 334 11 11 622 è il numero per intervenire in diretta, e sia, sentiamo.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera. Ma la soluzione io ce l'ho. Io ho la soluzione, ho l'arrogante presunzione di avere la soluzione. Quando è che tutto il mondo, a partire dall'Europa, si coalizza in modo unito e diplomatico contro gli USA e quegli infami degli israeliani? Che a quel punto si fa finire tutta questa cosa assurda. E poi la stessa cosa la si deve fare come si deve con la Russia. È quella la verità, è che tutti gli interessi che ci sono dietro impediscono di fare ciò, e quindi tutti quegli intelligentoni continuano a portare avanti questo scempio umanitario ed economico a livello globale. Dove sono i nostri politici che fanno sempre melina, non osano quando devono farlo e poi si fanno indignati per le stupidate, i nostri governanti? Buonasera Davide da Monza.
2: Buonasera Giornale Radio, Giuliano da Frascati, buonasera Poletti. Ma io credo che in tutte queste faccende il colore del governo non cambierebbe nulla, cioè in Italia siamo messi a un punto tale per cui semplicemente non ci sono le risorse per fare ciò che andrebbe fatto, quindi la vera sfida è come, dove trovare le risorse. Ma io personalmente, al di là dell'orientamento politico, sono straconvinto che abbiamo solo un passaggio, solo una possibilità, che è quella di abbassare le tasse di molto, in modo sensibile, mettendo soldi nelle tasche degli italiani, farle pagare a tutti, finanziando una riforma simile, abolendo totalmente quella miriade di detrazioni fiscali e lasciandone due: spese sanitarie e mutui prima casa. Punto. Abbassare le tasse e farle pagare a tutti è l'unica soluzione, non ne esistono altre, se no la coperta sarà sempre troppo corta. Buona serata.
3: Buonasera Poletti, ho sentito la sua intervista a Cazzola. Lui dice che questo tipo di crisi era inimmaginabile, e quindi diciamo tutti quanti subiamo queste conseguenze. Forse ci dimentichiamo però un certo sconosciuto, un certo Giulio Andreotti, che all'epoca disse che non risolvere questo tipo di questione arabo-israeliana avrebbe prodotto una esplosione di violenza. Ecco, è proprio questo il problema, che l'ignavia delle potenze di lasciar risolvere tutto o di lasciare le condizioni così come erano da parte dei soliti manovratori ha prodotto alla fine queste conseguenze. Quindi dobbiamo solo rammaricarci noi di questo stato di situazione e fare il mea culpa, credo. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
0: Buonasera, buona serata Luciano. Naturalmente tra poco andiamo tra poco vedremo le misure del governo, ma tra poco andiamo dal responsabile economico del Partito Democratico per sentire come giudica questo intervento del governo.

0: Allora, il governo stanzierebbe 200 milioni che si vanno ad aggiungere a 100 milioni previsti nel decreto approvato recentemente, quindi 300 milioni per l'autotrasporto e stop ai vestamenti fiscali fino a luglio. Le associazioni dicono è la prima volta che un governo ci convoca collegialmente dopo 30 anni, tutti felici e contenti, sospendono lo sciopero. Buonasera al responsabile economico del Partito Democratico, il senatore Antonio Misiani.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Lei è riuscito a capire che cosa ha fatto il governo per gli autotrasportatori, che sono tutti così contenti?
1: Ma guardi, il fatto che abbiano sospeso le iniziative di blocco, di sciopero, è sicuramente una buona notizia, perché avrebbero creato enormi disagi per il paese. È chiaro che l'autotrasporto è uno dei settori più esposti alla crisi energetica, all'esplosione dei prezzi dei carburanti, e quindi i soldi, che non sono tantissime dalla verità, stanziati dal governo, mettono una toppa ad una situazione che rischiava di esplodere. Poi, detto questo, dobbiamo sapere che si naviga a vista, sperando che in queste ore si raggiunga finalmente l'accordo per trasformare la tregua nel Golfo Persico in una pace minimamente duratura. La chiave è questa, altrimenti la situazione rischia di durare per mesi e mesi. Il governo in realtà vara decreti che durano poche settimane, con pochi soldi che vengono recuperati nelle pieghe di bilancio. Speriamo almeno che la guerra finisca, evitando all'Italia guai peggiori.
0: Senta, senatore Misiani, numeri che fanno paura, perché oggi la Commissione europea certifica che l'Italia sarà ultima per crescita economica in Europa nel 2027 e prima per debito pubblico. Non si può dire che sia un successo.
1: Eh no, ma infatti, al di là della crisi energetica, sono questi i numeri che devono preoccuparci. Noi, l'Italia aveva una crescita debolissima già dal 2024, noi abbiamo chiuso il 2025 a più 0,5%. Per fare un esempio, la media della zona euro è più 1,4, tre volte tanto. La Spagna ha fatto più 2,9, sei volte la nostra crescita. Facciamo 0,5. L'anno scorso, quando non c'era ancora la guerra, oltretutto potendo contare sui soldi del PNRR. Se non ci fosse stato il piano, l'Italia sarebbe finita in recessione. La debolezza dell'economia del paese credo che sia forse l'eredità più negativa del governo Meloni, che, ripeto, ha vissuto di rendita su PNRR, sui soldi di questi investimenti, ma in questi anni non ha messo in campo una strategia per far ripartire la crescita del paese. E quando il PNRR finirà, cioè tra pochi mesi, nessuno sa su che cosa potrà contare la nostra economia per ripartire. Quindi il tema della crescita deve essere al centro della discussione parlamentare. Il governo, ripeto, naviga a vista per affrontare la crisi energetica, è attentissimo ai conti pubblici, e questo, per l'amor di Dio, va bene, ma non basta assolutamente, perché se l'economia non riparte, anche i risultati sul deficit sono assolutamente fragili.
0: Senta, intanto sto leggendo che Israele, quindi cambiamo argomento, nega abusi su attivisti della flottiglia. Il servizio penitenziario di Israele ha respinto le accuse di aver commesso abusi ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati mentre erano diretti verso la striscia di Gaza per tentare di rompere l'assedio israeliano. In una nota il servizio ha detto che tutti gli attivisti detenuti sono stati trattenuti nel rispetto della legge, con pieno riguardo ai loro diritti fondamentali, e hanno ricevuto le cure mediche necessarie. Martedì le forze israeliane hanno arrestato 430 persone a bordo di 50 navi in acque internazionali. Mi sembra che si stia negando l'evidenza, a quanto pare.
1: sì, è una nota assolutamente ridicola. Gli abusi commessi ai danni degli attivisti della flottiglia sono stati testimoniati da decine e decine di persone, ma più in generale sono le violazioni di diritti umani compiute dal governo israeliano che sono oggetto dei rapporti di Amnesty International, di diverse organizzazioni per il rispetto dei diritti umani. C'è una situazione estremamente grave, un uso diffuso della tortura nelle carceri israeliane, persone che muoiono in carcere, e queste violazioni dei diritti umani si aggiungono al massacro che è stato perpetrato dall'esercito israeliano a Gaza, alle violazioni e agli abusi dei coloni in Cisgiordania, ad una situazione assolutamente insostenibile che sta facendo perdere la propria reputazione a livello internazionale allo Stato di Israele. Questo è un ulteriore effetto della politica folle portata avanti dal governo di estrema destra di Netanyahu. Qui non è soltanto il tema di Ben-Gvir, Smotrich o di qualche ministro estremista, è la politica di questo governo che sta rendendo Israele uno Stato paria, come era il Sudafrica negli anni Ottanta quando c'era l'apartheid. E per chi ha a cuore lo Stato di Israele, questo è un ulteriore dolore.
0: Grazie al senatore Antonio Misiani del Partito Democratico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: E allora, qui vedete, insomma, Israele che nega l'evidenza, e di questa evidenza ci sono video, ci sono i corpi degli attivisti torturati, eppure Israele in questa nota nega qualsiasi abuso sugli attivisti della flottiglia. Che dire, insomma, uno la può pensare come vuole, uno può dire tutto ciò che vuole, però quando si nega l'evidenza devo dire che non è mai una bella cosa. Potevano tacere, perché arrivare a negare quel che si è visto, si è sentito, insomma, non lo so, però giudicate voi, queste linee sono aperte per dire la vostra nel modo che sapete, civile, che conoscete, però qui stiamo parlando di tutt'altro che civiltà. Allora, per cortesia, regia, è il momento di mandare la pubblicità, non dimentichiamocelo, che è quella che ci sostiene, ci fa andare avanti, ci fa essere liberi, e quindi pubblicità sia.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Ha preso il via il Consiglio dei Ministri con l'ordine del giorno che prevede un decreto legge con disposizioni urgenti in materia di pezzi petroliferi e sostegno alle attività economiche, quindi è iniziato con 20 minuti di ritardo, daremo conto tra poco, ma approfittate del brano A per ascoltarlo, B per chi crede, per mandare i vostri messaggi, sempre graditi, alla 334 11 11 622.

0: E allora i vostri vocali, sentiamoli.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, ma non si può continuare a sentire questi interlocutori, radioascoltatori che continuano a offendere, a dare dei titoli, a offendere le persone, a offendere lo Stato di Israele, a offendere tutti gli italiani che non la pensano come loro. Hanno veramente una cultura politica che è pari a quella del cervello di una cavia da laboratorio, se proprio me la devono tirare fuori dai denti. Ma poi ancora non hanno capito, proprio questi che si lamentano, ok? Che si lamentano, che votano a sinistra, perché votano tutti a sinistra questi qua, che la causa di tutti i loro problemi, dei nostri problemi, la causa è il governo 5 Stelle, con le sue genialate, e poi del governo Draghi. Perché Conte ha ragione quando dice, ma non sono mica stato solo io, sono stati anche gli altri. Certo, il signor Draghi, per non far cadere il suo governo, è stato costretto a prolungare il super bonus e tutto il resto, tutti i bonus di Conte, perché sennò i 5 Stelle l'avrebbero fatto cadere, e siccome lui non voleva continuare a governare, quindi ha continuato con queste scelte scellerate. E adesso questo governo deve pagare, e ha già tirato fuori, forse più di 100 miliardi, ma sa con 100 miliardi quanti soldi finivano nelle tasche degli italiani? Delle pensioni, della sanità, della scuola, di tutto. Ma queste cose la gente non ci pensa.
2: Buonasera Roberto, volevo dire al senatore Misiani che naturalmente è tipico del Partito Democratico sminuire l'operato del governo in tutte le direzioni. Il fatto che gli autotrasportatori abbiano revocato questo sciopero indicano che il governo ha messo ben più di una toppa, come l'ha definita il senatore. Quindi cerchiamo di riconoscere in maniera un pochettino più ottimistica le scelte del governo, che appunto non sono tutte sbagliate, non è tutto male, sta facendo gli interessi dell'Italia. Buona serata.
3: Poletti, buonasera, anch'io voglio gli sconti. Ho visto adesso del benzinaio la benzina a 2,037. Alla faccia delle accise passate. Va bene. Salutoni, Mauro.
4: Buonasera Poletti, Giorgio di Gallarate. Prima ho ascoltato uno dei tanti strafalcioni di Sallusti, perché

0: nell'ora degli operai. Si è mai provato ad andare di fronte dove fanno le analisi del sangue, gente che fa ore di colonna per fare le analisi del sangue? Ha mai provato ad andare a parlare con tutte quelle persone lì? Poi dopo può fare il suo sproloquio a dire che in Italia tutto sommato si sta bene. Deve provare a parlare con la gente comune. Lui d'altronde è una persona agiata, una persona benestante e sguazza nel suo mondo. Dovrebbe andare nel mondo reale, nel mondo della gente comune, non nel suo mondo. Allora forse riuscirebbe a capire qualcosa di più di come stiamo andando in Italia. E poi un'altra cosa, ma cosa pretendiamo che faccia adesso il governo? Ha fatto 4 anni a navigare con il PNRR, soldi che non ha fatto nessuna fatica, perché gli sono arrivati così, a uffa, per merito di altri. Non hanno investito su niente, non hanno programmato nulla. Il ministro dell'industria è forse assente. E io so per certo, industriali pronti a investire sull'energia alternativa, gli hanno bocciato tutti i progetti, tutto, non hanno investito su niente. Adesso, secondo lei, a un anno dalle prossime elezioni, vanno a fare cosa? Ma no, vivono, vivacchiano come hanno fatto fino adesso, punto. Buonasera.
1: Buonasera dottor Poletti, buon fine settimana a tutti. Io sto solo aspettando un giorno in cui lei annuncerà che l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri si sia tramutato in giorno dell'ordine. Auguro a tutti un buon fine settimana con tanto amore. E quanto grandi sono le tasche di questi che telefonano e che hanno le verità in tasca? Arrivederci da Maria Teresa da Roma.
2: E allora sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Collegatemi subito per favore con uno dei partecipanti, degli autotrasportatori partecipanti all'incontro con Meloni per trovare le soluzioni. Se ce la fate subito, regia, perché insomma ormai si sta capendo la proporzione della ancora spento il telefono, va bene, tra poco andiamo a Palazzo Chigi, vediamo che è successo con le accise. Hanno iniziato un po' tardi questo Consiglio dei Ministri. Sì.

0: E allora ero proprio curioso di sentire questa storia di altri 200 milioni all'autotrasporto col credito d'imposta. E allora Claudio Donati, che saluto, presidente di Assotir. Buonasera Donati.
1: Grazie. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Era proprio all'incontro con Giorgia Meloni, se non sbaglio.
1: Sì, sì, abbiamo terminato veramente da poco, tutto sommato, da un paio, forse nemmeno due ore.
0: Ecco, cosa è stato deciso? Perché voi avete sospeso, in attesa di cancellarlo proprio, lo sciopero che avevate in programma, Donati. Quindi, siccome voi siete gente potosta, quindi non avreste sospeso uno sciopero a fronte di qualche barzelletta, quindi vi devono aver detto delle cose concrete, quali?
1: Sì, ma guardi, Luca, premesso che Assotir non era tra le associazioni che non avevano proclamato il fermo, però abbiamo condiviso con i colleghi anche dell'UNADAS alcuni punti che sono stati portati all'attenzione del primo ministro e del governo, e il punto centrale era questa questione del recupero del credito d'imposta, che devo dire il governo ha fatto anche uno sforzo importante che noi abbiamo apprezzato nel andare a individuare queste risorse che sappiamo, come dire, vengono reperite con grande, con grandissima difficoltà data la situazione del bilancio dello Stato italiano, e insomma è stato un segnale molto importante. Adesso credo proprio in questi minuti il Consiglio dei Ministri approverà il decreto che contiene questo credito d'imposta per la parte che diciamo più importante che ci riguarda, sulla base della quale insomma anche chi aveva proclamato il fermo ha ritenuto ovviamente di revocarlo, insomma, perché credo che oggettivamente più di questo il governo, del resto ce l'ha detto, non possiamo fare. Credo che sia uno stanziamento che insomma compensa, se non al 100% in buona parte, questo squilibrio che magari alle persone non è, a chi non è addetto ai lavori non è chiarissimo che cosa, qual era il problema. Il problema era ed è che il taglio delle accise ha tolto di pari importo di 20 centesimi il credito d'imposta di cui già godevano gli euro 6 e gli euro 5 in base alle norme attuali. Quindi un veicolo euro 6 è vero che paga 20 centesimi in meno il costo del gasolio alla pompa, ma contemporaneamente ha una riduzione di quel credito d'imposta che prima aveva, che si è assottigliato di 20 centesimi. Quindi il paradosso è che mentre i veicoli più inquinanti avevano ottenuto un beneficio, uno sgravio di 20 centesimi, questi veicoli che sono i meno inquinanti, gli euro 6 e euro 5, venivano penalizzati perché di fatto, come dire, da un lato questi 20 centesimi entravano e dall'altro uscivano. Con questo decreto e con questo stanziamento il governo intende riequilibrare questa penalizzazione, diciamo francamente illogica, oltre che molto pesante per le imprese di trasporto, perché con gli euro 6 si fanno le grandi percorrenze, insomma, che fa la linea, la cosiddetta linea sia nazionale che internazionale, adopera questi mezzi qui, insomma.
0: Allora, tutto chiaro, io ringrazio Claudio Donati, presidente di Assotir, che ci ha spiegato bene questo provvedimento. Ci costerà un po', ma dovrebbe contribuire a ridurre l'impatto sugli autotrasportatori, appunto, del caro carburanti. Grazie Claudio Donati.
1: Grazie a lei, arrivederci, buona serata.
0: Buona serata. Intanto vi dicevo prima che Israele ha detto di non aver torturato nessuno, tanto domani a Bologna è atteso il rientro di Ilaria Mancosu e Francesco Gilli, due dei quattro attivisti della Global Subud Flottiglia partiti dal territorio bolognese. E sarà festa per loro e sarà motivo Sarà motivo anche di ulteriore polemica politica, mentre tutte le forze politiche comunque sono unite nella condanna di ciò che ha fatto Israele. Intanto l'Iran che dice non possiamo dire che un accordo con gli USA sia imminente. Allora noi abbiamo aperto questa lunga diretta iniziata alle 17 qui a Italia No Limits dando un barlume di speranza, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma adesso arriva una nota del portavoce del Ministero degli Esteri che smonta tutti i nostri sogni di tregua. Non possiamo dire che un accordo con gli USA sia imminente. Non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghel, citato da Iran International, spiegando che nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano Asim Munir siano diventati più frequenti, rappresentano la continuazione dello stesso processo diplomatico. Quindi spegne un po' gli entusiasmi sulla possibilità di un accordo, questa nota appunto dell'Iran. Abbiamo dei vocali che possiamo trasmettere o ci colleghiamo subito con il collega Francesco Massardo tra poco sarà con noi per annunciare la prossima trasmissione, cioè il timone delle venti. A tra poco.

0: il via libera del Consiglio dei Ministri in questo istante al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, quindi via libera e sostegni anche per gli agricoltori. Intanto saluto Francesco Massardo, il timone delle venti che inizia tra poco come ogni sera. Ciao Francesco.
1: Eccoci, ciao Roberto, buonasera, eccomi qui e stiamo per cominciare come ogni sera, tra poco dopo le news per una nuova puntata del Timone delle 20. Ti do al volo qualche anticipazione sugli ospiti. Oggi giornata importante per gli equilibri militari, diciamo, tra Stati Uniti ed Europa. Sarà con noi Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'Istituto Affari Internazionali. Parleremo di cyber security perché ci sono state le dimissioni di Frattasi dalla CN che gettano un po' un allarme sulla questione. Sarà con noi l'esperto di cyber security Alessandro Curioni e poi chiudiamo con la politica. Sarà con noi l'onorevole Massimiliano Salini del gruppo dei Popolari al Parlamento Europeo. Ancora una volta le relazioni tra il governo, l'Europa e Israele sul tema ovviamente della flottiglia.
0: Grazie e buon lavoro a Francesco Massardo, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana a Lorenzo Cappadone in regia e a Matteo Respinti in redazione e naturalmente al nostro pubblico che attendo numeroso come sempre alla ripresa della settimana lunedì dalle 17 alle 20 da Giornale Radio. La radio libera di informare non è tutto, ma da Italiano Limits sì.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: gente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
1: L'attimo pungente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Averego, sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Pio.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: Io abbiamo gente furiosa.
18: Adesso però atteggiamenti conseguenti, comportamenti conseguenti. Stracciamo l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele, ma anche lavoriamo all'Unione Europea non per bloccare, ma anzi perché si arrivi finalmente a strappare anche l'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele.
19: Buongiorno! Giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio e i compagni. E ricordate, come diceva il mio amico Mark Twain, il segreto per andare avanti è iniziare. Ciao!
20: Cos'è il genio? Se gli italiani facessero più figli ci sarebbe meno immigrazione. Cos'è il genio? Tajani, uno di noi.

0: Ci siete? Svegliatevi, sveglia dormienti, perché qui la storia dell'abbordaggio, della umiliazione, dell'attacco ai diritti di tutti coloro che erano sulla flottiglia sta diventando un caso internazionale. Così come le immagini del ministro Ben-Gvir, di cui vi dirò fra breve, perché ovviamente sono immagini che stanno facendo il giro del mondo e stanno producendo un incredibile moto di indignazione, ma persino il governo italiano ha chiesto per bocca di Tajani sanzioni contro Ben-Gvir. Ebbene, questo è il primissimo dato insieme al racconto botte, umiliazioni e molestie. Ecco che cosa è accaduto agli attivisti rientrati. Ma mentre accade tutto questo c'è una portaerei, la Nimitz, che gira nei Caraibi, entra e si avvicina a Cuba e ovviamente quello che si immagina a breve è un'operazione che colpisca il vecchio Raul Castro, ve lo ricordate, lo diciamo ieri, appena incriminato, 94 anni, sta in una residenza per anziani, ma potrebbe essere, per la gioia di Donald Trump, il nuovo Maduro da rapire, processare, esibire come uno scalpo di fronte alla comunità internazionale. E non è finito, ovviamente. C'è il tema della trattativa che non riesce ad arrivare a un punto di coagulazione, quella di Hormuz. Mojtab, la guida spirituale Khamenei, lancia il messaggio: l'uranio impoverito deve restare in Iran, e Trump dice: lo prendiamo noi. Domanda: come? Ma i mercati ballano dietro le parole di Trump. Anche ieri: stiamo stravincendo, siamo vicini a nuovi attacchi. C'è quasi l'impressione che tutte queste frasi che fanno salire e scendere gli indici e i prezzi delle materie prime siano pilotate. Di fronte a tutto questo mondo che divampa, pensate, si parla della legge elettorale, col premio, senza premio, una soglia alta, una soglia bassa. Sembra un tecnicismo, ma è quello che deciderà come girano le cose dentro il futuro del governo. State sentendo da questa musica potente e tensiva che sul ponte di comando c'è sempre lui, il comandante Peter Bescapè. Allora dedichiamo un minutone, perché continuo a pensarci da ieri, a quell'immagine di Itamar Ben-Gvir che insulta gli attivisti, che li umilia, che li grida addosso, e tutto questo accompagnato alle botte, alle umiliazioni, a quelle molestie di cui si parlava. È come se Ben-Gvir fosse proprio la quintessenza di una vigliaccheria. Sembra davvero il pacioccone sfigato del liceo che alla fine si prende la sua rivincita perché si sente bullizzato da bambino. Ebbene, Ben-Gvir è l'immagine, la faccia vigliacca di un governo canaglia. Ed è davvero l'immagine odiosa, se volete anche grottesca, di quello che sta facendo il governo Netanyahu. Quindi la domanda è che se un governo si mostra con una faccia così grottesca, se un governo diventa l'apologia dell'umiliazione, dell'insulto, dello sberleffo contro chi è inerme, contro chi è ammanettato, allora forse adesso veramente il governo di Israele è molto simile nella posizione, nel ruolo e anche nella sua comunicazione a quello che fu il governo di Botha in Sudafrica nel 1983-84-85, quando in una cella c'era Nelson Mandela e tutta la comunità internazionale applicò sanzioni fino a che fu insostenibile quella situazione. Ecco, il mio augurio è che il governo, questo governo, non un paese, non un popolo, questo governo faccia la fine del Sudafrica del 1980 e dintorni. I vostri messaggi al 334 11 11 622.
1: Buongiorno Michele da Milano. Giorgina, Giorgina, come ti vorrei vedere alla colonnina come una volta che protestavi. Giorgina, Giorgina, ma cosa serve a star lì? Cosa servi? Buona giornata.
2: Buongiorno Simone, città metropolitana di Milano. Ministro, chiamiamolo ministro, quel personaggio lì israeliano sta facendo campagna elettorale. È inutile che caso internazionale, vabbè, sarà sanzionato, gli daranno, se esce da Israele può essere arrestato, le solite cavolate che poi chi applica, chi non applica. E comunque quel personaggio sta facendo campagna elettorale e quello è un mostro creato da noi, dai 10 anni prima del 7 ottobre, quei 30.000 missili su Israele, che lì nessuno, l'indignazione zero, e poi è successo quello che è successo. Cuba finirà anche quella storia lì, solite parole, fatti zero. Questa è l'Europa.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, a tutti i flottiglieros all'ascolto, io direi che secondo me siamo andati un po' oltre con questa faccenda della flottiglia, state un pochettino esagerando. Ora anche questo ieri che dice oddio, ci hanno picchiato violentemente, ma quale vanno picchiato? Non ce n'era uno che aveva lividi, segni evidenti di uno che è stato picchiato. Ora avranno usato un po' le maniere forti, sì, si può, però ragazzi, bisogna anche capire che non ve l'aveva mica ordinato il dottore da andare a Gaza, potevate anche stare a casa vostra, a casina, sul divano, tanto comunque alla fine il risultato tangibile per quelli che arrivava a Gaza era la stessa cosa, cioè il niente assoluto. Sapevano benissimo che non sareste arrivati a Gaza, lo sapevate, ora è inutile fare la manfrina, oddio, ci hanno picchiato violentemente, ma quale vanno picchiato? Non esagerate, perché sennò forse dai quei briciolo di ragione che avete andate anche nel torto, voglio dire, avranno usato un po' le maniere forti. Io dico, questo Ben-Gvir che avrà fatto mai di male e sventolava la bandiera del suo paese, sarebbe bello anche da noi arrivassero con le barche, welcome to Italy, e sventolargli la bandiera e rimandarli a casa. Statemi bene, Jonathan da Prato.
0: È molto fiacco, povero Jonathan, non sa più che dire, ma la Meloni lo sa che cosa dire. Vanni Scemi, 150 milioni per la messa in sicurezza e gli indennizi, sentiamola.
4: Guardi, il governo è venuto stamattina a confrontarsi col Consiglio Comunale, ma anche poi con il Comitato dei Cittadini, su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri, che a pochissimi mesi di distanza dal decreto che, come lei ricorderà, stanziava 150 milioni per occuparsi dello specifico della frana di Niscemi in un decreto che prevedeva anche ovviamente le risorse per le tre regioni che erano state coinvolte dal ciclone Harry, mettono a terra quei 150 milioni. Quindi noi febbraio scorso abbiamo varato un decreto poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile per stanziare questi 150 milioni che avevano l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio, degli indennizi, della demolizione delle case che sono inagibili.
0: E ancora.
4: E domani portiamo in Consiglio dei Ministri due diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e diciamo sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi ripristino delle infrastrutture anche soprattutto viarie, e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie. Quindi mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono venuti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza in territorio e indennizi li stavamo dando ancora nel 2025, aver portato in Consiglio dei Ministri e portare in Consiglio dei Ministri in meno di 4 mesi diciamo tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini, sia un grande passo in avanti, per il quale devo ringraziare ovviamente il sindaco ma anche e soprattutto il commissario straordinario dottor Ciciliano, perché mi pare che sia stato fatto un lavoro molto importante.
5: Grazie a tutti.
0: Conte sulla flottiglia: la condotta di Israele è criminale, bisogna strappare un accordo di cooperazione militare, strapparlo.
6: Dei cittadini italiani e degli attivisti di tutto il mondo sono stati deportati, le barche anche italiane sequestrate e sono state portate in Israele, sono stati percossi, umiliati. E questo è il risultato di un governo che ormai da tempo ha assunto una condotta criminale. Solo che la differenza è che adesso c'è stata un'indignazione anche da parte dei nostri esponenti di governo e anche a livello internazionale. Ma cosa è cambiato rispetto alla precedente spedizione di flottiglia dell'ottobre scorso? E soprattutto mi chiedo, cosa è cambiato rispetto addirittura a 70.000 palestinesi uccisi in un genocidio, 20.000 bambini uccisi? È da tempo che questo governo israeliano ha una condotta criminale e la esibisce in tutto il Medio Oriente. E allora questa ipocrisia diventa davvero inaccettabile. Adesso servono azioni concrete, le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare il giochino del buono e del cattivo tra lui e Ben-Gvir. Sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu e a tutta la filiera di comando, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele, subito.
0: Parole sante. E iniziamo a scaldarci perché è arrivato Crozza Red Ronnie.
7: Cult.
8: Dovete leggermi la profezia di Celestino.
7: Ah, sì.
8: Perché nella profezia di Celestino, cioè il tutto, che tu dici, quando vedi il falco, tu sei che il coraggio del falco, che paci, che va giù, che poi va.
7: Non si capisce niente, vabbè.
8: Perché sono registri akashici.
7: Cosa sono?
8: Siamo tutti catalogati nel registro akashico.
7: Ma cosa sono?
8: Ma c'è tutto. Quando hai perso il dentino.
7: Sì.
8: No? Quando eri uno schiavo di etiope, quando nell'antica Roma c'avevi la smania di aprire una pompa di benzina, ma non capivano cosa dicevi.
7: Ma cosa stai dicendo?
8: Cercate il vostro registro akashico.
7: Ma che cos'è?
8: Cercatelo. Red, io sono andato in comune a Modena a cercare il mio registro akashico, ma non ho trovato l'ufficio del catasto akashico.
7: Mamma mia, mamma mia.
8: Sì, perché l'hanno accorpato a quello di Reggio Emilia.
7: Ma cosa stai dicendo? Vabbè.
8: Non sai come ci casco, Red. ma neanche a Reggio Emilia c'è il catasto akashico. Ragazzi, dovete seguire la luce.
7: Che luce?
8: Voi usate ancora quelle cose, ci siamo capiti, ma dovete seguire la luce del pullman.
7: La luce del pullman.
8: Allora, io ho conosciuto Svelona. Una modella che lei cosa faceva?
7: Cosa faceva?
8: Guardava il pullman e diceva che bella luce che c'ha il pullman. Ah. E saliva sul pullman. Poi quando è che se ne va la luce? Quando vedeva un'altra luce bella, ma questa qui è una bella luce, vedeva, scendeva,
7: no, però...
8: Verona ha visto una luce bella e ha trovato, pensate, il casting, e poi l'hanno assunta per la pubblicità del Lambrusco. Che...
0: Ancora.
7: Che racconto è?
8: Ufficio marketing del Lambrusco, Red, guarda che sono 3 anni che aspettiamo Svelona, certo, ma non è mai arrivata.
7: Ma una che segue la luce.
8: Lo so.
7: Certo.
8: Scusatemi Lambrusco, ma... Perché l'agenzia di Caschetto l'ha fatta assumere dagli alieni, che la usano come libellula per parlare con la Tonini, che guarda caso.
7: Cosa?
8: Cazzo, ragazzi, capite come tutto torna?
7: Non capiamo niente.
8: Io. Leggete la professoressa di Celestino.
7: Sì, l'ha già detto.
8: Perché lui lì ti dice che. Ma poi dopo. Sentite cosa dice la Tonini sulla libellula. Vai,
7: aiuto, ho paura.
5: Sono 5 anni che io ho questo contatto stretto con una libellula che non può essere sempre la stessa perché durano 6-7 mesi. Tutti gli anni si ripresenta sulla mia macchina, ci sono altre auto, eccetera, ma lei gira solo esclusivamente sulla mia macchina.
7: Certo, mondo. Sì.
8: Cazzo!
7: Cosa?
8: Gira solo sulla sua macchina!
7: Ma cosa sta dicendo?
8: Ragazzi, questa. È la scienza vera.
7: No.
8: Altro che, sai, il file del Pentagono, che sono ridicoli.
7: No, quelli
8: ho fatto vedere una lucina bianca.
7: Sì.
8: Che cazzo è quella lucina bianca? Può essere qualsiasi cosa. Un frisbee fosforescente, delle lucciole grosse, che magari, sai, le lucciole, ma quando mangiano tanto, che ci sono perse. E invece,
7: mamma mia,
8: i video veri.
7: Sentiamo.
8: Sono quelli che ha girato la Tonini.
7: E chissà
8: che adesso. Ti faccio vedere.
7: Vediamoli.
5: Sta stato fermo un bel po' anche lui. Quello a sinistra, diciamo.
7: Ma è una lucetta.
5: Tanto
7: anche
5: che io
7: quella.
5: A un certo punto sono andata via. Ho detto, ragazzi, io devo andare a casa. Non è che posso star qua 6 ore.
8: Come 6 ore? Non può mica star qui 6 ore.
7: Ma cosa dici?
8: Perché gli alieni veri.
0: Gli alieni veri stanno lì 6 ore.
7: Ma quando?
0: Ma anche 12, 3, 24, 5.
7: Sì.
0: Perché noi, ragazzi,
8: abbiamo fatto dei casini quando siamo andati sulla Luna.
0: Fantastico, la quintessenza delle trasfigurazioni complottarde nella sintesi di questa parodia. Allora, abbiamo volato proprio la prima mezz'ora, non ce ne siamo neanche accorti, ma tanto c'è da raccontare, tanto da dire, tanto da farvi sentire. Voglio le vostre voci. 334 1111 622.
9: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
12: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: È 1:33. Giornale Radio.
14: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Ora devi parlare.
17: Non posso.
16: Devi. È la nostra sola speranza.
17: Speranza.
18: A proposito che in questo paese si parla soltanto
11: della legge elettorale, infatti è passato inosservato l'ennesima svendita di un asset italiano, la Italiana Petroli, più nota come IP, a un gruppo, la SOCAR, dell'Azerbaigian. E così l'Italia ha regalato, ha dato, non so, l'avranno venduto benissimo, l'ennesimo gioiello di famiglia, gioiellino forse in questo caso, con 4.500 dipendenti, distributori di benzina, due raffinerie, 1.500 dipendenti, e quindi un'Italia ancora più povera, dove in campo industriale sarà sempre più succube dell'estero. E meno male che i nostri governanti sono dei grandi patrioti, dei grandi italiani, attenti a tutto. Saluti Marco da Napoli.
17: Buongiorno Giannato Descare, non mi pare vero, però pare che il ministro Albino, cioè il ministro Tajani, abbia chiesto delle sanzioni al governo genocida di Israele. Beh, se è così, con le cose cominciano a cambiare.

0: Non niente, sono delle personcine a modo, gentili e carine. Questo dice Tajani, la Meloni e tutto il resto del nostro bel governo, per non parlare dell'Europa poi. Allora interessa solo far entrare l'Ucraina come membro permanente del Consiglio europeo. Ma vi pare? Cioè, il mondo va a fuoco e questi niente, è solo fastidio il resto per loro. Sì, solo fastidio. E con tutto ciò, visto che a Trump avanza del tempo, ha deciso di invadere anche Cuba. Non basta come li ha cominciati per 50 anni con quel famigerato embargo, e ora li vuole pure radere al suolo. Oddio, che mondo, gente. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
1: Buongiorno, giornale radio, Giuliano da Frascati. La faccenda dell'Iran si mette male, l'avevamo già capito, ma insomma abbiamo avuto la conferma, perché l'uranio non lo mollerà mai l'Iran. Se l'America dovesse lasciarlo lì sarebbe una dichiarazione di sconfitta, non se lo può permettere. E prenderselo, bah, per come la vedo io, ci sono solo due alternative da parte americana: o l'uso del nucleare o mettere i boots on the ground accettando centinaia di bare a stelle e strisce. In ogni caso è una faccenda che non si esaurirà a breve, una crisi che durerà a tempo indefinito e le cui conseguenze che pagheremo noi si protrarranno pesantissime nel tempo. Speriamo bene. Un saluto a tutti, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti. La cosa più bella della giornata di ieri è stata l'intervista a quello del 5 Stelle. A parte che mi domando ancora come facciano a esserci 5 Stelle dopo il disastro che hanno fatto. Ma è stato fantastico, perché ha detto: ci hanno menato, ci hanno portato nella stanzetta buia, a me mi hanno tirato un pugno nell'occhio, qua avevo tutto l'occhio gonfio. Non aveva niente nell'occhio, né un livido, né un gonfiore, né niente. Li hanno messi in ginocchio, una zona di guerra, andavano lì per fare propaganda politica, hanno fatto bene, hanno fatto bene.
3: Rieccoci! 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Allora, un po' di opinioni belle tonde. Paola Caridi: a 8:30 non si può distinguere da Netanyahu, che è un criminale di guerra. Ecco qual è l'opinione sul governo e su chi ne fa parte.
4: Non è giusto distinguere, perché un ministro del governo Netanyahu, presieduto da un premier che ha un mandato di cattura, un mandato di arresto da parte del Tribunale Penale Internazionale, cosa che ripetiamo troppo poco. Quindi è un governo presieduto da un criminale, perché questo è quello che sta succedendo. Ben-Gvir e Smotrich probabilmente riceveranno a loro volta un mandato di arresto, e quindi è evidente che noi stiamo facendo pochissimo, neanche il minimo sindacale. Non abbiamo per esempio aderito alla richiesta di più stati europei di interrompere o almeno di sospendere il trattato l'accordo di associazione fra Israele e Unione Europea. Abbiamo deciso delle sanzioni contro delle persone, ma questi individui intanto rappresentano lo Stato, perché alcuni di loro sono ministri. Quando si dice che si emettono sanzioni nei confronti dei coloni, Ben-Gvir è un colono che abita in una delle colonie più radicali che ci sono in Cisgiordania, cioè Kiryat Arba. È un canista, voglio dire, la sua fedina penale è una fedina di, come dire, notevole. Ma in più volevo sottolineare che non è vero che dal punto di vista internazionale non si riconosca la Palestina, è uno stato osservatore, non membro delle Nazioni Unite.
3: Incredibile, incredibile. Trump su Cuba, sentiamolo anche in americano, perché dà l'idea. Sono un paese fallito, li aiuteremo a rialzarsi.
5: They don't have money, they don't have really anything, they don't have food, and we're going to help them along, and we're going to help them because number one, I want to help them. I don't want to on a humanitarian basis, but we have the Cuban American population, much of it living in Miami and Florida. That's a great group of people, amazing group.

0: of people, industrious, just they're great Americans. They've wanted this to happen. They want to go back to their country. They want to help their country. I hope they're going to stay here, but they want to go back. They want to invest in their country and, you know, see if they can bring it back.
1: E sulla flottiglia, caro tenuto dei 5 Stelle, il parlamentare che era a bordo e che ha subito il trattamento, ma neanche testimone. Siamo stati picchiati mentre dicevamo Welcome to Israel.
2: Veramente orribile. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente.
3: Si è parlato di torture, possiamo definire
2: assolutamente
3: il termine torture?
2: Guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi. C'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano per essere anche, cioè che non ci potevamo neanche difendere, non sapevamo che entravamo in questo container, e c'erano tre persone che dicendo Welcome to Israel ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più.
1: E ora guardate, voglio mostrarvi, farvi sentire una scena veramente paradossale su che cosa sono le autorità in questo paese, su che cos'è la politica. C'è un giornalista, Luca Sapino, Dio lo benedica, della 7, che incalza un ministro, Antonio Tajani. Ebbene, Tajani sembra davvero l'imitazione, ma giudicate voi, di Crozza, perché a un certo punto quasi balbetta quando Luca Sappino gli chiede: ma quello che succedeva alla flottiglia voi lo sapevate mentre accadeva in diretta? Sentite, perché è veramente uno spettacolo.
4: Siamo in diretta con Takada sulla 7. Lei ha chiesto all'Europa di sanzionare Ben-Gvir e poi ha anche detto, però forse questo è il primo passo, magari ce ne saranno altri. Vuole dirci quali possono essere gli altri passi? Perché sennò sembra un po' che il problema è l'esibizione del ministro Ben-Gvir e non quella che è una pratica che evidentemente è successa anche in altre occasioni con gli attivisti e con i palestinesi.
5: Allora, già abbiamo dato le sanzioni ai coloni, cioè ieri è successo.
4: I coloni violenti, come dice sempre lei.
5: I coloni violenti, sì. Il problema è quello, è la violenza, no? Non è, essere un colono non è una colpa, essere violento è una colpa.
4: Potremmo dibattere, insomma, mi dica sul governo, le sanzioni al governo israeliano verranno fatte come.
5: C'è un'intervista, vogliamo fare un dibattito.
4: La domanda infatti era sulle sanzioni.
5: Se sei un opinionista, facciamo il dibattito politico. Se mi fai una domanda, devi rispondere.
4: Ci si possono fare delle domande anche sui coloni volendo, ma le volevo chiedere delle sanzioni al governo israeliano.
1: Ancora sanzioni.
4: Si è avvenuto, come chiedono le opposizioni, anche il momento di sanzionare l'intero governo israeliano.
5: Le opposizioni possono chiedere quello che vogliono. Intanto è successo un fatto ieri, c'è un responsabile per quello che è successo ieri. Il responsabile è il ministro della sicurezza nazionale, non è soltanto perché ha sventolato una bandiera e è andato lì a prendersi gioco di queste persone che non avevano commesso alcun reato, che erano
6: state. Quindi assumiamo che Netanyahu non ne sapesse nulla.
5: E trattate come se fossero dei terroristi. Terroristi non sono, ma neanche terroristi.
6: Era già successo e dobbiamo immaginare che Netanyahu viva nel magico mondo di Netanyahu, Luca.
5: Il maltrattamento della persona è un altro. Quindi il responsabile di quello che è accaduto ieri è il ministro Ben-Gvir, perché.
4: Dobbiamo immaginare che Netanyahu non ne sappia niente di quello che è accaduto, ministro.
5: Se mi fai rispondere,
4: no,
5: io
4: no,
5: rispondo.
4: Prego, le rigiravo la domanda di Tiziana Panella da studio. E quindi bisogna immaginare che.
5: Se il ministro degli esteri e il primo ministro hanno condannato quello che ha fatto Ben-Gvir, evidentemente non erano d'accordo con quello che ha fatto Ben-Gvir, cioè non erano ordini che erano partiti da questi. Poi sul resto possiamo discutere.
1: Mamma mia, povera patria. Povera patria! Le vostre voci al 334 11 11 622.
7: Buongiorno, Silvio da Varese. Dunque, vorrei dire a Jonathan o un personaggio che lo interpreta, quello che se vuole le faccio vedere come si fa a picchiare senza lasciare segni. Glielo dimostro personalmente su di lui, se vuole, perché si può fare anche quello. Comunque ieri ho visto Tajani, veramente spettacolare, sembrava Crozza, più che Tajani. È incredibile, un governo dei teatranti, proprio una cosa. Ma anche a è stata bravissima la Meloni a metterli insieme, non lo so dove. Era difficilissimo mettere insieme un'incompetenza così tale, totale. Ma roba è davanti. Allora, buongiorno.
8: Buongiorno Andrea da Milano, al Jonathan da Prato. Viene in mente solo una cosa, digli: ma dove cacchio vivi?
7: Buongiorno, ho ascoltato ieri pomeriggio la trasmissione di Poletti su questa radio e Poletti intervistava Gasparri, è stato un capolavoro da parte di Gasparri di funambulismo logico, politico, pur di non prendere una posizione netta. Credo che il governo stia valutando veramente un atto di guerra, cioè convocare l'ambasciatore e offrirgli dei maritozzi senza panna. C'è una cosa che veramente un atto che prelude, c'è una dichiarazione di guerra, c'è un maritozzo senza panna ad un israeliano, e cioè all'ambasciatore israeliano, uno schiaffo, una cosa veramente insuperabile. Ecco, questo è il massimo che il governo possa fare. Buongiorno Franco, Pavia.
9: Ciao a tutti, e sono Silvana. Ma scusate, le sanzioni a un individuo, Ben-Gvir, ma cosa gliene frega? Tanto lui il suo stipendio lo percepirà lo stesso, la sua carica la terrà lo stesso, farà il colono come ha sempre fatto, ma che se ne frega? Ma questo si farà quattro risate. Ma veramente quell'orsacchiotto di italiani, ma non si sente ridicolo ad essere utilizzato così, come front end di questa presa in giro? Ma allora, abbiamo paura di Israele. Trump ha paura per gli Epstein file, perché lì dentro c'è una schifezza, ci sono dei crimini, e quindi ha paura. Noi abbiamo paura perché Israele è inserito nella nostra cybersicurezza, avrà dato soldi per finanziare qualcuno, e quindi qualcuno gli deve dei favori, è così. Guardate, è meglio non sanzionarlo neanche Ben-Gvir, almeno state zitti, continuate a fare gli amici di Israele, che fate meno ridere. Ciao ciao.
1: E allora rieccoci. Io sono assolutamente d'accordo, ma stanno arrivando tantissimi, davvero tantissimi messaggi. Abbiamo toccato il record ieri e forse ne supereremo un altro anche oggi. Le vostre opinioni sono importanti, perché questo è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi. Anna Foa a 8:30, un fatto che tende a isolare Israele ancora di più.
10: Sembra che questo fatto non sia semplicemente qualcosa che è sfuggito di mano a un ministro abituato a cose del genere, perché è abituato ad andare nelle carceri a fare cose del genere, a deridere i prigionieri ammanettati, ma sia qualcosa che rappresenta un salto qualitativo, direi. Cioè è una cosa voluta, è una cosa che tende a isolare Israele ancora di più, cosa che i ministri estremisti vogliono, perché non vogliono avere rapporti col mondo in qualche modo, e tende soprattutto a dire che loro fanno quello che vogliono. Cioè questa immagine sconvolgente, che ben è stata descritta dal presidente con la parola infimo e la parola incivile, ci dimostra che lì si fa quello che decidono i ministri del governo, che non nessuna reazione del mondo e nessuna reazione anche all'interno di Israele riesce a fermarli, e questo è veramente grave.
1: Ancora quell'immagine e il suo accompagnamento, la sua colonna sonora, è proprio il momento in cui Ben-Gvir circola fra gli attivisti della flottiglia legati con le mani dietro la schiena e dice: qui siamo noi i padroni.
11: Hey, free Palestine!
12: Check it!
13: Check it! Check it!
12: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. ואני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות.
1: Pazzo, fanatico. Pino Corrias, sa 8:30, se noi siamo qui, questo è il punto, a parlare ancora una volta della questione Israele, è grazie alla flottiglia.
13: Che se noi stasera siamo qui a parlare della questione israeliana, della questione palestinese, è grazie alla flottiglia, è grazie al fatto che 430 persone sono salite su 50 barche, si sono fatti arrestare, rapire in acque internazionali, si sono fatti umiliare e li abbiamo visti. Quindi quando la Meloni dice ah, questi ragazzi vanno solo a complicare la vita dei governi e tutto, non è vero, è esattamente il contrario, è che i governi dovrebbero prendere l'esempio dalla flottiglia e finalmente alzare la voce. Non c'è non c'è mai stato un atto concreto contro Israele in questi anni di massacro. Un atto concreto, abbiamo protestato giustamente perché un soldato ha preso a martellate un crocefisso, abbiamo protestato perché un altro soldato israeliano ha preso a calci una suora, perché sono cose che emotivamente ci coinvolgono, ci spaventano.
1: Ma invece gli altri, gli uomini, i prigionieri, quelli si possono prendere a calci. Io continuo a trovare straordinario questo messaggio. Partire senza nessuna garanzia, rischiando la barca, sapendo che ti prenderanno a calci, farlo perché questo gesto perfettamente non violento, in stile veramente gandhiano, è quello che tiene acceso il riflettore. Allora guardate quell'uomo piccolo, grasso, vigliacco, e immaginate che questo riflettore acceso è ciò che lo fa impazzire, è ciò che alimenta il suo odio. Ecco perché compiono gli atti di pirateria fuori dalle acque internazionali, ecco perché hanno questa esibizione di violenza, ecco perché cercano di usare la prigionia come fonte di umiliazione dei corpi, delle persone, perché li manda in bestia che loro sono lì a fare i macellai e gli si accende addosso il riflettore come per dei prigionieri che scappano e non vogliono farsi vedere. Le vostre voci 334 11 11 622, fra poco arriva, finendo i riti della mattina, il dottor ingegner ragionier commendator Giuliano Guida Bardi sul ponte di comando. C'è lui, The Sound, Peter Bescapè detto l'Alpino.
14: Buongiorno, sono Marina da Seregno. Ma questi qua dei 5 Stelle che vanno in giro, flottiglia sì, flottiglia no, che raccontano un sacco di storie sul governo italiano, sul Trump e tutte queste belle cose qui, ma non dovevano mica andarsi dopo 2 anni, perché era nello statuto del partito? No, sono lì ancora tutti, amanti del potere come tutti gli altri, e oltretutto raccontare veramente un sacco di bugie. Conte in primis, che è stato un presidente del Consiglio senza mai essere eletto, ha governato per 2 anni e 4 mesi con 2 coalizioni diverse, passando dalle alleanze con partiti di centrodestra e centrosinistra, come si cambia una maglietta. Buongiorno.
15: Buongiorno a tutti. Volevo fare i complimenti ai giornalisti perché hanno veramente tanta pazienza a fare le domande e vedendo l'interlocutore di fronte che risponde tutt'altro, io se fossi giornalista lo manderei, scusatemi la parola, a cagare in diretta. Dopo cambio lavoro, però lo farei perché non si può sentire. Io non avrei quella forza lì. anche tu, Teresa, ti ho visto alzarti una volta di fronte al tuo ospite politico che ti sei arrabbiato tantissimo. Ecco, io sono un po' come te.
16: Buongiorno a tutti, Tiziano da Roma. Perché parliamo di Ben Gavir e non parliamo di Netanyahu? Perché guardiamo il dito e non guardiamo la luna? Perché? Vabbè, buona giornata.
1: È arrivato, è arrivato.
17: Rispondi a questa domanda. Eccoci. Perché guardi il dito e non guardi la luna? Te l'hanno appena
1: Giuliano,
17: chiesto.
1: Giurli
17: nel manico.
1: È fra di noi.
17: Guarda, sei veramente infame. L'unico aggettivo che ti può definire con simpatia sin dalla mattina presto. Puoi cominciare pure la tua lista di diffamazioni. Con chi ce la prendiamo oggi?
1: No, sono Zen. Io ti salutavo. Buongiorno, benvenuto.
17: Buongiorno anche a te e ricambio i saluti con la stessa intenzione augurale dal profondo del cuore. Bello oggi che con una lista di questioni che vanno dalla portaerei Nimitz davanti alle coste di Cuba, i progressi dell'Iran, i 100 morti a causa della reazione ucraina all'aggressione russa. Oggi noi ci siamo fatti tutta un'oretta sulla flottiglia, una bella scelta.
1: Questo è come tante
17: e vuoi
1: altre.
17: Non parlare
1: quando,
17: di questa notizia centrale su tutti i giornali internazionali,
1: il loro raid su Cuba, parleremo anche di Cuba.
17: Beh, intanto non sarebbe male capire per quale motivo, mentre ancora la crisi in Iran è nelle condizioni in cui si trova e delle quali dobbiamo parlare, non sarebbe male comprendere perché hanno messo una portaerei davanti a Cuba e hanno accusato di crimini di oltre 30 anni fa nell'accusa un signore di 94 anni. Probabilmente vogliono portarlo nella cella accanto a quella di Maduro per tenersi un po' compagnia, ma probabilmente si tratta di qualcosa di più importante e di più grave, non pensi? Anche perché altra notizia che avrei, così come dire, visto con più attenzione di quella della flottiglia è che il Senato, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ieri ha annullato bruscamente la votazione del progetto che andava a limitare i poteri della presidenza sulla guerra, sulla capacità di dichiarare guerra. Anche questo mi sembra un segnale importante, no?
1: Assolutamente.
17: Ecco. E invece probabilmente sarà più utile occuparsi solo della flottiglia. E abbiamo anche trascurato l'intervista di Valeria Marini su Oggi, anche questa secondo me merita un approfondimento, ma lo suggerisco per domani, che è sabato e abbiamo argomenti sempre più divertenti.
1: Leggi qualche lampo.
17: Allora ti leggo il sommarione.
1: Che di questi tempi è come se fosse, è come se parlasse dei Gasperi, dai, sull'attenti.
17: Allora, sull'attenti, mi masturbo tutti i giorni, ho bisogno di staccare la spina perché penso troppo. L'ho fatto con dei uomini ed è stato bellissimo. La caldissima 59enne Valeria Marini si confessa senza peli sulla lingua e se ce li ha non sono i suoi. Le mie posizioni preferite a letto, al terzo posto lo smorzacandela, la seconda pecora e la prima io sopra ma di spalle. Il sesso è un universo infinito e il sex toy che amo di più, i succhi a clitoride. E questo è da parte della Marini, ripubblicata su un giornale, famoso giornale per le famiglie, e gli estratti li trovate sul Fatto Quotidiano.
1: Però io volevo che tu precisassi che se dai questo rilievo, queste dichiarazioni, che in questo momento storico sono parole importanti.
17: Sono parole di sicuro importanti, di sicuramente divertenti, sicuramente più interessanti di alcuni argomenti un po' ossessivi che invece ripetiamo da tutte le parti senza renderci conto che il mondo va avanti. E c'è anche la posizione politica della Marini che merita grande attenzione e grande condivisione e solidarietà. E poi c'è l'ennesimo round tra Donald Trump e Papa Leone. Il 25 maggio in Vaticano ci sarà la nuova partita,